0: Cina. Te che sei influente di dare una direzione alla fine.
1: Guarda, intanto voglio dire una cosa bellissima, perché veramente una sorta di piccolissima editoriale apertura di questa trasmissione lo voglio fare oggi. Lo voglio dedicare duramente alla partita di ieri, perché è stata una partita comunque emozionante. Che ti colpisce sempre di calcio, ci sono molto intensa, vedi diversi aspetti, vedi la tecnica, vedi la gara, vedi un po' tutto, le scelte sbagliate degli allenatori, poi vedi il grandissimo talento dei giocatori, in particolar modo insomma di quelli dell'Argentina che hanno fatto differenza, soprattutto bisogna dire quando si è Messi.
0: Vabbè, come è capitato tante volte nel mondiale. Messi,
1: mi è piaciuta dell'Argentina. È stata una partita, ripeto, bella, mi è piaciuta della Spagna, e alla fine ho questo tipo di pensiero: vincono, passano le squadre la cui entità è evidente. La Spagna, per quanto riguarda l'organizzazione, il calcio, l'abbiamo visto, ha un'identità che va avanti ormai nel tempo, è riuscita a la meglio su una squadra tecnicamente mai superiore come la Francia. L'Inghilterra con la sua, l'Argentina con la sua identità ha superato lo scoglio argentina, scoglio Inghilterra. Ci ha messo la gara con sua, ha iniziato anche provocando gli avversari, perché un po' nel loro DNA, come dicevo questa mattina, è uscito fuori il genio, il talento dei calciatori, in particolar modo di Messi, detto Lucio, che è una cosa che noi stiamo vedendo abitualmente in questo mondiale. Ora, per quanto riguarda Messi, un giocatore che ha 39 anni coglie la terza finale e ha un tempo così lungo di tenuta calcistica, se consideriamo da quanto tempo è appunto nel calcio, credo che sia un risultato enorme. Sono 20 anni praticamente che sta giocando.
0: Beh, sì, di più,
1: ad alti livelli,
0: giovanissimo.
1: No? 20 anni ad alti livelli, con la tenuta fisica, con la tecnica, ha fatto tantissimo nei club, vincendo tanto e mostrando sempre la sua qualità, e si è preso adesso anche la nazionale, ma ha preso anche l'Argentina, si è preso il popolo argentino, si è preso anche la squadra argentina, che ormai è il tuo riferimento, è il leader tecnico, il leader carismatico, in campo comunque, quando magari qualcuno dovrebbe pensare ma forse meglio toglierlo perché sembra uscire la partita, invece c'è il grande rispetto per il numero 10, lui non lo toglie nemmeno se cammina una gamba sola,
0: no, insostituibile, perché lo cambiano mai,
1: che riferimento, perché erede di Maradona. Io facevo questo ragionamento, mi è in mente, ho ascoltato anche delle belle parole di Ani dopo, poi scusate, voglio dire una cosa,
0: a discutere anche lui,
1: a discutere tantissimo, però quando c'è stato il concetto di Messi che è esploso con la nazionale dopo la morte di Maradona, se ci siamo bene, raggiunge una serie di titoli quando Maradona non c'è più, sembra come sia stato liberamente il successore entrato in scena, ossia Messi. Prima c'era Maradona, e forse Messi era ancora rispettoso di questo grande campione. Quando non c'è più, prende in mano l'Argentina, la porta a vincere la Coppa America, la Coppa del Mondo, la porta di nuovo in finale. Fa qualcosa forse di superiore a quello che ha fatto Diego Armando Maradona da questo punto di vista. E quindi io penso che questo trapasso c'è stato, lo ritengo l'erede naturale proprio di Maradona, e secondo anche lui ieri dall'alto sta sorridendo per quello che ha visto in campo, perché poi ci sono le immagini bellissime che ha testimoniato sempre quel grande rapporto tra Maradona e Messi, questa grande federazione quando Maradona allenava, quando Maradona,
0: certo, c'era team.
1: Esatto,
0: quindi solo.
1: Io ci ho visto veramente una sorta di successione, qui c'era Maradona, adesso c'è Messi, e penso che se uno dice in questo momento che è il più forte giocatore di tutti i tempi non è una bisimia calcistica, io credo che sia proprio l'effetto di un tempo che è cambiato, e quindi è giusto in questo momento mettere al primo posto Messi, come la vedo io. Non c'è niente di così sbagliato nel fare questo tipo di considerazione di un giocatore che regala ancora delle gemme a 39 anni, superando da questo punto di vista anche Diego Armando Maradona, per la tenuta fisica, per la preparazione, per la professionalità, ma con grande rispetto sempre per Diego, che forse come personaggio rimane ancora in alto, ma come giocatore credo che ha trovato l'erede. Quando io ero giovane, negli anni 80, che è arrivato Maradona nel calcio italiano, per noi è stato qualcosa di incredibile.
0: io meno a tutti gli effetti.
1: È stato un fenomeno, vedevi qualcosa di straordinario. E quando vedevi Maradona fare cose, dicevi: ma ci sarà un giocatore che un giorno potrà fare quello che fa Maradona? Forse dicevamo impossibile. Pensate, io mi sono portato al San Paolo a vedere Maradona a San Paolo.
0: ho fatto
1: fare un fine settimana clamoroso per vederlo da vicino. Per me era qualcosa di misto fino allora. E credevo che non ci fosse mai un giocatore di questo tipo di qualità tecnica. Ho detto: com'è possibile ci possa essere qualcuno a questo livello? Ho avuto la fortuna di fare il tennista, di raccontare le prime partite di Messi con il Barcellona, ed era veramente una cosa incredibile vedere un ragazzino che si muove in quella maniera in campo. Beh, a distanza di tanti anni, ripeto, in questo momento non si può non considerare Lionel Messi come uno dei più grandi giocatori, se non il più grande giocatore al mondo. In questo voglio anche dire che tutti oggi si sono tagliati contro Adani, perché urla, per strilla, perché ha trasformato la Rai in Tele Argentina, Tele Buenos Aires, che cavolo vi pare a voi. Però vi posso dire una cosa: mi stava vedendo la partita, io che sono stato un tennista per tanti anni, ero trasportato anch'io da Messi. Faccio i a rimedio, perché è stato molto bravo nella gestione, praticamente, anche dell'emozione, grande professionista. Però un commentatore che si fa trascinare dalla bellezza dell'emozione. Io ieri, vi devo dire la verità, avrà un po' esagerato, ha strillato, però anche quando ha fatto finale, che ha spiegato, ci ho trovato tanta passione. Il calcio è per un gioco straordinario, e per questo io tendo un po' a dire: ma ci ha regalato anche lui una
0: cioè,
1: emozione.
0: Quindi, prettamente personali, secondo me.
1: Sì, sì, quindi non riesco ad essere così, diciamo, cattivo o comunque critico nei confronti,
0: ci può stare. Nei confronti di un altro punto di vista, però sono punti di vista che questo credo prettamente soggettivo. Poi
1: quindi resto... era solo per dire, considero ancora una volta, lo ribadisco, come ho detto da tempo, Messi l'erede di Maradona. Cioè Messi, Maradona ha trovato chi in campo finalmente ha riportato le sue giocate, la sua qualità e il suo talento. Non è una cosa poco che un'azione come l'Argentina ha avuto il più grande giocatore come Maradona, e adesso a cui
0: l'erede,
1: cioè... colui che l'ha riportato praticamente nel campo. Non è una cosa da poco,
0: no, ma che è una cosa fantastica, come la spada nella rota, non mi viene in mente nessuno riusciva a tirare fuori quella spada, invece Messi è l'unico che è riuscito ad estrarre l'Elsa e poi la lama,
1: esatto,
0: dalla roccia. È il suo erede. Poi una cosa magica, Marco, perché in realtà sì, sono tanti anni che non è più il Messi di un tempo di club. Già da tante giorni gioca negli Stati Uniti, dove i numeri sono ottimi, ma chiaramente parliamo della MLS, e già l'unico Messi del Paris Saint-Germain non era più un Messi all'altezza del Messi fantasmagorico dell'era di Barcellona. Però c'è questa sorta di magia ormai che vive in nazionale, dove probabilmente anche il fatto che giochi anche in funzione di Messi, ma il ritorno di un tempo ringiovanisce, è veramente impressionante. Lo fa quasi esclusivamente con l'Argentina, lo fa con continuità pazzesca, veramente incredibile. Con l'Argentina ritorna quello di un tempo, poi gioca negli Stati Uniti.
1: Ti ripeto, si è preso una nazionale, si è preso un popolo e lo sta trascinando per la seconda volta consecutiva, ha trascinato in finale, e adesso ha la possibilità di vincere ancora un'altra coppa.
0: Beh, guagliare il numero di mondiali, esatto, di Maradona sarebbe incredibile. In mezzo c'è due coppe America, fare Coppa America Mondiale sarebbe un qualcosa che rimarrebbe stonato nella storia del calcio per sempre, non solo per lui, per l'Argentina, ma è ovvio che per Messi sarebbe ancora più compimento di quanto già lo sia stato il mondiale del 2022.
1: Va bene, io ti ripeto, calcisticamente la vedo così, poi uno è libero di
0: dire quello, c'è chi quello è d'accordo e chi è in disaccordo, ma ci mancherebbe altro. Questi, sai Marco, sono discorsi che continueremo a fare all'infinito senza riuscire mai a trovare una risposta univoca. Forse non dovremmo neanche cercarla, la bellezza,
1: no, però
0: è
1: giusto. Cioè a me da fino ieri sera sentivo anche un po' in tempo spartita da fastidio quando non si vuole rispondere ad una domanda che è prettamente calcio. Quando si dice: ah, è meglio Messi o Maradona? Ah, ma tutti stizziti, tutti un po' la puzza sotto il

0: caso di non riuscire a commentare qualcosa che è, ma i tempi sono diversi, ma quella è più forte. Maradona, il calcio è questo.
1: Si può avere una preferenza,

0: Marquez può vincere decimo titolo e supera Valentino Rossi. Il paragone è quello, più forte Valentino Rossi o Marc Marquez? Ma no, ma perché le epoche, ma no, perché quello è malamo, niente da fare. Lo sport è questo. I grandi campioni inevitabilmente vanno a confronto. Quelli che hanno scritto la storia di uno sport inevitabilmente vanno a confronto. E pronunciare su questo non è uno scandalo, è la bellezza dello sport.
1: Ah sì, è la sintesi un po' dello sport. Poi io ritengo che sia quasi impossibile determinare il grande in assoluto. Cioè, può essere qualcosa di soggettivo. Bello, anche a me piace questa cosa che non c'è una risposta unica. Rimane aleatorio, non c'è una risposta scientifica quasi a questo sito. Poi ognuno lo declina come vuole, è un po' nell'arte, il resto a questi livelli Maradona, sì, non voglio dire che siano arte, però calcisticamente sono nell'arte qua di loro, no? Quindi come parlare artisti
0: poi,
1: di epoche differenti.
0: Dire, rispetto anche chi scrive, non so cosa vedere, che Messi ieri ha fatto una partita normale, di eccezionale, no, nulla, ha fatto assist, uno è quello che la mette sulla destra della, tra l'altro in maniera anche intelligente, spostandosi
1: col destro, tra l'altro
0: col destro, però tutto normale. Quello che fa un giocatore così è male, che la partita è normale, chissà tu di eccezionale, amico mio, che cosa hai visto nella vita. Però
1: poi a un certo punto c'è stata quella giocata nello stretto cui ha fatto un numero incredibile.
0: La differenza incredibile. È proprio il calciatore che ha 39 anni, pur non riuscendo più a giocare tutti i 90 anni consecutivi, perché è impossibile.
1: Eppure li sta giocando tutti.
0: Sta giocando tutte le partite, e comunque tutte le partite ha messo una firma. In tutte le partite. Non vedere questo significa non capire di calcio. Cioè io sono molto netto in questo. Non vedere questo significa vedere le partite dietro il televisore, col televisore spento. Basta. Cioè uno può dire, secondo me è più forte quello, ma dire non ha fatto nulla di eccezionale. Uno che ha 9 anni.
1: No,
0: sta trascinando, certo. L'Argentina fino ha trascinato l'Argentina, ha fatto 8 gol, gareggia, suona gol con quelli più giovani, lui
1: gol
0: e assist, arriva al Messi, non ha fatto nulla di eccezionale. Io rispetto, però non capì nulla di pallone.
1: Forse
0: parla di tutto.
1: Abbiamo spiegato prima, così. Marco, la prestazione è stata normale, forse
0: certo
1: neanche brillante in realtà.
0: Ma poi nella normalità è inciso.
1: No, diciamo, riesce ad avere inizi anche nelle partite in cui non ha fatto niente di eccellente.
0: Ma 39 anni.
1: A 39 anni, 39 riesce anni. Ad avere dei guizzi in alcuni momenti praticamente decisivi, tra gol e assist. Quella l'unicità di questo Messi.
0: No, per dire, non so cosa hai visto, ci risponde lui, io dico no, tu forse non hai visto. Uno deve essere anche, diciamo, chiaro, no, come ieri, altra dimostrazione di questa partita di ieri, c'è un altro principio che viene fuori. Coloro che intervengono qui, molti, e dicono l'allenatore non conta, contano sui giocatori. Ieri la partita all'Inghilterra l'ha incastrata l'allenatore. L'allenatore può fare dei danni.
1: Tutte
0: ieri, basta vedere, ho letto le parole di Bellingham, hai sentito che cosa?
1: Sì, dopo la partita. Criticato una sostituzione.
0: Ha criticato la sostituzione e quello che è successo. Quindi questo per capire ancora una volta che devi avere i giocatori, ma devi avere l'allenatore bravo, devi avere l'allenatore capace di leggere la partita, perché sennò ti rovina l'allenatore. E qui che dicono ancora, no, basta avere i giocatori. Non è vero, perché se fosse stato così la Francia avrebbe vinto il mondiale. No?
1: La sintesi delle due cose, no? La sintesi dei ricorsi, anche l'Argentina, Scaloni è un allenatore, ma forse niente di formabile, con Messi riesce ad avere quel quid in più gli permette di raggiungere dei risultati. In me è stato Virtus probabilmente in questo discorso. Contano tutti e due.
0: Certo, quello che mi sento di dire
1: è in alcune squadre,
0: però
1: l'allenatore
0: può fare danni pesanti.
1: Quello sì, quello so.
0: Mentre il giocatore può fare delle grandi cose anche a 39 anni, giocando 10 minuti, il grande giocatore, l'allenatore può fare dei danni.
1: Forse l'allenatore non c'è più per... Non voglio dire non solo non fare dei danni, perché poi crea altro, ma anche per non
0: sbagliare.
1: Siamo... Il mondiale è diversa, la gestione dell'allenatore è un altro lavoro.
0: Esatto,
1: quindi anche
0: lavoro.
1: Quello poi
0: però se tu fai i cambi e butti dentro tutti i difensori, il messaggio che mandi è andiamo.
1: Sì, è stato un...
0: Vabbè,
1: a
0: posteriore allora...
1: è tutto più facile, ma io subito mi chiedo sempre, mi convince questa cosa? E sul momento ho detto no.
0: Ma certo, assolutamente. Allora, dammi un audio al volo, siamo qua a chiusura perché poi abbiamo un primo intervento in questa prima ora di prima, vai.

0: Marco ha terminato. Ma tra poco non avevo smesso di allenare da 20 anni, ma perché di sera c'era allenare in terra, la partita ma io so che la Argentina ha vinto la partita un minuto e l'abbiamo vinta in quei contrasti nei primi 5 minuti, dove ha fatto capire al centrocampo inglese che sarebbe una battaglia, e loro si sono sciolti. Pensate che c'è 50.000 euro che mi vengono annullati da Redes, che si può dire mai è quasi pensionato, lascia capire di come sono gonfiati i valori ancora.
1: E vabbè, sai,
2: Un po' fammi dire, Marco, non si sintetizza tutto. Tu sei un signor allenatore, è un
1: Maglia.
2: grande allenatore. Per me è uno dei miei allenatori preferiti, ha fatto grandi cose, però questo è sbagliato. La sintesi, anche qui mi sento di dire questa, cioè non è un brocco Tuchel, però questa volta ha scelto male nel momento giusto.
1: Sì, condivido, se non vuol dire che sia scarso, ma ha sbagliato
2: No, ma
1: l'alito di una
2: altro che
1: partita.
2: scarso, grande allenatore, però
1: Ieri
2: letto
1: purtroppo
2: male.
1: sembrava veramente, non so, allenatore che...
2: Ma quello era accettabile, se 10 lo posso capire, in 11 contro
1: No,
2: 11,
1: no,
2: non
1: no,
2: al
1: no. Poi dando
2: 72esimo.
1: la sensazione che era una squadra che poteva far male all'Argentina, giocando il suo calcio, giocando un calcio diverso. Sì, ma dopo il gol, io ho visto proprio la metamorfosi da dopo il gol.
2: Il cambio poi insomma, ha fatto la differenza, Marco. L'ingresso Conza ha fatto la differenza. Togli Gordon di Conza, è chiaro
1: Poi,
2: che cambia tutto.
1: rispondo anche a un messaggio di Alex. Ciao Alex, interista, commento sul povero Taro, sempre bistrattato che non segna, che Alvaro è un fenomeno, lui no, grande il mio capitano. Io non so chi è che bistra Lautaro, che ci vuole coraggio, ma sapete come la penso su Lautaro Martinez, quindi per me è un grandissimo
2: Grande, con
1: attaccante.
2: l'Argentina
1: E tra
2: sempre
1: l'altro,
2: decisivo.
1: no, ma tra l'altro la grande forza di un attaccante è che non gioca dall'inizio, entra ed entra subito in connessione alla partita con grande inta, con grande presenza subito, e poi fa il gol decisivo. Io sinceramente non so chi possa bistrattare Lautaro, chi lo fa non, sono netto anche qui, non capisce niente di pallone. Cioè, quando sentite questi, guarda, io sento dei commenti, questa gente sono i cosiddetti influencer, che
2: Vabbè,
1: stanno
2: torniamo sul
1: esagerando
2: tema.
1: in una maniera furibonda. Qualcuno glielo dovrebbe dire: state esagerando. Fanno dei commenti che sono una cosa. Poi dico, la credibilità dovrebbe essere la cosa. Non solo, poi si buttano in delle
2: Ma lo fanno
1: anticipazioni, in
2: apposta.
1: delle, no, lo fanno apposta. Però voglio dire, se uno sente gridare, poi, anche Lautaro Martinez può essere critico in una partita perché gioca male, ci mancherebbe, tutti i giocatori possono offrire delle prestazioni non all'altezza in alcune partite, ma il valore assoluto del calciatore non si può discutere, non si può
2: Però
1: discutere.
2: lui con la Latina poi vive dei momenti, perché l'ultimo America entra nel tempo supplementare e segna il gol decisivo infine ai tempi supplementari. Quindi è una costante anche questa qui.
1: Ripeto, vedremo adesso una bellissima finale con due squadre che hanno una forte identità, una loro identità.
2: Bello Messi
1: Quindi,
2: contro Yamal, cioè quella foto
1: esatto,
2: di bagnetto, no? Di Messi e
1: sì.
2: Yamal,
1: Bella,
2: credi?
1: beh, ieri sera è una delle prime cose che ti hanno visto e
2: È
1: pensato.
2: inevitabile,
1: Ci devo fermare, abbiamo
2: Sì, va.
1: usato di qualche minuto, ma era giusto anche farlo. Adesso arriva il primo ospite per affrontare un argomento più tecnico, e qui sentiremo le parole tra poco.

comunque siamo tardi, lasciamo un attimo da parte le questioni campo, poi ci torniamo con Stefano Palomeni, tra l'altro alle ore 14 anche

0: anche mister Mussa per analizzare un po' queste partite del mondiale. Quindi alle ore 14 ritorniamo sul campo. Adesso usciamo un attimo e per vogliamo capire qualche cosa rispetto a quello che abbiamo la notizia di questa mattina, insomma, sì. caro Lucio, anzi vai con
1: sì, riassumiamo un minimo, poi presentiamo, esatto, entriamo più nello specifico, perché la notizia è che la Corte UE dà ragione ad Anelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Sostanzialmente il divieto mondiale di svolgere attività può essere legittimo se proporzionato, quindi va verificato se sia proporzionalità, ma gli interessati in ogni caso devono poter ricorrere ad un giudice con il potere di annullare le sanzioni. Questo è arrivato chiaramente al caso di Andrea Agnelli e di Arriva Bene, ma è ovvio che poi rappresenterà anche un precedente per eventuali situazioni future. Quindi giusto un cappello introduttivo al tema, poi entriamo nello specifico adesso.
0: Sì, infatti, mentre tu dicevi, c'è appunto
1: il pezzo di finanza, molto ben strutturato, certo. Divide i due temi, appunto, la proporzionalità, ecco. E poi ovviamente poter ricorrere ad un giudice indipendente, sì, in caso di
0: che è la cosa importante da capire, sì, adesso. Sì, allora certo. Intanto diamo subito il buon pomeriggio avvocato Giorgio Spallone di diritto sportivo. Avvocato, grazie prima di tutto e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio avvocato.
2: Grazie Vito, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Avvocato, abbiamo questa mattina preso questa notizia che aspettavamo, che cambierà lo scenario della giustizia praticamente sportiva in questo tipo di sentenza. Come cambierà? Che cosa dobbiamo aspettarci adesso? Poi torniamo su un paio di situazioni appunto per capire che cosa può succedere a quelle due situazioni che dovevamo insomma prospettare.
2: Diciamo che è una sentenza di natura rivoluzionaria, ovviamente non la voglio paragonare altre tipo sentenza Bosman o altro, ma per quanto riguarda l'Italia e la giustizia sportiva italiana, arriva a un carattere dirimente, nel senso che infrange la parete fino ad oggi esistente tra la giustizia sportiva e la possibilità dei tratti di ricorrere al giudice ordinario. Quindi l'effetto è, possiamo dire, dirompente, questo è l'effetto principale. Poi è chiaro che adesso io ho letto il comunicato stampa e poi ho finito non da molto, perché è bella posa di leggere il testo integrale, cosa deve fare sempre un tecnico in questi certo. casi prima di avventurarsi in votazioni. Ecco.
0: Avvocato, la cosa che però possiamo spiegare è proprio cerchiamo di usare anche un linguaggio un po' più medico per far capire ai nostri ascoltatori, che non tutti sono così in grado di capire il linguaggio.
1: Beh,
0: medico,
1: cioè,
0: no?
1: Molto tecnico.
0: Il discorso è questo: se nel momento in cui la rivoluzione è tale, in questo senso, nel momento in cui una sentenza della giustizia sportiva, che se così una sentenza di condanna, no? L'imputato può adire alla giustizia ordinaria, giusto? Questo per capirlo proprio per farlo spiegare in maniera più semplice.
2: In breve, fino adesso un tesserato sposto a procedimento disciplinare poteva arrivare, era sottoposto al Tribunale federale, poteva ricorrere alla Corte federale d'appello e poteva correre a legge di garanzia dell'onore, che come okay. sanno in molti indica solo dal profilo della legittimità, ma non rientra più nel merito. Dopodiché, poteva ricorrere, come ha fatto in questo caso Agnelli ed Arriva Bene, al TAR Lazio, ma solo ed esclusivamente non già per rimettere in discussione la sanzione che gli è stata minata, quale che sia, ma per ricevere un eventuale risarcimento danni. Tecnicamente si dice che il TAR non ha le sentenze, non hanno efficacia demolitoria delle decisioni precedenti della giustizia sportiva.

0: soltanto questa possibilità di conoscere il risarcimento danni per eventuali conseguenze che siano derivate dalla sanzione sportiva. Questo mi sembra chiaro,
1: chiaro, diciamo, sì.
0: è lineare.
1: Sequenziale.
0: Ora non è più così, nel senso che pur a seguito del grado di giudizio endospedale, cioè interno alla federazione di attenenza, noi parliamo sempre del calcio, ma le federazioni, come sappiamo, sono tante.
1: Mm-hmm.
0: E pur a seguito del sindacato da parte della legge di garanzia azioni, che per intenderci equivale a una corte di Cassazione a livello di giustizia dello Stato, ora il tesserato potrà rivolgersi al TAR Lazio e non dice, statuisce quella sentenza che una disciplina che precluda al giudice statale, quindi non più soltanto ad una giustizia domestica interna allo sport, alla federazione, allo sport più ampio e inteso, Toni, ma il giudice dello Stato, di rivisitare le decisioni e quindi annullarle e sospenderne anche i giudizi sanzionatori. Credo di essere stato.
2: Una possibilità prima non c'era, questo è un po'.
0: Assolutamente no, prima era vietato, c'erano stati pronunciamenti della Corte Costituzionale, quindi la famosa autonomia dello sport,
2: doveva essere
0: della giustizia sportiva, che molto spesso, questa è opinione ovviamente del tuo personale, è stata quasi mitigata e come dire assurda a totem. Che però evidentemente ha un suo significato per Bago, di grande importanza, ma di fronte ai diritti fondamentali della persona, quindi quelli non del lavoro, perché tali diritti sono stati inibiti per qualche decina di mesi da lavorare, non solo in Italia ma anche in tutti i paesi dell'UEFA,
2: no, ma credo che la definizione che ha dato prima l'avvocato, quando ha detto invece la parete esistente tra giustizia e ordinaria, sia proprio una
1: la chiarezza, esatto, che riassume tutto.
2: Non c'è più questa barriera che non consente appunto di poter rivolgere la giustizia ordinaria. Allora chiedo all'avvocato adesso, venendo a due queste pratiche, ecco, la situazione riguardante Agnelli arriva bene adesso, che cosa può succedere dopo questa sentenza?
0: Allora, facciamo un passo indietro. Questa sentenza è il frutto di una tecnicamente rimessione, cioè il TAR del Lazio che ha in mano, per capirci, i due procedimenti, decidere dei due procedimenti riuniti e che riguarda per l'appunto le persone che avete citato, ha detto: io prima di decidere ritengo che occorra sottoporre in via pregiudiziale, appunto dice il termine tecnico, alla Corte di Giustizia Europea questioni, e tra cui principale quella di cui abbiamo parlato adesso, poi ci sono le altre due. Ora chiaramente si espressa la Corte di Giustizia Europea,
1: sì,
0: e quindi il TAR proseguirà il procedimento promosso da Agnelli e Arvene, ma non potrà non tener conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea. In altre parole, i due ricorrenti avevano promosso corso richiedendo l'annullamento, la sospensione soltanto in ordinata, il risarcimento dei danni, ma era stata, passatemi il termine, una provocazione nella misura in cui sapevano perfettamente che allo stato di atti di allora il loro ricorso era immissibile, perché per giurisprudenza consolidata non avrebbe mai potuto annullare le decisioni che avevano portato
1: alle
0: sanzioni. Quindi loro lo sanno perfettamente, ma il TAR del Lazio si è posta la domanda e ha rimesso la risposta alla questione è messa alla Corte di Giustizia Europea, che ha detto il proprio orientamento, che non può essere derogato

0: dettagli dagli indici dello Stato delle nazioni aderenti all'Unione Europea, e quindi andrà a decidere, ma andrà a decidere, non più dichiarare, perché capisci, inammissibile il ricorso di Agnelli arriva bene.
1: Certo, ma lo chiedo,
0: adesso lo deve valutare nel merito. Al di là del caso di specie, mentre loro sono stati, definiamo, pionieri di questa nuova strada, sì, e la Corte gli ha ragione, e la strada ovviamente potrà essere percorsa da tutti quelli che verranno. Sì, si tratta poi di capire come, evidentemente.
1: Questo però lo spiegato nel momento in cui c'è una decisione della giustizia sportiva. Perché, per esempio, un ascoltatore ci chiede: non capito, allora l'illecito sportivo non conta più. Non è che non conta.
2: Cioè,
0: no.
1: L'illecito sportivo conta sempre, però c'è la possibilità di affidarsi anche alla giustizia ordinaria.
0: Assolutamente, c'è stato un qualche intendimento, cioè,
2: no, è stato chiarito.
1: No, io lo dico per chiarire, avvocato, perché così non devi dare, insomma, arrivano delle domande, cerco di dare anche delle poste immediate, certo, a chi ci sta seguendo. Certo. Per esempio,
0: Prego. Voglio rubare troppo tempo, qualcosa devo dire, se mi corrite.
1: Prego.
0: Occorre distinguere la disciplina sostanziale, cioè le norme, quelle che stabiliscono le azioni e le sanzioni, quindi ovviamente fra i più gravi illeciti sportivi, ovviamente non vengono minimamente toccati da questa sentenza, e le norme di natura processuale, cioè procedurale. Qui parliamo di procedimenti, possibilità di impugnazione dinanzi a questo o all'organo, ne abbiamo uno più.
1: Sostanziale
0: la normativa,
1: esatto,
0: che stabilisce ciò che si può e non si può fare a livello di giustizia.
1: Rimane devi sempre mostrare di non aver commesso il fatto, cioè, è chiaro, no? Nel senso, arriva la decisione, certo, perché praticamente adesso la giustizia sportiva, nel momento in cui emana una sentenza, avvocato mi corregga se dico una cosa, emana una sentenza, c'è la possibilità per il soggetto in questione, che appunto ha ricevuto questa sentenza, di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, giusto? Non c'è prima questa possibilità, era una parete, come ha detto l'avvocato.
2: Sì, non si poteva affidare.
1: Quindi, questo è, ma non è che cambiati, cioè, nel senso, se hai commesso il fatto,
2: dipende, cioè, se quello, viene confermato.
0: Assolutamente no.
1: Però,
0: cioè, mettiamoci dalla parte del tesserato, sì, diciamo che il tesserato può percorrere una serie di gradi di giudizio,
1: esatto,
0: sportivo. Quindi la Corte d'Appello, e qualora la Corte d'Appello riconfermi la decisione sanzionale del Tribunale federale, può andare dinanzi al Collegio di Reazione del Comune. Adesso finì, punto, finito.
1: Esatto.
0: Ora c'è un grado implicare di Stato del Lazio, che può non solo valutare un eventuale risarcimento, ma può entrare nel merito della sentenza. Mi aggiungo un'ulteriore informazione, che veramente è un aspetto secondario, ma di non poca rilevanza, che è stato nella decisione della Corte di Giustizia, che il TAR del Lazio è l'ultimo, nel senso che non è previsto un secondo grado della giustizia ordinaria che intende dopo quella sportiva.
1: Allora, domande velocissime, avvocato, però chiedono: questo vale per le persone fisiche o anche per le società?
0: Per tutti.
1: Vale per tutti, corretto, domanda risposta. Poi, Agnelli può chiedere il risarcimento in questo momento?
0: Sì.
1: Sì, quindi sarà una procedura che... il fatto che la Juventus abbia chiesto il patteggiamento, però, quello che cosa comporta, avvocato?
0: Il patteggiamento è una soluzione tombale.
1: Quindi non la può più nulla da questo punto di vista. Ecco.
0: Quando si sceglie il patteggiamento si può...
2: Okay,
0: è stata una scelta, una strategia difensiva, si può... è una scelta, un carattere tombale,
1: okay,
0: con un punto un po' sinistro, che spiega... Per cui quella di tutta materia lì non se ne parlerà mai più.
1: A te che dico, avvocato, che c'erano dei suoi colleghi in quel periodo, quando la Juve fu chiesto atteggiamento, che erano contrari a questa di procedura scelta dalla Juve.
2: Cioè, alcuni avvocati, sempre era molto delicata, sì, con quel tipo di strada.

0: dai, quindi si è arrivati di fronte quindi alla aveva soluzione
1: stata scelta della Juventus. Aggiungo una cosa così, lascio ancora all'avvocato se vuole poi dare più specifiche anche su quella cosa qui, però chiedo avvocato, per quanto riguarda la situazione del abbiamo conosciuto ieri l'archivio dell'ideazione riguardante la faccenda di occhi e quindi degli arbitri fatta dalla giustizia ordinaria, giusto? Mi corregga sempre, dico una inesattezza. Ora, a questo punto potrebbe giustizia sportiva verificare se sono state delle condotte non idonee, ok? Però la domanda che mi faccio, nel momento in cui la giustizia ordinaria ha archiviato il fatto, ma la giustizia sportiva gli conviene andare a cercare qualcosa se proprio comunque il soggetto in questione, questa sentenza, può riandare dalla giustizia in area che ha archiviato il fatto?
2: Brevemente occorre fare un po' di chiarezza. Qui parliamo di un procedimento di natura penale. Il procuratore di Milano ha diffuso una nota nella quale ha spiegato il provvedimento assunto e le ragioni che hanno indotto a questa richiesta di archiviazione, che ben inteso è una richiesta che dovrà decidere il DIP, quindi è una richiesta di archiviazione. Ritengo che non vi fossero elementi per andare al processo. Tutto, ammesso questo che il GIP, come avviene nel 30% dei casi, accolga la richiesta e quindi ponga l'archiviazione, il procedimento penale finisce.
0: Okay.
2: Dopodiché dobbiamo, ormai è un fatto notorio, che alcuni fatti che hanno rilevanza penale, per esempio, possono non avere rilevanza in sede di giustizia sportiva, ma mentre molti dei fatti che hanno grande rilevanza in sede di giustizia sportiva molto spesso non hanno rilevanza penale, basti dire che il codice di giustizia sportiva esiste il famoso articolo 4 che impone a tutti i tesserati di rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza, che evidentemente nulla hanno a che vedere con fattispecie di reato che sono delineate e rispondono ad un principio di legalità. Quindi sappiamo bene come il territorio della giustizia sportiva sia di lunga più ampio rispetto a quello del diritto, perché invece fa riferimento a fattispecie ben precise, codificate per l'appunto nel codice penale. Detto questo, in quello stesso comunicato il procuratore di Milano ha dichiarato di aver trasmesso dati sia alla procura federale della Federcalcio sia alla procura generale del CONI. Quindi a questo punto il curatore federale esaminerà le carte e se riterrà che, ma partendo da un argomento totalmente nuovo rispetto a quello fatto dal procuratore penale, dal procuratore della Repubblica, se riterrà che nei fatti che magari lui aveva già acquisito sua sponde, ai quali si vanno ad aggiungere le risultati, le carte processuali che gli sono state promesse, ora che non c'è più il segreto istruttorio, dal procuratore della Repubblica, emergano fattispecie che possono ipotizzare violazioni del codice di giustizia sportiva, promuovere un'indagine nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
1: Chiarissimo. Siamo quasi in chiusura, sono anche il risarcimento, chi lo paga, la FIFA o la UEFA, se la UEFA fa questa audizione.
2: La UEFA in questo caso non ha legislazione passiva, non è soggetto passivo. I soggetti, diciamo, occorre come nel giudizio, cioè chi è legittimo passivo si costituisce, si difende nell'interesse che ha combinato
1: Quindi chi è che deve risalire praticamente? La FIGC?
2: Diciamo che io sarebbe la federazione.
1: Ok, perfetto.
2: Cioè il soggetto che ha combinato la sanzione.
1: Perfetto. Noi siamo veramente arrivati in fondo, abbiamo cercato di rispondere a più domande possibili che arrivano, poi magari vediamo, se ho bisogno di un ulteriore approfondito lo faremo con piacere. Quindi la devo ringraziare, non so se vuole dire qualcosa in estremi ai titoli di coda, ancora veramente
2: io risponderò alle vostre domande, semplicemente dico che sarà opportuno, se non credo addirittura necessario, evidentemente la riforma della giustizia sportiva, su questo ho espresso anche in altre sedi, anche su tutti i punti che hanno riguardato questa decisione, incluso il famoso articolo 4, che comporta dei principi etici che vanno bene distinti da quelli giuridici, ma soprattutto che gli organi dello Stato di certo con quelli federali mettano mano a questo che è sicuramente una falla che si è andata a aprire, che al di là del cambio di quelli che verranno, mette in discussione un pilastro,
1: esatto,
2: di quello che è stato l'ordinamento.
1: Si allungheranno anche i tempi a questo punto, no? Quando è inevitabile.
2: Si allungheranno
0: il prezzo da pagare, esatto. Dai.
2: Esatto. Ci vorrà veramente, dicendo che a un paio d'anni fa c'è una proposta, per esempio, che le penalizzazioni della società, come è avvenuto di recente, vediamo di cosa stiamo parlando, vengano combinate come viene l'incarcerazione per determinati privati in sede penale a sentenza passata in giudicato. Dopodiché, e quando si evitano le classifiche ballerine con gli
1: chiarissimo. Avvocato, devo chiudere. Grazie tantissimo, grazie all'avvocato Giorgione per essere stato con noi, esperto di diritto, per aver esaminato la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Caruso, ci dobbiamo fermare, grazie, oggi abbiamo...
0: No, è stato molto interessante, pensavamo appunto è chiarito, ma siamo andati proprio nello specifico, contento anche dal punto di vista personale.
1: Bene, Lucio, grazie per la redazione, noi ci vediamo, arriva Stefano in pallone, e Mister Musa, torniamo sul mondiale, sul campo, a tra poco.

0: Maracanà con Mappiccari e Stefano Impallomeni.
1: Siamo la Iena, vabbè, la Iena è Fox.
2: Mi ascolta voi,
3: sì, sì.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao Stefano.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Mamma mia, dormiamo, veniamo da questa bella serata dove...
3: Bellissimo, sì.
4: Luigi subito che ci beffeggia e dice, ma non avete detto che vinceva l'Inghilterra? Ma il pronostico doveva pendere dalla parte dell'Inghilterra, poi il pronostico...
3: Aliato quello della Francia, quello dell'Argentina, come hai detto
4: dell'Argentina. No, vabbè, chi se ne frega, insomma, non è che...
3: Poi possiamo parlare della partita, se ci sarà tempo, analizzare...
4: Ma tu possiamo parlare!
3: Ma Tuchel, come è stato sfondato dalla stampa italiana, non solo, la sua tattica rinunciataria, ma come, vai sull'1 a 0 e poi vieni dietro e ti rinchiudi tu, i difensori, le cose, Bellingham, a fine partita, se non ci voglio, credo.
4: L'autobus.
3: Eh?
4: Metti l'autobus, l'aveva messo in divieto di sosta.
3: Messi di castigo.
4: È arrivato Messi e Lautaro, io non direi così.
3: Il toro di figa, poi ti ingorna.
4: Poi dobbiamo dire, ci sono stati anche i fatti bene da Scaloni, per esempio Nico Gonzalez è entrato benissimo.
3: Sì,
4: De Paul è stato importante pure lui. No. Dire, ragazzi, alla fine ha meritato l'Argentina. Con
3: l'Argentina, le mondiali.
4: Hai capito? Il segno di Messi, il segno di Maradona, hai capito?
3: Maradona, bellissima, poi quella finale. Il piccolo Yamala.
4: Si abbraccerà quando
3: c'è il saggio di consegna, Simone. Non si sa mai. Yamala,
4: sai che sono combattuto
3: poco, pochino.
4: Sono combattuto perché vanno in finale due squadre che è difficile, personalmente ti dico, non volerli tra virgolette, perché l'Argentina insomma è il grande Messi, c'è una storia bellissima, cioè.
3: Dall'altra c'è una... italiani,
4: esatto. Dall'altra parte la Spagna, che è sempre stata una squadra con un forte DNA pro suo e quindi libertà vera, ti trovi diciamo di fronte ad un confronto non facile, se devi prendere posizione è difficile adesso, capito?
3: È difficile, però diciamo che è giusto finale, no? Si affronterà campioni del Sud America contro i campioni d'Europa.
4: Esatto.
3: E questo fronte uscirà campione del mondo.
4: Esatto, e vediamo adesso come andrà a finire. Mister Bussa!
3: Ciao Giovanni!
5: Ciao,
3: divertito Giovanni?
5: Sì, è stata una partita emozionante, direi.
3: Bella.
5: Il tempo un po' più bloccato, ma con qualche lampo già qualcosina si è visto anche da un punto di tattico. Io guardo la partita da, ovviamente, questo punto di vista.
4: Guardi tu, mister, da questo punto di vista.
3: Allora entriamo subito, no?
4: Dai, entriamo subito.
3: Ma tu perché hai abbinato? Perché in Inghilterra già i tabloid inglesi
4: stanno praticamente
3: stanno facendo a fine, poverino.
5: Diciamo che gli è venuto il braccio corto.
4: Quando sentite, aspetta, mi sentite le parole di Bellingham a fine partita?
3: L'ha sfondato. Bellingham sembrava l'editoriale di una gran firma del Times.
4: Mamma mia,
3: l'ha sfondato. Dice,
4: davvero non so perché l'allenatore abbia fatto entrare così tanti difensori quando eravamo già in vantaggio. Avremmo potuto vincere se non avessi fatto quei cambi. L'Argentina non ha fatto molto prima dei cambi. Stavano solo facendo fatti duri e non è qui per giocare a calcio. Perfino Messi non ha giocato bene. Credo veramente che avremmo potuto segnare di più. Voglio dire, perché diavolo tolgo Don che aveva segnato? Ma... so che la gente mi odierà, ma questa è la verità.
3: No, okay.
4: Che te odia?
3: Ma, Natale,
4: ma magari passano tutti così giocatori a fine partita.
3: Ma grazie,
4: magari fossero calciatori così.
3: Grazie, bello.
4: Bellingham.
3: Oh,
4: mister, però voglio dire, è la verità, cioè, non è detto una cosa o no?
5: Sì, ma su, diciamo, da un punto di vista tattico sicuramente gli ha tirati addosso un clamoroso. Dopo che Messi non ha fatto bene negli ultimi 20 minuti la partita, dico che l'ha vinta Messi, praticamente sì, perché si è messo il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, ha dotto Messi pensi tu, perché siamo veramente in difficoltà. Ha toccato 700 palloni di fila qualitativamente importanti, mi sono un retropassaggio sbagliato, la laterale poi è stato tutto in campo, per tutto il resto ha sempre giocato in verticale per cercare l'1-2 per buco la difesa, ha messo 5 palloni a scavalcare sulle fonde di testa, non so se vi ricordate, non so quella di Nico, eccetera, ha messo proprio dei palloni che solo lui mette, cioè perché mette con un tempo di giocata clamoroso, quindi in questo momento è onore a Messi, cioè bisogna che si dice, vabbè, sì. Ho sentito anche qualche dichiarazione quelli dell'Inghilterra che dicevano che ha cercato di limitarlo, ma poi alla fine è fuori e ci ha fatto i tettini, ed è questo va sommato all'attimento tattico offensivo. Insomma,
4: no,
5: insomma,
4: no, dico uno degli ascoltatori, perché, ma non ha fatto niente eccezionale, no? Stava lì, passava. Guardatemi un po' una palla che buttarla dentro, così. Vabbè.
5: Vabbè. E l'atteggiamento aggressivo sicuramente pronto alla squadra, sicuramente avete usato il termine corretto, cioè, sia la Spagna in questo caso, dall'altra sinistra, e l'Argentina sono identitari, e cioè un'identità, un carattere talmente forte che se tu gli permetti di prendere vigore dalla cosa, tu gli da un punto di vista tattico, ma anche da un punto di vista mentale. Perché se tu ti tiri sotto questi giocatori qua, tu spiegami come fai a non pigliare gol, ma poi ha già preso due ali, un apparato portiere, ha preso due gol, concesso 6-7 occasioni da gol nell'area, cosa pensi che sia? Questo è anche il calo fuori, tra l'altro, perché non è il primo corso da fuori area della Gina. Cioè, dovevi un pochino almeno provare a partire, quindi capisco il lavoramento di Bellingham che dice erati in casa e non
4: c'è. Sì, ma poi buttare dentro tutti i difensori, voglio dire, sì. È così il messaggio che mandi alla partita è quello. Rintaniamoci, abbiamo

0: di portare a casa la vittoria.
1: No, più che altro la ripartenza, cioè non hai potuto togliere pressione a questo assedio. Cioè, tu hai limare un po' l'assedio, cioè limitarlo.
0: Sì, sì.
1: Quindi avevano tre o quattro ripartenze, tutto quanto
0: no, non ci riuscivano,
2: aveva giocato di
0: non ci riuscivano.
2: Non hanno mai piazzato un contropiede.
0: Mai.
2: Hanno giocato con questa Giovanni mentalità, come dicevi tu, cioè, a mezz'ora dalla linea,
0: roba, tutti dentro,
2: come se fosse, sai, gli ultimi minuti, nel minuto di recupero, niente, hanno fatto un autolesionismo proprio spaventoso, al netto dei meriti dell'Argentina, di Messi, sullo spettico, eccetera, ma insomma, voglio dire, che ha dato una grande mano in Inghilterra.
0: Sì, sì, gli ho una grande mano, sono d'accordo con...
2: Ecco che fai, con tutto quel Dio che ha l'Argentina, gli dai la possibilità, dai, entro la rigore mia.
0: Quando io perché mi fanno arrabbiare queste, perché quando porti il nemico dello caso, alla fine lo prende. E guarda, io vedevo la partita, passavo al tempo, l'unica cosa ho detto, sta facendo la partita, e sai...
2: E non sarà questa partita Spagna,
0: No.
2: Che l'Argentina si dimentichi questo secondo tempo, Onore.
1: Assolutamente sì, perché quello che avrebbe dovuto fare Inghilterra lo fa da maestro a Spagna, cioè tira palla gli ultimi 10 minuti anziché continuare a buttarla via a caso, perde il tempo che la palla è in aria, perché poi quando la trolla uno della gente si rimettono subito, la Spagna farà tutt'altro, tra il possesso palla più quel tiki-taka fine a se stesso, ma un tiki-taka di legge di avanzamento come è riuscita a fare anche Francia.
0: Poi faccio il pallone veloce, non è che
1: quella qualità è la Spagna rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra mi sembra una squadra verticale. Ieri cosa fa? Ha rinunciato alla verticalità, una follia.
0: Posso dire una cosa, che queste due partite abbiamo anche, non so se siete d'accordo, detto lì così, abbiamo anche visto che poi alla fine puntano sì i giocatori, ma se poi gli allenatori sbagliano l'interpretazione della partita, le scelte, fanno veramente un grande rotto, anche se c'è i grandi giocatori o no, Stefano, perché anche io abbiamo parlato dei cambi, il fatto che c'è le scelte di Deschamps.
2: Ha tirato indietro la squadra.
0: E poi
2: cioè, che Bellingham, la maggioranza dell'idea. Se l'allenatore dalla panina, non so, poi magari ci corregge, ci spiega meglio. Ma se il difensore le cose, la squadra di dietro non va, come fai ad andare avanti?
0: Ma anche le scelte di Champ, no? Tenere fuori certi giocatori.
2: Sì, poi le paghi.
0: Certo. Poi paghi alla lui. Questo per dire, contano sì i giocatori, poi devi vedere chi guida, deve essere uno bravo, no? Vai a sbattere da qualche
2: poi
0: parte.
2: Mettiamoci dentro, a me è piaciuto questo aspetto, lo condivido con voi. Allora, abbiamo visto che lo sport del calcio è un collettivo, la Spagna arriva in finale, è un esempio virtuoso da questo punto di vista, quando poi entra a fine partita dice abbiamo giocato con la tradizione più forte del mondo, però alla fine ha vinto la squadra migliore del mondo, più brava, migliore, poi si intende tutto.
0: Certo.
2: Nella partita della Rina, cioè l'Argentina finale, perché c'è questo gruppo, ci sono sempre i cibi, come ha detto Messi a fine partita,
0: grande cuore,
2: abbiamo vinto la Coppa America, abbiamo vinto il Mondiale, adesso siamo prime due, vediamo quello che possiamo fare, però c'è l'azione individuale di un fenomeno che a 39 anni rispetta i suoi limiti e dice sai che c'è, per la seconda volta vede il tabellone e dice quanto manca, come con l'Egitto, e lì c'è la rimonta, c'è la strategia individuale all'interno del collettivo. Tu quando segni Lautaro, però Lautaro, gol storico, non lo abbraccia, vanno tutti su Messi, tu guarda di là, fa gol e tutti vanno su Messi, lui esulta da solo, c'è il gol della vita, no?
0: Certo.
2: Si entra a piangere a fine partita, nessuno solo fila perché tutti vanno da Messi. Che azione, la sua azione è il bag, diciamo sì, così, sì. Dell'Argentina che dice, sai che ci mi metto al lato destro, o no Giovanni? Faccio come con l'Egitto, perché non ce la faccio più, ho 39 anni, la lucidità di un genio, cioè dal pallone io scaravento è uno, e due, e tre, ho giocato da basso, penso Nantes, poi ci riprovo, McCallis, poi ci riprovo, Nico Sales, poi ci riprovo, poi ci riprovo destro, proprio, no ma non era detto, guarda, mettila col destro. Dalla destro.
0: Una fattiva eccezionale col destro.
2: Cioè, neanche col sinistro la poteva mettere così. E la mette in testa a Lautaro e finisce il discorso. Per azione individuale, no? La lettura del genio, la lettura del grande forse che dice, sei tu, mettila un attimo, io faccio come mi pare, gli ultimi minuti.
0: Fai come te pare.
2: Il culmine di tutto questo che sto dicendo, chiudo, Lautaro fai della vita, non se lo fai, tu guarda l'immagine, sono tutti sommessi.
0: Vabbè, ma
2: Però perché
0: è un segnale forte.
2: Grazie, ci sei.

0: che hanno su Messi, capito?
1: No, è un segnale di quanto tu ci potevi
0: esatto, quindi, quindi come caro
1: ma non per il tocco, per la strategia all'interno della partita,
0: mister, è come personale. Questa osservazione che ha fatto Stefano va a venire in mente, è come l'Argentina del 96, del 90, che si identificava in Maradona, questa Argentina qui si identifica in Messi. È una cosa che dopo la morte di Maradona, Messi, che aveva fatto benissimo nel club, si è preso l'Argentina. Là io ci vedo, ce l'è cosa proprio, ecco, erede, non è più colui che era l'Argentina, io sono diventato, prendo il suo posto a tutti gli effetti, e lì vince Coppa Americhe, Mondiale, ancora la finale, cioè lì Messi è il padrone della Argentina, cioè prende il popolo. Io la leggo in questo
2: modo. Avuto una forma di rispetto.
0: Esatto,
1: bravo. Discorso anche psicologico.
0: Discorso anche psicologico.
1: Cioè soffriva un po'.
2: Soffriva la presenza. Loro erano molto legati, sì. Quindi sì. Erano legati tra di loro, anche quindi anche, anche comprensibile questa cosa, nel senso è talmente certo suo che non voglio imitarti finché tu ci sia essere il più grande di tutti i tempi. Sì. Venuto meno lui, può essersi sbloccata anche questa cosa, e poi io dico che la consacrazione te la danno i compagni squadra. Esatto. Cioè, clamorosa che anche il passaggio di 2 metri che avrei potuto anche io per dire e lo facevano fare a me, tutti i palloni pagano da lui dandogli proprio ok, sei tu il capo, poi portaci là in fuoco, ecco, quindi qua è la consacrazione vera, un popolo e di un padre in campo che ripete decisione per il popolo che abbiamo tutti in mare.
0: Sì, sì.
2: E questa responsabilità che tempo l'aveva schiacciato, se vi ricordate, forse non so, è stato troppo umile nella sua
1: è vero, capito? Bravissimo, d'accordo. Sì, sì. Perché è un ragazzo d'oro, è un ragazzo d'oro che rispetto alla grandezza di Maradona in troppo, sono d'accordo, e quindi di Maradona,
2: diciamo l'aiuto nel crescere in questa crescita, però adesso si rende conto che forse è proprio grande di tutti i tempi, e quindi dice un attimo, queste cose loro le posso fare davvero, cioè si è reso veramente conto, può prendere in mano un popolo e una squadra in campo, questo sta facendo. Ma
1: poi è sbalorditivo il fatto che lui a 39 anni abbia avuto questa ricchezza in finali come contro l'Egitto, anche veramente una lucidità incredibile, una corsa, una resistenza, è preparato alla grande anche fisicamente, Marco, perché ha una resistenza fino all'ultimo.
2: Sì, sì. E la carenza sta nel giocare gli ultimi minuti, bravo, ragazzi. Le partite si giocano là in fondo. Quando mai un primo tempo determinante se non 4-0? Quando mai? Anche sul 2-0, quando mai un primo tempo determinante? Il primo tempo avvicina alla partita vera il secondo tempo. Ed è per questo che gli allori contano molto di più. Perché nella fase della gara tu i cambi nel secondo tempo, esatto. Mai nel primo.
0: Bravissimo.
2: Quindi là devi essere ludo, devi avere la capacità di capire cosa serve alla mia squadra, non cosa serve per vincere la partita, cosa serve alla squadra vincerla. E tu devi avere il coraggio di buttare dentro, alzare la linea addirittura, perché se sei verticale, sì, gli altri lo sanno, non si abbassano un attimo, perché la palla ha iniziato a girare molto più veloce da parte dell'Argentina quando ti sei abbassato, ti sei fatto prendere sempre lateralmente, perché i due gol vengono da
1: uomini, cioè... i uomini è più meri, hai meno da coprire Giovanni Nanti.
2: Esatto, però i gol arrivano qui e tutte le occasioni arrivano da zone di intermedie, no? Perché se fate conto, un gol è un corner battuto, giocato fuori, quindi lato corto dell'area, e il secondo gol è...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo del

0: pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sei Econ Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Che bello!
5: Ti dà consapevolezza questa
6: cosa,
5: dal fatto che tu non è mai dalla partita.
6: Esatto,
5: dopo,
6: esatto.
5: Da questo punto di vista, diciamo che ci valutiamo proprio a livello tattico il percorso. La Spagna ha avuto più episodi di rigore, okay? Il rigore che apre la partita, che era una chiaramente bloccata, è un episodio da oratorio, okay. Cioè questo sbaglia crollo, si gira, rinvia a guardare. Questo Yamal, se neanche voler prendere la palla la controlla, che sa che questo qui calcia, quindi lui calcerà rosso, cioè è episodico questa apertura. L'Argentina la se l'è sempre costruita, ok? L'unica cosa che devo sottolineare è questo. Dopodiché le cose prima Stefano sono rettissime, cioè la Spagna è voluta perché fa movimenti in campo, perché i posizionamenti, più lettura giocatore
7: ed è emotiva.
5: Sì, dopodiché l'Argentina ha questa garra qua cronica, perché poi dipende dall'arbitraggio anche.
8: Ieri è partita subito da una prima cortina Bellingham, poi passata a quella.
7: Io la sensazione, poi magari Marco, Giovanni, sbaglio, sicuramente sbaglio, però la sensazione è se la Spagna va avanti diventa dura. Se va sotto la può riprendere la Spagna. Questa forza, perché il percorso è importante che fa dentro il mondiale, ma la mia difesa,
6: bellissima,
7: c'è poco da fare, che non è la mia difesa come reparto, ma è la miglior fase offensiva che riesce a fare.
6: È la miglior fase offensiva,
7: perché no, ma che si rinchiude? No, non fa come dice Giovanni, giustamente mette la linea alta e difende un po' straordinario.
6: C'è Ube che ci scrive, vediamo così, per me ci sarà partita la squadra perfetta per la perfezione, la qualità della Spagna, prevedo un 3-0 sì. Per gli spagnoli può essere pure, questo
7: ce lo... se la Spagna scappa è difficile.
6: Mister, una domanda, esco fuori un attimo da me, che è un tema che affrontiamo oggi. Se dovessero arrivare la Juventus questi tre giocatori, quindi uno per ruolo, portiere, centrocampista, attaccante, e mi riferisco a Vicario, che si in mezzo al campo, Pellegrini in attacco, sono tre giocatori da Juve per...
5: Allora, sono tre giocatori, funziona, questa è già una cosa importantissima, nel senso che prendi un portiere con affidabilità, serio, che è il in Italia, che sa, che conosce il calcio italiano, prendi che si, che per come l'abbiamo visto a livello fisico atletico dovesse mantenere questo livello, è chiaro che è l'attore che ti alza il livello, cioè, non c'è dubbio, dopo l'unica incognita è la punta atletica, perché è verso di vista, no? Non sappiamo cosa possa dare, perché è sempre super super infante. E Pellegrino è un giocatore con caratteristiche, cioè, quindi se tu decidi di mettere Pellegrino devi già sapere giocare con giocatori che mettono dei cross che contano, non le palle da zero, dei cross che sono veloci, tagliati, questo di testa le va a dare. Questo è il tipo di gioco, cioè è molto identificativo, però prendi dei giocatori estremamente funzionali a questa cosa. Fare cosa? Beh, la Juve l'anno prossimo, se mette dentro di questo calibro, diventa competitiva, anche perché di grossissime novità che di spazio si stanno trattando in modo che non è vero. L'Inter è in mantenimento, il Milan è in costruzione, la Juve è in ricostruzione, parte leggermente avanti, il Napoli, anche lui, è una squadra estremamente competitiva, però a fine il roster è sempre questo, c'è. Aggiungiamoci la Roma che lavora bene e che quindi darà unità, il Como c'è da valutarlo, però il roster è questo, quindi la Juve può arrivare sicuramente a un piazzamento che gli compete, che è quello sempre a secco, questo sì.
6: Bene, bene. Mister, noi la ringraziamo, ci diamo appunto a lunedì per leggere la finale, perché poi è l'ultima puntata di Maracanà di questa stagione, quindi andremo a analizzare tatticamente, tecnicamente questa bellissima finale, quindi ci sentiamo lunedì, mister. Un abbraccio,
5: Giovanni. Grazie,
6: grazie, grazie e buon fine settimana a mister Giovanni Mus. Allora, adesso noi prendiamo una piccolissima, per esempio Roberto non è d'accordo, dice con che sì, le Pellegrino penso che riuscirà a salvarti, adesso non esageriamo, insomma Vicario per me è un buon portiere, che sì, se sta bene è un bel rinforzo. Però non bastano, questi tre non bastano per
7: lottare per il titolo, mi sembra,
6: no,
7: pochino.
6: Ma secondo me per Capolania l'Europa Champions, con questi, solo con questi tre serve dell'altro,
7: se non era Juve in Champions,
6: tu dici.
7: Era in Champions anche, no, la problematica
6: gli altri, no?
7: C'è andata con Tudor, c'è andata, probabilmente era Palletti che stava lì, è capitato un incidente, due infortuni per Fiorentina, non c'è andato, insomma anche con questa rosa, dai,
6: vediamo,
7: per entrare in Champions, poi bisognerà vedere il lavoro, le tensioni,
6: si deve... sì, è il no pallone d'oro, attenzione, potrebbe,
7: beh no, cioè, già così
6: no, sì.
7: Bisogna vedere se Yamal fa una doppia, Marco decide
6: il mondiale, che è il più freddo di tutti i tempi, no? Si può dire, vediamo la finale,
7: sai che questa è una cosa che divide molto, perché poi ognuno dice, ma allora
6: io mi sono emozionato, devo dire la verità,
7: molto.
6: Io mi sono emozionato, no, avuto... e anche si è emozionato per me,
7: no, non dico emozionato, però vederlo lì in ginocchio a esultare, sì, a tirare fuori, no, ma hai visto come ha esultato, cioè come ce l'ho fatta, questo è il mio sogno,
6: bellissima storia,
7: il finale, e poi che vinca il migliore, allora se qualcuno, sì, sì, è il migliore, vero, dovrebbe vincere Messi. No, Yamal, attenzione.
6: Yamal, bella storia, bella storia. Ci torniamo su tra poco.

0: Ci siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Michele Savrin in pallone.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, proseguiamo, arrivano naturalmente tanti messaggi, si va sul tema adesso. Prima di presentare il nostro ospite che già sta all'ascolto, leggo questo messaggio. Tutti sul carro di Adani, non capisco cosa abbiamo detto prima, analizzo la partita per dire che siamo saliti sul carro Adani. Comunque, Nico Gonzalez ha cambiato la partita. Abbiamo detto, ha fatto bene, io non ho detto, nessuno di noi ha cambiato la partita. Comunque, ma quanto è bravo

0: Messi ha fatto un cross, un saggio di 3 metri e lo chiamate assi. Stampa assurda. Accetti
1: così è una valutazione superficiale, perdonate, perché sono una semifinale in mondiale, anche dare di più la palla a Hernandez, lo

0: ultime di viltà. Dai, ragazzi,
1: vada matti, guarda, io veramente delle
0: ma mi fa sorridere.
1: Guarda, allora mi fanno una risata che ci divertiamo tutti, così facciamo divertire anche Lorenzo De Santis in collega con noi. Ciao Lorenzo,
2: buon pomeriggio.
1: Lorenzo, veniamo da questa partita, da questa semifinale, l'Argentina che c'entra finale, Messi. Mi dico pensiero, io mi ho detto, ma dobbiamo aspettare la finale se dovesse vincere per dire che è il forte giocatore di tutti i tempi? Oppure dobbiamo già dirlo?
2: Guarda, io spero che non sia mai facile far paragoni con giocatori di epoche differenti. Sicuramente è qualcosa di diverso da tutti gli altri, è molto quello che sta facendo a 30 anni è veramente clamoroso, perché poi dopo è un giocatore che gioca in plus, un giocatore che anche quando l'Argentina è in difficoltà riesce sempre a trovare la soluzione, l'assist, il gol, la presenza. E se vuoi, è stato detto tutto e di più di Messi, ma se vuoi, ecco, rimarcare veramente come in un campionato del mondo particolare, con grandi distanze, tantissime squadre, la cosa che cresce di più è proprio la freschezza atletica e la lucidità, che comunque diverte rispetto anche altri campionissimi per qualche anno, anche rimane più giovane. È un giocatore che è arrivato in una condizione strabiliante e questo gli va riconosciuto merito, perché poi tanti pensavano che con un campionato allenante come l'MLS Special potesse pagare, invece non è così.
1: Bene, do anche il buon pomeriggio l'altro Lorenzo, doppio Lorenzo per noi oggi, Benedetto. Ciao di Benedetto.
0: Ciao Lorenzo, un abbraccio,
1: sì, un abbraccio veramente. Lorenzo di Benedetto, dai, dammi anche un pensiero, così chiamo un po' il discorso di questa partita di ieri sera. Di...
3: No, mi stavo subito, tu dici, vinceva l'Inghilterra.
1: No, vabbè, no. Ma il pronostico è giusto, poi uno, voglio dire, ragazzi, il pronostico si fa,
0: però riprende Lorenzo,
1: Ha sbagliato, però.
0: Come ha sbagliato? Non mi ricordo l'Argentina, ho detto, no.
3: No, ieri ho detto,
0: vabbè, la prima volta.
3: Ma quello aspettavo.
0: Io ho sbagliato la Francia.
1: Adesso
0: siamo in due.
1: Adesso, io ho detto la Francia. Adesso io non voglio dire, ma non è la prima volta che sbaglio. Pronostici, però.
0: La seconda, guarda, forse
1: voglio bene, andiamo avanti. L'importante è
0: arrivare ai prossimi, ma perché ha fatto un grande campionato,
1: quest'anno meno.
0: Ma certo. Hai preso in giro, io sono veramente stato però, un disastro.
1: Allora non devo far fare i pronostici sugli attaccanti, perché quest'anno devo dire che gli attaccanti non è andato malissimo, ma adesso si rischia il prossimo anno.
0: Ferguson c'è bruciato sul naso, è disidrato,
1: presa la coppiata vincente di Benedetto.
3: No, ma Dobby non mi ha detto niente,
0: ci ha ammazzato,
1: eri molto
0: sfumata la
1: cinese. Ricordo i tuoi giudizi.
3: Comunque mi aspettavo un'altra domanda da Pitti, che mi chiedesse, ma come lo vedresti Vlahovic nella Spagna o nell'Argentina? Ci starebbe? Segnerebbe?
1: Sono i mali di battaglia che stanno cadendo, caro. Stanno crollando uno a uno, non c'è niente da fare, vabbè, che fare. Senti, anche tu, Siero, sai, su
3: sì, ci per un attimo, sì. Che gli vuoi dire a me? Cioè, sono finite parole, sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo sul fatto che paragonare giocatori di epoche diverse sia impossibile, perché comunque è cambiato il calcio, è cambiato tutto, è cambiata la velocità di qualsiasi cosa, gli allenamenti, insomma tutto, l'alimentazione, è cambiato qualsiasi cosa, però qui bisogna tirare il referto che Messi, ma come Cristiano Ronaldo, io sono del partito Messi, ma è inutile stare a fare confronti o a dire che uno non è buono a fare una cosa o un'altra. Cioè, sono due fenomeni che probabilmente fra 5, 6, 7, 10 anni ci renderemo davvero conto di quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Proprio questo, il fatto è che sono sulla cresta dell'onda e fanno la differenza da 20 anni consecutivi. E quindi anche lì viene un po' più facile, no? Che il lago della bilancia si sposti verso questi due marziani, e in questo caso verso Messi, perché Madonna è stato un grandissimo, è stato il giocatore di popolo, è stato un giocatore che ha vinto da solo il mondiale, è stato un

0: giocatore che ha fatto vedere cose incredibili, però qua è durata la sua carriera, metà forse neanche, quindi parliamo sempre di niente, però insomma Messi se non è primo e secondo, ecco.
1: Sì, io ho una curiosità da chiedere, di andare un po' su alcune questioni di mercato insieme a Benedetto e De Santi. Una curiosità che voglio chiedere a Lorenzo De Santi, che si conosce molto bene il conto argentino. Lorenzo, prima ho fatto questa riflessione e vorrei capire insomma se tu vedi qualcosa che ti può stare. Cioè Maradona che ha fatto, sì, per Messi, che ha fatto bene nei club, Barcellona e via dicendo, ha vinto tutto, poteva vincere. In nazione fa sempre fatica fino ad un certo punto. Ho detto prima Stefano, quando muore Maradona, da lì in poi c'è qualcosa, come se è stato qualcosa nella testa del giocatore, non lo so, comincia a vincere
2: quando c'è Maradona,
1: esatto, è come se lui avesse in quel momento, in quel punto, avesse un grande rispetto per quello che era il giocatore importante al mondo, l'Argentina. Dopo lì lui prende proprio il suo posto, si prende sulle spalle l'Argentina e comincia a vincere Coppa America, campione del mondo, adesso di un'altra finale. Ci può essere questa sorta di liberazione che ha avuto lui nella sua testa, Lorenzo?
3: Può essere una lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva giocato, comunque non era stato protagonista nei grandi eventi in Argentina, quale mancava un titolo tantissimo tempo, quindi poi c'è stato questo cambiamento, questa inversione di tendenza molto forte, sicuramente poi aiutare, cioè vince aiuta a vincere, perché poi quando tu riesci a compattare un gruppo, il gruppo ti conosce, quella leadership, e hai quella consapevolezza anche in generale, fai il passaggio là, è importante secondo me questo anche da considerare nella gara di ieri, il fatto che l'Inghilterra, quando era in vantaggio via una serie di europei, mondiali, dove bene o male sempre lo stesso film, nella testa dei giocatori poi quando viene l'episodio a favore o comunque quando c'è qualcosa ti va a rovinare il percorso lì è inevitabile, e i numeri come per le squadre di club, anche per le nazionali, aiutano tanto. Non è comunque un dettaglio che l'Argentina ieri alla sua sesta semifinale mondiale, 6 volte alla semifinale, 6 volte alla semifinale, quindi questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Sì, non fa eccezione, anzi, a questo tipo di cooperazione, perché è innegabile quanto giocatore straordinario da sempre il club in carriera, ma in nazionale fino al 2001 insomma era stato Messi.
2: Bello questo dato, è vero?
1: Sì.
2: 78, 86, 90, 14, 22 e 26.
1: Sì. Bella sottolineatura, è vero. Valeri Benedetto, parliamo un po' sul mercato, dai, partiamo un attimo per capire un po' di situazione. Ti chiedo e chiedo, prima ho toccato un po' l'argomento nel blocco precedente prima di andare in pausa, vorrei dire dalla Juve, Lorenzo, ci sono i nomi che continuano a essere così a costare Juventus? Io te ne faccio tre, dico come stanno la situazione, così mi dai un po' il quadro, poi voglio sentire un'opinione di Lorenzo su un giocatore specifico. Vicario sì, Pellegrino, sono tre obiettivi della Juventus, sono da Juventus questi tre obiettivi?
0: Vicario è un obiettivo della Juventus solo e soltanto se la Juventus non riuscirà a prendere il Dibu Martinez, perché tutto diciamo il mezzo caos che è creato con le parole di un dirigente dell'Aston Villa nelle ore passate non chiude la porta assolutamente. Come dicevo anche ieri, Dibu Martinez, il telefono del Dibu Martinez non è veribile fino a lunedì, che non esiste,
1: anche martedì
0: l'Argentina si potrà concentrare in questo momento sul calcio mercato, come se andare Nico Gonzalez gli, ma vuoi tornare all'Atletico Madrid? Lui risponde Atletico che lo gioco per l'Argentina. Ora è questo, cioè c'è un'altra mezza settimana e poi si parlerà degli argentini e degli spagnoli sul mercato. Quindi Vicario obiettivo sì, ma non prima scelta. Che sia obiettivo, certo, che sia obiettivo, Juventus ha fatto una prima offerta bassa da 3,5 a stagione, che si ne vuole di più, la Juve arriva a 3,5, che si probabilmente ne vuole ancora più. Ecco, io fossi Juve ora mi fermerei, cioè nel senso fortissimo giocatore, ci mancherebbe altro, però regge a 3 anni in Arabia Saudita, non sa in che condizioni tornerà, ha fatto il mondiale, ma il mondiale conta giusto. Se vuoi venire alla Juve vieni, se non vuoi venire alla Juve vai da una parte, non è che mi posso svenare per te che non so neanche condizioni fisiche sia, soprattutto dal punto di vista del ripartita. E poi il terzo che mi hai detto chi era?
1: Pellegrino, leggo proprio vicino Pellegrino.
0: Pellegrino sì, è quasi fatta, quasi fatta. Quasi fatta, non so quanto potrà mai scaldare il nome di Pellegrino i tifosi della Juventus, che aspettano i grandi colpi, ma se primo colpo targato Carnevali Sara sarà Pellegrino, insomma io un paio di domande devo cominciare a farmele. Non che Pellegrino sia l'unico attaccante, perché se la Juve prende Pellegrino non prende Colomani, oppure non prende altro attaccante. Certo. Arriva Pellegrino e poi ne arriverà un altro, perché l'obiettivo della Juve è quella di dar via sia Open che John David, ma non sarà facile piazzarli. In prestito e niente, quindi Pellegrino io l'ho seguito da vicino, è un buon giocatore, però grazie a un'altra cosa.
1: Sono 3 colpi da Juve e poi voglio sentire Lorenzo De Santi,
0: no.
1: Non sono 3 colpi da Juove.
0: 3 colpi da Juve, che vuole fare la Juve? Cioè, cosa vuol fare la Juve? Vuole arrivare quarta? Allora va bene. Vuol fare la Juve, vuol fare in lotta per lo scudetto, lascia fare, cioè vai su, non torna niente.
1: Ok, Lorenzo De Santi, se vengo lì, se domanda però mi fai anche ti chiedo un pensiero su Pellegrino, che tu insomma calcio argentino conosci bene, che cosa ne pensi?
3: Pellegrino è l'esemplificazione di come un certo tipo di attaccante che viene se un po' snobbato in Argentina, era successo con okay, qui prima, da loro non funziona, comunque non piace, che gli piace attaccante alla Fabian Alvarez, alla Martinez, quindi sono parlati più fini. Qui da noi per il nostro tipo di calcio ancora funziona e funziona molto. Io l'ho seguito da vicino anche al Vela Platense, è un giocatore a mio avviso ancora con un buon margine di crescita, ma è quegli attaccanti lì, non è un bel, è un attaccante che si sbatte tanto per la squadra, è un attaccante magari i gol facili non sempre te li fa, quindi sono d'accordo con Lorenzo quando dice non è l'unico attaccante, può colmare quel tipo di esigenza lì, quando con le squadre chiuse o per lavorare per chi gli gira intorno, però ovviamente è un nome che oggi poi bisogna vedere sempre a quali saranno poi le condizioni finali, quindi credo che oggi la Juventus debba cercare di ripartire da una stagione che poi le ha consegnato una big come stato finale, però credo che poi un portiere a mio avviso vicario, un ottimo portiere, diverso per gli aspetti a Diego Martini, ma rappresenta sicuramente una garanzia in più di come è stato quest'anno di Gregorio. Sul resto avviso c'è molto a lavorare, anche perché l'ossatura della Juve, sotto i 2-3 titolari, ecco, a mio avviso non è a livello top europeo.
1: Li consideri 3 colpi da Juve sì o no questi?
3: Per andare per una Juventus che vuole puntare al Champions, sì. Per una Juventus che punta comunque a prendere il campionato, avviso possono essere riempitivi, possono essere delle buone alternative, ma possono essere dei punti fermi.
1: Stefano, faccio questa domanda a te, sei d'accordo? Oppure c'è un giocatore che si crede che pensi che può dare un contributo maggiore?
2: No, la penso come Lorenzo, ti ho detto, ma anche come Lorenzo De Santis. Lo stesso, non so questi Marco che ti possono fare.
1: Cambiare lì?
2: No. Cioè, bisogna vedere poi come l'inserimento, ma insomma sono stati descritti alla perfezione. Cioè, che si sono certi che torna il giocatore che poi...
1: No, dice Lorenzo Di Benedetto, ma bisogna vedere poi...
2: Pellegrino in prospettiva, magari gli manca uno, come ha detto Lorenzo, la Juve, bisogna delle cose che... Ci aspettiamo la Juve. Un'altra Champions o una lotta per il titolo?
1: Due cose differenti. Lorenzo, il Inter invece che succede? Che cosa si muove? Come si muove?
0: Come si muove? L'Inter sta cercando di prendere questo benedetto sostituto di Dumfries, insomma, l'aveva preso 2 volte, la prima volta pensava di aver preso Palestra e poi è arrivato il Chelsea, la seconda aveva preso io perché Ailly era arrivato tutto a posto, visite mediche, poi idoneità sportiva no, da parte del CONI, e qui si va a cercare di nuovo un destro. È stato fatto il nome di Pedro Porro, che so neanche quanto possa essere vero, soprattutto, cioè, aspettavano segnarsi al mondiale per andare a prenderlo.

0: È complicato per tutti ed è complicato per questi club perché finalmente torna sempre la stessa cosa che sto dicendo da giorni. Finalmente ci sono il Como e adesso la Fiorentina che stanno smascherando tutte queste proprietà, tutti questi fondi che si nascondono dietro al finanziario, ma che in realtà non vogliono spendere, e quindi adesso vengono smascherati da questi mercati sensazionali del Como da anni e della Fiorentina che ha completamente aperto i rubinetti in questa sessione. Ha parlato anche Farso, il presidente del Como, ha detto: ah, voglio fare il premio finanziario, fateci le multe, le paghiamo. Cioè, questo ci fa capire, no, che quando uno vuole investire, quando uno vuole spendere qualcuno, quando uno vuole fare la squadra buona, alla fine i soldi ce li ha, li può mettere e poi pagherà qualche multa e poi avrà la rosa un pochino ristretta e chi se frega se davvero vuoi puntare in alto. E invece la rotta che va a fare mandare le frecciatine alla gente di palestra, chiaramente la gente di palestra risponde: se non avete i soldi, vai a cercare
1: Ho letto il nome,
0: è male.
1: a me mi sembra veramente complicato adesso questo gioco,
2: Forte Spence,
1: eh. Però credo che sia anche importante Lorenzo, no? Questo giocatore del Tottenham ieri è stato uno secondo me migliore
2: sì,
1: dell'Inghilterra,
2: ricordo.
1: Spence,
0: Spence?
1: sì, scusami, Spence, credo che sia.
0: Spence l'abbiamo visto a Genoa, io non so se lo ricordate.
1: Sì, interessante.
0: Era addirittura finito, poi fu lui che non volle restare e quindi tornò in Inghilterra, però anche qui gli italiani se vogliono prendere questi giocatori e li devono prendere prima. Lo vedi Spence in Italia, la maglia del Genoa, ti piace? Bene, queste lì
1: Quanto
0: vai direttamente dal lo
1: ci vorrà adesso per prenderlo? Io credo che sia
0: Ma non hanno prezzo i
1: un'altra.
0: giocatori in Premier League, non hanno prezzo, cioè loro ti dicono, ci si possono dire anche 70-80, che guarda, Cucurella ha pagato 65 milioni da Real Madrid, ora con tutto bene, con tutto, ma un terzino 65 milioni, ma lo stesso Palestra 55, cioè sono fuori controllo. Quindi Spence, okay, vuole la Juve, insomma, chi l'Inter vuole andare a prendere Spence, benissimo, dal Tottenham, quanto poi? 100, cioè a loro non gli interessa niente, capito, di trattare, guarda, anche per dire, c'entra niente con la Premier, ma guarda il Paris Saint-Germain per Colomouani, cioè più
1: Sì.
0: volentieri li tengono lì a prendere la polvere, ma non regalano nulla, e quindi è molto complicato andare a prendere.
1: Tra l'altro leggo che l'Inter attende la valutazione di questo calciatore da parte del Tottenham.
0: Aspetta.
1: Aspetta, Lorenzo, che ne vada De Santis stavolta.
3: Sì, no, condivido comunque che il nostro mercato ormai è un campionato purtroppo non più di prim'ordine, anche perché ci sono campionati, per la Turchia per esempio, per il Brasile, come potere di spesa, se non ci hanno superato, ci hanno senza raggiunto. Quindi alla fine devi sempre avere più di ingegno, di fantasia su formule, pescare magari da grandi club, giocatori in prestito, opportunità, esuberi loro, possono diventare invece priorità per te. Però sicuramente fare mettere in questo modo non è facile. Sono d'accordo Lorenzo quando dice appunto che la ricetta, che ormai diciamo da tanto tempo, ma che viene raccolta poco poco, quella che quando tu ti rendi conto di essere in una posizione di debolezza, il tuo momento come si arriva più la più che aveva, devi cercare di andare in quei mercati ancora. Puoi fare anticipare la scommessa da 3-4-6 milioni, e vi posso assicurare, frequentando spesso il mercato d'argento, che ancora, stanti i disastri che abbiamo combinato negli ultimi 20 anni, ci sono ancora dei vantaggi, ci sono ancora delle situazioni per l'argentino, ovviamente prima che arrivi il top club europeo,
1: Esatto.
3: poi la Premier, davanti al fatto di avere tutti quei punti in comune culturalmente. L'Italia, se tu riesci a arrivare prima, è ancora davanti rispetto ai campionati, però questo va fatto con uno scouting e con una programmazione che spesso ancora manca.
1: Sì, c'è poco da
2: Così.
1: la programmazione è
2: Purtroppo è
1: forse
2: così.
1: il vero problema, programmazione, competenza, dicevano i due, penso tu devi arrivare prima su un giocatore
2: Se no
1: giovane,
2: perdi.
1: se no perdi, dopo tirare fuori un sacco di soldi,
2: In questo momento sei incudine.
1: ci deve
2: E chissà quando
1: questa capacità.
2: torneremo ad essere martello. Secondo
0: Sì,
2: me.
0: torneremo a essere
1: Sì,
2: Ah, bravo.
1: torneremo, perché io ho qualche
2: Secondo me,
1: dubbio
2: insomma, non ci
1: a
2: staremo.
1: proposito.
2: Non lo so,
1: Che
2: ma
1: ti devo dire? Speriamo.

0: speriamo di vedere.
1: Ma è bello, ho capito, ma speriamo di una mina valanga di so. Come fa a comprare? Mai. Allora, fa la differenza tra la Premier e in giocare, cioè, in campionati in cui ha detto bene De Santis, si è marcato il secondo ordine, il secondo livello, forse te no De Santis.
2: Sì. Probabilmente oggi diciamo ancora lo metto a secondo perché abbiamo ancora a livello di AP, comunque abbiamo ancora una piacevolezza fuori, certo, però rischiamo di volare perché ripeto, vediamo anche nel regno europeo paesi come il Portogallo ci ancano, che nazioni a volte come il Belgio e l'Ana che fanno lo scouting, la loro forza, riescono prima di te, e quello vuol dire è un campo d'allarme che ormai suona vuoto da tanto tempo. Quindi la speranza è che, partendo anche dalle riforme della nazionale, finalmente si riesca a mettere mani anche a riforme per i campionati, da cui passa la crescita dei giovani, no? Perché poi se no rischiamo di diventare sempre giovani di conquista, questo poi dopo alla fine dovrebbe solamente le cose.
1: Lorenzo, sapete una cosa, Lorenzo, hai detto?
0: Certo.
1: Cambiando radicalmente.
0: Vai.
3: Ma meno male, ogni tanto mi fai domanda anche te, ma se no tanto male.
1: Senti Lorenzo, interrogavamo ieri non soltanto noi ma con mezza Italia, forza d'Italia, ma sì. Pirlo ormai sta tagliando la tra qua, Pirlo sarà il nuovo commissario azzurro.
3: Guarda, faccio un sospiro fino a 5.
1: Guarda Pirlo come sta,
3: e poi ti rispondo. No, il discorso è che a vedere io ieri sera, guarda, ti dico la verità, io avevo l'Argentina ieri sera occluso, va bene, perché cioè, parliamo di una nazionale che era sotto di un gol, con un percorso che aveva sempre...
0: Perché leghi questo a Pirlo, scusami?
1: Farlo parlare!
3: Aspetta.
0: Vabbè, no, non capivo.
3: Quindi, tu questo discorso, perché mi devi interrompere?
1: Ma perché così lui rompi, cioè, capito? Aggiungete la seconda.
3: Allora, vedere cuore quel gruppo, quel tutto, no? Che l'Argentina che è andata a prendersi, ho detto, pensa che una volta anche noi, no? Pensava a vincere le semifinali in abbastanza rocambolesco all'ultimo minuto. Sono passati 20 anni. Ecco, i 20 anni ci hanno tolto il calcio, ci hanno tolto il calcio estivo, ci hanno tolto la bellezza di andare nelle piazze a guardare le partite, ce l'hanno tolta poi, che però l'abbiamo vissuto, tra l'altro l'hanno tolto a chi non ha mai vissuto queste emozioni e questa brezza estiva, no? Che ci faceva veramente uscire e rendeva l'estate diversa da tutte le altre. Ecco, quindi visto che hanno fatto tutto questo disastro, che per 6 anni non ci faranno andare ai mondiali minimo, scelgano chi vogliono, ma facciano le cose fatte per bene, possano scegliere Pirlo, possono scegliere chi vogliono loro, perché il momento in cui l'Argentina ha dato la panchina a Scaloni, io sfido una persona che guarda,
1: questo è vero, adesso mi ha risposto
3: il mondo. Invece guarda cosa ha costruito Scaloni, quindi
1: questo è il nostro Scaloni Pirlo, Marco,
3: vediamo.
0: Va bene. Lorenzo, dammi il tuo pensiero di De Santis e poi ci salutiamo.
2: Credo che poi l'allenatore è una scelta su cui poi hai varie categorie, puoi fare la straniera, puoi fare la vecchia scelta, la ballina, quindi del selezionatore, del commissario tecnico, scelta poi che ha impostato sia l'Argentina con Scaloni e la Spagna con Della Fonte. Però l'importante è l'allenatore oggi è sempre più un gestore, non è uno che allena, quindi è uno che poi deve cercare di ottimizzare il materiale che oggi non è granché, però se tu hai da parte della federazione, da parte poi di chi muove i fili, un grado di competenza e anche di professionalità, di programma diverso, sicuramente magari non saremo a vincere un mondiale, ma perlomeno a partecipare e magari a levare qualche soddisfazione.
0: Speriamo.
1: Ma poi partecipare al mondiale di Amo non deve essere una gioia, deve essere una win. Sarà certificato, grande successo, siamo tornati ai mondiali.
0: Sì.
1: Mi sembra un trionfo, sembra una novità partecipare alla fase finale.
0: Ringrazieremo Pirlo.
1: Era da 14 anni che manca, grazie.
0: Ci ha portato al mondiale, insieme a Pirlo.
1: Insieme ad altre 64
0: squadre. Doloni, finalmente con Maldini, Leonardo, siamo tornati al mondiale.
1: No, però pure noi, c'ha ragione. Cioè, Lorenzo è stata perfetta, sì. Stanno a togliere tutto.
0: Va bene,
1: però
0: va
1: in
0: bene.
1: Più

0: questa cosa mi è piaciuta, questa cosa di Scaloni.
1: Scaloni ha fatto sempre un corso, io ho guardato.
2: Ah, avvelenato.
1: Scaloni ha fatto sempre un percorso.
2: Adesso riparte.
1: Capito? Andiamo a leggere la carriera di come Scaloni arriva a Pirlo e come Pirlo arriva ad allenare.
0: Benissimo.
1: Lì c'è tutto, c'è la spiegazione, la differenza. Capito?
0: Capito, Lorenzo?
3: Sì, no, tutto. Ma io lo lascio dire. Io lo lascio dire. Chi vorrebbe Piccari? Vlahovic
1: commissario quello. No, io non, ma le scorciatoie non mi piacciono, quindi vediamo.
0: Dipende. Sì, alla fine.
1: Ricordiamoci che doveva allenare il 23
0: prima che la
1: poi c'è un curriculum esaltato proprio.
0: Ho capito, ma mettiamo la vediamo
1: la rivoluzione, è in atto la rivoluzione.
0: Beh, è una rivoluzione perché non hanno scegliendo Scaloni in Argentina non è stata una rivoluzione.
1: No, però ripeto, ha fatto un percorso, non è che è stato portato dentro l'Argentina.
0: Pure lui sta Dubai.
3: È andato a Coverciano Scaloni, è andato a Coverciano.
0: Sampdoria,
3: Juventus. Sentiamo se ce lo danno.
1: Sì, vabbè.
0: Ha fatto pure il suo corso.
1: Ci fermiamo qua. Grazie due Lorenzo, De Santis e di Benedetto.
0: Ciao.
1: Ragazzi, a prestissimo, un abbraccio. Break per noi, torniamo poco.

0: siamo tornati, Stefano. Voglio dire una cosa. Ho trovato una dopo due anni che ho questo computer, ho trovato una funzione ovvia che se faccio qui si alza. C'era pure scritto, ma io non ci sono.
1: Ma che computer?
0: Una roba proprio incredibile. Cioè,
1: il computer sono... ha una spiritualità.
0: Sì, pure il computer. Può essere. Guarda sto imbecille qui che ogni volta lì, vabbè.
1: Ha una spiritualità anche qui.
0: Va bene, diamo buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo! Super Enzo, ciao!
2: Sì, ciao!
1: Un fa che ci illumina il vivo, perché
2: era se arriva un fa.
1: Ma secondo te Enzo il computer ha una sua spiritualità, ha una sua spiritualità computer, insomma, l'aggettivo.
2: Certo, e vanno a qualcosa di trascendente.
0: Beh, vabbè, fa caldo, non ci fate caso. Vittorio Reggia, non attaccare il telefono con noi, ti prego. Ciao Vittorio.
3: Buon pomeriggio.
0: C'è con
2: ciao
0: noi...
2: Vittorio.
0: Grazie. C'è con noi anche Roberto Galia, che sa.
1: Ciao Roberto. Ciao
3: a voi,
0: Facciamo serie su Roberto, mettiamo. Tanto noi diamo anche quattro ore di diretta, dobbiamo anche un po' intanto allegrare un po'.
1: Se no ci mettiamo a piangere Enzo, perché
0: guarda, vi faccio Alberto una domanda, ve la giro subito perché poi il suo tema più o meno potrebbe essere questo, che ci chiede, no? Dopo la prestazione di sera Nicolò Gonzalez visto al mondiale serve molto alla Juve e se l'Atletico lo vuole pagarlo caro, se lo tenesse la Juve invece, lo terresti? Davvero?
1: Sì. Con Luciano e Spalletti va bene, sì. Rilancio.
0: Tu quindi sei il
1: rilancio.
0: Vuoi sentire Galia, che cosa ne pensi?
3: Ma sicuramente non fa male, ha fatto una buona partita, la sua ottima partita e quando siamo in semifinali comprendo, non penso che siamo arrivati.
0: Oreggia?
4: Che ti devo dire? Che prendo in considerazione ho fatto vedere a Torino, ti dico che la sua discontinuità non giustifica l'ingaggio. Ovviamente è un giocatore però che ha qualità, però credo che lui non voglia stare, quindi io penso che non bisogna trattenere nessun aspetto dei sacchi. Credo che quella sia finita per lui, no? Per lui

0: penso che Gonzalez debba andare via, lui che non vuole restare, cioè non lo può obbligare a restare, sapete,
1: Sì.
0: quando un giocatore ha delle riperse,
1: Non puoi
0: anche
1: tenerlo, certo, assolutamente. Enzo.
0: tecnicamente lo si discute, ha fatto 3 anni a Firenze straordinari, è stato determinante, poi gli equilibri di spogliatoio, l'altalenanza, la prestazione, no? Questa continuità, però un giocatore, di metterlo in un contesto positivo, lui evidentemente si è trovato bene, ha
1: Esatto.
0: avuto, quindi non ha mai reso
1: Tu
0: per
1: rimani
0: quello che è.
1: convinto di rimanere, sono d'accordo con
0: Sì,
1: Torio,
0: le
1: cioè lo
0: qualità
1: sai.
0: l'Italia le conosce molto bene, uno salta l'uomo, fa fisica, corre per 90 minuti, ora la Giuseppe non l'ho mai avuto dall'inizio, però è uno che
1: Ieri è impattata bene, ieri è impattata bene.
0: va messo in un contesto, quando ha la testa piccata, ripeto, a fine 3 anni è sempre il migliore in campo, quasi.
1: Poi dopo è andata la Juve, cioè si è spinto clamorosamente, sono successe un
2: Vabbè,
1: po' di cose, eccetera, sì, sicuramente. Vabbè, poi ci fanno domande che sì, vengo un attimo da te, io ho fatto nomi che stanno circolando adesso, volevo sentire un po' pensiero anche tu. Vicario in porta perché Di Martinez sì, rimane obiettivo, ma non è semplice. Chessy è un altro di quei giocatori che sta adesso girando intorno alla Juventus, poi c'è Pellegrino. Io chiedevo se questi tre nomi sono tre nomi da Juve, se sono tre nomi che possono alzare il livello di questa squadra e per che tipo di situazione il prossimo anno. Cosa ne pensi?
0: guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve, che ha il vantaggio di non costare come Carlino. Possiamo vedere se l'ingaggio che credo avesse, un ingaggio che di 14 milioni di euro all'anno, siamo lì per un anno, per
1: Tanto se
0: 20.
1: vuole venire in Europa quell'ingaggio non va a nessuno, parliamoci chiaro.
0: Sì, ma anche la metà non gliene può dare, quindi io credo che comunque la strada dei giocatori che sono in scadenza sia la più battibile per la società, che sappiamo tante volte non ha disponibilità economica infinita, anzi molto più stretta. Vicario, io oggettivamente fatico a un giudizio perché non lo conosco così bene, ho sentito delle versioni contrastanti, c'è cioè chi parla benissimo e c'è chi dice poco più di Gregorio. Sicuramente ha un profilo e uno spessore a livello di personalità diverso da Di Martinez, anche diverso da Jason Becker. Quelli sono giocatori abituati a confrontarsi in un contesto di altissimo livello, uno è campione del mondo e deve diventarlo per la prima volta, ma l'altro ha una carriera nel Brasile, in Liverpool, stata straordinaria. Ecco, se vuoi fare un salto di qualità, a mio avviso devi andare a battere lì. Pellegrino penso che sia fra le tre strade quella più possibile. È un giovane di prospettiva, è una tipologia di centravanti che piace a Spalletti, cioè un centravanti molto fisico, fatto di testa. Io onestamente non so se dovesse venire, se partire regolare, però insomma è un giocatore in prospettiva come lo è Eccato. Dobbiamo ragionare con la Juventus in maniera diversa dal passato, cioè non ci possono più essere certi giocatori di un certo livello per una questione strettamente finanziaria e in questo momento anche a PIL della società, no? Che possono fare l'Europa lì, bla bla bla, che è arrivato a sé, bla bla bla, ecco, insomma, tutte le cose che ci sono dette.
1: Che mi dice Stefano, Enzo, cioè, sono giocatori.
0: Hai ragione, questa è la realtà, non bisogna mica allontanarsi dal tuo concetto finale vittorio. Non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi, chi ti va a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì e devi un po' rimettere a posto cose, devi restituire delle basi diverse per ripartire. Fermo restando che secondo me, ma è una logica abbastanza chiara, l'Juventus deve andare a prendere giocatori di personalità, altrimenti i giocatori normali, là, quando diciamo giocatori da Juventus, sono quelli, il Dibu Martinez, è indicato a un giocatore normale, l'altro ha personalità, che sì, è uno che ha personalità. Per il problema di Juventus è sempre stato questo negli anni, che ha messo i giocatorini, e questi giocatorini ci vogliono queste altre qualità, non tutti ce l'hanno.
2: D'accordo, avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato la mia spesa e quindi in senso buono, e quindi posso dire così, posso dire che io può essere questa grande personalità, potevano avere grandi giocatori, però avevo un vicino che determinavano, e io sicuramente potevo essere, ho trovato uno scudino, un ottimo giocatore che poteva fare la differenza in certe situazioni con dei giocatori in campo che realmente avevano dei carismi, insomma, ecco. E penso che il Juventus prima di tutto ha bisogno di questi, qualcuno c'è già, però secondo me sono un po'.
1: Sì, sì, questo è vero, poi bisogna trovare un po' accelerare, insomma, perché poi io dico una cosa, siamo in ritiro, oppure Spalletti che lavora con degli interrogativi importanti, boh, io un mese più arrivo di carnevale
3: che sta andando un quarto di quello che ho immaginato un mese fa. Vabbè, questo credo che sì, Pellegrino andrebbe bene se all'interno della squadra della Juventus ci fosse Buffon, Chiellini, Barzagli. Allora dice, vabbè, sai, erano pure vicario sì, e Pellegrino, ma siccome non c'è questa struttura, no, c'è riferimento,
1: ecco, questi giocatori.
3: Allora, alla ricerca, mi ricordo le parole di Spalletti, che mesi fa diceva, noi serve struttura, carattere all'interno di questa squadra, io voglio elementi, ma non è necessariamente forti, e per me crea squadra. Ora, Juve è carica da questo punto di vista. Allora vi chiedo che sì, e Pellegrini andrebbero bene se la Juve avesse Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci, per dire Pirlo. Però, allora arriva la Juve e sai che c'è, ah, so che sì, so 500 dei miei problemi che li posso risolvere, gente. Cioè che sì, Pellegrini, Cario, cosa devono dare? Devono dare forma e carattere alla squadra? Non ci siamo.
1: Però io vorrei aggiungere una cosa.
3: Si verifica un qualcosa di clamoroso, perché chimie e patine che possono nascere possono far scaturire qualcosa di inimmaginabile. Però se tu mi chiedi, Chiarta, questi tre acquisti possono far diventare subito competitiva la Juventus, rispondo no.
1: Tra l'altro un ascoltatore ci scrive che Perino ha 26 anni, no, 24, diciamo così, è un'età dove...
3: Pellegrini è un buon giocatore,
1: non è giovanissimo, ma
3: sono tre acquisti, ottimi giocatori. Vicario è un ottimo portiere, sì,
1: sì,
3: non ne parliamo,
1: è un'alternativa, un giocatore, ripeto, alternativa, non
3: creare struttura, Mani, carattere,
0: se Piccolo Mani,
1: se prendono Mani,
0: poi partire Pellegrino.
1: Che mi spaventa, che
3: sì, ma è la storia di Colomboni, non so, Vittorio, cosa pensi pure tu, Vittorio, sì, deve terminare, c'è un senso nell'anno, si può parlare di Colomboni,
1: un mese,
3: parlando della Juventus, un mese di Colomboni, più che non lo vuole, mese, non vuole nessuno, ma che non lo vuole nessuno, ragazzi, dobbiamo essere anche seri.
0: Del fatto che non ci siano i soldi, perché
3: sì, ma non ci sono gli acquirenti, secondo me, chi è Colomboni in Europa?
1: Al momento non riesci neanche a fila per andarlo a prendere, non so Reggio che cosa ne pensa. Io però aggiungo una cosa, Vittorio, e ti lascio su parola anche su questo discorso della personalità, che condivido, per carità, però faccio una riflessione: quando Spalletti arriva al Napoli gli mandano 5 giocatori di indubbia personalità, andiamo a dire, ricordatevi, insomma, il portiere, il difensore, centrocampo, in attacco, che ci fu un sacco di critiche, che adesso chi arriva sono questi, e quelli che arrivano all'epoca non è che erano giocatori di grandissima personalità, eppure con quelli ha vinto subito. Io penso che ci deve essere la scelta giusta del calciatore funzionale.
0: Io credo, prendo un secondo, poi rispondo alla domanda, tornando con la Colomboni, credo che un livello così, che un calciatore così, sia assurdo.
1: Sì, sì.
0: Non dimentico che l'anno scorso ha segnato 3 gol, ha fatto 3 assist, e quindi io penso che sia un buon giocatore, impazzire e soprattutto non c'è da pagare la cifra, e soprattutto se è visto il documento sulle caratteristiche tecniche per la punta della Juventus. Uno. Due, credo che avete detto voi non ci sia la fila per comprare Colomoni, come non c'era la fila per comprare con Miner, non dimentichiamocelo. L'ha pagato 5 milioni, non è che l'ha strappata qualcuno, l'ha strappata l'Atalanta. Qui la Juve disse di strapagarlo al Paris Saint-Germain. Io faccio sempre questo discorso, siccome non penso che lui sia lì che fu un cretino, se con tutti i giocatori che ha non lo mantiene mai parte del suo progetto, evidentemente è debole di Barà, di Mbappé, di due, cioè di lei non ne parliamo, cioè,
1: beh, proprio anche con Salamos non era un titolare,
0: ha pagato 70 milioni perché siccome il PSG non ha problemi di soldi, esatto, mi fa lui preso 70 milioni per cosa avevamo, io credo che sia un po' troppo.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Magari, sì, per, vai, poi sento Galia.
4: No, no, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con questa valutazione, anche su Comanino. Ho detto con Lovani prima per dire un'altra cosa, che non riesci neanche a vedere quello, nonostante sia un giocatore di quel livello del quale parlava Vittorio, sono assolutamente d'accordo. E non prendi neanche quello. La Juventus in questo momento deve pulirsi di tutti gli anni, infatti nell'ultima campagna, ma negli ultimi anni, finché non rimedi in un circuito virtuoso dal punto di vista economico, e Carnevale la prima apposta, Carnevale apposta, e poi ha fatto una catena di quando ora, è arrivato, cioè è un certo non immediato, ti si aspetta subito una Juventus competitiva per vincere lo scudetto. Secondo me farà grande fatica aspettare con calma, non c'è un ragionamento che la accettabile, ma questo è un momento storico.
2: Sono d'accordo.
1: Galia?
2: Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. La Juventus in questo momento deve tornare un po' indietro nel tempo. Io adesso vedo un po' il Como qui, come ha fatto negli ultimi anni, forse è un disco diverso, no? Però penso che debba tornare un po' indietro e cominciare a ricostruire qualcosa di importante che non puoi fare in un anno. L'errore secondo me più grosso è quello che, essendo la Juventus, ogni anno devi costruire per vincere, ma questo è successo fino a qualche anno fa, adesso non puoi più farlo. Devi fare le fondamenta per costruire qualcosa di importante. Penso che se Pialetti possa essere l'allenatore giusto, perché sicuramente capisce di calcio, sa come giocare, e trovare una squadra che si dedichi completamente a quello che vuole fare lui, e la società che gli va dietro. Questo può aiutare a fare i programmi anche poi successivi per gli altri anni. È impensabile poter mettere ogni anno dentro qualche tassello che poi dopo non costruisce niente e diventa difficile. Quindi anche i tifosi devono avere non pazienza ma molto di più, perché sotto questo aspetto qui io ho visto anche quando c'ero io, quando anche noi abbiamo vinto, hanno cominciato a spendere, ma i primi anni, io parlo tanto quando sono arrivato, la squadra non era da scudetto. Piano piano poi hanno costruito, hanno messo i tasselli più avanti, siamo riusciti a vincere qualche coppa, perché probabilmente c'erano delle basi importanti che poi sono uscite poi dopo con i giocatori di qualità che sono arrivati. Però è impossibile poter fare ogni anno, sì. Lo può fare l'Inter, lo poteva fare la Juventus, certo, 7 anni fa, 8 anni fa. Avevo già la base, adesso devi costruire una squadra che segua il suo condottiero fino alla fine, cercando di esprimere il calcio migliore. Io penso che questo sia importante, l'ha fatto vedere qui il Como, senza, è vero che ha delle potenzialità incredibili, però ha fatto qualcosa di importante seguendo un sogno, seguendo delle idee.
1: Però è tutta una situazione differente, Roberto.
2: Però Juve è vero, deve cambiare qualcosa in questo aspetto qui. Come hai detto, ha preso un direttore sportivo che capisce.
1: Vediamo.
2: Che è bravo e non può permettersi di spendere soldi come ha speso gli altri anni.
1: Non è facile.
3: No, stavo pensando a una cosa, Marco. Non è facile, Roberto, ma il fatto, sai, che la questione secondo me della Juventus, che si trova in una situazione inedita, no? Perché era sempre, stata, era sempre stata Martello protagonista. E adesso sta in una fase, insomma, che dura un po' di stagioni. Però in questa fase qui, Cannavali, secondo me, che è un uomo di calcio, di, anche Spalletti, anche Massara, in queste condizioni è meglio non pensare a migliorare la squadra, ma tanto a non peggiorarla. Attenzione, perché con i limiti che ci sono, diciamo, sai, modifichiamo, miglioriamo, ma che migliori qua? Qui devi stare attento a non fare,
1: non
3: più,
1: fare
3: danni.
1: Più danni, sì,
3: e quindi
1: sì, sì.
3: devi fare un'azione sì migliorativa su quello, su quell'altro, individuare un qualcuno, ma non devi peggiorare quello che ti garantisce, tra virgolette, quei 70 punti che riesci a fare là, perché adesso lascia perdere, ma è scivolata su due bucce di banana che nemmeno, cioè Verona e Fiorentina, la Juventus aveva in pugno la qualificazione Champions. Tra l'altro faceva copia e incolla con quello che aveva fatto Tudor, la Juve vale questo. Cioè le prime quattro, noi non ci dobbiamo adesso far impressionare da sto fatto che la Juventus non è stata qualificata. Ah, la Champions League, certo, deludente, se è una Europa League, è mancato l'obiettivo. Ma la Juve vale tra le prime quattro, anche con questa rosa qui.
4: Non c'è dubbio.
3: Quindi tra gli uomini di calcio, se parliamo tutti e cinque insieme, non dobbiamo peggiorare le cose,
1: per me
3: non
1: oggi,
3: migliorarle.
1: Per me
3: perché tanto
1: peggiorata,
3: i soldi non ce li hai.
1: Per me oggi è peggiorata.
3: Oh, aspetta, non
1: inizia
3: possiamo
1: il campionato
3: dire,
1: domani.
3: E intanto però te dici che in mezzo al campo chi manca te... anch'io dicevo rivoluzione Locatelli e Thuram, sì, ma devi mettere qualcosa in più oltre Locatelli e Thuram, che vanno confermati naturalmente, però io mi accontenterei adesso di non perdere i pezzi e di recuperare quello
1: allora,
3: che magari è stato bocciato non soltanto da noi ma anche dalla
1: adesso,
3: Juve il Nico Gonzalez della situazione, siamo partiti da un'osservazione dell'ascoltatore che dice ma non può essere recuperato questo calciatore, io dico di sì, proviamo, cioè Carnevali, lo Spalletti della situazione dice proviamoci, adesso c'hanno Douglas Lewis, non lo so, magari c'è un miracolo, nella prima amichevole vittoria la fanno a Blino, quando la fanno?
1: No,
3: adesso non lo so dove la fanno,
1: dice recupero pure lui.
3: Beh, qui è il lavoro di capo che, ma, a Spalletti è diciamo il fulcro, sono d'accordo con Roberto, cioè tramite la ricerca del gioco di un qualcosa che può nascere nel lavoro estivo e tu devi mantenere
1: posso...
3: quello che c'hai,
1: sì, sì.
3: Che vai a cercare?
1: No, ma infatti vediamo. Perché...
3: Se la peggiori ancora peggio, capito?
1: Io penso che manca lì davanti, non so chi. Vabbè, comunque.
3: Ha detto bene Roberto, ci vuole pazienza, i tifosi devono prendere atto che. E questa è la situazione.
4: Molta.
1: Vittorio, una curiosità. Tu temi che possa in qualche maniera innervosirsi Spalletti se questo mercato non trova qualche soluzione nell'immediato?
4: Beh, io penso che un po' nervosetto sia già, cioè, non potrebbe essere altrimenti, cioè, anche perché insomma, non è da ieri che è vero che c'è stato un passaggio di, all'interno del management della Juventus da Comolli a Carnevali, però insomma è un mese e mezzo che si chiacchiera di mercato, no?
1: Sì, sì.
4: Però noi ci dimentichiamo sempre
1: c'è
4: una Cator, cosa.
1: È arrivato Ecator.
4: È arrivato il 14,
1: 20 milioni e 14
4: sono quelli che non sono stati venduti, il problema è che sono invendibili, cioè questo è il punto, al massimo sono prestabili,
1: sì.
4: Lì è il punto, perché sono tutti giocatori che hanno sono reduci da stagioni fallimentari, che hanno ingaggi elevatissimi, e chi è che se li va a prendere? Ce le hai, te le tieni?
1: C'è un ascoltatore che dice invece di Kolumani sarebbe meglio prendere Lukaku. Scrive un ascoltatore Vittorio,
4: è uno che devi andare a prendere dal Napoli e che costa poco di ingaggio, che è giovane.
1: Lukaku giovane?
4: Appunto, è giovane, è sicuramente ben visto dalla tifoseria per il suo passato.
1: Sì, sì, fai un'altra bella Enzo.
5: No, mi viene da ridere perché è uno di 33 anni che ha avuto un infortunio pesante, è stato fuori tutto l'anno. E poi quando era lì per tornare alla squadra che lo paga gli ha detto no, io non me ne frega nulla, mi sto allenando per il mondiale, guadagna 8 milioni.
1: Per me Lukaku se lo dovrebbe tenere Allegri, guarda che vi dico, poi vediamo.
5: Quindi non passa da lì il futuro della Juventus, il futuro della Juventus passa da un'idea di calcio seria e che va perseguita. Che capisci qual è la situazione, un miliardo di ricapitalizzazione negli ultimi anni, lo stai pagando ora con tutti gli errori, questi giocatori che non li vuole nessuno, i Cop Manners, i David, gli Openda, i Zegrova, cioè c'è una lista infinita, e come fai a liberarti di questi giocatori, a riprendere un circuito virtuoso? Non è che schiocchi le dita, anche Spalletti è

0: è di sicuro nervoso perché gli hanno fatto delle promesse, però in questo momento si deve anche adattare, perché quelli con i quali non ragionava non ci sono più. Ora bisognerà tutti assieme cominciare a ragionare e dare concretezza a quello che è un progetto che sta nascendo.
1: Vediamo, dai, vediamo.
2: Una cosa, che nella mancata qualificazione in Champions c'è anche lo zampino dell'allenatore,
0: Sì, certo, ma sono d'accordo.
2: Deve assumere anche la responsabilità.
1: Sì, sono d'accordo.
0: È anche vero che se avesse preso la squadra all'inizio, probabilmente non sarebbe trovato in quelle condizioni lì, sarebbe arrivato fra le prime quattro tranquillamente.
1: Ma l'attenuante è proprio questa. L'attenuante che adesso lui è questa, quindi è chiaro che è arrivato in corsa. Però pure tu
3: sai che il finale ha rovinato tutto, e anche, voglio dire, la nostra valutazione, perché che cosa avremmo detto se la Juventus si fosse qualificata in Champions League? Che questa squadra ha bisogno, sì, di essere puntellata, modificare, aggiungere, eccetera, eccetera, però insomma era andata in Champions League. Sì, allora cosa cambia?
1: Cambia
3: che tu fai l'Europa League, ma la squadra è quella che fa 70 punti. Hai fatto due campagne acquisti e cessioni faraoniche, dalle grandi aspettative che si sono risultate dei flop giganteschi. Però, nonostante questo, Vittorio va ricercato chi può essere salvato o meno. Cioè, il Nico Gonzalez della situazione, attenzione, ci sono magari degli acquisti che possono essere rivalutati, e allora Spalletti serve a questo.
1: Certo. Sennò, cosa vediamo. Va bene, mi devo fermare, ringrazio Roberto Galia. Roberto, a presto,
3: ciao,
1: un abbraccio. Ringrazio anche Vittorio Reggia.
3: Ciao Vittorio,
1: un abbraccio, a presto.
2: Grazie mille.
0: Ciao Vittorio.
1: Enzo, rimani lì, perché insomma qui salgono le quotazioni fortemente di Andrea Pirlo, ma attenzione perché...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Con anche grande coraggio, quasi incoscienza, cioè, però forte, molto forte proprio.
4: Questo potrebbe portare
5: Alessandro,
4: anche...
5: Tu, insomma, voglio dire, non è che c'hai l'occhio allenato, potrebbe fare anche il centrale, no? Di sinistra, cioè potrebbe adattarsi anche Spence, dico. Potrebbe fare anche il centrale a volte, no?
3: Il terzo, eventualmente, però
5: è versatile,
3: è una qualità. Sì, però un giocatore che ha una gamba, avete visto,
5: e può giocare sia a sinistra che a destra,
3: Simeone, esatto, è entusiasmante, meglio quando ha la progressione,
5: però esatto. All'occorrenza, in caso di emergenza, ti può fare anche il centralino di sinistra, capito? Romero, vogliamo discutere Cuti Romero?
4: No.
5: Quindi allora l'Inter
4: mi sorprende che mi sorprende questi 80-90 milioni che escono fuori, cioè così.
5: Ma a me non sorprende più nulla. Qui abbiamo Paolo che è il maestro.
3: Come priorità. Sì, no, 80-90 milioni. Quindi, sono soldi, però.
5: Magari ci sarà un obbligo, no, Paolo? Come sono? Sono tutte e due proprio cash subito, no? Ci saranno delle formule, diritto, contro diritto, obbligo, cose.
4: C'è un po' di resistenza alle palanche.
5: Adesso va di moda diritto, ma obbligo a determinate condizioni. Mi piace questa formula.
6: Bellissimo. Non vuol dire.
4: Sentiamo.
7: Allora, per quanto riguarda Spence, c'è già il sì del giocatore.
4: Ok.
7: E quindi è molto più avviata la trattativa per Spence. Per quanto riguarda Romero, ci sono un po' più di difficoltà, perché comunque De Zerbi lo considera comunque un giocatore importante. E questo crea un po' di problemi a livello.
5: Però Lautaro, Zanetti,
7: è chiaro.
5: Magari un titolo mondiale, uno champagnino, Prindi.
4: Però
5: ho visto Zanetti, sei in America.
4: Doveva essere così pure per Nico Pass, Zanetti.
5: Vabbè, insomma, però che le perde tutte l'Inter.
4: Hanno giocato,
5: Io non sottovaluterei questo aspetto, che Paolo conosce molto bene, Zanetti è in America.
4: Sì.
5: Se esce fuori la Coppa del Mondo, Lautaro.
4: Prego Paolo.
7: Esatto, cioè lì il discorso è, comunque hanno già il sì del giocatore, ma lo dispensa. Anche lo stesso Romero comunque ha aperto la possibilità di tornare. Quando sai, quando hai la forza dei giocatori che vogliono comunque dicono sì, la trattativa
4: sì, sì. Subisce anche Palestra aveva detto sì, Paolo.
5: Vabbè, ma non cominci a tirare fuori
4: Palestra, ma aveva detto sì pure lui.
5: Ho capito.
4: Sto dicendo che aveva detto sì, mi anche

0: Taro su di giri.
1: Quindi attenzione.
0: Cuti, vieni a Milano. E quello va a Milano. Tottenham basta, non ce la fa più a giocare lì. Che fa,
2: dai, l'Inter fa la Champions. Il Tottenham
0: E Cuti Romero sta già San Siro con la testa. Dai,
1: scusami, dicevi Enzo, stavi aggiungendo. No, io sai, porto sempre le cose negative.
2: No, dal punto di vista calcistico è tutto perfetto. Io ho sempre questo dubbio dal punto di vista economico, perché gli ultimi anni dell'Inter ci hanno raccontato.
1: Infatti anche gli ascoltatori arrivano messaggi, dicono, ma adesso dove li prendono 90 milioni per due giocatori?
0: Non ho capito niente. Ma dove li prendono? Ce l'avrai?
2: In uscita.
1: Che c'è, Paolo? Scusami.
2: Con qualche Frattesi in uscita. Non solo Frattesi.
0: Qualcosa
1: dove va Frattesi? Scusami, Paolo. Pure questo sono anni che sentiamo Frattesi che va via dall'Inter. Dove va adesso?
2: Però Frattesi ha mercato soprattutto in Premier, Newcastle e anche la Turchia. Che è il nuovo mercato importante, è la Turchia, attenzione, perché guardate quello che è successo con la Roma con Greenwood, doveva andare alla Roma, poi è arrivato
0: perché lì vanno perché lì vanno sul giocatore, perché la tassazione è inferiore, prendono un sacco di soldi e vanno lì.
1: No, dicevo, scusa Ale, adesso arrivo pure da te, perché no, mettevo un po' qualche dubbio, vi giusto metterlo. No, tu non c'hai dubbi, Alessandro? Tutto
3: su cosa?
1: No, su tutte queste operazioni. Improvvisamente 90 milioni, poi quello è parente di quello, amico di quell'altro.
3: No, nel senso che insomma le dinamiche di mercato, soprattutto un mercato fino a questo momento quasi sospeso, no? Soprattutto in Italia, in attesa dell'esito del mondiale, quasi, oppure dei primi incassi per cominciare a muoversi.
1: Sì.
3: Ecco, secondo me questo potrebbe essere l'innesco per poi generare qualcosa di più interessante. Però non mi stupisce ormai nulla, insomma, sul mercato, ne abbiamo visto talmente tanto.
1: Paolo, stavi dicendo qualcosa su Anguissà e De Bruyne, sì. E poi abbiamo virato al volo sull'Inter, vai.
2: Il discorso è legato alle scelte che vuole fare Allegri, cioè Allegri ha un pallino che si chiama Rabiot, quindi lui vuole cercare di portare Rabiot al Napoli. È chiaro che c'è un po' di ostacolo, perché comunque Amorim lo vorrebbe tenere al Milan. La volontà del giocatore, cioè di Rabiot, è di andare da Allegri. Sul discorso però il Napoli è molto chiaro, dice dobbiamo alleggerire il tetto ingaggi, quindi è chiaro che Anguissa, lo stesso De Bruyne, che però ha avuto solo un'offerta importante del Galatasaray e non è entusiasta di andare al Galatasaray, complica un po' le cose. Quindi io credo che c'è anche il discorso Lobotka, che viene tenuto un po' a margine, ma Lobotka è una chance importante, perché è un pallino di Spalletti. Parlano tanto di Kessié, è vero che Kessié è stato offerto perché è svincolato alla Juventus, però bisogna anche lì verificare anche quello che succederà.
1: Ma che fa Allegri? Fa smontare il centrocampo del Napoli?
4: Sono due mesi lo cerca Spalletti.
1: Ne lo trovo.
2: Lo sa, dai.
1: Ma che fa? Ho capito, ma che smontano al centrocampo il Napoli, Enzo?
4: No, Lobotka è un giocatore che se fai un certo tipo di calcio non ha quella rapidità che lo marchi facilmente. Se nel calcio che fa Allegri diventa un giocatore difficilmente sostenibile. Devi avere una squadra che ti si muove attorno, devi avere più soluzioni di gioco.
1: Del Napoli il prossimo
4: anno. Ma il calcio di Allegri è profondamente diverso dal calcio che ha giocato il Napoli negli ultimi anni. Lobotka è diventato Lobotka all'interno di quei meccanismi lì, quando hai soluzioni, quando i centrocampisti che sono vicini a te vanno a fare pressing e ti aprono degli spazi, se lo tieni il blocco basso e fa fatica.
0: Vabbè, ma Rabiot che fa? Segue Allegri tutta la vita, ma anche questa storia, dai, su, non ci credo, male mio.
2: Anche lì Allegri comunque era stato determinante nell'arrivo di Rabiot a Milan, non solo alla Juventus,
1: come Lukaku e Conte.
2: Napoli fa la Champions e quindi ci sono prerogative sempre importanti.
1: Certo. Ale, tu tra di questi calciatori qua al Napoli, insomma, io anche sa penso che ancora è un giocatore su cui puntare, o mi sbaglio? De Bruyne, vabbè.
3: Allora, posto che Allegri ha questo calciatore feticcio in Rabiot che vorrebbe portarsi ovunque e che individua come giocatore essenziale per la sua idea di calcio, io credo che a Napoli ci siano

0: già giocatori che possono voglia garantire ad Allegri quello che fa Rabiot, è uno di questi proprio, secondo me,
1: Anguissa,
0: sì, assolutamente, assolutamente, credo che sia
2: sì, ma giocatore, anche anche McTominay se vuoi può fare
0: sì, assolutamente. Io credo che davvero il centrocampo del Napoli sia l'ultimo su cui intervenire. Se dovessi ricostruire io il Napoli, partirei da altri settori, ma per fortuna dei tifosi del Napoli non devo ricostruirlo io il Napoli, perché è più preparato, però ecco, vista.
3: No, ma io la penso come te, Ale, io penso che sia proprio il reparto dove meno tu
1: non voglio immaginare, io credo, non so, possiamo coinvolgere Paolo. Cioè, Lobotka, se andrà via da Napoli è perché magari ha finito la sua esperienza a Napoli, vuole cambiare aria, non perché Allegri...
4: È così, Stefano, è come diceva...
1: Non perché Allegri rinunci a Lobotka, no, mi sembra una follia.
4: No, però, se ti ricorderai,
1: sì, Spalletti, sì, certo.
4: Scusami, Allegri fu quello che lasciò partire Pirlo, ok, quando era a Napoli,
1: sì,
4: e prese Van Bommel, perché... Lui
1: al
4: Milan, la sua idea
0: al Milan,
4: al Milan, al Milan, al Milan, con Pirlo che andò alla Juventus.
1: Sì, mi ricordo, certo.
4: Allora lui, come ha detto giustamente Enzo, ha un'idea a centrocampo di giocatori fisici, quindi va bene Anguissa, va bene McTominay, va bene Rabiot, possono essere sacrificati Lobotka e forse De Bruyne per abbassare il tetto in gas, se trova una destinazione.
3: No, ho capito, ecco. Capito. Sì. No, ho capito, è chiaro.
4: Questa è un po' l'idea.
1: Sì, sì,
3: questa
1: sì,
3: questa va bene, dai. E invece, scusami, e Pulisic che cosa succede? Sto leggendo che sto rinnovo sembra morto in salita. Non so.
4: Pulisic, gli hanno fatto un'offerta a New York di 10 milioni di euro. Ingaggio. Il problema è che devono
1: ma rimane lì, secondo
4: col Milan.
1: Non torna neanche,
4: secondo me rimane al Milan.
3: No, rimane al Milan,
1: ah, sì, io pensavo che rimanesse a New York già. Non...
2: Sì, ma lo rinnova.
4: Io ci sarei rimasto molto volentieri, perché cioè, comunque sempre con la filosofia dei pescatori del Boca d'Arte.
1: Beh, insomma,
4: se tu sei abituato a mangiare scampi di
1: una
4: Santa
1: casa
4: Margherita,
1: Manhattan resta lì, insomma.
4: Io mangerei sempre scampi di Santa Margherita e non orate, ecco, da questo punto di vista.
3: Questo...
4: Però è anche vero, sì, che il volume non è svincolato, bisogna mettersi d'accordo.
3: Perché Borta serve pure l'orata, caro Paolo.
1: Surgelata.
3: Se cotta bene, fatta in un certo modo, è buona. Ecco. Sì. Dicevi Enzo? Dicevi, scusami.
2: C'è un pesce che noi conosciamo bene che si chiama Babeca.
4: È nel Golfo di Spezia quello lì.
1: Vabbè, che pure accettonato, eh. Beh, ma quella era la zona delle Cinque Terre, meravigliosa, una zona meravigliosa.
4: Bravo.
1: Sì, sì. Zona meravigliosa, bocca di magra quelle... che abbraccia tutto, poi arriva dalla Spezia.
3: Alessandro, noi siamo così, non ci fa caso ogni tanto.
1: No, ma anche Alessandro la conosce la zona, perché pure l'Andra è in vacanza.
0: Sì, sì, sì, io sono più su Sestri Levante.
1: Fa il passo della Cisa e voilà.
0: Dai Marco, ognuno
1: ti devo dire tutto, Marco.
3: Poi c'è Ube che dice contesta una cosa a Bucchioni, che Napoli ha visto negli ultimi anni il gioco di Conte è peggio di quello di Allegri, altro che pressing e più soluzioni di passaggio.
2: Non è vero, ora a Napoli ci vanno tutti con Conte, ma fa pressing comunque, poi non gli è riuscito, non è stato il massimo dell'espressione del calcio di Conte. Il Napoli aveva avuto più di 40 infortuni, non entriamo nel merito di chi è la colpa, ma dei principi di gioco di Conte, e sono l'aggressione alta, recupero palla, verticalizzazioni, gli esterni che si muovono, che vanno dentro il campo, le triangolazioni, ma non l'ha viste queste, e sono viste perché Allegri fa questo tipo di calcio, non scherziamo.
1: Noi siamo in attesa di capire quale sarà,
3: che tipo di calcio farà Alessandro, tu sei anche tu, Iori, ti fai questa domanda, che tipo di calcio farà?
0: Sì, soprattutto comunque è sempre curioso come da un fallimento sportivo come quello dell'ultima stagione si riesca comunque a ripartire. Io mi auguro, soprattutto per i tifosi del Napoli, che ci sia una proposta diversa di calcio rispetto a quella delle ultime stagioni, considerando anche le precedenti alla Juventus, perché credo che le lezioni fattuali a cui è stato sottoposto Allegri nelle ultime stagioni impongano anche un approccio differente, e anche il mondiale che stiamo vivendo secondo me lo impone. Cioè, la partita ieri sera secondo me da questo punto di vista è stata emblematica. Il calcio di adesso ti impone di giocare con stili diversi, con concetti diversi, ma non permette di essere unicamente rinunciatari, unicamente speculativi, perché altrimenti ti passano sopra.
1: Perdi, bravo, sono d'accordo. Senti, alla fine perdi. È giusto che
3: è così, al volo
1: ha parlato Sarri a proposito del mio calcio, ha detto.
3: Lo so, è il suo calcio.
1: Ti ricordi? Non andava... Il mio calcio
3: ha detto che sono in una grande famiglia, la filosofia di vincere a Bergamo
1: è diversa da quella che ho io, però sì, ho fiducia.
3: La fiducia, ha detto sogno di vincere a Bergamo. Ci saranno dei riadattamenti in ottica 4-3-3, stiamo provando Samardžić in una nuova posizione di interno, di centrocampo.
1: Poi ha detto finalmente Enzo, ha detto finalmente allenerò Raspadori che ho inseguito per 5 anni. È una cosa, una dichiarazione importante, no?
3: Che dice?
2: Guarda, secondo me Sarri ha in testa una grande idea.
3: Quale?
2: È andato a Bergamo per provare a vincere lo scudetto.
3: No, dai, no, dai.
5: Tanto gli è rimasto sul gruppone
2: gelo,
3: cioè, voi credete, voi credete che possa veramente puntare ad un obiettivo del genere Sarri con l'Atalanta?
1: Dipende che squadra mette all'estero dell'Atalanta, che ne sai, ma
2: lui ci pensa fortemente. Cioè, ci pensa fortemente perché c'è una grande società. Ma sai,
1: ma te l'ha detto Enzo oppure una tua considerazione? Te l'ha detto?
2: No, l'ho capito da alcune frasi, qualcosa, da alcune cose.
1: Qualcosa sai, ma non vuoi dire. Che sei andato troppo diretto. Senti,
3: dove...
1: Paolo, invece Ederson, scusami, ma
3: vai,
1: Ederson.
2: No, gli
5: è rimasto sul gruppone per adesso. E quindi loro volevano fare cassa con Ederson, hanno fatto con Paolo.
1: Ma non lo voleva lui? O gli piace? Sarri,
5: no, è un giocatore che lui comunque a lui piace tanto, è anche vero che era già in qualche modo finito nella lista dei partenti, perché sai, se tu metti dentro i soldi di Palestra e i soldi di Ederson, la squadra comincia, cioè gli obiettivi e sostitutivi diventano molto importanti, quindi adesso con Ederson che è rimasto, vedere se ci saranno sviluppi in questo senso, se lo tengono oppure se lo proveranno a cedere.
1: Marco,
5: da qualche
1: adesso
5: parte.
1: Vedi quello che ha detto Enzo, non mi sembra tanto di Sarri. Alla Begovic è un obiettivo, Samardžić, sì. De Ketelaere, c'è Scamacca, c'è,
3: ma io voglio vedere, ragazzi,
1: ma squadra, ragazzi,
3: voglio chiedere a Alessandro,
1: la situazione rimane,
3: ma per carità, la squadra è forte, però scudetto mi sembra veramente,
1: la squadra è collaudata,
3: no, però è una squadra, che
1: è una squadra...
3: Deve... sì, però io non sottovaluterei Alessandro,
2: quest'anno non hai la Champions,
3: aspetta,
1: c'è la Conference.
3: Sì, chiedo una cosa Alessandro, ok, non c'è la Champions, gioca la Conference, vabbè, il giovedì che poi è sempre la giornata che gli va sempre storta,
2: sì,
3: a Sarri,
1: vabbè, ma farà ricordiamocelo,
3: no, io chiedo Alessandro, però c'è uno step secondo me da non sottovalutare, che lì deve fare un cambio di mentalità notevole al gruppo, che secondo me non è una,
2: non è una
3: difficoltà da poco. Alessandro, non so cosa ne pensi, ecco.
0: Ti ho perso per un attimo.
3: Il cambio che deve
1: culturale,
3: fare Sarri, culturale,
1: esatto,
3: di idea di calcio, non è
1: da quello
3: non
1: che è stata l'Atalanta fino a,
3: ecco, cosa ne pensate?
1: Fino a questo
0: momento. Non sono così convinto. Secondo me è in un contesto molto adatto invece al suo tipo di calcio, alle sue idee di calcio. Secondo me è un abbinamento dal punto di vista, poi bisogna vedere come si interfacciano e come interagiscono le persone. Però visto da fuori a me è un tipo di abbinamento che stuzzica molto. Secondo me è il contesto giusto, perché questa Atalanta cresciuta negli ultimi 10-12 anni è diventata una piazza non solo ambita, ma anche abituata a un certo tipo di calcio, di bel calcio, gradevole. Ed è quello che Sarri propone come base. Secondo me è esattamente nel suo. E sono molto curioso di vedere la sua Atalanta all'opera.
2: Lui era molto soddisfatto di questa scelta, molto, molto, molto carico quando ho parlato io qualche mese fa. Convinto che sia proprio quello che diceva Alessandro, una fusione giusta di quello che è lui e di quello che è l'Atalanta in questo momento.
3: Vediamo, c'è un nostro amico che scrive, se riesce a collocare Raspadori come Mertens farà 20 gol all'Atalanta. Beh, vediamo, no, 20 gol sono tantissimi per Raspadori. Dovesse... vediamo, dai, sono curioso, io sono molto curioso di vedere questo tipo di
1: abbinamento.
3: Sì, c'è il materiale tecnico. Molto.
2: Sì, lì è anche vero che sono abituati a giocare a uomo prevalentemente, questo sarà il cambiamento da
1: però
2: fare.
1: Quello che dice Marco è corretto, Enzo, perché non è,
2: certo,
1: così semplice,
2: sì.
1: Eh?
3: vediamo.
1: Una squadra che sempre è uomo su uomo, tutto che l'ha fatto per una vita, non è facile poi, soprattutto

0: in mezzo al campo. Veron, cambiare la testa, col palleggio, con altre cose, con altre trame di gioco.
1: Vediamo, dai, c'è molto. Sono
2: sì, ma lì è semplicemente quello che fece con Koulibaly, che marcava uomo in quel modo, sì, e gli ha insegnato a giocare, è diventato quel giocatore straordinario che era.
0: Vero.
1: Bene, mi devo fermare. Saluto Paolo Paganini.
0: Ciao,
1: grazie Paolo.
0: Paolo,
1: a presto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao Paolo, grazie
0: ciao,
1: ad Alessandro
0: Paolo.
1: Iori, grazie
0: ciao,
1: Ale, un abbraccione.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: E
2: ciao,
1: poi
2: Alessandro.
1: Enzo, ci sentiamo più avanti. Un abbraccione.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao grande Enzo.
2: Andiamo
1: più avanti, sempre avanti. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo con un leggero ritardo, però ci siamo. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao Stefano, salutiamo naturalmente anche tutti gli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 del circuito di Network, e poi salutiamo Gol TV, canale 11 nel Lazio, e Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale, insomma tutti coloro che ci seguono attraverso la TV e anche coloro che ci seguono attraverso la nostra app. Saluto Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Massimo?
1: Non c'è.
0: È caduto. Saluto. Riproviamo. Lo riprendiamo
1: tutta,
0: al volo.
1: Era tutto fatto
0: un saluto, poi niente. Allora, vediamo, stiamo riprovando naturalmente. Allora, per quanto concerne, abbiamo detto della presentazione di Sarri, si è presentato, insomma, il suo calcio, lo sappiamo, vuole praticare un certo tipo di calcio, vedremo se sarà subito in connessione, se entrerà subito in connessione con il gruppo. Poi stavo dando un'occhiata a un po' di messaggi che tra poco andremo a recuperare. Allora, vorrei fare una domanda ai vostri ospiti: com'è possibile che Juric sia nuovamente su una panchina di Serie A dopo una lunga serie di fallimenti? È stato chiamato, bravo anche il suo procuratore, perché insomma riesce a trovare la collocazione ideale o giusta.
1: Beh, sono momenti, no, che ci sono in una carriera, quindi
0: un momento che dura un po' lungo, però
1: due anni però, negativi, però insomma anni, il valore dell'allenatore, certo, non è in discussione, insomma può capitare
0: un momento di difficoltà. Massimo Brambati c'è, vediamo Massimo.
2: Ciao Massimo,
0: come stai?
2: Buongiorno a tutti. Bene.
0: Allora, Massimo, senti, ho tre domande oggi che ti voglio fare.
1: Abbiamo vari temi da proporre.
0: Vari temi, io ce n'ho tre. Vuoi iniziare tu?
1: No, io principale.
2: Il mio professore di matematica, quando mi mandava la lavagna, mi diceva: allora facciamo tre domande. No, dicevo io, tre no.
1: Ne sono troppe, appunto. Allora te ne faccio una.
0: Io ce n'ho tre.
1: Caro Massimo, una vai. Secca.
0: Vai.
1: Pirlo sì o Pirlo no?
0: Ecco, ma è già così, io alimento la prima, vai.
1: Alimento la campagna un po', di Piccheri un po'. Vabbè, poi dopo ti dico come
2: allora
1: non prende tempo. Guarda, già stai in fase difensiva.
2: Non prendo tempo, anzi ti rispondo praticamente subito.
0: Vai.
2: Ma io ho letto un articolo cioè il titolo era bellissimo. Credo di Roncone sulla Corriere della Sera.
1: Sì.
2: Che ha scritto: è uno scherzo?
0: Ecco.
2: Io rispondo con questa frase.
1: Sei stato molto elegante.
2: Faccio mia, è uno scherzo, vero? Dai, non scherziamo. Mi spiace dirlo, ma non cominciamo con questa roba degli amici, però. No, mi va più bene. Io ho sponsorizzato, tra virgolette, Paolo Maldini, perché per me Paolo è la persona giusta. Ma se poi vai a scegliere o punti su un allenatore che purtroppo non ha l'esperienza giusta e necessaria, neanche, cioè, allora posso dire? Allora meglio Baldini.
0: D'accordissimo.
2: Meglio Baldini.
0: Non aggiungo altro oggi.

0: Meglio Baldini, ragazzi. Ragazzi, la Spagna ci sta insegnando che stanno andranno a disputare la finale di Coppa del Mondo
1: con
0: un allenatore, tra virgolette, della federazione.
1: Bravo.
0: Che ha preso l'Under 19, poi l'Under 21 e che ha costruito dal, mi sembra, 2013-14, sì. Ha costruito e si è portato i ragazzini, tra virgolette, su in Nazionale A e ha costruito, naturalmente, grazie anche ai club, ok, che hanno messo a disposizione le loro risorse, cosa che noi come club non abbiamo fatto. Però è paradossale che la società più seguita al mondo, che è Real Madrid, non ha dato mezzo giocatore alla nazionale spagnola e loro sono arrivati in finale senza neanche l'apporto della miglior società che c'è forse al mondo come soldi, come organizzazione, come potenze economiche, eccetera. Ma ragazzi, ma quando gli altri fanno bene, uno deve anche imparare. Io penso che non sia, secondo me, il punto giusto da cui partire, quello di partire da Andrea Pirlo.
2: Io non aggiungo altro. Ha detto tutto, io mi sono già esposto, quindi tu sai come la
1: pensi. Tu pensavi che Massimo poteva fare 0-0, ma è impossibile.
2: No, che Massimo 0-0 no, è difficilissimo che faccia 0-0 Massimo. Che delle volte,
1: quindi,
2: noi,
1: Pirlo,
2: delle volte io vorrei fargli, quindi, fare 0-0, ma non ci riesco.
1: No.
2: Pirlo, scherzo,
1: No.
2: Allora, Pirlo no, andiamo avanti.
1: Seconda
2: osservazione, che però, aspetta, vado un attimo nella strettissima attualità, perché prima abbiamo toccato l'argomento, allora approfitto anche della presenza di Massimo. Vado un attimo al volo su tutto mercato web, perché ci sono anche le foto dell'arrivo, eccetera. Oggi ha parlato Sarri, Massimo dice: non ho esitato un attimo ad accettare. Poi Gaetano: grande regalo del direttore, sono qui per fare il mio calcio. Insomma, addirittura sogna di vincere con l'Atalanta. Che idea ti stai facendo di questo passaggio di Sarri?
0: Mi sono fatto l'idea che qua adesso stanno andando all'Atalanta e dicono tutti che era il sogno andare all'Atalanta.
2: Sì, poi dopo.
0: Sarri non ci ho pensato un attimo. Giuntoli: era il mio sogno andare all'Atalanta. Cioè,
2: sognavano
0: tutti. Capire, ma tutti l'Atalanta sognavano. Ma com'è sta roba? Boh, non lo so. Tra l'altro, insomma, soprattutto Giuntoli, che ha avuto l'opportunità di stare in una società importante, di avere, non dico il primo anno, ma il secondo anno, avere insomma carta bianca e tanti soldi. Quindi però con questo non voglio dire, aspettiamo di vedere quello che farà. È sicuro che l'Atalanta è una realtà che se sei la persona giusta la cavalchi e puoi fare bene, perché secondo me ha dietro una struttura già consolidata, è una struttura che sa già quello che bisogna fare.
2: Bene, lasciamo l'Atalanta, andiamo un attimo alla Juve. Te la faccio anche a te questa domanda. Più di un mese che è arrivato Carnevali, giusto Stefano? Ormai
1: sì.
2: Più di un mese,
1: sì, sì.
2: Tanti nomi sono stati, diciamo, accostanzi, tanti nomi, spesso i soliti: Colomani. Adesso ne sono usciti tre, sono stati accostati questi tre nomi, e ti chiedo se sono tre giocatori da Juventus per fare che cosa: Vicario, portiere, Chessy, centrocampista, Pellegrino, attaccante.
0: Ma allora, Chessy, secondo me, se sta bene fisicamente, sì, può essere da Juventus. Sono onesto, Vicario non l'ho seguito ultimamente, quindi io non so. L'altro per me non è un giocatore che può far fare il salto di qualità alla Juventus, ma noi stiamo comunque sempre parlando di giocatori che forse potrebbero arrivare.
1: Sì.
0: Io non voglio sentir dire però a oggi dal direttore della Juventus, che poi non è direttore sportivo ma è un amministratore, perché si è preso Massara per fare direttore, però io ho ereditato una situazione. No, prima di firmare la situazione già l'hai vista qual era. Non credo che io vado là, firmo e poi guardo la situazione tu l'hai vista, e quindi oggi no, io non voglio sentir dire

0: in questi grandi club. Ah, però io c'ho un sacco di giocatori da vendere, qui prima di prendere dobbiamo vendere, lo sapevi prima. E se non costruisci una squadra competitiva, cosa fai? Rifai la squadra. Se questa è la Juventus che deve partire ai nastri, tra virgolette, scusate,
1: di partenza.
0: Ai nastri di partenza, devi ripartire con questa squadra qui, ti ha dimostrato che questa squadra vale il sesto posto e che non stai accontentando l'allenatore. Perché l'allenatore credo, anzi non credo, sono sicuro che se da una parte è da rimproverare perché non è un allenatore che picchia i pugni sul tavolo, dall'altra è un allenatore che può fare bene se ha a disposizione un gruppo di giocatori importanti, ma se ha a disposizione Davide Openda, sei da capo.
1: Io sono, diciamo che sì, questo è il tema, insomma, poi per carità,
2: uno dei tanti.
1: Vediamo.
0: Perché... No, io dico questo, Marco e Stefano, che Carnevali, io continuo a dirlo, Carnevali è sicuramente un buonissimo dirigente, ma ha fatto 12 anni al Sassuolo e non ha fatto esattamente il direttore sportivo, perché a Sassuolo aveva i direttori sportivi, quindi lui è un amministratore che sicuramente ha tenuto benissimo i conti a Sassuolo, che però è pure retrocesso dalla A alla B e con una squadra che aveva degli obiettivi completamente diversi da quelli della Juve. L'obiettivo del Sassuolo era conservare la categoria e vendere giocatori che comprava a 2 e rivenderli a 10.
1: Quindi valorizzare.
0: Esatto, la valorizzazione dei giocatori e mantenimento della categoria. Qua è tutto un lavoro completamente diverso, con in più il carico delle cazzate che hanno fatto negli anni precedenti a livello economico e a livello tecnico. Anni precedenti, non solo anno precedente, perché anno precedente, quello di Cobolli, un disastro, anno precedente ancora, quello di Giunto, un disastro, e forse qualcosa era rimasto anche di anni prima, perché il finale, insomma, il finale di Paratici non era stato proprio, adesso non so se c'era ancora Paratici, no, forse arriva bene, perché insomma i 70-80 milioni spesi per Vlahovic li ha spesi ancora la dirigenza precedente, ma io dico, al netto di tutto questo, io credo che sarebbe servito, secondo me, un dirigente / direttore sportivo forse più strutturato, con un know-how diverso, tipo, io ho fatto un nome, anzi due ne posso fare, uno è Sartori e l'altro è Berta.
1: Ma tu parli di direttore sportivo, caso, direttore sportivo.
0: Certo, direttore sportivo, perché ribadisco, Carnevali per me è un amministratore, a Sassuolo ha fatto l'amministratore, faceva l'amministratore.
1: Quindi non ti convince Massara con quel ruolo? O Tolini? Massara,
0: no,
1: Tolini,
0: è arrivato tardi. È arrivato tardi. Adesso non possiamo dire a Massara, ma adesso non stai vendendo, non stai facendo questo, sei seduto l'altro giorno. Cioè, a meno che poi non mi vengano a dire, no, ma guarda che Carnevali già l'avevano preso a aprile e Massara pure già l'avevano preso a maggio, allora perché non ti sei messo una maschera e non sei andato in giro a fare mercato per la Juve con la maschera? Tanto lo fanno tutti, voglio dire, non è che se non sei ufficiale non riesci a fare dei movimenti, lo fa lo stesso. Ma a me sembra che invece l'hanno fatti adesso, l'hanno fatto adesso Massara.
1: Stefano, cambia ancora argomento, mercato Roma, perché anche Gasperini, come Spalletti, ne abbiamo parlato anche nei giorni passati, insomma qualche segnale deve anche lui,
2: un po'
1: no?
2: Diverso, però, Roma.
1: Sì, un po' diverso, assolutamente. Però ecco, cioè adesso c'è la situazione di Koné, che abbiamo letto che oltre al Manchester United c'è anche il Chelsea, cioè quindi due squadre di Premier su questo giocatore.
2: Sembra in partenza.
1: Partenza.
2: Sole, vediamo. per quanto riguarda gli arrivi, vuole rafforzare questa tre quarti, la vuole diversa, la vuole più di strappo, di qualità, di tecnica, ci vuole mettere il dribbling nell'uno contro uno, qualcosa di diverso. Somerville, sono quelli i profili, Garnacho, vedremo come si svilupperà. E poi è uscita fuori anche questa suggestione di Hendrick in prestito al Real Madrid, anche se poi Mourinho farà muro. Bisogna aspettare, bisogna vedere chi arriverà là davanti, però insomma mi sembra di capire che, e poi bisogna capire come sostituire eventualmente uno come Koné, non tanto Solé, ma come un giocatore importante.
1: Ci picchia.
2: Lì sono curioso di capire, insomma, con chi, qualora dovesse partire, naturalmente.
1: Sì, sì, sì. Anche qui Massimo, no, c'è da capire un po' di cose, che poi Gasperini, anche lui, insomma, è uno che, per esempio, leggevamo, si aspetta delle situazioni di mercato in questi giorni.
2: Ogni allenatore,
1: esatto, perché poi iniziano i ritiri, devi fare i conti.
2: La situazione Spalletti mi sembra che sia molto più
1: adesso,
2: molto, insomma, no. Critica.
1: Sì, sì.
2: Chi sta allenando adesso? Quanti titolari suoi potenzialmente, insomma, magari immaginavo un mese e mezzo fa una squadra, invece sta allenando
1: un'altra, sì, sì, sì.
2: E poi tra l'altro, mettiamoci, Thuram, un mese di lavoro e salta la preparazione.
1: Sì.
2: Ildiz, c'ha sto problema, rientrerà, sta facendo le vacanze anche lì, e da recuperare una condizione atletica. Cioè c'ha due giocatori, due pedine importanti che non stanno benissimo, devi partire bene, oh, sei la Juve, eh.
1: Massimo?
0: No, sono d'accordo. Gasperini, da una parte, Spalletti dall'altra, meritano, secondo me, uno per dei motivi e uno per altri motivi, meritano di essere almeno parzialmente accontentati. E insomma, Gasperini ha fatto un miracolo, secondo me. Entrare in Champions con una situazione di classifica disperata, e invece ci è riuscito, e quindi merita, secondo me, tanto credito, e merita un mercato degno di quello che è la Roma, e anche di una Roma che deve, secondo me, andare a lottare eventualmente anche per lo scudetto, perché in questa situazione dove mi sembra che parecchie società di quelle che devono stare avanti sono comunque piene di problemi. Chi ha cambiato l'allenatore? Vedi il Napoli e vedi il Milan. Chi ha cambiato la dirigenza? Vedi la Juventus. Devono spesso prima vendere che acquistare. Il Milan è vero che ha acquistato, secondo me, a dei prezzi inaccessibili, forse spendendo anche troppo, però insomma sono società che partono da strutture diverse. La Roma veramente potrebbe partire già con una struttura e un organico ben avviato e con un allenatore che sa il fatto suo, quindi io lo accontenterei tutto e per tutto.
1: Vediamo, perché poi lui, leggevo che in questi giorni si aspettava qualcosa proprio in questo avvio di un poco,
2: questo è evidente, questo è sicuro, però insomma,
1: vediamo. Intanto anche l'operazione con E potrebbe, però, Stefano, portare
2: ma anche lui nelle dichiarazioni, credo che Radio Anch'io,
1: sì, anch'io sì, potrebbe portare,
2: lo ha detto apertamente, insomma, le istanze, tutte le esigenze che impone il bilancio, ha fatto proprio il nome di Koné. Tra l'altro poi anche ha aggiunto, sì, Koné ha fatto bene nella prima parte, nella seconda un po' meno,
1: sì.
2: Quindi
1: sì,
2: questo che lascia presagire che anche un'eventuale partenza di Koné
1: lui l'accetterebbe, insomma, se poi trovi
2: a fronte di 60 milioni di euro, esatto. Poi parliamone e cerchiamo un sostituto,
1: sì, perché insomma, la cifra più o meno potrebbe essere quella,
2: ecco, non è che ci dorme la notte,
1: no. Però per me rimane un gran bel giocatore.
2: No, stupendo, straordinario, eccezionale. Però è un centrocampista difensivo.
1: Vediamo. Senti, Massimo, prima di salutarti, c'è una curiosità proprio che ti voglio chiedere. Ieri sera abbiamo visto Messi arrivare in finale con l'Argentina. Sta facendo un mondiale a 39 anni, veramente comunque da sottolineare. E quando parli di Messi in questo momento è chiaro che esce il paragone, tu sai con chi, con Diego Armando Maradona. Tu l'hai affrontato sul campo, Diego, l'hai visto insomma da molto molto molto vicino, e vedendo Messi, diciamo, con tutto quello che ha fatto in questa nella sua carriera, è proprio inavvicinabile a Diego, oppure pensi che in questo momento possa essere avvicinato a un giocatore del genere o anche addirittura ritenuto superiore?
0: No, inavvicinabile, nella maniera più assoluta, con i regolamenti dell'epoca, con i difensori dell'epoca, con i palloni dell'epoca e con le scarpe dell'epoca, avrei voluto vedere Messi, ragazzi, in un campionato dove giocava con il Napoli, con dentro giocatori sicuramente buonissimi calciatori, perché sono diventati campioni d'Italia, Renica, Ferrario, Volpecina, tutti giocatori, buonissimi calciatori, attenzione, buonissimi calciatori, ma io Messi ha giocato con come andava in Europa, con una squadra straordinaria, con dentro giocatori incredibili, con regole completamente diverse. La guerra di Maradona, ragazzi, se ve la ricordate bene, c'è altro che ultimo uomo. Quale ultimo uomo? Lì arrivavano col fucile, ti sparavano, cioè dovevi evitare le coltellate in campo. No, ma non scherziamo, nella maniera più assoluta. Diego giocava contro tutto e contro tutti. Messi non mi sembra che giochi contro tutto e contro tutti, al netto del fatto che è un giocatore straordinario, che sta facendo vedere le grandissime giocate, che ancora a 39 anni riesce a fare la differenza, eccetera eccetera. Ma poi apro e chiudo parentesi subito, immediatamente, sappiamo Diego le vicissitudini fuori dal campo, forse se non avesse anche avuto quelle probabilmente avrebbe giocato anche lui, non so fino a quanti anni, a certi livelli, parlo dei livelli che l'abbiamo visto a Napoli.
1: Non si è trattato benissimo lui, ecco, diciamo così.
0: Non si è trattato benissimo, ha vinto un mondiale nell'86, non ti dico da solo ma quasi, è arrivato secondo nel mondiale in Italia in una finale dove il mio amico Nestor Lorenzo secondo me non aveva neanche fatto tanto quel fallo da rigore, e poi i quattro anni successivi abbiamo visto che cosa che gli hanno fatto. Io c'ho da tanti punti di domanda. Lui non era amico delle istituzioni come lo è invece Messi, e come Messi invece riesce paradossalmente a trainare un po' il nostro mondo del calcio ad essere tra virgolette uno spot positivo, e quell'altro invece chissà come mai era sempre uno spot negativo. Diego era uno spot negativo perché Diego andava contro le istituzioni.
1: Sì, questo è vero.
0: Diego, ancora andate a vedere,
1: più nemici che amici,
0: ma certo, ma 100%,
1: questo sicuro.
0: Ma aveva capito anche come girava.
1: Sì, ma lui aveva anticipato delle cose,
0: e non avendo peli sulla lingua, avendo questo cuore, perché lui era così dal punto di vista proprio empatico, le ha cantate in faccia a tutti. Sì, quindi è andato un po' sulle palle a tutti.
1: Verissimo. Senti Massimo, noi ti stiamo per salutare, però ci tengo a ringraziarti perché questo è l'ultimo giovedì, perché la prossima settimana non ci sarà Maracanà, cambierà il format, e quindi riprenderemo noi alla metà di agosto, prima dell'inizio della settimana, prima che riparte il campionato. Ti volevamo ringraziare per essere
0: allora
1: stato...
0: Io invece voglio ringraziare perché sia tu Marco che Stefano siete stati i miei compagni tutte le settimane di questa mezz'ora a chiacchierare di calcio e non, e questo mi ha semplicemente reso la giornata e anche la settimana più lieta, felice e divertente, perché la mezz'ora che passo con voi la farei durare
1: Massimo.
0: 20 ore.
2: Ma è bello perché poi quando uno invecchia diventa ancora più sensibile, no? È più buono. Massimo ha messo il 6 davanti, fa finta di niente,
1: guarda che fame che...
2: Diventiamo...
1: digli qualcosa, ti autorizza a dire.
2: No, io c'ho il 5 ancora.
1: Lui c'ha il 5.
2: Lui c'ha il 6. Quindi
1: anch'io
2: c'ho
1: il 5 ancora, io ancora il 5 ancora voglia.
2: Grande Massimo, ti abbraccio affettuosamente.
0: Un abbraccio veramente anche a voi.
1: Ti ringraziano anche
0: veramente.
1: Gli amici e a
0: abbraccio
1: casa.
0: Anche, esatto, abbraccio anche tutti gli radioascoltatori. Sì, mi piace dire radioascoltatori perché mi viene in mente.
2: Sì, però una volta ce devi fare.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio vi parla Roberto Bortoluzzi. Vabbè, questa
1: aspetta. Che il nostro regista che. Vai! Vai!
0: Il Pool Sportivo in collaborazione col GR1 presenta tutto il calcio minuto per minuto a cura di Guglielmo Moretti. In studio Roberto Bortoluzzi. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio vi parla Roberto Bortoluzzi. I campi collegati per questa 14ª giornata di andata saranno i seguenti: a Milano per Internazionale Juventus, a Torino per Torino-Roma, a Cagliari per Cagliari-Catania e a Palermo per Palermo-Sampdoria. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Ezio Provenzali. In redazione Luciano Erba. Vai Enrico coi primi tempi. Non ce la faccio, dai. Sono
2: no. Un applauso.
1: Numero uno, dai.
0: Non è preparato, diciamolo.
1: No, che preparato.
2: Però Massimo, ti sei dimenticato un dettaglio. C'era, ti ricordi Cina?
0: Se la devo far prima. Questa veniva prima della musichetta.
2: È vero, prima della musichetta.
1: Esatto.
0: 84, secco e deciso, Royal Stock, morbido e intenso. Giulia, grappa del cuore, Giulia, la grappa di carattere. Tu lo sai, col cuore si vince.
2: Madonna.
0: La Stock di Trieste presenta.
1: Sei il numero uno, sei. Una volta però ci devi fare pure qualche radiocronista.
2: No, allora lui deve fare una volta. Il nostro amico, grande amico Gigi Radio, facciamo magari un'intervista così, ci immaginiamo una cosa con la voce di.
1: Sì, perché lui la fa bene,
2: non
1: la fa
2: bene. Bene, identico. Ma quando la faceva, si narra negli ambienti. Quando la faceva, diceva, ma scusami Massimo, mi dicono che mi imiti bene.
0: È vero.
2: Allora lui lo faceva, cazzo sei uguale.
1: Grande Massimone.
2: Che grande Massimo.
1: Va bene, dai. Ci sentiamo presto Massimo, ti abbracciamo, mi raccomando.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao grande Massimo. Allora facciamo un break perché torniamo con l'ultima mezz'ora, abbiamo un po' di messaggi da recuperare che sono rimasti indietro, vi dedichiamo tutta l'ultima parte a voi, quindi piccolo break e torniamo.

0: Allora siamo tornati nuovamente con voi in quest'ultima parte di Maracanà. Stefano, stavo leggendo i messaggi di chi ha sentito l'imitazione di Massimo.
1: Si è strepitosa, dai, su. Bisogna sapersi anche divertire all'interno, certo, di un mondo che si prende troppo sul serio,
0: sì,
1: per carità.
0: Troppo.
1: Tutto qua, ma insomma.
0: Senti, arrivavano domande, te lo dico. Intanto, senti, noi abbiamo, chiedo in regia, che abbiamo anche forse degli estratti audio di come hanno vissuto i telecronisti argentini ieri sera la vittoria.
2: Abierto Nicolò Sevi, Argentina entusiasmato, imbalato, con fe, vamos! Va Nicolò con la mano, lo marca Conza, lo deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, va para Messi, Valeo, tengo el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi, Valeo, va Messi, va Messi, mete el centro,
0: Argentina, carajo.

0: termina, que termina en un cheque el Harry Clare. Argentina 2, Argentina 2, Inglaterra 1, Lautaro 10 por más, Argentina.
1: Ma che bello,
2: hai visto che da brividi,
1: come enfasi, non si fa, ragazzi, condividere questa passione anche questa.
2: Mamma mia, che enfasi, era bellissimo
1: questa enfasi, questo. Sai, ti dico una cosa, bello,
2: negli anni che stavo a Mediaset ci fu un periodo che presero le partite del campionato argentino, Enzo Palladini, che è grande appassionato di calcio sudamericano, venne e mi disse: Marco, le vuoi fare tu le telecronache del calcio argentino? Ho detto va bene. Sai che mi sono messo a fare proprio da malato? Io ho detto, devo capire, cioè il campionato argentino è diverso, no? Mi sono cominciato a sentire le telecronache del campionato argentino, come raccontavano loro, perché mi piace, al di là del fatto che sia questa loro rapidità nel parlare.
1: Il ritmo anche.
2: Che hanno un ritmo e una rapidità bestiale, se tu vedi una partita loro.
1: Poi ce n'è un altro, magari non lo so se...
2: Sì, ce n'è un altro.
1: C'è un altro che dice delle cose meravigliose dopo. Vabbè, fa gol.
2: Sì, sì, abbiamo... sì.
1: Perché ci siamo un po'... confrontati oggi, no?
2: Sì.
1: Visto, insomma, io capisco tutto quanto quello che ha scatenato, no? Adani, questa cosa dell'Argentina, sì, sì, per carità, sì. Poi uno può essere d'accordo o meno, non è bravo, però esagera, sembra che è andato a Buenos Aires, ma detto questo, secondo me lui è molto bravo. Però gli argentini come accompagnano, ma i sudamericani in generale, no? Anche gli uruguayani, i brasiliani, però gli argentini come accompagnano l'evento, soprattutto quando incidono, perché come incidere un disco buono alla prima, lì rimane, cioè tu ci insegni fatto sto mestiere, no? Telecronista, devi pensare tra istinto e anche qualcosa che ti devi preparare, devi immaginare un gol, devi immaginare un momento decisivo della gara, perché professionalità è anche questo, quindi poi gli devi dare una pennellata, quindi più colore ci metti, magari.
2: Comunque,
1: anche
2: per me, al di là
1: sobrietà,
2: di tutto,
1: le cose, ognuno ha il proprio stile.
2: Ma Dani è veramente bravo, cioè al di là secondo di tutto che possa essere esagerato, siamo d'accordo,
1: secondo me
2: ma
1: sì,
2: una
1: però
2: proprietà
1: io
2: di linguaggio,
1: che...
2: un'improvvisazione che non c'ha nessuno,
1: esatto.
2: E c'è
1: però
2: una cultura,
1: le esagerazioni
2: anche...
1: magari
2: però ti posso dire una cosa,
1: io credo, sono d'accordo con te, c'è una preparazione spaventosa, e poi soprattutto a me piace una cosa,
2: è passionale, per me
1: è una persona che è appassionata di questa materia, di questo, cioè del calcio,
2: che poi innamorato, siamo d'accordo,
1: pazzo del calcio, è sempre benvenuto.
2: Cioè, ed è, attenzione, una seconda voce, non è un telecronista.
1: Questo aspetto non lo valutano mai quando lo devono criticare, cioè, capito? Io preferisco uno magari che può essere definito un po' esaltato, un po' fuori le righe, eccetera, eccetera, però che ama questo sport, che lo conosce a menadito, conosce tutte le cose, appassionato, maniacale, molto preparato. Poi magari piace un altro tipo di stile, ma non contesto, sai, anche chi la pensa diversamente.
2: Certo.
1: Però, insomma, non ci accaniamo troppo.
2: No,
1: tutto
2: no,
1: questo,
2: no,
1: vediamoci anche.
2: Ce ne vediamo un altro e poi abbiamo un po' di messaggi.
1: Vediamoci i racconti.
2: Vediamo questo,
1: originali.
2: Originali.
0: Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, sento de Messi, gol! Gol!
1: La seconda parte è meravigliosa.
2: Finisce più.
0: Qué poder teníamos, qué poder. Estaban casi groggy. Buscábamos el golpe de nocao. Buscábamos el golpe de nocao. Entró como siempre Messi por la derecha y metió un centro. Y de arriba el cabezazo de Lautaro. Lautaro y el toro. El toro dice que Argentina gana. Ustedes habrán inventado el fútbol, pero nosotros inventamos la magia. Ustedes habrán inventado el balompié, pero nosotros inventamos la pasión.
2: Ustedes inventaron
0: el soccer, pero nosotros inventamos la garra. Argentina lo da vuelta. El toro Lautaro, el centro de Messi exquisito. Argentina, Argentina está ganando 2-1. 48 de 54, gana Argentina, gana Argentina. Cuando...
2: Bellissimo.
1: Lui è uno
2: ha inventato la gara, la passione, la magia.
1: Poi l'ha inventato il calcio, esatto, l'ha inventato la magia, la gara, la passione.
2: Bellissimo.
1: È meraviglioso.

0: Meravigliosa, la seconda parte è meravigliosa. Bellissimo. Ma lui è un fenomeno.
1: No, no, veramente. Grande
0: vedere le partite del Boca, le cose, la catena, tutte le cose.
1: No, ma io ti ho detto, quel periodo lì mi guardavo prima di iniziare a fare questo. Queste telecronache, mi sono visto un po' di partite, ma non tanto per volevo proprio il ritmo, io volevo cercare quel ritmo lì che era una roba assurda,
0: inavvicinabile,
1: però mi sono divertito tantissimo. Feci una partita del River che fu una partita meravigliosa.
0: Poi, secondo me ogni popolo deve manifestare quello che sente dentro, cioè,
1: poi naturalmente degli orari che...
0: da un telecronista inglese non ci sono mai questi eccessi, no. Da uno tedesco
1: vabbè, bello.
0: Sud America,
1: dai, bello bello. E se la Spagna vince il mondiale grazie alle praterie incontaminate che gli ha lasciato la mancata qualificazione dell'Italia, vabbè, se vince, amen. Che dobbiamo fare? Tanto questa è una partita, una delle due deve vincere sta finale.
0: La Fiorentina un altro.
1: Sì, adesso vedi, insomma, l'arrivo Firenze, di ragazzi. Alex Jimenez,
0: un altro
1: trasferimento prestito con diritto di riscatto. È una Fiorentina scatenata, non c'è niente da fare. Vediamo. Dice, adesso sta comprando, qualcuno dovrà cedere, se no in quanti giocano, quindi vabbè, andiamo a sentire un po' di audio veloci. 331 82 00 213.
2: Sì, quanto è bello lo scudetto, lo vogliono vincere in quattro, l'Atalanta in prima fila, il Milan, il Como, la Roma, quattro scudetti, a ognuno uno scudetto.
0: Non fare lo spiritoso, Salvo.
1: Va bene, vai, un altro.
0: Tua Inter.
3: Buongiorno, un saluto a Maracanà. Allora, io sono un tifoso interista.
1: Sì.
3: Dunque, 80-90 milioni come state parlando, ma io dico una cosa. L'Inter è dai tempi di Zhang, che non spende soldi. Sì, qualche anno stiamo spendendo qualcosina così. È arrivato il momento, caro direttore, di cacciare fuori i soldi, perché insomma lo scudetto lo vince, la Coppa Italia la vince e arrivi a fare diciamo Coppa Campioni, spettatori, paganti, cose, insomma l'incasso c'è, allora è giusto che spendi 80-90 milioni, li devi spendere e così non ce ne sarà per nessuno.
1: Vabbè, non li devo spendere io, devono spendere loro, se ce li hanno li spendessero. Allora vai con un altro audio.
4: Buongiorno Marco e Stefano, io avevo una considerazione da fare.
1: Sì.
4: Allora, prima di tutto, cosa ne pensate voi di Pirlo come allenatore nazionale? No, io, a mio parere, la mia esperienza può essere anche molto scarsa, sicuramente sì rispetto alla vostra. No. Ma non mi sembra proprio il profilo adatto né come Mancini né come Conte, non so chi potrebbe andare, ma

0: Ma quando
1: Maldini,
0: hanno questo CT?
1: Maldini, credo la prossima settimana.
0: La prossima settimana.
1: Sì, Maldini. Quindi, c'è questo presidio alla Lega Calcio di Milano.
0: Prima che chiudevamo Maracanã.
1: Esporrà il suo programma. Vedi. Alla Lega lì, non lo so, ci sarà qualcosa. E
0: io devo fare uno speciale delle vacanze, mi devo collegare insieme a te.
1: Beh, la prossima settimana bisogna monitorare Milano.
0: Certo, noi saremo in diretta, saremo in diretta, rigorosamente in diretta.
1: E sapremo, secondo me, la scelta di Maldini, quindi conosceremo la prossima settimana, conosceremo secondo me,
0: sì,
1: del nuovo allenatore. Poi se sarà Pirlo, sarà una sorpresa. Che ti devo dire?
0: Sorpresa grossa. Vai con un altro audio, vai.
2: Buon pomeriggio a tutti, sono Mario da Lecce.
0: Mario da Lecce.
2: Non si capisce perché il signor Marco Piccari ha questa spiccata contrarietà alla nomina di Pirlo per direttore tecnico della nazionale.
0: No, per il CT. No,
2: io ho guardato il curriculum, come dice il signor Marco, di Ventura, di Mancini, di Spalletti, di Gattuso. Che nonostante un curriculum di tutto rispetto,
1: pure questo è vero,
2: non ci hanno portato ai mondiali.
1: Mancini ha vinto
2: non voglio europeo. Tornare indietro a Spalletti a
1: Mancini Randelli, ha vinto un europeo 37
2: non
1: partite
2: siamo,
1: senza
2: non abbiamo verde. Passato neanche Mancini. Il turno
1: poi resto fai tu.
0: No, non rispondo perché è un paragone proprio che non c'entra assolutamente nulla e forse evidentemente io non mi sono spiegato, no, e quindi non rispondo.
1: Pensa che la Spagna è eguagliato i record di Mancini, no?
0: A me Pirlo mi devono spiegare come è iniziato la carriera da allenatore. Quando qualcuno me lo spiegherà, come si è trovata a guidare la Juventus in un bel giorno di estate, la prima squadra, una delle squadre più importanti, ripeto, d'Italia, d'Europa, del mondo. E mi ricordo i commenti dell'epoca. Pirlo non ha fatto un percorso come hanno fatto gli altri e trovarsi, tu hai citato Ventura che ha fatto una carriera da allenatore, adesso ha fallito con la nazionale italiana, ma ha fatto una carriera da allenatore comunque dignitosa. Mancini in confronto a Pirlo, Mancini è un top allenatore. E quando iniziò la sua carriera, che non aveva nemmeno il patentino da allenatore, ci fu una polemica furibonda di tutti, proprio perché non aveva all'epoca i requisiti per allenare. E questo fece storcere la bocca a tanti e secondo me anche giustamente in quel momento, perché uno deve essere obiettivo e dire le cose come stanno. In quel momento non poteva allenare e gli fu dato un permesso che fece scalpore. Poi dopo lui ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, ma la modalità in quel momento fu sbagliata, bisogna dirlo, perché questo non significa avercela contro con Roberto Mancini. E poi chi ha citato? Conte? Conte è un top allenatore, basta leggere la carriera che ha fatto. Conte arriva
1: grande europeo con la squadra.
0: No, ma poi Conte arriva alla Juventus avendo fatto un percorso da allenatore importante. Poi qualcuno poteva avere i dubbi, che dire vabbè, ma aveva allenato squadre non competitive per lo scudetto e va alla Juve. Però aveva allenato.
1: No, aveva vinto campionati.
0: Stesso discorso possiamo farlo per Lippi, che fa vince un mondiale, poi Arezzo, fallisce Atalanta. Successivamente con la nazionale dopo. Ma anche lui va alla Juventus, ma aveva fatto una carriera da allenatore già, si era messo in evidenza con Atalanta, con Napoli. Questo voglio dire, se non ci arrivate non è colpa mia, mi posso spiegare tante volte. Per me non è un allenatore da nazionale italiana, poi vincerà il mondiale, gli dirò bravo se ci riesce, però sta di fatto che la domanda che mi interrogo ancora oggi, la domanda che mi faccio oggi è: perché deve allenare la nazionale italiana un allenatore con questo tipo di percorso che ha alle spalle? Tutto qua. Andiamo avanti.
3: Buon pomeriggio, sono Damiana da Eboli. Ascoltate, per quanto riguarda la partita di ieri sera, scusate, Argentina-Inghilterra.
0: Sì.
3: Io dico che l'Inghilterra l'ha persa al secondo tempo, perché certo, è inconcepibile ritirarsi in così malo modo in difesa, non si può giocare così un secondo tempo. È chiaro che poi dopo l'1-0 bisognava attaccare e non l'hanno fatto, è subentrata la paura e quindi è andata come è andata. Però voglio anche dire che viva la Spagna, io domenica farò un tifo scatenato per la Spagna, perché se qualcuno mi dice l'Argentina merita il mondiale, no, perché l'Argentina è stata aiutata, non ci dimentichiamo i primi 15 minuti, botte a go-go.
0: Ho capito, botte a go-go, quello è il loro modo di giocare con questa gara, no, beh, che molte volte, ma lì c'è un arbitro partita... che deve intervenire se deve sanzionare i giocatori, non è colpa
1: che era cominciata con grandi scontri fisici, duelli, c'era tanta tensione, nervosismo, poi piano piano si è un po'...
0: Ma personalmente mi aspettavo quel tipo di avvio dell'Argentina.
1: Ma anche in Inghilterra, insomma, non è che se le sono date, certamente ha cominciato
0: ognuno si sceglie la squadra per cui sostenere in finale. Dammi un altro audio, vai.
4: Anche se dovesse perdere la finale, Messi è il più grande giocatore di tutti i tempi, minimo degli ultimi 20 anni, per cui niente da dire su questo giocatore, troppo forte. Roberto, ciao.
0: Ciao Roberto, ancora un altro, dai. Siamo anche noi. Poi dice, mostrate il sondaggio a favore di Guardiola da parte di tutti gli italiani.

0: Grazie. Non so dov'è questo sondaggio, ma Guardiola riscuote tanto, tanto, diciamo così, interesse, insomma, quella sarebbe la vera rivoluzione del calcio italiano.
1: Pensa.

0: sembrano le cose più, diciamo così, ortodosse, più giuste, corrette, più giuste, logiche, sì.
1: Io se fossi Gianni, scrivo, se fossi la Juve me ne fregherei del fair play finanziario, spenderei i soldi per comprare giocatori forti e poi pagherei la multa. Certo è un rischio, perché se non vinci non puoi ripagare i debiti accumulati, ma se non fai così non ti riprendi più. Ci vorrà molto tempo per costruire una squadra. Gianni, il problema è che la Juve i soldi li ha spesi negli anni, e ne ha spesi tanti, perché ha spesi male, perché comunque se vai a vedere, se vai a vedere ha speso tanto. Va bene, va bene. Dunque, siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Stiamo per dare la linea a tutta C. Stefano, noi ci vediamo domani. Per chiudere questa settimana, naturalmente, che ci porterà a questa finale. Poi lunedì saremo diretta qui insieme per commentare e chiudere praticamente il percorso di Maracanà della stagione.
0: Poi faremo una staffetta.
1: Sì, poi ci alterneremo in diretta nei pomeriggi,
0: un po' di riposo senz'altro,
1: perché ci vuole pure quello, perché sennò si fonde e poi si stanca anche, lo sai, dopo è bello anche ogni tanto prendersi una piccola pausa. No, dico bello prendersi una pausa anche per gli ascoltatori,
0: certo,
1: capito? Certo. Ci sono sempre sti due.
0: A domani!
1: Ciao, a domani!
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026, sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar per motivi di guerra, appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è stato, è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi l'anno 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze? Cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa, però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?

0: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
1: Certo.
0: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente nella partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no, con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
1: Certo.
0: lui era anche molto speciale, no?
1: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
0: E lui saltava in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera delle Malvinas sono argentine. Di sicuro, lui era così, no? Seguro era lì, seguro era lì, e seguro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
1: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
0: Mi sembra che sono diversi. Perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, cioè, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato, è diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era. Sì, Carlo aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo si era padre-figlio e litigavano, si abbracciavano, piangevano, è più famiglia che un'altra cosa, no?
1: E
0: Penso io, eh.
1: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
0: E lui, come ti dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile, è una posizione difficile.
1: Immagino, infatti passo oltre. Ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
0: Conosco tutti e due, perché a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu hai un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no?

0: il carattere de Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato a Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
1: Certo.
0: speciale. Difficile. Leo come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo sono tutti e due magistrali, no? Però Diego un leader diverso, un leader nato, no? Ma sempre da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
1: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
0: No, sì, già, no, no, concordo, concordo. Per quello che ti diceva, questi due ultimi mondiali, lui, Messi è stato quel Messi che noi tutti aspettiamo, di maniera caratteriale, no? Di essere il leader. Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra, e già. Lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no, il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
1: Certo.
0: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutti più soft, sono.
1: Ecco, Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al
0: Sì, quella.
1: mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
0: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stata una nazionale che mai è andato nel tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo. E con tre squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no? Molto tosto. Questo ultimo mondiale, tu vedi che giocano l'Egitto, con. Non lo so, con squadre, Argelia, lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
1: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore, era la squadra più forte?
0: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, e Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava, e dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, in quel momento un mister
1: Sì.
0: vincente, mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che è il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non ha visto, non è stato e ni ci avrà, questi due, con Verón. Verón era, mamma mia, Simeone. Però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
1: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
0: Sì,
1: disastroso
0: tutto
1: per.
0: de Bielsa, eh? Tutto quello de Bielsa, come ha fatto adesso con
1: Sì,
0: l'Uruguay,
1: è
0: tutto
1: vero, è
0: suo.
1: vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente. Però è un ragazzo che è arrivato in Italia con tante attese, è cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
0: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare il calcio italiano, per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare, e l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
1: Grazie
0: vabbè,
1: Fabio, a
0: sono
1: presto e
0: decisioni.
1: buona serata. E
0: Grazie a te. Ciao ciao.
1: dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa. In queste ore ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni dal nuovo giocatore Viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ha detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto

0: rispetto agli altri.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio, un buongiorno vi arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano fino alle 10.45 con tanti approfondimenti e tanti focus perché siamo nel bel mezzo, nel cuore del mercato ma anche della preparazione alla prossima stagione, raduni, ritiri, ormai siamo in divenire con tante situazioni e quindi andremo a parlare a breve di alcuni club nello specifico e poi riporteremo come sempre in collaborazione con la redazione di Tutto C le notizie del giorno appunto di mercato ma non solo. Io saluto Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre, saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio in streaming ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. E ovviamente vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma come detto bando alle ciance perché andiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata. C'è con noi e mi fa molto piacere averlo come sempre in collegamento Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi. Grazie per l'invito.
1: Ben ritrovati mi sembra la parola più giusta, Matteo, perché sì. Poi ci tuffiamo subito nella più immediata attualità, quella del Lecco appunto. Siamo nel bel mezzo ormai del raduno e quindi ti chiedo un po' le impressioni di queste prime ore, possiamo definirle così, della stagione calcistica 2026-2027.
2: Sì, sì, tra le 8:15 alle 9 circa. È stato l'ingresso scaglionato dei calciatori. Mister Valente è arrivato molto prima, cioè, conoscendolo potrebbe anche aver dormito all'interno del suo ufficio
1: alla Spalletti, no? Come era a Napoli.
2: Sì, no, vabbè, lui in realtà abita molto vicino allo stadio, quindi no, lui è molto mattiniero, alle 5 di mattina è in giro a camminare, no, vabbè, a parte le amenità, no, è giustamente come sottolineato stamattina c'è stato il raduno in questa fascia oraria che vi ho segnalato, ingresso entro le 9, però i primi giocatori sono arrivati alle 8:15, i primi due sono stati Scipo e Scemolaiti, quindi sicuramente due giocatori che potrebbero ereditare la leadership lasciata vacante da Battistini e Furlan, che è una situazione che ha fatto molto discutere. In generale mi è sembrato un clima abbastanza tranquillo, disteso, tipico da raduno, però non ho visto facce
1: imbronciate,
2: non contento, imbronciate, vabbè, alla peggio qualcuno magari non può amare svegliarsi la mattina, però
1: però questioni personali, dai.
2: Sì, sì. Comunque c'è ancora un buon lascito dalla scorsa stagione.
1: Ma sì, dai. Proprio per questo, ecco, andiamo poi anche sui temi del campo, della preparazione. Hai già anticipato ovviamente degli argomenti sul mercato, fra chi ha lasciato e come verrà sostituito, ma adesso

0: ci arriviamo subito. Ecco, prima ti chiedo quanto il lascito dell'ultimo anno possa comunque far mantenere alte le aspettative, o perlomeno, come dicevi, alto l'umore, perché poi non dimentichiamoci che l'ultima annata è stata condotta a lungo su dei ritmi elevatissimi, poi comunque soddisfacente la pro dei playoff, soddisfacente mi sento di dire anche il percorso ai playoff stessi. Quindi ti chiedo come si riparte alla luce di quello che è stato e alla luce anche poi del lavoro di Valente, che comunque doveva confrontarsi con la piazza di Lecco e che mi sento di dire ha fatto un discreto lavoro.
1: Sì, ha fatto sicuramente un discreto lavoro. Diciamo che non sono stati propriamente 50 giorni semplici, al di là di quello che può essere emerso a mezzo stampa e via dicendo. Comunque ci sono stati tanti sì e tanti ma in questi 50 giorni. In primis mister Valente, che insomma è stato per un mesetto molto chiacchierato, perché comunque la sua situazione poteva anche portare a una partenza. Probabilmente lui stesso pensava di poter avere delle richieste da categoria superiore, anche dall'estero e via dicendo. In realtà questo non è avvenuto, e quindi poi forse quando hai delle ambizioni, delle aspirazioni nella tua testa, che sono legittime chiaramente, come dire, rimanere un po' legato alla situazione che ti ha permesso di fare un potenziale upgrade, può inizialmente non essere semplicissimo da gestire. Però l'abbiamo incrociato in questi giorni, mi è sembrato abbastanza su di spirito, ed è importante che sia così. Sicuramente la scorsa stagione ha lasciato, come diciamo, un lascito di un certo tipo dal punto di vista della squadra, dei giocatori. Una buona parte comunque c'è ancora, al di là dei due ceduti di chi è andato via per fine contratto,
0: certo.
1: Non sono pochi ma neanche tantissimi. Sicuramente, ed è giusto che sia così, ci sono anche delle richieste da parte di una città che comunque la Serie B l'ha vista pochi anni fa, avrebbe, diciamo così, l'aspirazione di provare a tornarci. Il Lecco non partirà sicuramente, non penso neanche in prima fila, secondo me comunque le candidate saranno Union, Brescia e Cittadella, però per tutta una serie di motivi deve ambire a stare almeno in seconda fila, e dalla seconda fila si può anche vincere nel calcio come in qualsiasi sport. Però è questo un po' il lascito, anche a livello appunto di ambizioni e aspirazioni dell'ambiente. Giustamente bisogna sempre puntare a far meglio,
0: ma certo, anche appunto alla luce, come dicevamo, del percorso della passata stagione. Però poi ecco, bisogna costruire per avere anche, per poter coltivare delle ambizioni. E tu parlavi già inevitabilmente, Matteo, di quelli che sono stati degli addii importanti. Ovviamente parlavi di Furlan su tutti, che è stato un portiere tra i migliori della categoria, non solo del girone A ma in generale. Parlavi comunque ecco, anche di Battistini, anche lui alla Reggiana. Quindi ti chiedo dove ti aspetti i maggiori colpi, perché è evidente come in alcuni reparti qualcosa manca, che anzi più di qualcosa, riferimento anche alla difesa, alla zona dei centrali, il portiere, vedremo il sostituto che tipo di risposte potrà dare. Insomma, c'è qualche vuoto da colmare al momento.
1: Sicuramente il ruolo del perno difensivo nel reparto 3 oggi è scoperto, totalmente scoperto. Non c'è più Tanco, non c'è più Marrone, non c'è più Battistini, almeno allo stato attuale. Potenzialmente Tanco e Marrone si possono anche rinnovare, chiedete la percentuale, lo dico subito, su Tanco ci sono delle possibilità, dei dialoghi che comunque sono stati aperti, e magari questo potrà portare a qualcosa di positivo in tal senso. Però giustamente bisogna fare in fretta, perché non si può pensare di andare troppo in là, e non si può pensare di impostare una stagione in ritiro senza avere soprattutto il reparto difensivo, che è fondamentale nella ricerca degli automatismi, con lo stato delle cose attuali. Sono stati Bredissini e Triaca, che sono due buoni giocatori, sicuramente con del potenziale ancora inespresso, come ogni giovane che si affaccia nei primi anni di carriera da grande, da calciatore professionista. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sappiamo la situazione di Vettorel, che è il designato.
0: Esatto.
1: Si sperava di riuscire ad averlo già chiuso in questo momento, però non registro ecco potenziali scossoni stile Turati a Catanzaro, che è una trattativa chiusa, poi è stata buttata a mare, è stato per il parallelismo, fino a un certo punto, come voi, che insomma anche Turati è stato

0: è di qua, è stato chiacchierato anche qua. E, però sicuramente quello difensivo è il reparto che ha bisogno di rinforzi più recentemente, ma mi sembra comunque che con anche colpo d'occhio l'abbia sottolineato il direttore Zermignani, quindi insomma, mi sembra che la roadmap sia abbastanza tracciata per queste prime tappe.
1: Sì, è stato molto chiaro, ha rilasciato tante dichiarazioni nei giorni scorsi e ha puntato proprio l'occhio sul pacchetto difensivo. E anche qui però ti chiedo, è interessante capire poi come potrà operare Zermignani, comunque ce lo ricordiamo benissimo con i suoi trascorsi a Lumezzane, poi con il Piacenza, adesso parte questa era con il Lecco, che poi chiude peraltro anche un altro piccolo grande passaggio come quello di Minadeo, no? Che passa al Bari. Quindi ti chiedo, ecco, anche che tipo di lascito trova lo stesso Zermignani, e poi anche come è stato salutare Minadeo, perché era stato un fil rouge delle ultime stagioni.
0: Sicuramente Zermignani trova un lavoro impostato, e l'ha trovato anche su queste che sono state le prime due cessioni, lo trova impostato anche sul possibile passaggio di Critta in categoria superiore, giusto per fare un altro nome di un certo peso. E quindi non trova carta bianca su cui scrivere, e per un direttore questo non è mai un male, comunque riuscire a ereditare delle cose già portate avanti. E avrà un lavoro non facile, perché comunque appunto le aspettative sono tante, e via dicendo. Ecco, diciamo che dal punto di vista della carica non trova grossi problemi, perché Milano è stato massacrato spesso per due anni, secondo me in maniera anche abbastanza superficiale. Dai, parliamoci chiaro, a volte i direttori che non parlano un italiano troppo fluente vengono un po' presi di mira in maniera pretestuosa. Poi infatti io dico sempre, Corvino non mi sembra parli un italiano perfetto, ma mi sembra che abbia fatto e mi sembra abbia fatto delle cose egregie nella sua carriera. No, chiaro, gli auguro ovviamente di diventare come Corvino, però dico che bisogna poi guardare oltre
1: la copertina,
0: parte puramente comunicativa. Esatto. Minadeo, ripeto, appunto, no, ha fatto comunque un buon lavoro. Il primo anno sarebbe stato difficile per chiunque, ha dovuto demolire delle parti della precedente squadra, dove ha dovuto tagliare parecchio sul fronte del montaggaggi, ma poi nel secondo anno ha messo dentro i buoni tasselli, al fatto che gente come Furlan, Critta, Scipo ci è arrivata il primo anno, quindi buoni colpi li ha fatti sin da subito. Poi la scorsa stagione ci ha aggiunto i Metlica e Mallamo e via dicendo, poi sicuramente delle cose le ha sbagliate, mi pare evidente, e come è anche abbastanza normale che succeda. Però io sul suo operato ho un giudizio complessivamente positivo, quindi non ho grossi dubbi in meno.
1: Eh sì, le auguriamo anche il meglio poi per il futuro personale e di carriera, chiaramente, al Bari. E poi però ti chiedo anche già dei nomi che sono arrivati, perché è chiaro che, come dicevamo, ancora dal mercato bisogna attendersi qualcosa, però i soliti profili futuribili, Sin comunque con l'Ospitaletto si è fatto notare, a me piace molto Triacca, in prestito, secondo me può essere un colpo interessante, insomma. Quindi il discorso delle corsie, l'anno passato a Trento non è stato male, c'è anche Battimelli, che è un giovane in cerca di conferme per quanto riguarda l'attacco. Insomma, già questi tre colpi come li valuti? Che cosa ti aspetti da loro?
0: Ma mi aspetto, diciamo che sulla carta, quello su cui ho meno aspettative, tra virgolette, ma non vuole essere riduttivo nei confronti del ragazzo.
1: Vediamo se è lo stesso.
0: È Battimelli, dal mio punto di vista, perché comunque ha avuto anche a Taranto, dove l'unica piazza dove ha segnato quella stagione, si è trasformato, non esiste. Banalmente è il colpo d'occhio, che poi arriva è anche un po' quello. Però in generale mi sembra un giocatore che sta facendo ancora un percorso un po' frammentato, ha fatto un po' di Serie B, poi è andato in Primavera, poi la C, e via dicendo. Mi sembra abbia bisogno di avviare definitivamente la sua carriera da professionista. Però l'ho visto anche stamattina, fisicamente ha una buona struttura, e via dicendo, quindi è un giocatore su cui si potrà costruire qualcosa. Invece Sin è un difensore giovane che però ancora ha già un buon rendimento a livello
1: sì,
0: di
1: è il più vecchio tra virgolette dei tre.
0: Esatto,
1: 2003.
0: Esatto. Mentre Triacca io condivido con te, è un prospetto molto interessante che a Trento comunque si è subito imposto con una complessità Mozzi che non va, insomma, parliamo di un giocatore che ha fatto la Serie A e tantissima Serie B, che insomma, è un pezzo grosso della squadra, e invece lui al primo anno ha fatto 40 partite, una squadra ambiziosa che gioca un calcio difficile, quindi secondo me questa è veramente un'ottima presa. Diciamo, li metto in questa scaletta, cioè due ormai sono abbastanza consolidati in categoria. Battimelli invece è quello che, ed è abbastanza tipico delle punte, è quello che può magari destare qualche sorpresa in più, poi prenderà il posto a fianco di Leon Sikosh, quindi già rispetto alla partenza di un anno fa è un progresso, che non abbiamo avuto una punta di riserva per sei mesi. Chiaro, poi c'è anche Sean Parker, evidentemente.
1: Certo, comunque ecco, a livello numerico male, malissimo, perlomeno non appare. Prima di salutarti,
0: i vecchi,
1: vai.
0: Tra virgolette, arriveranno poi più avanti, non è ancora certo. Entrato nel vivo il mercato degli over 25, diciamo.
1: Sì, dei grandi, insomma, età media in su, quello sappiamo sempre che esatto. Serve qualche settimana in più per attivare il motore. Prima di salutarti, Matteo, ti volevo chiedere poi in realtà il programma con il ritiro e quant'altro, qual è?
0: Allora, la squadra sabato svolgerà un allenamento a porte aperte, domenica partirà per un ritiro di 10 giorni, a Pergine Valsugana, disputerà un amichevole giovedì 23, che però sarà chiuso al pubblico per le questioni di Lecco Catania, e poi tra l'altro con la prefettura di Trento non c'era già di suo un grande, diciamo,
1: feeling.
0: Rapporto, esatto, le cose abbastanza antiche che continuano a riaffiorare. E appunto, quindi il ritiro sarà di una decina di giorni, non è ancora stato comunicato il calendario completo delle amichevoli, anche se io non escludo che questa possa essere l'unica amichevole, perché in realtà l'anno scorso Anterselva e Val d'Aora, le due località che hanno ospitato la squadra, era stato fatto un solo test con il San Gheorghen, squadra di eccellenza che poi aveva proprio chiuso il ritiro in Trentino, quindi può essere che questo sia alla fine l'unica sgambata. Penso che il mister Valente, come di consueto, proporrà dei carichi e dei volumi molto elevati.
1: Chiarissimo, peraltro, insomma, poi ti saluto dicendo che tra poco me ne andrò in ferie e sarò ad Asiago, quindi in realtà non sarò neanche così distante dal ritiro dell'Ecco, chissà se magari...
0: Anche il Vicenza
1: Sì, beh, la zona è piena, a tiro di schioppo ce ne sono veramente tante, quindi qualcosina non escludo di andare a vedere anche di persona. Matteo, io ti ringrazio come sempre, ti auguro a questo punto una buona giornata e soprattutto un buon lavoro al seguito dell'Ecco, grazie ancora.
0: Grazie, ciao Lucio, buona giornata, saluto a tutti.
1: Grazie a Matteo Bonacina di Lecco Channel con tutti gli aggiornamenti su comunque una piazza ambiziosa del girone A. Abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ce ne andiamo rapidamente in pausa e tra poco rientriamo con il grande Luca Esposito per gli aggiornamenti in generale sulla Serie C con qualche notizia di mercato e non solo, tra poco.

Rieccoci in diretta su A Tutta Ci, prosegue la programmazione questa mattinata dalla redazione di Roma. In cabina di regia intanto si aggiungono grandi figure, Andrea Magliocca ma anche Costantino Nicoletti, che salutiamo dunque proprio in maniera diretta, appunto live, ma soprattutto poi andiamo a presentare Luca Esposito per la redazione di TuttoCi.com. Ciao Luca, ben ritrovato.

0: Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti i telespettatori. Salutatemi Nicoletti, ma l'avete assunto a Nicoletti praticamente. Sei
1: Lì
0: regina, che
1: che
0: fai? Regina?
1: gira, è lì che gira, una questione
0: Fai
1: molto
0: regista
1: lunga.
0: adesso,
1: Non
0: cosa
1: diremo
0: fa?
1: niente, non diremo niente. Ufficialità le daranno i comunicati nei prossimi
0: Ah,
1: giorni. Attendiamo i
0: beh,
1: comunicati come nel
0: io
1: mercato.
0: sono contento, contento perché è un professionista bravo, competente e preparato, quindi va bene così.
1: Sì, grandissimo. E poi grande, anche molto simpatico, quindi ci fa
0: Sì.
1: molto piacere averlo in cabina di regia oggi. E però noi dobbiamo parlare anche delle notizie effettivamente di calcio
0: Sì.
1: mercato e non solo, Luca, perché poi tante cose si muovono. Parto dalla panchina del Pescara, chiaramente con Boucher che si è presentato. Bisogna ripartire dopo la retrocessione dell'ultimo anno. Boucher vuole sfruttare questa occasione, ha rilasciato appunto tante parole, ha parlato anche dell'addio di vari big, ma chiaramente lo ha definito un fisiologico passo quando si retrocede da una categoria ad un'altra. Ha detto vuole schiettezza, trasparenza, non servono i grandi nomi per salire, insomma, prova già chiaramente con le parole a calibrarsi per fare una stagione competitiva, ma anche sostenibile.
0: Ma sì, anche perché diceva, ha rimarcato anche lo stesso Boucher, che quando il Pescara ha vinto il campionato non aveva questi grandi nomi,
1: Esatto.
0: per cui sì, soprattutto in C non si vince il campionato, in quella settimana, lo scorso anno aveva Inglese in attacco, ci sono tante problematiche che possono, diciamo, accadere, no? Possono verificarsi durante la stagione, per cui io credo che sicuramente parole sagge da parte di Boucher, che dopo l'ottima esperienza lo scorso anno con il Cosenza, che è abituato già, quindi ricordiamo i trascorsi a Rimini, quindi abituato alle grandi sfide,
1: Beh
0: per
1: sì.
0: cui credo ha fatto bene a dire, a rimarcare che bisogna comunque la squadra Mazzocchi, parlava di Mazzocchi, parlava anche, se non erro, chiaramente definitivamente anche Insigne che è andato via, l'Angella che forse non resterà. Però è chiaro che bisogna essere tutti uniti, perché ripeto, ha rimarcato appunto che il campionato di Serie C non si vince con i grandi nomi, per cui voglio dire, credo che la presentazione più che dignitosa da parte del tecnico che si è presentato, secondo me, molto molto bene.
1: Sì, peraltro hai fatto bene, insomma, a rimarcare quelle che sono state le sue ultime esperienze a Cosenza, dove non è facile incidere, soprattutto in Serie C, anche lì, poi dopo tanti trascorsi in Serie B, alla fine il Cosenza ha fatto una discreta stagione. Poi è un allenatore che lavora molto bene anche con i giovani, Luca, sappiamo anche lui, del resto, a livello di pedigree, esperienze nelle giovanili, il percorso all'Empoli, insomma. Può essere un allenatore con cui costruire, con cui valorizzare qualcosa, un po' come fece effettivamente lo stesso Baldini.
0: Sì, sono d'accordo perché poi ha un direttore sportivo bravo, Pasquale
1: Eh
0: Foggia,
1: sì.
0: sa scovare i giovani, i talenti, lui è molto bravo su questo, l'ha fatto a Benevento, ricordo, quindi è un settore, ancora oggi c'è un settore giovanile all'avanguardia e quindi sicuramente credo che il mister Buster Boucher sia in buone mani perché vedo Pasquale Foggia è un ottimo osservatore e quindi sa scovare i giovani interessanti.
1: Sì, ha lavorato molto bene negli ultimi anni, peraltro anche lui persona molto gentile, disponibile e competente quando l'abbiamo avuto in collegamento
0: Sempre,
1: qui ad
0: sempre.
1: Attutta C, quindi gli facciamo i più grandi auguri lavorativi e poi però passo anche ad altre piazze, mi sposto anche ecco, un pochino più a nord perché a Reggio Emilia c'è stata questa insomma, notizia dirigenziale, Luca hanno lasciato sia Pacundio che Tosi e è un po' uno scossone dirigenziale. La Reggiana vuole ripartire, qualche colpo di mercato poi è arrivato anche abbastanza interessante per la porta e non solo. Certo, bisognerà cercare di stabilizzarsi perché non sarà facile ripartire. Questo adesso lascia un vuoto che andrà colmato.
0: Sì, sicuramente, se non erro Furlan è andato giusto
1: Esatto.
0: alla Reggiana, quindi il grande
1: Da Lecco, sì.
0: portiere, l'ha fatto benissimo con il Lecco lo scorso anno, quindi un ottimo profilo, però ecco, ritornando al discorso, leggo che sono dimissioni, giusto? Mi confermi
1: Esattamente,
0: da
1: sì.
0: parte di Macondio
1: Hanno
0: e
1: fatto un
0: Tosi?
1: passo indietro tutti e due.
0: Chiaramente quando si retrocede c'è qualcosa sempre, qualche scricchiolio c'è, è chiaro che è una scelta loro, se è così il presidente Salerno ha preso atto, chiaramente non cambia nulla, il progetto continua, leggendo proprio le parole di Romano Amedei, per cui credo che alla fine bisognava anche...

0: cambiare dopo 7 anni, mi sembrano 5-6 anni che erano comunque nell'organico, bisogna anche poi svoltare, soprattutto quando poi c'è una retrocessione, c'è sempre un po' di responsabilità da parte di tutti, secondo me.
1: Sì, quello sì, certo, colpisce il fatto che abbiano aspettato un po', probabilmente io immagino, suppongo, non è che abbiamo indiscrezioni in tal senso, ci siano stati dei chiarimenti o perlomeno dei discorsi nelle ultime settimane, a quanto pare poi qualche piccola veduta differente può aver portato a questa separazione, posto che comunque poi Luca, la Reggiana, riparte in panchina da un punto di riferimento, sì, invece con le spalle larghe e con anche tanta voglia di rilanciarsi dopo l'ultima avventura, chiaramente compromessa della Triestina. Tesser è un nome di alto profilo per la categoria.
0: Sì, esperto, ha fatto eccezione a Trieste, dove c'è una situazione, diciamo, burrascosa a livello societario. Qui trovo un ambiente sereno, una società solida, quindi porterà la sua esperienza e sono convinto che Tesser possa fare bene, come ha fatto anche in precedenza Avellina, se vi ricordate, quindi un ottimo tecnico, un tecnico preparato e competente.
1: Sì, decisamente. E poi vado anche, questa insomma è più che altro una formalità, però giusto riportarla per il Trapani. Sappiamo che i ricorsi insomma del Trapani negli ultimi mesi,
0: Non ha vinto un ricorso,
1: no, ce
0: uno.
1: ne sono stati innumerevoli. Purtroppo, ecco, confermiamo ancora una volta, Luca, che sia per la penalizzazione che per l'ammenda, l'ennesimo ricorso non è andato a buon fine.
0: Io consiglierei a Antonini adesso in Serie B, fosse una squadra al di là dei 5 punti confermati, se non erro, per
1: Sì.
0: quanto riguarda la prossima stagione, consiglierei di parlare di meno, di usare meno i social, perché tutto questo eco non serve a niente. Abbiamo visto, no?
1: Non è
0: Alla
1: stato il
0: fine
1: massimo.
0: non è stato il massimo, quindi ha avuto sconfitte dappertutto, quindi sia sul campo, sia a livello amministrativo, sia a livello di tribunali, per cui a me dispiace, perché anche simpatico, sicuramente uno facoltoso, sono convinto, se sarà così, perché parlavo con Aronica, che dovrebbe essere lui a traghettare anche il prossimo anno, se il presidente Antonino resterà alla guida della società, quindi costruirà sicuramente una grande squadra, perché ripeto, la voglia è quella di tornare nel professionismo. Lo merita il Trapani Calcio, lo merita anche il presidente, che anche se è vulcanico, però è uno anche che comunque ha speso i soldi e l'ha speso anche tanti, soprattutto nelle stagioni precedenti.
1: Beh sì, gli investimenti non sono mancati, poi i risultati invece decisamente di più, ma anche Trapani come piazza, una piazza calcisticamente che a neanche troppo tempo fa si era abituata comunque a calcare quantomeno i palcoscenici della Serie B e anche competitivamente parlando, quindi sì, mi sento di sposare assolutamente quello che hai detto. E poi vado anche su un altro invece, ecco, sul mercato a tutti gli effetti, sono dei miei giocatori preferiti, ma soprattutto uno dei giocatori più decisivi della stagione dell'Ascoli, che è stato Rizzo Pinna, è tornato al Cosenza, c'erano dei discorsi in atto per lui, però mi sembra di capire, Luca, che la pista per il Brescia si stia un po', più che raffreddando, si stia complicando con sempre più curve, quindi mi sembra di capire più no che sì o sbaglio.
0: Il Cosenza è bottega cara, per cui
1: Esatto.
0: chi vuole i calciatori deve spendere i soldi. Guarascio parla semmai di 500.000 euro. In Brescia, alla fine, si è tirato indietro. È un giocatore fortissimo, seguito anche dalla Salernitana. Ha
1: Sì.
0: vinto comunque un campionato ad Ascoli. E io, se fossi un direttore sportivo, prenderei sempre giocatori che hanno vinto i campionati la stagione precedente, mai uno che è retrocesso perché porta le scorie, alle prime avvisaglie, diciamo, ripercorre la passata stagione mentalmente, no? Gli aspetti negativi della passata stagione. Per cui io punterei, se fossi, e sono convinto che il buon Nicoletti conferma, sui giovani, sul, chiedo scusa, sul, sui giocatori che hanno vinto, perché mentalmente sono predisposti, non
1: È
0: hanno
1: vero.
0: comunque, non hanno i problemi psicologici, per cui credo che sono aspetti fondamentali. Quindi Rizzo Pinna potrebbe anche fare il bene, anche perché Lucioni è un amico, il direttore, insieme a Coppitelli, allenatore, che comunque sono una coppia giovane, Coppitelli ha fatto bene alla Casertana, Lucioni ha la sua prima esperienza come direttore sportivo, sono convinto che faranno bene. E quindi Rizzo potrebbe dare perché no, una mano alla Cosenza, è una piazza importante che ha voglia di vincere il campionato. Girone C prossimo anno, anzi tra poco, tra un mese, poco più di un mese, si inizierà, e ai nastri di partenza ci sono tanti.

0: squadre, quindi la Salernitana, Bari, nicchia, sta ancora nicchiando, però comunque Catania, tanti derby, quindi sarà davvero
1: sì.
0: un girone a B2 quello del girone C, per cui io se fossi Cosenza farei un sacrificio e mi terrei Rizzo Pinda, che è un ottimo difensore.
1: Sì, io dico sempre che chi si tiene Rizzo Pinna, secondo me fa un affare, ecco, in questo senso, perché è veramente un elemento che sa fare la differenza lì davanti e lo ha dimostrato, ribadisco, nei
0: Ah,
1: playoff. Non dimentichiamoci quel che ha fatto in finale e le prestazioni che ha sfoderato nel corso di quest'anno. Quindi chi se lo tiene fa un affare, poi le valutazioni le faranno, hai detto giustamente, quelli del Cosenza. Prima di lasciarci, poi, Luca, un'altra piccola cosa ci tenevo a chiedertela. Proprio perché in realtà la notizia ce l'hai riportata tu, quella di Miceli che lascia comunque Catania e si trasferisce al nord, insomma, al Novara,
0: profondo nord,
1: esatto, al profondo nord in
0: profondo sud,
1: Piemonte.
0: profondo nord.
1: E che colpo è? Perché, insomma, è chiaro che non parliamo più di un ragazzino, però un difensore, io ricordo le ultime stagioni a Monopoli prima di Catania, nonostante l'età, era stato un punto fermissimo. Che tipo di approdo è? Come lo valuti?
0: Giusto per puntualizzare, Rizzo Pinna è un trequartista, un attaccante, un
1: Sì,
0: doppio
1: certo.
0: difensore, mi sono confuso
1: Sì, tranquillo, tranquillo,
0: chiaramente.
1: Luca.
0: Vabbè, no, dicevo, sì, Miceli, Mirko lo conosco benissimo, tra l'altro è stato anche nel Gran Galà del Calcio lo scorso anno come miglior difensore della passata della stagione quando era
1: Esatto.
0: al Monopoli, il giocatore ha giocato sempre, è una garanzia a Catania, chiaramente le cose non sono andate bene, quando non si vince poi è colpa sempre un po' di tutti, tant'è che Toscano è andato via, come ben sapete. Per cui è un ottimo acquisto, secondo me. Il titolo mi è piaciuto anche come ha titolato appunto tutto C, è un acquisto da monster, perché Novara uno fa un grosso sacrificio, l'ha voluto quando la società vuole un calciatore, è disposta a prendere, fa tutti i sacrifici del mondo. Per cui Miceli, secondo me, farà fare un passo importante a Novara, quindi soprattutto a livello anche di difensivo, ma anche come di esperienza, come uomo spogliatoio, dai, è un giocatore completo, quindi un upgrade sicuramente positivo per i piemontesi.
1: Eh sì, ci tenevo a chiedertelo proprio perché è interessante come colpo ed è un giocatore che anche personalmente apprezzo molto, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
0: Certo.
1: Luca, io a questo punto ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la puntualità, ci riaggiorniamo più avanti, buon proseguimento.
0: Tempus fugit,
1: Eh
0: salutami
1: sì,
0: Nicoletti e tutti gli
1: assolutamente.
0: ascoltatori e telespettatori. Alla prossima.
1: Ciao Luca, grazie, è sempre un piacere, insomma, andare ad approfondire i temi di mercato e non solo, come dicevamo, perché poi le panchine, alcune scottano, altre devono ancora essere definite, poi anche a livello di organigrammi dirigenziali ci stiamo abituando a vedere anche dei cambiamenti. Intanto abbiamo ancora qualche minuto in questo blocco da passare insieme, poi nel prossimo conclusivo avremo un altro collegamento per chiudere i giochi e per parlare anche di un'altra piazza che si sta muovendo con grande solerzia e con grande competenza. Parliamo del Cerignola che vuole rimanere grande nel raggruppamento meridionale, ma intanto vi riporto anche alcune notizie, come sempre il sito di riferimento di Tutto C, trovate le notizie sia sul sito tuttoc.com che sulla app che potete installare sui vostri dispositivi. Abbiamo parlato tanto di Cosenza in maniera diretta e indiretta, prima con Boucher e poi con Rizzo Pinna, ma ci sono anche delle altre piste che riguardano la piazza rosso-blu. Perché? Perché Vallocchia rimane un nome molto chiacchierato sul mercato. Sappiamo che ormai è un punto di riferimento per la categoria, nel pieno della sua carriera. Ha lasciato, insomma, Terni dopo l'ultima stagione, comunque sia una stagione a livello individuale molto molto positiva, dove ha fatto valere anche i propri mezzi tecnici e non solo, perché anche a livello di fisico parliamo di un giocatore integrissimo, e su di lui ci sono varie squadre che stanno fiutando il colpo. Infatti, come viene riportato, c'è la San Benedettese, altra piazza da attenzionare quest'anno nel girone B. Nella passata stagione ha dovuto mantenere la categoria, quest'anno credo che si proverà a fare un salto decisamente in avanti e la Samba se lo merita a livello ambientale. C'è anche il Barletta, proprietà solida e struttura solida che da neopromossa

0: vuole costruire anche qui un impianto competitivo nel girone C. Ci pensa poi anche la Salernitana, ma attenzione a quello che sarebbe poi un ritorno, ossia appunto il Cosenza, perché ci sarebbe questa idea che darebbe anche un po' di entusiasmo ad una piazza che sappiamo non vive anni da anni una situazione facile, una situazione lineare nel rapporto con la società. Anche le ultime settimane non si può dire che siano state prive di domande, di interrogativi. Il giocatore reatino non è un nome nuovo per l'ambiente, come dicevamo aveva vestito la maglia dei calabresi già in Serie B, lui era stato quasi due anni, un anno e mezzo a Cosenza dal 2021 fino al gennaio del 2023 in Serie B, 30 presenze come viene riportato nel pezzo di approfondimento di Laerte Salvini, 3 assist, quella che poi era stata una tappa importante della propria carriera, appunto lì poi era riuscito a casarsi alla Triestina e poi successivamente alla Ternana. Insomma, può essere un colpo interessante, tante piazze su di lui, l'ultimo anno, ribadisco.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e

0: e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Ai playoff, mettendo in mostra altri giocatori interessanti, importanti, insomma un po' la costante dell'Audace da quando è tra i professionisti. Questa stagione, che tra l'altro si è aperta ufficialmente ieri con il raduno e la prima seduta di allenamento al Monterisi, si apre con una nuova società, il cambio alla guida dirigenziale con Nicola Grieco, la famiglia Grieco, che ha passato la mano ad una cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello, una nuova guida tecnica, Catalano, ha preso esatto. Il posto di Maiuri, e un rinnovato parco giocatori, perché anche quest'anno ci sarà una sorta di ripartenza in casa Audace Cerignola. Alcune grosse novità si sono verificate, magari ne parleremo più tardi,
2: esatto.
1: Però c'è entusiasmo, perché Elio Di Toro, che il tratto d'unione tra la vecchia e la nuova gestione, è sinonimo di garanzia qui sul tavoliere per quanto ha fatto nelle passate stagioni, per il rapporto ormai simbiotico che ha con la piazza, e quindi c'è molta fiducia per una squadra che ha ribadito di avere la permanenza come stella polare. Sicuramente ci sarà da soffrire, almeno all'inizio, con un nuovo allenatore, una rosa sensibilmente cambiata all'insegna dei giovani, perché questo sembra l'intendimento da parte dell'Audace, cioè ripuntare in maniera forte sul criterio del minutaggio, però vedremo. Sicuramente la piazza sosterrà le scelte della società.
2: Eh sì, ma anche alla luce poi del percorso, ecco, negli ultimi anni, ha parlato di Toro, del filo rouge, è sicuramente un filo positivo che lega gli ultimi anni. E proprio prima di andare, ecco, ai colpi di mercato, prima ti volevo chiedere da Catalano anche che cosa è lecito aspettarsi, perché comunque l'ultimo percorso al Savoia è stato assolutamente virtuoso. Parliamo anche, Emanuele, di una figura che definire radicata al territorio è dire poco, perché ha un'esperienza, lui è nativo proprio di Bari, se non sbaglio, ma soprattutto tantissima esperienza proprio al sud e in Puglia in particolare, quindi è anche un tecnico che sa come si lavora in certe zone, a certe latitudini.
1: Sì, sì, infatti il tecnico è barese, originario di Bari. Ed è stato scelto, e lo è stato anche sottolineato, perché incarna sostanzialmente i valori che il Cerignola ha seguito ed ha portato avanti in questi anni, quello della voglia di emergere, quello della fame, quello della gavetta, perché se il Cerignola ha impiegato 5-6 stagioni per arrivare all'agognato professionismo, anche Catalano di converso ha avuto nel suo percorso sia esperienze positive che negative, però come ha spiegato lo stesso Di Toro, è un tecnico che adesso è molto maturato, e la promozione con il Savoia dello scorso maggio lo testimonia, quindi pronto per questa categoria, anche se al debutto in Serie C. Ma Catalano è un tecnico che sa lavorare specialmente con i giovani, che attua un calcio propositivo, assolutamente non dogmatico, perché nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico ha dichiarato che si partirà assolutamente dal lavoro, dalla fame, dalla grinta. Sarà un Audace che non mollerà mai sul campo, e gli schemi, i metodi tattici verranno solo in un secondo tempo, e non ha escluso anche la capacità di essere camaleontico del Cerignola, perché Catalano predilige la difesa a tre, ma ha confessato che a seconda dell'avversario o a gara stessa in corso si potranno prevedere delle variazioni sul tema. Quindi Anche da questo punto di vista Catalano può rappresentare l'ennesima scommessa di Di Toro e del Cerignola e

0: comunque un, come dicevi tu, un uomo del posto che sa cosa vuol dire partire dal basso e adesso vuole assolutamente dimostrare di essere pronto per questa chance.
1: Beh, sicuramente è un'occasione, quindi siamo tutti un po' curiosi francamente di vedere quello che riuscirà a fare, e gli auguriamo poi anche un in bocca al lupo dal punto di vista lavorativo. Però poi arriviamo anche al nodo del mercato, e prima parto dagli addii, perché ti chiedo, Emanuele, come si riparte dopo i saluti dei perni come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere, crescere, svilupparsi praticamente il progetto del Cerignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi e fra i migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo come separarsi da loro, perché comunque hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente bene.
0: Assolutamente, la premessa però da fare è che ovviamente il Cerignola non è nuovo a queste situazioni. In queste stagioni ci sono state altre partenze eccellenti, senza andare troppo oltre. L'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi da 90, altri cardini della squadra come Capomaggio, Salvemini, Tascone, e comunque la squadra gialloblu è riuscita sempre a venirne fuori.
1: È
0: quest'anno non si cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri due pilastri, soprattutto Luca Russo, che è l'alfiere dell'audace Cerignola, 326 presenze in 9 stagioni, arrivato qui che era veramente un ragazzo preso da Under nel primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po' fra virgolette delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico. Si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tener presente anche il nuovo salary cap. Di Toro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di rinnovo, poi sta anche al calciatore magari dopo 9 anni misurarsi con nuovi obiettivi o non essere convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire al Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto in questo lunghissimo periodo, per aver sempre onorato la maglia, c'è chi di contro storce un po' il naso, perché viste le qualità espresse dall'esterno napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primissimo ordine, insomma da società blasonate, però comunque prevale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza, verso un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questa piazza.
1: Sì, ma a livello poi banalmente sia di sacrificio e di risultati in campo, quindi è encomiabile sotto ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che anche i nuovi innesti invece possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi detto la linea verde un po' del Cerignola, abbiamo visto Perlingeri, che comunque è stato un giovane interessante soprattutto 2 anni fa, deve ritrovare continuità a livello prestazionale, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Poi vedremo in porta che tipo di valutazioni si faranno. A me per esempio hanno parlato benissimo di Vailati, che seppur sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio. Leggevo di altri nomi, Vinci Guerra, insomma effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
0: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde, utilizzando come si diceva il criterio del minutaggio, che soltanto nella prima stagione, in quella

0: ad esordio fra i professionisti con pazienza è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani, chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati dei vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro, penso all'altro portiere Viola, lo stesso Perlingeri, insomma, che è stato cercato anche nella scorsa sessione invernale e adesso finalmente è arrivato fra gli ofantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire o vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante che sembra ormai vicino è quello di Alessandro Vinciguerra, ex esatto, capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C, un'ala sinistra molto molto interessante e duttile, che nel fronte d'attacco può ricoprire diversi ruoli, perfino quello di punta centrale. Per la difesa, ad esempio, si tratta anche Frasson, che Catalano conosce bene, un argentino del 2003 che ha avuto lo scorso anno al Savoia. Ci sono ovviamente alcuni totem.
1: Grazie.
2: Grazie Gigi, buongiorno a tutti e benvenuti. È per noi un motivo di privilegio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Perché questo è un motivo che ci inorgoglisce molto, una vittoria, due vittorie anzi sofferte, vinte grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, altro valore importante, grazie alla capacità del mister, dei giocatori, con il supporto della società e l'occasione innanzitutto di ringraziare per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire come esempio per tutti, chiaramente Piero Ausilio, Dario Bacin, Pupi Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l'attività della squadra. È un motivo, dicevo, di orgoglio, ma da oggi ci si ripresenta i nastri di partenza, tutti azzerati, e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo prefissi? Intanto siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: la Champions League, la Supercoppa, lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo in virtù del fatto che, come sapete, la Supercoppa quest'anno sarà disputata in una partita secca, per cui chiaramente ci riferiamo alla partita Inter-Lazio. Ed è un motivo anche questo di orgoglio. Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League è, dicevo, una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dei club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica, e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti, e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria. Quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica dei giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva, è anche la parte corporate e tutte le componenti. Cioè dobbiamo essere bravi, avere quell'umiltà, quella fame che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi come quelli dell'anno scorso molto importanti. E lo dobbiamo fare attraverso una filosofia che in realtà è anche un modo, appunto, diciamo, vincere attraverso un modo sostenibile è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio dove spesso le società spariscono e colgo l'occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata, Octree è arrivato in un momento in cui il club era in difficoltà, ci è stato al fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement e questo è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, i quali non solo hanno profuso investimenti nell'ambito anche della gestione ordinaria, ma hanno accolto quelle che erano le nostre esigenze di ampliare maggiormente quelle che erano le strutture che servono alle attività sportive, e come avete visto sono lavori in corso, qui ci saranno fatti investimenti tra qui e Interello per ulteriori 100 milioni, e quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. La loro presenza è sempre silente vicino a noi, ma tutte le decisioni sono state condivise e noi abbiamo potuto agire in un contesto, in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire, quindi questo bisogna darne atto. Dicevo, raggiungere gli obiettivi è una cosa sicuramente difficile, ma sicuramente non deve essere un modo per caricare di responsabilità, in questo caso l'allenatore, perché l'importante è dare tutto. Quando si dà tutto, credo che non ci sia nient'altro che criticare. Se altri saranno più bravi di noi, riconosceremo questo merito che avranno, ma io sono sicuro che questa squadra, che ha la base dei principi, dei professionisti seri, che conoscono qual è l'attività, appunto, e qual è quel senso di appartenenza che una società come l'Inter richiama, siano in grado di sostenere quello che oggi sono delle aspettative che tutti ci riconoscono, cioè quella di essere la squadra da battere. È un ruolo che noi ricopriamo con grande, ripeto, con grande orgoglio, non ci nascondiamo dietro il fatto di dire dobbiamo arrivare nei primi quattro, è fisiologico, obbligatorio, ma dobbiamo far meglio, dobbiamo tenere l'asticella molto alta, e questa è una cosa che non ci trova assolutamente impreparati, forte di quella squadra che è in campo e di quella squadra a cui facevo riferimento prima, che è quella fuori dal campo. Ecco, questi sono i principi, direi, basilari che devono contraddistinguere la visione e gli obiettivi di questa stagione. Quando parlavo di un modello di sostenibilità economica finanziaria, mi riferisco anche a quella sportiva. Come sapete ci sono delle regole, no, nel tesseramento, e in Italia, ma anche nella lista Europa, si fa riferimento ai 4 giocatori che provengono dal settore giovanile. Con orgoglio diciamo che noi li abbiamo. Ecco, altri club sono in difficoltà. È una regola questa che secondo me è basilare per cercare di legittimare il ruolo anche della nazionale italiana e anche comunque di un calcio giovanile, e quindi noi andiamo avanti su questo principio, valorizzare il nostro settore giovanile, lo facciamo maggiormente da quest'anno con l'Under 23, oggi inizia l'attività anche l'Under 23, come inizia quello del settore giovanile, tra poco inizieranno anche le attività del calcio femminile, e tutto questo porta a dire che noi siamo contenti del modello che rappresentiamo, della società che rappresentiamo, una società che ha un palmarès ricco di successi, come dicevo ultimamente manca qualcosa di importante, e quindi cercheremo di raggiungere questa cosa di importante, forti della nostra capacità e del grande senso di appartenenza. Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Gilloise di Kylie, e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il Centro di Medicina dello Sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia

0: C'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque avrebbe avuto anche diritto di farlo ed è capitato nel passato di tutti i club, ma questa è una situazione, diciamo, di causa di forza maggiore. Dobbiamo semplicemente attenerci, anche perché in questo caso parliamo della tutela della salute, cioè laddove non c'è un'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano, né italiano né straniero, può prendere parte in un'attività agonistica ufficiale. Questo ci tenevo a comunicarlo con grande rammarico, perché era una negoziazione che era stata portata avanti anche da Piero Giglio, e quindi purtroppo questa è una notizia che ci crea dispiacere, anche perché in questo momento poi dobbiamo pensare ad eventuali alternative.
1: Sky Sport, prego.
2: Buon pomeriggio Presidente. Io vorrei continuare, visto che stiamo parlando di mercato, anche no, come avevamo sottolineato prima con l'allenatore, sulla costruzione di questa squadra. La ricerca dell'esterno destro sta vivendo alcuni capitoli, no? Questo è l'ultimo. Chiedo come pensate di rinforzarla, visto che è già una squadra forte, competitiva, e quindi non è facile anche andare a trovare giocatori che possano migliorare, e se c'è anche un po' di desiderio di comunque mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori eventualmente nuovi, visto che parte oggi il lavoro e quindi insomma si inizia a far sul serio. Grazie.
0: Ma intanto parliamo di un vuoto che è legato a una scelta rispettosa da parte di Danfri, che ha preferito, credo, concludere la sua carriera in un club prestigiosissimo come Real Madrid. Quindi ci siamo trovati davanti a una decisione, diciamo, forzata e non voluta. Però devo dire che Piero Giglio, Dario Baccini si sono dati da fare immediatamente e le soluzioni ne hanno preso in considerazione diverse, tra cui quella di cui vi ho parlato poco fa. Questa situazione non fa altro che riportarci ai nastri di partenza, e la soluzione, sono ottimista, che si troverà al più presto, anche se manca ancora un mese e mezzo circa alla fine del calciomercato, di un calciomercato che ogni anno diventa sempre più difficile, perché le cifre che circolano, le conoscete anche voi, sono delle cifre oggi pazzesche, che spesso portano la nostra Italia in un ruolo quasi di comprimario rispetto al ruolo principale che ha sempre avuto sino agli anni passati. E quindi questo genera difficoltà. Ciononostante, ci tengo a sottolineare come noi, su indicazione che della nostra proprietà, non abbiamo preclusione nel fare degli investimenti, ma investimenti logici in base al modello economico che rappresentiamo, e quello l'ho sottolineato prima. Per cui io auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, ma come sottolineato prima il mister, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori, numericamente anche tutti disponibili, per cui diciamo affrontiamo questo inizio di stagione certamente sapendo che dobbiamo ancora completare la squadra e la rosa, però questo non deve essere frutto di ansia, ma deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori.
1: Prego, Dazon.
3: Buongiorno Presidente, di nuovo Federico Sala, Dazon. Come ha detto lei nell'introduzione di questa conferenza, l'Inter è la squadra ancora una volta da battere. Non vi siete mai nascosti da questo punto di vista, mentre altri lo hanno fatto presentando le proprie stagioni e le proprie prospettive. Le chiedo però, guardando ovviamente alle alternative, in particolare alle due principali che sono Milan e Juve, come sempre per storicità, quanto le vede più vicine? Mi riferisco in particolare al fatto che la Juve ha preso come amministratore delegato un certo Giovanni Carnevali, che lei conosce molto bene in termini di valore e capacità, e dall'altra parte il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato e insomma sta cercando di far passare un messaggio di un certo tipo in termini di competitività. Quindi quanto le vede più vicine queste alternative nei confronti dell'Inter?
0: Ma tanto parliamo di due club che hanno segnato la storia in termini anche di vittorie, che diciamo sono inserite nel loro palmarès. Quest'anno c'è però una situazione anacronistica, se vogliamo. Il fatto è che entrambe non partecipano a una competizione importante come la Champions League. e questo lo sottolineo non polemicamente, per dire che comunque i nostri sforzi sono profusi in una competizione di altissimo livello, perché i competitor sono molto forti rispetto ad altre competizioni, per cui è normale che allenatori, giocatori, un po' tutti dobbiamo gestire.

0: queste competizioni. E questo, secondo me, per la mia esperienza, può avvantaggiare Milan e Inter nella corsa, soprattutto in Italia. Però l'abbiamo sottolineato entrambi prima, noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di avere a che fare con una squadra fatta di professionisti che sanno anche gestire queste competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando, diciamo, nella griglia di partenza dei pretendenti alla vittoria sia Milan che Juventus.
1: Prego, Gazzetta dello Sport.
2: Buongiorno Presidente. Negli ultimi anni l'Inter, anche per sua stessa missione, ha sempre dovuto conciliare il concetto di competitività con il concetto di sostenibilità. Però adesso forse siamo in una fase diversa, magari anche più espansiva, e le chiedo se sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa da questo punto di vista, oppure il principio guida resterà sempre quello dell'opportunità da cogliere.
0: Ma questa domanda mi dà lo spunto per fare una riflessione che non è ottimistica. Sulle 20 squadre che in questo momento partecipano in Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniere, di cui 8-9 di proprietà americana. Quindi questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere economico imprenditoriale italiano, ma grazie al fatto che sono arrivate queste forze straniere possiamo andare avanti. Nel caso nostro specifico, dopo l'esperienza con Steve Zanga, anche l'esperienza oggi con Utri sta garantendo continuità, il che non è poco. Ho parlato nel mio discorso di sostenibilità economica, dicevo di vincere con chiaramente un modo sostenibile, ed è questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, cercare di vincere con i conti a posto. Per il secondo anno, grosso modo, posso dire, ci avviciniamo a un risultato di bilancio che dovrebbe essere soddisfacente per il secondo anno, il che non è poco, considerando anche che in questa stagione abbiamo centrato due obiettivi di vittoria importanti. Ma il calcio del momento è il calcio in cui non si dà spazio più al mecenatismo, non si dà spazio più alle spese folli. Laddove non si riesce a spendere tanto, bisogna avere, come dice Piero Giglio, grande creatività di mercato, grandi fantasie. Ma questo non limita poi il fatto che la proprietà possa dispensare anche possibilità e risorse finanziarie per fare degli investimenti. Noi dobbiamo controllare i costi, non gli investimenti. E quando parlo di costi mi riferisco soprattutto a due soggetti, ai calciatori, che purtroppo noi non possiamo avere perché magari guadagnano troppo, anche se fossero gratis, per una questione di equilibri. E non dimentichiamoci anche questa categoria degli agenti che ha sempre più un peso rilevante nel contesto del destino delle società di calcio. Quindi anche noi ci troviamo a dover combattere, tra virgolette, con queste realtà che certe volte sono spropositate, che condizionano i trasferimenti e che non sempre poi sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Se volete mi faccio nome e cognome, io ho già parlato del caso Palestra. Il caso Palestra, apro e chiudo, è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile, ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi.
1: Prego, Mediaset.
3: Buongiorno Presidente. Eccomi. Buongiorno Presidente, Angelo Battisti, Sport Mediaset. Negli ultimi anni si è parlato spesso della possibilità, necessità di inserire un rosa, un giocatore veloce, magari abile nell'uno contro uno. È una priorità, una necessità anche in questa sessione di mercato? Grazie.
0: Guarda, è una domanda molto tecnica e non mi addentro, anche perché è una questione veramente in cui l'allenatore che ci confronta, come ha sottolineato lui, e sono contento di questo, ha detto che quotidianamente si confronta con la società, con me, con Piero Giglio, Dario Baccini, insomma chi è qui, e quindi queste sono situazioni che fanno parte di quelli che sono le riflessioni giornaliere. Io dico che sono tranquillo che l'Inter sia affidata a un allenatore giovane, bravo come Chievo, che sa utilizzare e valorizzare al meglio il patrimonio tecnico che la società mette a lui a disposizione.
1: Prego, Corriere della Sera, sempre lì dietro. A
4: eccomi.
0: Monica.
4: Ciao Beppe. Faccio un attimo una variazione sul tema. In questo grande rinnovamento dell'Italia, se c'è un consiglio che ti senti di dare sul ruolo del CT, visto che sono i giorni caldi, diciamo, per la scelta e dopo insomma il recente incarico che è stato dato a Maldini e Leonardo.
0: Ma io posso registrare dei dati oggettivi: il 70% dei diritti al voto hanno stabilito, ha deciso che il presidente doveva essere Malagò, una figura sicuramente che rappresenta, come dicevo, una grande percentuale di consensi nell'ambito delle società sportive italiane. Dopodiché Malagò, dal lato della sua esperienza, della sua saggezza, ha fatto una scelta in questi giorni di affidare diciamo il ruolo direttivo strategico a due profili importanti come Maldini e come Leonardo, e quindi io sono certo che entrambi, e con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente diciamo nell'interesse di una nazionale, di un'Italia che ha bisogno di essere rivalutata, perché vedere per la seconda volta i mondiali senza l'Italia è qualcosa che ci rattrista, e maggiormente se consideriamo che tra le quattro semifinaliste ci sono tre europee, e quindi il fatto di rimanere, che l'Italia, che ha vinto tre mondiali, rimanga fuori, è qualcosa che ci deve spingere a dare il meglio. Quattro mondiali, scusa, e ci deve spingere a dare qualcosa ancora di meglio. Posso dire che il calcio che noi rappresentiamo si rende conto di questa esigenza e sarà ancora più disponibile rispetto a prima, perché vogliamo che la nazionale, che poi è l'espressione di un patrimonio tecnico dei grandi club italiani principalmente, possa raggiungere quello che è consono al prestigio e alla storia, al palmarès della nostra nazionale.
1: Facciamo le ultime, Piero Corriere dello Sport.
5: Sì, buongiorno Presidente. Per motivi diversi sono sfumati Palestra e Calaidi. Volevo capire se la priorità resta completare la fascia destra, o il fatto che manchino comunque due difensori modifica i piani di mercato e quindi le urgenze, e in aggiunta se ci sarà da, ci si dobbiamo aspettare che si guardi più al campionato italiano o all'estero.
0: Ma come ho detto prima, io vi ho detto, manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, il 31 agosto, abbiamo definito Akanji, che è stato sicuramente un'operazione super positiva, ed era due giorni dal mercato. Quindi non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. È un mercato, come ho detto, che rappresenta e praticamente risponde a più difficoltà rispetto a prima, perché i prezzi che girano sono prezzi veramente troppo esosi. Da parte nostra sappiamo, ecco, che ripeto per l'ennesima volta, che Piero Ausilio è bravo e quindi sa quello che deve fare, e sono certo che lo farà nei migliori modi e il più velocemente possibile, perché comunque la squadra è già in attività, e quindi dobbiamo assolutamente mettere il mister nella condizione di lavorare al meglio.
1: Ultime tre, prego. Fai Sport.
6: Ciao Beppe, buonasera Presidente. Chiudiamo magari parlando di un sogno, come può essere la Champions League. Tu hai vinto tutto, insomma, la tua carriera, manca questo gioiello della Champions. È oggettivamente troppo complicato per la situazione del calcio italiano, o può essere qualcosa che si può provare davvero a fare?
0: Ma se ragioniamo dal punto di vista oggettivo, per le premesse che ho fatto prima, in Champions League ci sono leghe e squadre, società che sono delle corazzate in termini di fatturato, in termini di potenza tecnica, però ho detto anche che l'equazione chi più spende più vince nello sport non esiste, questo credo che sia un dato inconfutabile. Da parte nostra diciamo che oggi possiamo considerarlo un sogno, ma siccome i sogni non costano niente, quindi è meglio averli, no? Dopodiché La differenza secondo me che c'è tra la Champions League e il campionato è che la Champions League è un torneo dove anche durante il cammino alcune circostanze ti possono aiutare ad affrontare l'avversario in un momento di difficoltà o viceversa essere tu in difficoltà, ad avere un percorso di calendario e di sorteggi che può essere forse più avvantaggiato rispetto ad altri, mentre in campionato alla lunga vince sempre la squadra più forte, perché è un campionato a tappe dove tutte le domeniche si gioca e dove indiscutibilmente vince la squadra più forte. Quindi affrontiamo la Champions con la consapevolezza di fare meglio dell'anno scorso, con il rispetto degli avversari, ma non lasciando nulla di intentato.
1: Prego, i due, la stampa.
7: Sì,
1: andiamo con Daniele Lombardia.
7: Buonasera, Stefano Scacchi, da stampa. Nelle ultime sessioni di mercato l'Inter ha concluso operazioni in entrata arrivando al massimo alla soglia dei 25 milioni di euro d'acquisto. Quando ha provato ad andare più in là, l'operazione è andata in porto, cioè penso a Palestra e a Lookman. In prospettiva questo può essere un problema, cioè la fatica di chiudere acquisti a soglie di prezzo più alte. Grazie.
0: Allora, visto che citi Palestra, io prima l'ho spiegato, vorrei puntualizzare come noi l'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva, quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta, l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no, io mi sono già espresso su quello che può essere la definizione da parte del giocatore e del suo procuratore. Posso dire sicuramente invece che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto in modo molto significativo, e quindi l'Italia in generale, non è solo l'Inter, non è in grado di fare delle operazioni che non hanno una razionalità. Si possono fare anche delle operazioni non razionali, ma questo non fa parte del nostro modus operandi. Noi dobbiamo fare delle operazioni razionali. La possibilità di investimento c'è, ma deve essere una possibilità sempre logica. E questa l'ho detto prima, per cui non siamo competitivi come, parlo delle squadre italiane, come sono le squadre inglesi, però possiamo recitare un ruolo da protagonisti con la creatività che possiamo adoperare sul mercato.
1: L'ultimo, prego.
8: Buon pomeriggio, Presidente. Alfio Musmara, Tele Lombardia. Voi siete stati straordinari, lei è ausilio negli anni precedenti a fare due finali di Champions League, andando a prendere giocatori magari non giovani, magari a fine contratto, in scadenza di contratto, mi viene in mente il Mkhitaryan della situazione, che però hanno alzato e di parecchio il livello, soprattutto anche in Champions League, alla qualità. Ecco, oggi lei parlava di alzare l'asticella, lo ha fatto anche all'indomani della vittoria del campionato a livello europeo, a livello di Champions League, ma come si fa, essendo cambiati questi parametri anche con la nuova proprietà, dove un certo tipo di giocatori non si possono più prendere, si deve andare magari necessariamente sui giovani con determinati ingaggi, con determinati costi, cioè non diventa sempre più difficile combattere con quel tipo di corazzate lì? Grazie.
0: Ma io credo molto che si possa sopperire, come dicevo, un po' con la creatività, nel senso andare a ricercare giocatori magari anche sconosciuti che però al momento non dicono nulla, ma poi in prospettiva possono essere validi. E poi la seconda opzione, che è quella che noi intensifichiamo alla luce anche di, come dicevo, degli interventi strutturali che la proprietà ha destinato sia a Interello che anche a Pinettina, e cioè quello di creare un centro sportivo, per esempio a Interello, che oggi è moderno e che accoglie decine di squadre, con una ventina di tecnici che hanno un compito principale di valorizzare il prodotto del calcio giovanile interista. In più la scelta di Chivu non è nata per caso, come tanti magari dicono, è stato un atto forse di coraggio all'inizio, ma coraggio relativamente, ma il coraggio è insito anche nei manager che hanno una visione, che è quello di sapere che Chivu guarda molto bene anche l'attività del settore giovanile, essendo lui stesso proveniente da quel settore. Non a caso Pio Esposito, mi sembra di attribuire a lui, ed è giusto riconoscere un grande merito, perché Pio Esposito è un buon giocatore, ma lui ha avuto il coraggio di buttarlo in prima squadra, e dobbiamo continuare su questa strada, cioè che poi è la strada che tanti invocano anche nell'ambito di una maggiore valorizzazione della nazionale. Il coraggio di fare giocare c'è, ci vuole anche da parte vostra poi la stessa e pari valutazione, cioè sapere che quando un giovane gioca non ha l'esperienza e quindi va aiutato nella crescita e non esprimendo dei giudizi che possono essere drastici o che possono esprimere magari delle situazioni in cui lo stesso giocatore è il primo che ne viene condizionato. Dobbiamo assieme fare un processo di crescita, credo che sia la strada migliore per dare continuità ai nostri club. L'ho detto prima, cioè in questo momento ci sono 13 proprietà straniere, quindi significa che dobbiamo fidarci a un calcio che è fatto anche di razionalità. Le proprietà straniere non vengono in Italia per buttare via i soldi, vengono in Italia per gestire le società nel migliore dei modi, con oculatezza, cercando di fare investimenti, cercando di abbassare i costi, ed è questa un po' la terapia che noi dobbiamo adottare, ed è una terapia che nel caso nostro, accanto, se mi permetti, chiudo, a una competenza che anche questo management ha dimostrato, parlo dal punto di vista dell'area tecnica, di avere, perché come management noi in 6 anni abbiamo avuto 3 scudetti, quindi con 3 allenatori diversi, quindi anche questa è un'ulteriore dimostrazione. Oggi abbiamo alle spalle una proprietà che ci segue, per cui io credo che possiamo, ripeto, andare avanti in modo molto ottimistico, sperando di ottenere risultati magari inspiegabili.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna. È andato a Castel Volturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante

0: che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
0: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
0: Ah, che sia un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, e molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anghissà, per esempio, se esce Anghissà devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era pensato che potesse andare via.
0: C'era anche lui ieri alla cena, certo.
1: Si era pensato addirittura al Como per lui, invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
0: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
0: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior, sì. Che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te?
0: A Firenze, molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, e Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Malanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità liberare una casella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
0: Essendo io quarto, quinto, devo capire altri se me la bruciano.

0: La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente. Vai. La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del decimo posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve essere...
0: Ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
0: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. E comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà tirosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla un pochettino.
1: Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe.
0: Dimmi, dicendo
1: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
0: Ma sicuramente qualcuno che la dirà prima di me, sai, da John e tutti questi qua. Sì. Che hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
0: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza. Sarà lunga.
1: Senti, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque, a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
0: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro, e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo, che è anche estremamente motivato, su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa, e i posti sono 4, e l'Inter io non credo che vada in difficoltà, e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da corto muso, che magari non delizia i palati più fini napoletani, però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale, o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
0: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè, non solo lui.
1: erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava sì, veramente quasi

0: Saluti finali, però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente, lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
1: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo, certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato, ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
0: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo
1: Ciao
0: chiamare, la prima
1: Vincenzo,
0: del
1: un
0: San Carlo di oggi,
1: saluto.
0: di quest'anno.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
0: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala, di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà che è il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative. Era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio così non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto. E una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di tutto Mercato Web a partire dalle 11:35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata, viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, superiore ai 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo. E ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio su

0: IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Ad arrivare Victor Valdepeñas, l'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto con nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid, la prova ne è la questione relativa a

dico pazze. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra, due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Anno Allegri, detto Max, vorrei dire due parole però su questo meraviglioso teatro che tutti voi conoscete. Innanzitutto ringraziare il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso la possibilità di fare questa presentazione in questo meraviglioso teatro. Questo è un teatro, non tutti lo sanno, che è il più antico d'Italia, il più antico d'Europa e il più antico del mondo. Diciamo, sembra strano, ma è così. E quindi voglio dire, oltre a essere un teatro meraviglioso, è anche un teatro straordinariamente storico. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che questo teatro è detto anche il teatro della fortuna, perché Edoardo Scarpetta, che quasi tutti voi conoscete, che era il padre dei fratelli poi De Filippo, quindi Edoardo, Titina e Peppino, nel 1889 tenne ben 100 repliche della sua commedia, era una delle commedie più importanti, Na Santarella, che poi è una commedia che è andata avanti nel tempo e viene ancora adesso riproposta. Ed era sempre strapieno. Voi direte, bisogna vedere, magari era strapieno perché era bravo, non perché portasse fortuna, però diciamo che Scarpetta decise di restarci. Edoardo De Filippo, quando poi iniziò con il trio con i fratelli, venne qui al San Carlo per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo. Quindi, teatro della fortuna, diciamo che sicuramente gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti accomodi. Sì, mettiamo Max qui. Prego Aurelio.
1: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo venire gli altri.
0: Assolutamente. Allora, a questo punto l'ospite d'onore, Max Allegri. Prego, Max. A fianco al presidente qui, il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo a fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo con la prima domanda.

0: azienda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera, diciamo, di smistamento delle domande, quindi vai Guido.
1: Buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
2: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Allora Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
3: Innanzitutto buongiorno a tutti. E per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora in cui staremo insieme. Per quanto riguarda io credo che il Napoli, da quando c'è il Presidente, negli ultimi 17 anni solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunata. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda, credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col Presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il Presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno del Napoli.
0: E tra gli altri vedo anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
1: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
4: Un saluto a tutti, al Presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli, cioè che Napoli vedremo?
3: Ma diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, cioè, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
5: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan, e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
3: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita la Natale l'anno scorso e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
1: Dazon.
6: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono 4 giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione e il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal Mondiale.
3: Innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro e domani inizio. Innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti, arriveranno Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale, prima arriveranno gli altri due che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione iniziando il lavoro.
1: Mediaset.
7: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan, chiedendole se comunque le parole di Cardinale quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere e farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 Scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
3: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà che è Cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno, con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo purtroppo siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
1: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
8: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie.
3: Poi dopo. Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere ci potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare, la società, perché al mercato ci pensa la società.
8: Le chiedevo di Højlund.
3: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo, diciamo l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
8: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno. Approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il Presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
9: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto con compiutamente la sua domanda.
10: Un stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
1: Corriere della Sera.
11: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Mi alzo. Eccoci. Salve e benvenuto intanto.
1: Grazie.
11: Lei, insomma, è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto, che cosa ha provato?
10: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca. Quindi...
11: No, ma in campo è un'altra cosa. Io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Quindi, che cosa ha provato entrando qui? E poi, velocemente, ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
12: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, è una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco o con un altro. Sicuramente se ho molte esterne a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione è normale, sono nel teatro più antico del mondo, che, ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
1: Sempre da questa parte, mister, abbiamo Il Mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
13: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso, Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
12: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo. Io, tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché gli ultimi tre anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini, però quando è cambiato il format Già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime otto. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente. È il fatto che sapendo giocare otto partite, credo che ti dia la possibilità di poter recuperare. E così è stato il primo anno, dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
10: Ma sai, Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando. C'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, tre volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con mezzo miliardo di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona, per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
1: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
14: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
12: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vero, da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su Adimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella. Perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile, e più arrivi agli obiettivi. Più si accorcia la differenza, se fai 60 gol e ne prendi 50, è impossibile che tu arrivi nelle prime 4 o tu vinca un campionato.
1: TGR Campania.
15: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
12: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto

0: degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
1: La Repubblica.
2: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
3: Generale.
0: Dei trofei generale.
1: Eccomi, sono Pasquale Dina di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori. L'anno scorso c'era una gestione di portieri che non c'era un titolare, una riserva, ma c'erano due cotitolari. La sua gestione dei portieri, quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
0: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia due ottimi portieri. E sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelle partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
1: Il Roma per il direttore Manna.
4: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Caiazza. Allora, direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori questo ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
5: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, se l'è solo guadagnato sul campo. Grazie.
1: Grazie, direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
6: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli. Benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan, che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli, e se sì, allargato magari a più competizioni, anche alla Champions? Grazie.
0: Quando hai una stagione così tanto importante con le competizioni, campionato Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare, soprattutto tenere un alto ritmo, un alto tasso tecnico all'interno del campo. Quindi ci sarà bisogno di tutti, perché ci saranno anche momenti di difficoltà all'interno di una stagione, che andranno gestiti nel migliore dei modi.
1: Sport Italia.
7: Buongiorno mister, Vincenzo Credendino, Sport Italia. Nel corso della presentazione della divisa ufficiale del centenario, Lero De Laurentiis ha avuto modo di dire: Allegri è un aziendalista. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa definizione e se eventualmente ci si rivede. Grazie.
0: Ma io quando ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà diciamo rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi, ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi, essendo definita aziendalista, mi fa solo che piacere.
3: Fan page.
8: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sei ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso e quindi perché ha scelto questa opportunità?
0: Oh, per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' ho perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan purtroppo la cosa buffa e il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata, siamo stati fuori dalla Champions la prima e l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava, e questo ripeto, sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che non la nego, me la sono portata dietro.
2: Ma speriamo che te la dimentichi presto.
0: No. Questo sicuramente, infatti, fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
3: Chiarello, Radio CRC.
9: Buongiorno. Parto da un sognatore che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Per fortuna a fianco a lei non abbiamo un sognatore ma un visionario come il presidente De Laurentiis, che nell'ultima conferenza stampa di campionato con Antonio Conte vicino ha detto: Antonio, se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti rivinto lo scudetto. Lei ha la stessa rosa di Conte, anzi con parecchi rientri, in questo momento parecchio castralarge. A capire il pensiero del presidente, lei con questa rosa può vincere il campionato nell'anno del centenario. L'ultima conferenza a Palazzo Petrucci ha detto: preso Allegri perché è un vincente, è uno che sa come si vince, e lei dopo Conte lo ha già dimostrato. Ma per vincere, Conte ha fatto due anni straordinari, ma ha fatto 59-58 gol, pochi. La produzione offensiva sarà il tema principale a cui lei si dedicherà per poter vincere, oltre che competere. Napoli ormai è una grande che compete. E poi, come nota personale, io la intervistai tantissimi anni fa, che aveva ancora i pantaloncini corti da calciatore dopo un tragico Napoli-Brescia. Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure due scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
0: Sono venuto apposta per restituire.
3: Sull'attacco, mister, diceva Chiarello.
0: Sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte. Abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi io credo che, ripeto, credo che Antonio abbia fatto due anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
3: Canale, ripeto. 21, a seguire canale 8.
10: Salve Allegri, Tittin Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu amma fatica, dobbiamo lavorare. Lei sta parlando di lavoro, di serenità, e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
0: No. Sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni, ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica, sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra. E quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto e il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le due annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo. E quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo, la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea, e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
3: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
11: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo, è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
0: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
2: Serve nella vita.
0: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
3: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
12: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
0: Ma innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore
2: migliore possa giocare. Una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato, ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
0: No, ma non è... Ma io, l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli, credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno, e quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita. Poi un giocatore straordinario.
3: Mister, sulla tua destra Radio Marte.
13: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
0: Grazie.
13: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza, ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corsiere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
0: Quello l'ho notato subito. Col presidente, diciamo, ci conosciamo da tanti anni.

0: Addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus, prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro, scusate perché ne fu un... Non per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi. E direttore, invece, dai tempi della Juventus siamo stati insieme, quindi col direttore abbiamo già trascorso.
1: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
0: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento lì sì, no.
1: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli e quindi era anche lui interessato all'ippica.
0: E quindi, e poi basta, giusto?
2: No, come il fatto di avere un presidente.
0: Ah, no, assolutamente. Sono
1: un direttore con il quale già hai lavorato.
0: Direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto... Lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
3: Come vedete, le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
1: Paolo Villaggio avrebbe detto: ma come è umano lei? No?
3: Vai Guido.
4: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
5: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
6: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale migliore location con il nostro Corsiere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
4: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri, e poi abbiamo spazio ai web.
7: Francesco Molaro, Teleclub Italia. Mister, benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci, e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
0: Prima il presidente.
4: Presidente, prima lei.
1: Ma c'è stato un momento, c'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale. Non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io ragazzi non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino, ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1. Dico, ma ragazzi, ma allora siete stati tutti svegli? Dico, non solo io che ho una moglie svizzera. Vabbè, comunque, non so se sono stato esaustivo nella risposta.
3: Sei stato esaustivo. Prego,
4: mister, la domanda sulla difesa.
0: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
4: Bravo mister.
8: Bene, molto bene.
4: Bravo così. Telecapri.
9: Ciao mister, Claudia Vivenzio di Telecapri, benvenuto, in bocca al lupo.
0: Grazie.
9: L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
0: Ma non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio. Credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite. Questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimalo, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti i dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati. I dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
4: Grazie mister, le ultime 4 domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
10: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
0: Grazie.
10: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
1: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro. che abbia una progettualità. Perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
0: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il Presidente ha grande personalità, io credo che, come in tutte le buone famiglie, ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile...
1: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
0: Quindi, non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno degli scazzi e dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il Presidente ha litigato con Allegra, ha litigato il Presidente, e l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
1: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
3: Posso,
1: tu che dici?
3: Che tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
4: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
8: Buongiorno mister e benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions incolore e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi 4 anni, ha fatto 2 finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
0: Innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
4: Grazie mister.
1: Poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
0: Assolutamente sono d'accordo.
4: Una domanda per il direttore Manna, Info Napoli 24.
11: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo 2 centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere 3 attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
12: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano 2 attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Erasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
4: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sporato i 3 minuti, ma dico che ci può stare.
3: Questo mi dispiace.
4: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti,
13: abbiamo
4: i fotografi a venire qui
13: maglia,
4: perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
13: Prego.
4: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.

Fermi, ho presentato. Togliete a 6, togliete a 6.

0: Un attimo, forse piove, così chiudiamo anche un po' il teatro. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente.
1: Magari salita la foto di Aure, non sapete la foto di
2: Scusami, ti vuoi abbassare e farla verso l'alto?
1: Presidente, qua per te. Mister Allegri.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati, ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto molto molto importante.
1: Assolutamente sì, e diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Calaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Niccolò, che il Calaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un giocatore come Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato fino a poco tempo fa uno dei protagonisti, no, comunque della stagione.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries.
0: Quindi, stagione lunga, insomma, serve sì, un elemento all'altezza. Ci sono dei nomi
1: che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente certo, Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
0: Allora, anche perché alcuni, scusami Niccolò, sono nomi che già si sono fatti, sì, e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di Calaili.
1: Uno di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè 45 più 5 di bonus. Per Calaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari, che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già, sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico Madrid, e l'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole

0: vendere, ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre molto alto.
1: Una classica bottega cara
0: che comunque è un po' il gioco delle parti, certo, che fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Due dello Strasburgo,
1: sì, perché Due la Due.
0: Esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grosse margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Van Anderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è andato appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi sono
1: servirà
0: tre
1: sicuramente, certo.
0: Esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono prendere.
1: L'ha fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Nicolò, non si può più aspettare troppo. Fino a questo momento l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo, sì, così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeViola.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, ed è Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto, una percentuale che è il 50% sulla rivendita, e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine in realtà l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più 4, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
1: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monster dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
0: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai, per cui

0: Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva perché è un giocatore del 2006, quindi stiamo parlando di un ragazzo di 20
1: Sì,
0: anni.
1: ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente a
0: Certo.
1: rinforzare
0: Però
1: la
0: è
1: prima
0: un
1: linea.
0: giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, alla Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens, un'operazione che come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di ricompra che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto, cioè di solito queste operazioni se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda dell'estate, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli
1: Lo
0: investimenti.
1: stesso Jimenez.
0: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula del
1: Certo.
0: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento, ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valdepeñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no, poi è chiaro ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
1: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così? O possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro?
0: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62 milioni
1: Questo
0: di
1: lo
0: euro.
1: possiamo
0: Beh,
1: sottoscrivere.
0: insomma, voglio dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean, magari vado dopo a trattare con la
1: Certo,
0: Fiorentina a cifre più basse.
1: certo.
0: Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onore del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze, e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
1: Al Teatro San Carlo, spesso il nostro direttore Niccolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore
0: Gli ho dato il permesso.
1: del Napoli, gli ha dato il via libera. Nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis. Una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dall'addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
2: Amici di tutto Mercato Web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che con la solita simpatia ha risposto a tante, tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto, molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione quando il Napoli chiuse 30° su 36 la fase

0: campionato, non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso, un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi, Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri, qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa, qui al Teatro San Carlo, sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castel Volturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire e noi vi daremo conto di tutto su tutto il mercato web, ovviamente come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matroni i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Nicolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli, Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
2: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione e poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Zeballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors e che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse, e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio inferiore.
1: È stato fatto anche un investimento per,
2: esatto,
1: importante.
2: Hanno fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è reduce.
1: Non è andato bene.
2: Non è andato bene. Prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia. Mercato davvero da tante squadre, che possono essere dal Cagliari al Genoa alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero, anche magari perché sanno benissimo che il Napoli non lo può vendere in questo momento, anche per non fare una minusvalenza, e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora, se va via Lukaku magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto se va via Lukaku, Højlund e Luca potrebbero alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli, ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto è normale che Luca deve andare a giocare, allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi

0: C'è anche Ciofane o Ciovane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
1: Adesso il mercato è agli albori, quello del
0: Eh
1: Napoli,
0: sì,
1: come diceva giustamente Niccolò.
0: prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
1: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i
0: Giustamente.
1: giocatori della rosa per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del
0: Giusto.
1: momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini sull'i, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa. Quindi anche in questo caso da capire poi tra
0: Io penso sia
1: Milinkovic-Savic e
0: più Meret.
1: Meret
0: Io
1: chi
0: penso sia
1: possa
0: più
1: partire. Tu dici
0: Meret.
1: può partire
0: Per me può
1: Meret,
0: partire Meret, cioè
1: titolare,
0: titolare, sì,
1: certo,
0: stavo dicendo.
1: sì.
0: Milinkovic-Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no? Da chi è comandata dietro, sempre e comunque, cioè un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic-Savic, però le gerarchie, almeno in un ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic-Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare la minusvalenza.
1: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare di giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione del TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini, grazie per essere
0: Saluto a
1: stato con noi.
0: tutti, ciao, a
1: Un saluto a
0: presto.
1: tutti e buon proseguimento.

Buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche e bentornati in questo programma dove parliamo di tante cose, dove si fanno tante riflessioni. Bentornati sul canale 403 Nexon Channel e grazie anche al canale 56 Roma che ci ospita. Avevo voglia di parlarvi di cose che riguardano un po' lo status nostro di tutti i giorni. Ma perché questo? Perché nella puntata odierna che abbiamo fatto di Yes We Are, Mauro ha portato in programma un pensiero che ho onestamente fatto un pochino fatica a comprendere. Perché? Perché ci sono, come ognuno di noi, abbiamo tanti punti di vista, come ognuno di noi ha il suo background culturale, ha le sue vicissitudini, le sue esperienze, a volte in prima persona, a volte indirettamente, perché spesso io dico che anche ciò che si impara dagli errori degli altri è una cosa che va tenuta in considerazione. Vi capita mai di conoscere delle persone indirettamente, ovvero delle persone che sono amiche di nostri amici, che ogni tanto capita che ci parlano di loro e quindi le conosciamo indirettamente? E questo avviene anche quando queste stesse persone commettono degli errori e questi errori ci vengono riportati. Sai che lui ha fatto questo e questo e il risultato è stato questo? Aspetta un po' che vediamo un attimo di non commettere gli stessi errori, così, queste cose. Però la cosa che mi ha dato da pensare, mi sono un po' arrovellata, è il fatto del se la vita ti dà mandarini, tu cosa ne fai? Puntini puntini. Noi la conosciamo come che se la vita ti dona limoni, ti dà limoni, cosa ne fai? Tendenzialmente io non, cioè paragonando, molto scioccamente se volete, paragonare il limone al mandarino, dico beh se la vita mi regala mandarini sono dolci comunque, però sapete benissimo che quando il mandarino è bacato e quindi è forse uno dei sapori più cattivi della cucina, però se la vita ti regala limoni significa che il limone è in sé un gusto, tendenzialmente il primo gusto che sentiamo del limone cos'è? È l'aspro, tranne e per quelli di Amalfi, i limoni della costiera amalfitana li potete mangiare come si mangia le mele, quello indubbiamente, questa è una cosa di una particolarità e di una varietà, sono pazzeschi, sono buonissimi. Comunque, detto questo, mi sono resa conto che se noi facciamo un piccolo esame di tutti i giorni, quello che noi facciamo, perché in realtà la vita ci dona qualcosa tutti i giorni, anche se facciamo strada, lavoro, casa, lavoro, lavoro, bambini, scuole, cioè, bene o male il nostro circuito è sempre lo stesso, la quotidianità, c'è gente che impazzisce con la quotidianità, non la vuole assolutamente e ogni giorno magari vuole inserire nella propria vita qualcosa di diverso, altre persone invece la routine, la quotidianità regala benessere, regala sicurezza, gli imprevisti lo terrorizzano, i modi di fare delle altre persone, perché non, a volte diciamo che questa persona è asociale. In realtà ci sono persone che non è che sono asociali perché stanno bene da soli, perché non vogliono contatto con la gente, perché preferiscono vivere nel loro mondo. Sì, certo, è così, però ci sono anche altre persone che invece non amano l'intromissione di altre persone nella propria vita o di avere troppe cose in giro. Perché? Perché il prossimo, cioè le altre persone, l'altra gente, gli provoca stress. Magari loro sono magari anche predisposti nel fare amicizia o nel fare conoscenza, ma cosa succede? Hanno questa cosa di dire: questa persona nella mia vita scombussola la mia routine, scombussola, no, io voglio la mia tranquillità, voglio stare serena, ho i miei studi, la mia vita, sono proiettata o proiettato verso delle tappe, dei traguardi ben precisi, non posso farmi distrarre da altre persone, quindi ci sono persone che non vogliono assolutamente, beati voi che ci riuscite, fare in modo che nessuno si intrometta nella loro vita, non vogliono relazioni, perché queste, le relazioni li disturbano.
disturbano il cammino, lo studio, quello che è la scalata, quello che loro si sono prefissati, eccetera, eccetera. Il mondo è così bello perché è vario, perché ognuno di noi veramente è diverso. Già questo, se la mia routine, anche se io ho la routine uguale a quella della mia migliore amica, sarà simile, ma non è uguale, perché nessuno di noi è uguale ad un altro, nemmeno due gemelli omozigoti sono perfettamente simili nelle loro movenze e nelle loro routine. Quindi riflettevo su questa cosa e riflettevo sul fatto della felicità, di cosa si potrebbe fare se davvero la vita ci regala mandarini. No, Mauro ha detto non regala, perché regalare è una cosa positiva. Se la vita ci dà, e quindi dare, quindi ho capito in sé che la vita ogni giorno ci dà una sfida. Quindi cosa fare ogni giorno se ci regalano una sfida? Perché poi è così, anche semplicemente dover prendere appuntamento in un ASL per fare una diamine di visita, anche quello potrebbe essere una supposta più che un limone, però è così. Cioè, ogni volta c'è una sfida, ogni volta c'è una rottura di scatole che dobbiamo, e sta a noi capire come affrontarla. La affrontiamo questa cosa, la risolviamo, oppure l'abbandoniamo in un cassetto e vabbè, madonna, c'è un sacco di cose da fare. Però tu hai un sacco di cose da fare, però nella tua testa quella cosa poi ti torna. È così, perché non l'hai risolta, sai di non averla risolta, e risolvendola ti potrebbe davvero già risolvere un sacco di cose. Quindi vediamo un attimino se la felicità fosse già nella nostra quotidianità, ovvero

trattare ogni giorno come se fosse veramente, non voglio dire l'ultimo giorno, perché questa mattina dovete sapere che, ma secondo me non sono, non so, so di non essere l'unica. Mio padre, siamo lontani 800 chilometri, mio padre tutte le mattine e tutte le sere mi manda, come tutti i papà e le mamme, no? Io penso di papà, però vabbè, a me mio padre. Manda quei meme, non so come definirli, quelle paginette fatte con queste frasi motivazionali, o con questi disegnini colorati molto allegri, con i cuori, i micini, i gattini, ogni tanto arriva Gesù, queste cose, perché mio padre non, cioè, è una persona che se risponde al telefono dice oh, ok. No, non dice ok, dice vabbè, sì. Queste sono le telefonate con mio padre. Papà, ti voglio bene, sì. Così capisci, con papà è così. Quindi però lui, il suo modo di dimostrarmi che mi pensa, che mi vuole bene, è mandarmi questi meme. Io e la mia amica l'abbiamo capito, anche lei al suo papà le manda queste cose e noi ci mandiamo la buonanotte con queste frasi dei nostri padri, perché così fa, è così, è bellissimo. Quindi cos'è la felicità? La felicità è anche in questi momenti, in una quotidianità, di uno scambio con persone che non sanno esprimere i loro sentimenti, perché probabilmente sono genitori di un'altra epoca, ma la felicità sta anche in queste cose. La felicità sta nel dire un giorno mi mancheranno, perché un giorno non ci saranno più questi mi viene meme, ma non sono meme. Non so come si chiamino quelli dannate cosettine che ti mandano di solito i boomer, cioè gli anziani, no? Insomma, quelle paginette tutte colorate, okay? La cosa è stupenda, e già questo fa parte già della mia quotidianità. Trattare ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Stamattina ve lo leggo, mi è arrivato questo da papà, ve lo dico, e abbiamo molto aspetta, vabbè, papà, eccolo qua. Dovete sapere che mio papà è messo in rubrica come tasso rosso, mia madre è Grifondoro. Allora, il suo dice: a volte ci perdiamo cercando il domani e dimentichiamo che l'oggi è già un miracolo. Buon lunedì, questo era ieri. Però mio padre dice, io non credo che lui li legga realmente queste cose, perché c'è buon lunedì, buon martedì, tutta la settimana è segnata, attenzione, io non so che ore siano, ma la sto aspettando ancora quello di oggi, perché spesso e volentieri è sempre in ritardo, oppure si ricorda all'una prima di fare il pisolino, dopodiché arriva quello della sera, e tu sai che alle 8 ti già dà la buonanotte, direi che papà è già secco a letto. Comunque, mi sto perdendo, che oggi è già un miracolo, e sì. Ed è quello, cioè quello che noi stiamo vivendo. Allora io ho riso tantissimo, perché ho mandato questo messaggio alla mia amica e le ho detto: anche oggi siamo delle miracolate, abbiamo aperto gli occhi. Ma noi ridiamo di questa cosa, perché in un certo senso amiamo quello che fanno i nostri padri, perché ci pensano, perché in quel momento papà mi sta pensando, non fa niente se lo manda, è inoltrato 125 volte, non mi importa, però so che in queste 100 persone a cui lui manda il buongiorno, buon martedì, buon lunedì, ci sono anch'io, perché papà è fatto così. Quindi perché non prendere anche questa giornata in questo modo? Siamo fortunati, ma siamo fortunatissimi, innanzitutto parlando degli italiani, di essere nati da una parte fortunata del mondo, perché c'è chi non lo è, guardiamo solamente chi nasce nella Corea del Nord. Vabbè, per anni ci hanno fatto credere che per essere felici dovessimo avere una vita perfetta, viaggi incredibili, tramonti da cartolina, una vita che sembrava sempre sul punto di dover diventare memorabile. Poi abbiamo capito una cosa: se aspettiamo che ogni giorno sia speciale, rischiamo di perderci tutti quelli normali. Capite che ogni giorno è bellissimo.
Ve lo dice, io sì, è vero, io sono una persona molto ottimista, sono una persona che difficilmente vede il brutto. Se mi capita una giornata, no, dove mi sento particolarmente povera, particolarmente brutta,

particolarmente grassa, che mi fa male ovunque nel corpo. Beh, questi veramente, io sfido chiunque in quel momento a essere ottimista, però so che non può durare tutta la giornata, perché ci sarà sicuramente, c'è e c'è sempre, perché c'è sempre stato, anche un piccolo avvenimento che mi ha fatto dimenticare che sono povera, che sono grassa, che sono, vabbè, diversamente magra, diciamo che è brutto dire grasso, che ne so, che ho dolore alla schiena, che mi fa male la testa, che ho degli esami da fare. Queste, ci sono, basta quell'attimo e io torno ad essere di buon umore. Non sicuramente scoppio petardi, però torno me, perché mi cheto, perché mi dico comunque io oggi non posso buttare via questa giornata solo perché, vabbè, è così. Cioè, devo anche accettarmi in questa nuova età, devo anche accettare che non ci sono dei giorni dove sono a mille, dove ci sono dei giorni che non riesco a combinare nulla. Perché è vero, ma i giorni in cui non riusciamo a combinare nulla, non sono giorni persi, perché innanzitutto la vita mi ha dato limoni oggi, mi darà limoni anche domani, però non è che il limone marcisce in un giorno, spesso e volentieri il limone marcisce in un mese se ben conservato. Ma cos'è che dico? Dico, il giorno dopo esamino quello che ho fatto il giorno prima, dico, avrei potuto fare di meglio. Ci sono un sacco di attenuanti. Allora, io non amo le scuse. Le persone che avanzano scuse sono mediocri, non mi piacciono. Io mi do delle attenuanti, che chiamate le scuse, le sono scuse chiamate con un nome diverso, ma in realtà le attenuanti sono il modo migliore per poter analizzare quello che ci è successo, senza darci troppo contro, senza darci troppo addosso. Le scuse, e questo è il mio modo di vederlo, mi scuso con chi, i nostri telespettatori, che ci siano magari delle persone stutiate, ma il mio modo di vedere è le scuse sono chi invece vuole liberarsi dei propri impegni, farsi proprio scaricare, come si chiamano, le proprie responsabilità. Invece io tengo che le attenuanti siano, cavolo, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma faccio un esempio sciocco, Il caldo oggi mi ha spossata talmente tanto che ho passato tutto il giorno con un mal di testa fortissimo e ci sta. Questa non è una scusa, questo è comunque che stavi cercando comunque di lavorare, ma avresti preferito chiudere gli occhi ed essere infilata in un freezer perché fa così caldo che è faticoso essere anche avere anche un aspetto dignitoso, però che ci vogliamo fare? Cioè, comunque questo, la nostra estate ha l'estate sì, che ha i giorni contati, noi no, noi no. E quindi è per questo che secondo me ogni giorno può essere valorizzato. E poi ci sono sempre i commenti che dicono, averci i soldi. Ma ragazzi, ma i soldi non è che ti fanno per... No, aspetta, no, attenzione. Sì, i soldi ti renderò felice, ma saperli come impegnare bene, sapere che hai la giornata per poter andarti a fare una passeggiata e invece di andare a comprarti dei fiori costosi, ti vai a raccattare dei fiori di campo, o se tu li conosci, anche delle erbe selvatiche che fanno sempre, cioè, che sono belle e poi sono anche utili se le conosci, se non le conosci lascia perdere, sono come i funghi, ti avveleni. Però è questa l'idea, è sicuro che se abbiamo due palanchine in più stiamo meglio, e che la vita è più leggera, però spesso non ha spesso, diciamo che a volte può succedere che avere tanti soldi non va in concomitanza con l'essere delle persone felici. Perché non crediate, io so perfettamente che tanti soldi e anche tanti problemi. Ma non voglio parlare di questo. È qui che entra in gioco la romanticizzazione della routine quotidiana. In sostanza, trattare un martedì qualsiasi con la stessa cura che riserveresti a una giornata di vacanza è già un dare un plus a quello che è un martedì normale.
Ovvero, di solito il martedì cosa fai? Vai al lavoro, casa, lavoro, oppure sei in vacanza? Dipende. Spezzate la routine con qualcosa di bello. Spessissimo consiglio alle mie amiche, quando una giornata no, io spesso ricevo messaggi, faccio cagare, sono bruttissima, ho ordinato

un paio di pantaloni e non riesco neanche a tirarli su. E io dico che caspita, ma che a meno che tu non pesi 45 kg e sia una pialla, una asse da stiro, non comprate online. Ma no, dovete provarle le cose se siete un po' formosetti, dai, a meno che non vi piacciono le magliette oversize come piacciono a me, allora sai che ti devi ordinare un XL e come ti va ti piace comunque, ok? Spezzate la routine con qualcosa, andate a prendervi un gelato, andate a prendervi la granita in quel chioschetto, la pizza d'asporto. A Napoli c'è, in via dei Tribunali, c'è una pizza che la fanno al portafoglio, cosa che io non potrò mai mangiare, ma la fila di gente che c'è significa che la pizza è buona, oltre che avere un costo veramente popolare. E mi piace moltissimo questa cosa, mi piace moltissimo perché tu prendi, fai la tua passeggiatina e con 2 euro o 3 euro, adesso non mi ricordo, forse 2 euro, prendi la pizza, vai a fare merenda ai tuoi bambini, fate merenda voi, vi mangiate la pizza facendo una passeggiata in una delle città più belle del mondo. E questo è già spezzare, ma ci vuole la coscienza di dire no, devo stare, ah, fa caldo, ma fa caldo per tutti, o fa freddo o piove, ma io vi assicuro che fare quella cosa che esce dalla vostra routine, da soli anche, è stupendo, è veramente gratificante. Proprio questo il trend che ci ha conquistato. Il trend di fare queste cose, di cercare di creare in ogni giorno un giorno speciale, che ogni giorno è come ringraziare, atei o non atei, ogni giorno che iniziamo e finiamo, dobbiamo essere grati. Siate grati a chi volete, siate grati anche a voi stessi, ma non fatelo in maniera. Comunque, siate grati per quello che avete, per quello che avete fatto. È fondamentale. Ringraziate, ringraziate. Spesso e volentieri mi rendo conto che la rabbia sui social determinate persone è dettata dall'invidia, dal fatto che non ci arrivano. Eppure siete vivi, siete nati in un contesto difficile, ma avete la testa. Usatela per uscire, c'è un sacco di gente che l'ha fatto, tanta gente che non si è arresa al suo status. Poi vabbè, ci sono i Tony F della situazione, ma va bene, cioè, seguo non ricordo come si chiama, una signora italiana, gemmologa, che ne sa tanto, dà consigli, mi piace come parla, mi piace, si vede che è cultura, ripeto, non mi ricordo come si chiama. Tony F si è comprato un super mega anello di un prestigioso orafo americano di New York. È un pataccone di queste dimensioni, non oso neanche immaginare il prezzo. E lui se ne andava, l'ha visto, no? Che se lo guardava e rimirava, e al collo ha un crocefisso proprio scala 1 a 1, praticamente, tutto dembestato. Quell'anello, che tra l'altro ha anche delle pietre rosa, se non ricordo male, uno comunque è fatto sotto, non so, non ho idea di come sia fatto, è un pataccone enorme, fatto a bomba, è bellissimo, cioè, nel senso, è veramente coatto, ma sulle mani, per esempio, di una bellissima modella, con le mani affusolate, mani eleganti, ha il suo perché, sulle mani di Tony F. Ecco, è quello. Comunque, perché stiamo parlando di questo? Non me lo ricordo più. Andiamo avanti. Proprio per questo è il trend che ci ha conquistato. Persone che raccontano la loro vita semplice, fatta di caffè preparati con calma, passeggiate senza meta, libri letti al parco, fiori comprati solo perché sì. A prima vista sembra l'ennesima estetica social, in realtà racconta qualcosa di molto più importante e più profondo. Iniziare a vivere la propria quotidianità come se fosse una scena di un film. Non perché la vita debba essere perfetta, ma perché anche i momenti più ordinari meritano attenzione. Il protagonista, in fondo, sei tu. Cioè, il protagonista della tua giornata sei tu. Poi questa fissazione di dover postare tutto quello che vediamo, quello che facciamo, quello che. Ma e spesso e volentieri
è sempre, non lo fai per te stesso, per il piacere anche di condividere magari il posto meraviglioso dove sei. Mi piacciono molto le persone che magari postano delle colazioni particolari o delle colazioni fatte in maniera molto curata e taggano il ristorante o il posto dove le ospita, perché significa che ti danno l'idea che guarda dove sono, ma non guarda dove sono, no, guarda dove sono, se vuoi anche tu una cosa del genere è qui che devi venire. Questo è molto bello. Ma il 98% delle persone pubblica cose solo per fare invidia agli altri. È veramente qualcosa di boh. Che non lo so, non lo so, probabilmente ho passato questo momento, ma io non ho mai voluto fare, quando postavo le mie cose, quando ero single, e spesso e volentieri erano cose che creavo io, sia a livello di restyling piuttosto che di cucina, non era per fare invidia, ma perché questa cosa a me dava orgoglio. Perché erano proprio belle o proprio buone, o perché l'ho studiato quel piatto, ci sono stata addosso, l'ho immaginato, ho curato gli ingredienti anche i più semplici. Quindi questa cosa mi riempie d'orgoglio. Allora guardate, amici, guardate che bello, guardate che buono, o guardate dove sono. Tante volte invece non è così, tante volte è ciao poveri. Va bene, sei contento tu. Il successo di questo trend non è casuale. Arriva dopo anni in cui i social ci hanno abituati a rincorrere esperienze sempre nuove, il viaggio da sogno, il locale del momento, la vita da copertina, come se la felicità fosse sempre al prossimo traguardo. La romanticità ribalta questa logica, e se bastasse guardare con occhi diversi ciò che abbiamo già. E guardare con gli occhi diversi quello che noi abbiamo è guardare con gratitudine il fatto di dormire su un letto comodo, di alzarsi la mattina grazie a questo letto comodo, senza, si vede che c'è una certa che parlo di materassi, di cuscini ergonomici, ma vabbè, voglio dire, è importante dormire bene, insomma, non è che grazie che possiamo fare una spesa senza magari guardare l'euro. Questa è questione di gratitudine. Grazie a voi che siete comunque così attenti, così premurosi, che non vi fate mancare nulla e non fate mancare nulla a chi amate. È tutta una questione di prospettiva. È sempre, sempre, sempre una questione di prospettiva. Attenzione però che la romanticizzazione della vita non significa trasformare tutto in un set fotografico, in realtà è abbandonare la perfezione, perché la perfezione non esiste. Ma non esiste. Non serve fare colazioni con i croissant appena sfornati ogni mattina o comprare tulipane ogni settimana perché lo dice Pinterest. Eh no, nessuno ti giudicherà se il tuo caffè è nella tazza sbeccata di casa. Il punto non è l'estetica, è la presenza. È questo. Ecco, allora, in realtà non ho tazzine sbeccate, ma ho piatti sbeccati, quello sì. In realtà non dobbiamo, secondo me, fare le cose per fare invidia agli altri, perché tanto comunque ci sarà sempre quello che ti invidia, anche se bevi il caffè in una tazzina sbeccata, ti dirà, ah, vedi quello, guarda che panorama, e non gliene frega più niente, ma cioè, troveranno sempre il modo di trovare qualcosa che non va. Quindi vivi la tua vita nel tuo modo di fare. Poi ci sono le persone che sono terribilmente fissate con la perfezione, con l'estetica. Io sono una di quelle che comprava i tulipani. Io sono di quelli che la mia casa sembrava una casa da copertina. Il mio salotto era perfetto. Sulla mia avevo una cassa, ho ancora una cassapanca orientale dove c'erano i miei libri, dove c'era un bellissimo vaso che ogni settimana portava dei tulipani freschi. Era perfetta la mia sala, era una sala veramente che tu entravi e ti sentivi. Non era quella perfezione fredda, era quella perfezione calda che tu entravi e dicevi: no, vabbè, come sono rilassata. Ora la mia vita è talmente cambiata che siamo venuti a vivere in una casa grande, ma non grande come quella di prima, quindi è tutto ancora inconcentratissimo. La mia bellissima panca orientale ora tieni sul televisore.

anch'io ho dovuto cambiare. E non è facile perché cambi casa, cambi modo di vivere, cambi modo di fare, ti adatti un po', ti adegui, hai tante cose da fare, tante cose da ripensare, da rincorrere. Vorrei una signora delle pulizie che venisse una volta alla settimana per tutta la mattinata e mi pulisse tutta casa. E invece io e Mauro ci troviamo a trovarci quella mezza giornata di libertà tra un lavoro e l'altro, perché abbiamo la televisione che ci occupa molto, ma abbiamo anche Poetica da seguire, e questa è la stagione dove Poetica pam, pam, dovrebbe fa scintille. E quindi diciamo: no, se non sistemo casa, qui vado giù di testa. Se non sistemiamo casa, qui c'è troppo disordine. Però anche in questo troviamo dell'amore nel fare le cose insieme. Uno prende una cosa, l'altro prende l'altra. Cambia l'età, cambiano i desideri, cambia la routine. Però dobbiamo sempre fare qualcosa, e questo è il punto. Dobbiamo sempre fare qualcosa per farci star bene. Spesso le amiche dico: stai male, ti hanno fatto girare le balle, vai e comprati uno smalto da 2,50 euro, perché non c'è bisogno di spendere milioni. Comprati dei tulipani, perché 7, 8 tulipani a 5 euro, i 5 euro ce li abbiamo in tasca tutti, ma comprare dei fiori recisi ci fa star bene. Adesso non è il tempo di tulipani, ovviamente comprate quello che ne avete voglia, però è questo: regalarci quella cosa, cucinatevi quella cosa che vi è grassa, non vi fa ingrassare comunque, perché le cose che vi fanno star bene non vi fanno diventare grassi. Quindi evitiamo di complicarci la vita, siamo grati per quello che abbiamo, cerchiamo di farci un dono per uscire dalla routine, scattiamo anche foto, magari facciamo una mise en place, una cena carina, e scattiamo la foto perché è un ricordo. Io ora vi saluto, il mio tempo è finito, vi auguro una buonissima notte, una bellissima serata, e ci vediamo domani. Un bacio grande.

0: Notte di fuoco in Medio Oriente, dove una massiccia ondata di raid aerei statunitensi si è abbattuta per oltre 5 ore sul territorio iracheno-iraniano, colpendo duramente alcuni siti militari strategici. Il presidente americano Donald Trump ha rivendicato con forza l'efficacia dell'offensiva, dichiarando che l'azione militare ha ridotto drasticamente le risorse di Teheran, distruggendo dall'inizio delle ostilità circa 159 imbarcazioni, 200 aerei e l'84% della capacità di produzione d'armamenti. Nonostante l'affondo, Trump non ha escluso l'ipotesi di un futuro accordo, lanciando però un monito agli alleati circa la necessità di rimborsare le spese sostenute da Washington. Immediata la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato con missili e droni le basi americane in Giordania e colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, determinando una nuova fiammata dei prezzi del petrolio con una crescita del 10% in un solo giorno. Sul fronte diplomatico internazionale, il cardinale Matteo Zuppi è tornato in Ucraina per una nuova e delicata missione pastorale inviato direttamente da Papa Leone XIV. Il presidente della CE ha visitato il campo di detenzione a Leopoli, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto tra le file dell'esercito russo, portando loro un messaggio di vicinanza e la speranza di un rapido ritorno alle proprie case. Nel frattempo, sul piano dell'integrazione comunitaria, la terza conferenza d'adesione a Bruxelles ha formalizzato l'apertura del cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, passo definito storico dalla presidenza di turno per l'allargamento dei confini continentali verso Kiev. Grave tragedia nel cuore di Bruxelles, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato nella mattinata all'interno della Torre Oxy, moderno complesso residenziale e commerciale del centro cittadino, sottoposto a recenti interventi di ristrutturazione. Secondo i primi riscontri, alcune persone sono state rinvenute prive di vita all'interno di un ascensore bloccato dalle fiamme, propagatesi rapidamente lungo i vani verticali della struttura dopo un iniziale focolaio divampato al secondo piano. Al momento si registrano anche due operai ricoverati con gravi ustioni e 6 persone che risultano ancora ufficialmente disperse. Imponente blitz contro la criminalità organizzata scattato alle prime luci dell'alba in Calabria. Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha inferto un durissimo colpo alle storiche consorterie dell'Andrangheta, tra cui le potenti cosche De Stefano, Tegano e Condello. L'azione ha portato all'esecuzione di ben 79 provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere e 6 gli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo d'armi e associazione finalizzata al narcotraffico, reati aggravati dal metodo mafioso con cui l'organizzazione esercitava un controllo capillare sul tessuto economico reggino ai danni di commercianti e imprenditori locali. Al centro del dibattito politico nazionale si colloca l'intervento fermo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alle riforme istituzionali in discussione in Parlamento. La Premier ha espresso una netta e decisa contrarietà all'utilizzo dello scrutinio segreto per le votazioni inerenti alle modifiche della legge elettorale, invocando la massima trasparenza e la responsabilità diretta delle forze politiche di fronte ai cittadini. Secondo il capo del governo, i passaggi parlamentari che definiscono le regole d'accesso alle urne e la rappresentanza democratica devono svilupparsi alla luce del sole, respingendo le manovre d'aula e garantendo una chiara espressione di voto da parte di ciascun parlamentare sulle scelte strategiche per il futuro del Paese. La Commissione europea ha pubblicato il terzo rapporto sulla trasformazione demografica curato dal Centro Comune di Ricerca, dal quale emerge un quadro di progressivo e marcato invecchiamento per la popolazione continentale. Secondo lo studio, gli abitanti della Comunità europea scenderanno dagli attuali 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050, registrando una contrazione sensibile dei tassi di fertilità. In questo contesto di denatalità, l'aspettativa di vita alla nascita si attesta su livello record di 81,5 anni, configurando al contempo una pressione crescente sui sistemi sanitari e previdenziali. L'Italia si posiziona ai vertici di questa speciale classifica, facendo registrare l'età media più elevata d'Europa, superata solo da Spagna e Svezia in termini di longevità complessiva. La forte ondata di calore che sta investendo la penisola italiana si prepara a toccare picchi estremi nel corso delle prossime ore. Il bollettino emesso dal Ministero della Salute ha esteso lo stato di massima allerta per la giornata di giovedì a ben 15 città da bollino rosso, includendo tra i centri più esposti Firenze, Perugia, Roma, Torino, Bologna e Milano. Nelle aree interne della Sardegna i meteorologi stimano temperature record capaci di raggiungere i 45 gradi, uno scenario reso ancora più critico dalla prolungata siccità che sta provocando gravi carenze idriche in Piemonte. Sul fronte incendi, le fiamme hanno costretto l'evacuazione immediata di numerosi turisti da una pineta nella località sarda di Aglientu. La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in programma da 17 a 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Il centro calabrese accoglierà oltre 140 cantine, 7 consorzi e ben 2000 etichette in degustazione. Accanto alla vocazione consumer, la manifestazione propone anche un programma business di livello internazionale, con buyer selezionati provenienti da Croazia, Polonia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Brasile.
1: Tantissimi ospiti, solo per citarne qualcuno: Eugenio Massari, lo chef Francesco Mazzei, Federico Quaranta, Peppone Calabrese, Tommaso Lappate, insieme a tanti altri momenti che dobbiamo condividere e vogliamo condividere per la nostra Calabria, che è veramente straordinaria. E terminato questo evento, poi ci sarà Vinitaly and the City Reggio Calabria, prima edizione, 8 e 9 agosto, sul lungomare più bello d'Italia, sul chilometro più bello d'Italia.
2: Questa volta la doppiamo, perché non solo Sibari ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c'è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, quindi su questa attività noi stiamo molto investendo, con risultati molto positivi anche dal punto di vista dell'export.
0: Si tratta di un'occasione per scoprire la storia millenaria del parco archeologico, le bellezze turistiche della Plana e dell'Alto Ionio, il mare che lambisce le spiagge, le montagne che si stagliano alle spalle, le comunità che custodiscono tradizioni antiche e le storie dei produttori che hanno trasformato il vino in un racconto identitario.
3: Calabria è la regione che cresce di più per il prodotto interno lordo, 1,1% nel 2025. Questa crescita è trascinata dall'export, che a sua volta ha nel settore agricolo e agroalimentare il comparto più performante. Siamo anche la regione sorpresa sul turismo enogastronomico 2025. Nel primo semestre 2026 siamo la regione che incrementa di più gli arrivi di turisti, sia nazionali che soprattutto stranieri. E quindi siamo una regione che ha

imparato a combinare bene il prodotto del territorio, in questo caso il prodotto vino, con il prodotto territorio, e questo modello di sviluppo, che non abbiamo mai praticato, può essere un pezzo di futuro per la nostra regione.

Fate la previsione della nuvolosità e come vedete sull'Europa centrale sono presenti un po' di annuvolamenti che sfiorano le nostre regioni settentrionali e quest'area è particolarmente instabile, quindi qualche acquazzone temporale si formerà. Vediamo la previsione infatti delle precipitazioni per questo mercoledì e vedrete che nella seconda parte del giorno si formeranno dei temporali principalmente a ridosso delle zone montuose, quindi Alpi, Prealpi, ma localmente tra il tardo pomeriggio e la sera scenderanno anche verso le zone di pianura, in particolare sulle regioni di nord-ovest. Quindi una giornata mercoledì molto instabile per il nord. La partenza è con il sole dappertutto, con il caldo dappertutto, ma ripeto, tra pomeriggio e sera qualche temporale al nord si farà vedere. Però dicevamo anche gran caldo. Temperature che restano davvero elevate, punte ben oltre 35 gradi in molte zone. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. In centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seye Comm & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue

0: Cavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: ...5 gol, confermandosi al centro del progetto tecnico romanista di Giampiero Gasperini. Gli investimenti della scorsa estate in casa Juventus potrebbero già essere azzerati. Jonathan David e Louis Openda, pagati rispettivamente oltre 40 milioni, autori di soli 10 gol in due nell'ultima stagione, sono ufficialmente sul mercato. Il direttore sportivo Carnevali cerca sistemazioni per finanziare gli innesti richiesti da Luciano Spalletti. David ha rifiutato le offerte dei turchi del Trabzonspor, spera nella Premier League o nella Ligue 1. Per Openda si valuta invece il prestito, Lens è mosso, ma chiede ai bianconeri un contributo per pagare l'ingaggio da 4 milioni di euro. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi, ha commentato positivamente la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Ha una storia in campo e fuori, una garanzia, c'è una federazione da impostare e riforme da mettere in cantiere. Sulla scelta del prossimo CT, per cui Maldini e Leonardo starebbero pensando ad Andrea Pirlo, a Bodi ha aggiunto: credo sarà italiano, mi piacerebbe un tecnico nato nel cantiere azzurro, cresciuto dentro la federazione. MotoGP, Marco Bezzecchi ha rassicurato i tifosi dopo l'intervento alla clavicola fratturata durante il Gran Premio di Germania. Intervenuto in videocollegamento a un evento culturale a Roma, il pilota dell'Aprilia ha dichiarato: sto bene, l'operazione è stata un po' complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati, vedremo come andrà. Il nostro è uno sport di squadra e la mia è fantastica. Tennis, Jannik Sinner valuta i primi passi in vista della stagione sul cemento americano che culminerà con gli US Open del 30 agosto. Il numero uno al mondo, reduce dalle fatiche di Wimbledon, dove ha riscattato la delusione di Parigi, è iscritto sia al Masters 1000 di Montreal che a quello di Cincinnati. Tuttavia, per gestire le energie ed evitare le temperature torride di Cincinnati, dove lo scorso anno si ritirò per un malore, il team valuta di disputare solo il torneo canadese prima di volare a New York, dove Sinner è atteso anche in un doppio misto esibizione con Venus Williams dal 25 di agosto. Il rivale Carlos Alcaraz sta invece recuperando da un infortunio al polso destro. Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell'educazione, dell'inclusione sociale e della crescita personale. È l'associazione sportiva dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto, l'imprenditore di origini siciliane Andrea Pratelli.
4: Tanti ragazzi che vengono dalla strada senza pagare ovviamente nessuna quota associativa potrebbero diventare campioni. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che sicuramente potrebbero avere un futuro, ma purtroppo non gli viene dato.
3: Testimonial d'eccezione due campioni del mondo, Fabio Cannavacci.

0: e Luca Toni.
1: È una bellissima iniziativa, come ho detto, bisogna fare i complimenti al presidente, alla sua famiglia che ha voluto investire soprattutto sul territorio. Non è da tutti, però penso che sia un modo per ripagare le comunità dove uno è cresciuto, dove uno ha avuto il piacere di passare tutta la sua giovinezza. Spero che anche altri comuni, altre città, altri privati possano mettere a disposizione strutture e soprattutto far sì che molti bambini possano giocare a calcio anche in maniera gratuita, perché come ho detto prima non tutti magari possono tornare a diventare dei Cannavaro, dei Toni, però comunque lo sport, l'educazione e rispetto, penso che sia una cosa molto importante.

0: Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia, altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. Il centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, al sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle Adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Buongiorno, buon martedì 14 di luglio, registro questo video da una posizione diversa perché ogni tanto bisogna cambiare, scherzi a parte, lo sto registrando in attesa della conferenza di Massimiliano Allegri, sono curioso, ieri c'è stato il suo arrivo a Napoli, l'incontro e tutto quanto.

E sono curioso di capire come si presenterà, cosa dirà, le sue ambizioni, il discorso legato al Milan da archiviare e da dimenticare, e anche un concetto legato al mercato che vi ribadisco, aggiungendo qualcosa, che Napoli deve prima cedere. Questa non è una notizia, quindi non vi sto dando nulla di nuovo. Quello che vi voglio dire è che Napoli vuole rivalutare la linea italiana. Cosa significa rivalutare la linea italiana? Non trascurare profili, faccio due nomi, Favasuli, che è un 2004 del Catanzaro, la Fiorentina c'è una percentuale da futura rivendita, che ha fatto una stagione molto importante, che piace per la sua personalità, e Fortini, che è un ragazzo del 2006, anche lui in scadenza di contratto con la Fiorentina, che era stato proposto al Torino, meglio, che il Torino aveva trattato, non raggiungendo un accordo per quanto riguarda il cartellino, visto che l'offerta era stata considerata troppo bassa, 5 milioni. E avevo parlato di Dodò, che può sempre prendere in considerazione altre offerte, e vi avevo detto anche di un sondaggio per Belgali, un nome che terrei perché è un nome caldo per diverse società italiane. Su Zeballos ho poco da aggiungere, nel senso che per Zeballos è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto e bisogna aspettare soltanto le uscite. Quindi è un Napoli che ha le idee molto chiare su ciò che deve fare, e ho aggiunto un paio di nomi italiani e vedremo gli sviluppi senza fretta più avanti, tenendo conto che ci sono 3-4 situazioni in uscita che si possono concretizzare. Vi avevo raccomandato, e so che mi seguite tanto, di non prestare troppa attenzione ai discorsi su Dibu Martinez durante il Mondiale, perché mi sembrava una cosa tra virgolette un po' folle. Non che ci fosse scarso interesse da parte della Juventus, anzi, ma semplicemente perché durante il Mondiale pensare e immaginare che tu debba fare una trattativa con un portiere che si gioca la semifinale per l'accesso alla finale e che ha altre cose in testa, pur in presenza di un intermediario in Italia, mi sembrava una cosa secondo me fuori dal mondo, con tutto il rispetto per chi ha parlato ogni giorno del Dibu Martinez, che per carità può essere ancora considerato un candidato, ma poi succede che, come ha fatto il direttore dell'Aston Villa poche ore fa, il direttore Aston Villa ha detto le notizie sul Dibu dall'Italia non sono corrette, qui poteva benissimo evitare perché l'interesse sicuramente c'è stato, non sono corrette, non abbiamo necessità e voglia di cedere Dibu Martinez, tra l'altro impegnata adesso al Mondiale, qui ci sta perché è una dichiarazione che lui può fare essendo un riferimento dell'Aston Villa. Soprattutto, aggiungo io, non si può pensare di disturbare un portiere che sta facendo altre cose, che sta giocando la massima rassegna, che sta difendendo il titolo di campione del mondo, che evidentemente avrà pure voglia di fare un'esperienza lontano da Birmingham, ma non c'è talmente tanta voglia di poter imbastire una trattativa adesso. Quindi prendo atto delle parole non sorprendenti, forse un po' sgradevoli, da parte del direttore, e vi rilancio le due piste che ho raccontato nei precedenti video. Vicario, perché può essere un'operazione possibile in prestito con diritto di riscatto, oppure sullo sfondo Suzuki, se la Juventus dovesse entrare nell'ordine di idee di andare sul portiere del Parma in virtù dei buoni rapporti con il club emiliano, rapporti che possono essere sollecitati ulteriormente dall'interesse per Pellegrino. Su Colomboigny prendo atto delle dichiarazioni di Carnevali, ma nello stesso tempo dico che fino in fondo la trattativa va seguita, fin quando non diremo definitivamente basta, questo tormentone è finito, dobbiamo stare attenti. E quindi 20 secondi, 10 secondi su Colomboigny, altrimenti voi vi arrabbiate. Saranno i giorni soprattutto della Roma i prossimi, perché adesso hanno confermato da più parti quello che vi ho raccontato davvero in esclusiva, sia su Garnacho che su Moreira e Tresoldi. Soprattutto su Garnacho, quando vi ho parlato la settimana scorsa di un accordo tra lui e la Roma, di un'apertura totale, di una priorità data alla Roma per indossare la maglia giallorossa, è chiaro che adesso devi fare tutto il resto col Chelsea e devi allargare la situazione a Moreira, magari provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, magari senza obbligo, se dentro il discorso inserisci Moreira, che è l'esterno sinistro che piace più degli altri, che sicuramente consentirebbe di fare un salto di qualità. Quindi la Roma va seguita, Tresoldi vuole la Roma,
Poi voi mi chiedete che significa vuole, che andrà alla Roma. No, vuole la Roma, ha dato precedenza alla Roma.

andrà alla Roma, quando ci sarà l'accordo con il Club Brugge, ma sono al 100% sicuro sul fatto che lui voglia la Roma, come voglia la Roma, sul fatto che voglia la Roma anche Moreira, sul fatto che voglia la Roma Garnacho, e su Somerville vi aggiornerò. E forse il primo nome che ho fatto è il 23 maggio sulla Roma, Somerville, che è ancora in trattative con club inglesi, ma che evidentemente queste trattative non sono andate dopo il mondiale per come immaginava potessero andare l'entourage di Somerville, che ha parlato con la Roma e che può approfondire con la Roma, ma qui si tratta di capire i numeri, 35 milioni, vuole guadagnare più di 4,5? Questo è il punto di domanda. Il gradimento è totale quando in quei giorni di maggio si parlava del grande sogno Greenwood senza andare oltre, ma sugli altri tre tavoli la Roma ci lavorerà al 100% e ci lavorerà nel migliore dei modi per cercare di chiudere tutte le operazioni. Poi le operazioni vanno chiuse e in qualche modo cercherò di aggiornarvi. Sul resto, cosa c'è da aggiungere sulle altre squadre? Intanto va confermato quello che vi ho detto ieri sera sulla Lazio, sul blitz in corso per Sergi Dominguez, in corso nel senso che avverrà nei prossimi giorni o nelle prossime ore, più probabile nei prossimi giorni, ma c'è già un accordo totale tra Dominguez e la Lazio, e la Lazio conta di allargare la proposta che dovrà fare alla Dinamo Zagabria per prendere un altro difensore. A proposito di giovani difensori, Valdepenas è un ragazzo molto promettente del Real Madrid che si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina, un'operazione che possiamo definirla la Nico Paz, semplicemente perché tu spendi una cifra per il cartellino, garantisci il 50% della futura rivendita al club di Florentino Perez, che potrebbe anche conservare il diritto di ricompra. Quindi siamo su quella strada molto ben avviata, e bisogna soprattutto aggiungere un concetto, che la Fiorentina sta rivoluzionando la difesa, per cui non mi meraviglierei se poi partisse qualcuno tra Pongracic, Ranieri. Sono tutte situazioni che dobbiamo seguire, il mercato è lungo, come dobbiamo seguire il discorso a sinistra per la fascia, per l'esterno basso del 4-3-3 di Grosso, come arriveranno degli esterni sicuramente offensivi, esattamente come bisognerà valutare e capire quella che sarà la posizione su Fortini definitivamente. Quindi anche questa è una cosa che va seguita con attenzione. Sulla vicenda Lucci-Marotta mi permetto soltanto di dire, visto che c'è stata una polemica anche importante, mi permetto di dire che l'Inter con Lucci ha fatto due operazioni non troppo fortunate, Correa e Cuadrado. Anzi, Correa è stata un'operazione sciagurata. E quando fai un'operazione, delle operazioni non troppo fortunate con un agente, secondo me ci dovrebbe essere anche un minimo di feeling in più e capire che se hai fatto quelle operazioni ti hanno mandato i tuoi assistiti dentro la celebrità, nel senso che, quindi io penso che queste cose nel calcio debbano essere riconosciute senza fare polemiche, ma nel calcio non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine e soprattutto c'è memoria corta. Questo è un altro discorso un po' più complicato che faremo in un altro momento. C'è il giro dei difensori centrali, l'Inter ha un po' frenato per Cialobà, vediamo se definitivamente. Cialobà è stato proposto al Como, che invece vuole andare fino in fondo per Sanchez, e su Sanchez, come vedete, anche i difensori centrali sono grandi protagonisti. Ci rivediamo presto, grazie a tutti e un abbraccio.

0: Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri intorno all'1:30 a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese Doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, ok, se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire anche chissà, per esempio, se esce anche chissà, devi andare a prendere

0: è un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era, sì, si era pensato che potesse andare via.
0: C'era anche lui ieri alla cena,
1: cioè. Già, si era pensato addirittura al Como per lui, invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
0: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stata un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, sì, sì, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
0: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì, sì,
0: che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualanda.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
0: A Firenze, molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato e Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanda avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo e comunque allo stesso tempo hai la possibilità liberare una cartella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
0: Essendo io quarto o quinto devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
0: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
0: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte a fare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
0: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà
1: parecchia,
0: di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla
1: un pochettino, a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela perché mi interesserebbe,
0: dimmi io
1: dicendo tutto. Magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus,
0: ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da Zon e tutti questi qua.
1: Sì, sì,
0: che hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
0: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza.
1: Quindi è lunga,
0: voglio dire.
1: È lunga.
0: sarà lunga.
1: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
0: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché ti ripresenta che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito ma subito, arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, anno del centenario che lo sarà anche per la Fiorentina che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter è ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
0: non lo so,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato, è una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
0: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè, non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
0: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo, arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio così non proprio gradito di Antonio Conte, e invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con

due finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi, che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata, viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, è superiore ai 45 milioni di euro, se non troveremo un accordo vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero. Quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra, e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano. Tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la
Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso. Un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio

Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mignolo del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Estupiñán, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Estupiñán i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain. Anche Digne grande protagonista di questo mondiale, questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan. Mentre affacciandoci in casa Fiorentina, è l'altra insieme al Milan società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jiménez a destra e due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

bisogno d'amore, per Dio.

0: tratta di dedizione, di voglia di avere successo, di riuscire a superare i propri limiti. Questo per esempio è il caso di Zucchero, Sugar Fornaciari, che niente, non riusciva a emergere, la sua musica non piaceva, ma no, perché no, non sei come quegli altri, come tanti grandi cantanti italiani, non sei Battisti, non sei eccetera. Allora lui ha dovuto prendere, andare fino in America e risvegliarsi a New Orleans e trovare questo sound molto blues, questo sound molto americano, molto gospel, come in questo caso, e con l'album Oro, Incenso e Birra tornare in Italia e poi diventare appunto Zucchero Sugar Fornaciari, che tanto amiamo, come in questo caso, grande, bellissima, bellissima canzone, con le mani sbucci, tutto questo, quell'album lì, per intenderci, Senza una donna, poi rifatta anche da dagli Tekete, dai Neri per caso. Comunque, vabbè. E, cari amici, puntata di mercoledì, prima parte con Mauro Caputi, poi la seconda la attendiamo con ansia, perché non è bello, cioè bello sì la puntata da solo, perché così parlo io eccetera, sono contento, nessuno che mi dà e cioè va benissimo così, ma poi senza Simona, ma che gusto c'è senza Simona. E allora diamo il via, signore e signori, benvenuti per voi, che caspita non lo riesce a dire, non lo dice, non c'è, sigla! L'appuntamento dal lunedì al venerdì, oggi è mercoledì, ieri abbiamo visto l'almanacco di oggi, che a quanto pare per alcuni segni è molto propenso, ma poi attendiamo appunto l'appuntamento con Simona per poter poi andare a scoprire l'almanacco di domani. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Lo sapete, ormai è un'estate che con noi voi ci seguite e ci in qualche modo supportate anche a livello emotivo, ma come ben sapete noi abbiamo partecipato a questo evento qui, ve lo faccio vedere. Ok, questo qui appunto è Talassonia, il concerto finale che è stato fatto l'8 di luglio 2026 alla terrazza del Marina, o meglio al Marina d'Arechi, poi che la terrazza era il locale, ma non vogliamo ovviamente dare spazio al locale, ma quanto al progetto curato nei minimi dettagli. Quindi è stato un progetto molto lungo, un progetto bellissimo che si è concluso poi con l'esibizione creata e diretta dal direttore d'orchestra Francesco Bottigliero. Ma adesso ritorno in studio, perché oggi in questa prima parte vi voglio raccontare un po' di questo progetto, di quello che è successo in questi mesi. Ovviamente non è ancora concluso, perché poi alcuni dei delegati andranno fino a Barcellona. Noi nel nostro piccolo, con l'associazione Poesia del Mare, abbiamo dato il nostro contributo, ma vi voglio regalare alcune delle clip di questo grande evento. Prego regia.
1: Qui il fautore di tanta musica, colui che la musica non solo la crea, ma la vede, la vive, la sente, è qui con noi appunto il maestro Francesco Bottigliero.
2: Eseguiremo mie musiche scritte apposta per questa occasione, ed insieme a me ci saranno dei musicisti tanto giovani quanto bravissimi. Sono i talentuosi ragazzi del coro di clarinetti del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Ci saranno degli strumenti rari, anzi rarissimi.
3: La nostra è l'ennesima tappa del nostro progetto Talassonia, ovvero la voce del mare.

0: E allora cominciamo! Per lo più oggi i bambini hanno costruito almeno una ventina, se non 30 piccole maracas, no? Tipo...
1: Allora, come vedete, ecco, queste sono tutte le associazioni, Part Art, la promotrice in questo caso, con tutte le altre associazioni che hanno fatto parte di questa grande organizzazione che in realtà vede unicamente il bene del mondo, dell'ambiente marino, del mondo in cui noi viviamo, c'è appunto Plastic Free e Marina da Reiki, ovviamente è parte integrante, ma giusto per andare nel dettaglio, perché magari voi, qualcuno di voi dice, ma me lo puoi spiegare? Ve lo faccio spiegare dagli ideatori di questo progetto.

Ora capite che cosa c'è dietro questo mondo, cioè ci sono persone che la mattina come unico obiettivo hanno migliorare il nostro mondo, è per quello che in qualche modo dobbiamo farlo anche noi. Perché guarda, ieri abbiamo parlato con Simona, vedete, di tutte quelle persone che bloccano le strade, che creano dei casini per magari lo stesso

Che è un obiettivo giusto, magari senza dubbio, ma le persone come quelle che abbiamo visto finora, che abbiamo sentito parlare le loro parole, a partire dalla Sapienza, a chi ha realizzato questo video, e noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di migliorare quella che è una realtà, la realtà marina in questo caso, operando e adoperandoci per in qualche modo riuscire a salvaguardare i posti dove stiamo, perché a tutti noi piace andare al mare e a tutti noi piace nuotare in acque pulite. Poi dopo vediamo lo sporco, il mare è sporco e là non si può andare, il mare è sporco. Chi è che l'ha sporcato il mare? Non è che il mare è sporco, cioè non è che si autosporca da solo, cioè non è che i pesciolini fanno la cacca e sporcano il mare. Quello che sporca il mare è l'ignoranza innanzitutto delle persone, il menefreghismo di aziende, di tutto il resto, che in mare lo vedi, sai, ma tanto che ho butta a mare me frega. E no, no, che va veramente dal mozzicone di sigaretta alle bottigliette di plastica, a tutto quello che è attorno al mare. Perché uno va in barca e dice: ma sai che me frega a me? Ma scarichiamo, ma che me frega a me? Ma buttiamo in acqua, ma c'ho sta bottiglietta, dove la butto? Posso tenerla sulla mia barca? No, la butto a mare. Quello è il problema di oggi. Quello è la problematica veramente di inquinamento. Poi ci aggiungiamo tutto il resto, dove scaricano a mare tutti i liquidi, che ne so, abbiamo una coltivazione, una coltivazioni, tutte le acque reflue della riga con tutti i pesticidi, ma sì, buttiamoli a mare, ma che ce ne frega a noi? Questo è purtroppo il problema principale, è il ma che me ne fotta a me, quello, no? E quindi poi da lì nasce. Veramente, adesso stiamo parlando dell'Italia che ha sicuramente un'influenza nel mondo, no? Ma un'influenza relativa. Pensiamo ad altre nazioni come l'India che scarica tutto nel fiume, che poi il fiume va a mare e il mare con le maree, le correnti, eccetera, lo portano in. Pensiamo a questi posti qua, pensiamo a tutto il resto dei posti dove c'è una pesca non controllata, dove ci sono dei altro tipo di leggi che non sono le nostre che abbiamo in Italia, perché anche qua l'altro giorno hanno trovato un caseificio qua in zona che sversava in mare tutti i liquami dei residui di mozzarella, delle robe, eccetera. Per quello dicono: fate attenzione, quando volete fare i figli e pucciate la frisella in mare per poi mangiarvela. Nel mare, cioè, ci sono mille microbatteri. E allora, cosa provano gli animali, i pesci, le tartarughe, tutti quelli che vivono nel mare a vivere là dentro? Dovrebbero farle provare a ognuno di noi. Bevetevi un bel sorso di acqua di mare, bella contaminata. State male e poi dopo capiremo. È normale, non è giusto quello che sto dicendo, è estremo, però quello deve essere. Quindi la prossima volta fate attenzione quando siete a mare, a nuotare. E non è la vostra pipì il problema, è quando ci buttate le bottigliette d'acqua e tutto il resto. No, perché il bambino ha fatto la pipì a mare, che schifo. No, quella lì forse è l'ultimo dei problemi. Il problema è quando appunto riversate tutto il resto a mare. Bene, ne continueremo a parlare. Io veramente ringrazio dal maestro Maria Rosaria Morelli, a Partar, a tutti per aver realizzato questo evento meraviglioso a cui noi siamo riusciti e abbiamo avuto la fortuna di farne parte. Bene, detto questo, noi ci vediamo tra poco con Simona. Per voi, a dopo, sigla.

0: Era tanto che non ascoltavamo
1: Achille.
0: Achille Lauro, che ci fa sempre piacere, bravo, ci piace sempre questa canzone e amiamo sempre ascoltarla. Benvenuti cari amici, la seconda parte di questo programma che è Yes We Are. Intanto io vi volevo ringraziare, e adesso mettiamo la sigla, ma prima volevo poi ringraziare perché sono arrivati, adesso non vogliamo atteggiarcela,
1: No,
0: attenzione. No,
1: atteggiamocela.
0: no, no, ce la atteggiamo, però sono arrivati i dati di ascolto di giugno 2026 e quindi abbiamo piacere e volevo comunque condividerli con voi, ma facciamo così, prima di condividerli, istituzionalizziamo la cosa. Signore e signori, al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi...
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Next, un channel con Teleroma 56, quindi salutiamo anche gli amici di Teleroma 56 e come vi dicevo abbiamo i dati di ascolto e possiamo condividere con voi con gioia e trepidazione. Fammi trovare una canzone che possa
1: darci un modo di atteggiarci.
0: Fammi vedere tipo questa, che ne so. Is this the real life? Cioè, che ne so, questa qua di sottofondo.
1: Keep yourself alive, io avrei messo.
0: We are the champion sarebbe, però vabbè, comunque. Aspetta, le spiego una cosa, visto che abbiamo i dati di ascolto. Questa c'era e questa ho messo. Keep yourself alive non c'è. Detto questo, non qui. Fatti i cazzi tuoi. Niente, è difficilissimo. Allora, crescita dell'audience e consolidamento del network. Siamo lieti di condividere con i nostri partner i risultati conseguiti da Nexun Channel nel mese di giugno 2026, che confermano il percorso di crescita del canale, il progressivo consolidamento nella sua presenza sul mercato televisivo e digitale. L'analisi dei dati evidenzia un'elevata capacità del network di raggiungere un pubblico distribuito nell'arco dell'intera giornata, con il coinvolgimento degli spettatori e una significativa diffusione territoriale. Ecco, bellissima questa, senti il sottofondo di... Perfetto.
1: Posso cantare?
0: No, se no perdiamo i dati di giugno. Quindi, vedendo questi indicatori sono coerenti con le metriche comunemente utilizzate, un pubblico coinvolto oltre al numero degli spettatori raggiunti, uno degli elementi più significativi riguarda il livello di coinvolgimento, con 302.000 ore complessive di visione. Non si limita a generare semplici accessi, ma a riuscire a mantenere il pubblico collegato ai propri contenuti per tempi significativi. Oltre 124.000 le sessioni registrate nel mese, fascia notturna, fascia centrale, fascia serale, l'intera giornata viene coperta completamente, una copertura internazionale. Durante il mese di giugno Nexun Channel ha registrato collegamenti provenienti da 48 paesi e 1902 città, e a questo io saluto, my friend, thank you so much for watching us. Beh, detto proprio
1: macaronico.
0: Hola amigos, come sta? Todo bien? Bien, soy muy feliz. Feliz Navidad.
1: Non l'hai detto, sono molto felice che voi ci guardiate.
0: Dillo in spagnolo, visto che per te la teggi. Oggi hai deciso di rompere il palle a me, no? E potevi mettere questo e potevi dirlo, lo sai dire in spagnolo?
1: No, ma
0: e allora che...
1: ma sei tu il poliglotta di casa, scusa.
0: Sono fuori grotta, so, a Naue. Va bene, quindi questo è, noi vi ringraziamo ovviamente. I risultati conseguiti confermano Nexun Channel come una piattaforma efficace per attività, varie attività di branding, campagne, sponsorizzazioni, televendite e quant'altro. Quindi grazie appunto a amici. Conclusioni, l'obiettivo del netto rimane quello di incrementare costantemente.
1: Io potrei fare una pubblicità di qualcosa, una televendita, ma mi sento imbarazzo tantissimo. Cosa potrei televendere?
0: Signori, prodotti sponsor. Senza glutine, poi fai la cosa dei prodotti senza, sì, ma prodotti senza glutine, trucchi di bellezza, panini, bibite, Coca-Cola, qualsiasi cosa potresti vendere. Tu hai la capacità di bucare lo schermo, sai che buchi lo schermo tu? Serio, vero? L'hanno detto tutti che tu buchi lo schermo.
1: Sì, sì, quando li ho tutte a casa, che magari mi dipingo gli occhi da sola un po' così, un
0: le
1: po'
0: hai
1: così.
0: Tutte, le hai tutte a casa, spieghiamolo per gli amici che magari ci vedono dall'estero, proprio per quello che
1: ricordiamo. Dillo in inglese.
0: You have all at home.
1: My friend. Vuol dire non averle tutte a casa, allora significa da noi, non le ha tutte a casa, è un modo di dire dei nostri anziani.
0: Dei nostri chi?
1: Degli anziani di su, delle mie parti, delle mie zone. Non averle tutte a casa significa Oggi non le ha tutte a casa.
0: Sì,
1: è come dire, è come il me pugliese, ok? Che a seconda di come lo pronunci ha un significato diverso.
0: Non credo proprio.
1: Sì, io faccio così. Praticamente, cosa succede? Che oggi non le ha tutte a casa, sta lei lontano, è nervosa, arrabbiata, quindi non è, nel modo magari meno carino, dico non è a 100, però questo significa che è una persona che non è equilibrata, non le ha tutte a casa, è sempre riferito a qualcuno che si sta per innervosire, oppure è nervoso,
0: quindi si sta per innervosire,
1: magari oggi si sente un po' incompleto, non è mai una cosa positiva. Oggi non le ho tutte a casa, generalmente però è una funzione negativa.
0: Ok, va bene, avete imparato una nuova cosa del non le ho tutte a casa.
1: Però invece di dire, ma sono arrabbiato, sono nervoso, oggi non ce le ho tutte a casa, quindi lasciami stare. Però se avete tante figlie, questo non può funzionare.
0: Sì, va bene, beh, questo. Allora, l'argomento di oggi, dopo avervi ringraziato, l'argomento di oggi era molto, diciamo, molto semplice, perché parte anche da un titolo di un film che poi non abbiamo visto, o meglio di un film, di una serie TV che comunque non abbiamo visto, che è quello Se la vita
1: ti regala
0: mandarini. Che fai se la vita ti regala mandarini?
1: Generalmente faccio una marmellata, però io ho fatto la marmellata con i mandarini cinesi. Dovete sapere una cosa, che se nella marmellata, in qualsiasi tipo di marmellata, con un sacchettino di garza mettete dentro i semini del frutto, che può essere la mela, che può essere il limone, l'arancio, tutto. I semi sono ricchi di peptina, che è quella che praticamente è un gelificante naturale. Evitate di mettere dentro cose chimiche, utilizzate tutta la natura. Infatti io l'ho fatto e la mia marmellata, ti dirò che è venuto un po' troppo gelatinoso, però può essere affascinante anche in quel modo, non è male anche, dipende quanto volete che sia spalmabile. Lo so, sto parlando di cibo e sto cominciando a prendere il sopravvento.
0: Allora,
1: scusatevi.
0: Detto questo, pensate alla risposta da dare a se la vita ti dà mandarini, tu

0: E giustamente Gianna Nannini che dice: non si prende a Marrakesh e si tira fuori sto pezzone che America, che già era bello ai tempi negli anni 80, adesso comunque continua ad essere un gran pezzone, bellissimo, meraviglioso. Bene, la domanda che ripongo e ti rifaccio è: se la vita ti dà mandarini, tu?
1: Io non li rivendo perché vinci, non ho la capacità, ma ci faccio marmellate. Ma io vorrei dire una cosa, ma proprio breve. Ho visto la prima puntata di questo K-drama, eh.
0: Coglioni. Ok. Ok, va bene. A parte sì, poi. Ok.
1: Sì, non voglio rubare tempo, però ti sto dicendo che questo, La vita ti regala mandarini, mi sarebbe piaciuto vedere di cosa parlava di questi due bambini che all'inizio...
0: No, andiamo sul fattore filosofico. Se la vita ti dà mandarini, nel senso che non è mandarini in senso di mandarini...
1: Ma una volta non era limoni.
0: La vita ti dà limoni.
1: Una volta, cioè, se la vita ti regala limoni, facci una limonata. Cioè, esatto. La risposta è sempre stata, almeno l'ho sentita, sempre accompagnata a questa.
0: Sì, era ironica, ma la frase se la vita ti dà limoni o se la vita ti dà mandarini, eccetera,
1: è un po' diverso, secondo me.
0: No, va nel fattore psicologico. Cioè, nel senso,
1: io non riesco,
0: caspita,
1: a capirla, scusami.
0: Allora, tu oggi tu sei soddisfatta di quello che stai facendo oggi? La vita a noi ci ha dato la televisione, quindi ora puoi continuare a fare la televisione, la puoi continuare a fare in un modo bene, la puoi continuare a fare in un altro, puoi sperare di crescere o sperare di dire domani basta, mollo tutto e me ne vado, che era quello il concetto di base dove siamo partiti con anche con la coach, era proprio quello, nel senso la soddisfazione che uno ha e uno prova in quello che fa, che sia qualsiasi, che spesso ci viene viene abbattuta da tutte le e le persone attorno che ci sono attorno, che o per gelosia, per invidia o per rancore.
1: Scusami, sto riflettendo, ma non faccio fatica a capire. Faccio fatica a capire perché ci sta l'argomento di dire quello che stai facendo, se non ti soddisfa, ok? Mm-hmm. Vuol dire che devi impegnarti di più, cioè perché tendenzialmente siamo persone, non tutte, ma molto severi con noi stessi, ne parlavamo anche dell'almanacca, certo, dell'altra volta, quindi essere severi con se stessi a volte va bene, perché se questa cosa può insegnarti o darti quello sprono a dire posso fare di meglio, e allora vai, cioè ti impegni di più, a volte uno dice non sa neanche da che parte raccapezzarsi, come posso dare di più,
0: certo,
1: come posso fare del mio meglio, e allora ha senso, ma è l'altra, cioè la vita regala, se la vita ti regala limone,
0: no,
1: vuol dire
0: se ti se la vita ti dà, non è che ti regala.
1: Sì,
0: perché
1: se la vita ti dà
0: limoni,
1: può essere che i limoni siano, cioè, le difficoltà. I limoni sono le cose, i traguardi che puoi superare, o di solito sono ostacoli.
0: È la generalità, nel senso che non è che la vita ti regala. Tu dici, se la vita ti regala lingotti d'oro, wow, cioè che c'è, già sai. La vita ti ha dato limoni, la vita ti ha dato mandarini. Ora, questi mandarini, sei in grado, la tua capacità, il tuo essere, la tua mente è in grado di farli diventare un qualcosa che portino del bene alla tua vita, o li lasci nel frigo a marcire o fuori a marcire e quindi non hai né poi ti ritrovi che hai fame, hai mandarini e manco hai guadagnato una lira.
1: Hai ragionissimo, adesso mi è più chiaro così, forse perché in frigo abbiamo dei mandarini, dei limoni.
0: Beh, sì,
1: e quindi noi di cosa ne facciamo di limoni? Noi li spremiamo, e quindi già l'atto in sé di spremerli a mano è fatica, è comunque un impegno che ci devi mettere, dopodiché ne facciamo granite. No, non è così.
0: Esatto.
1: Quindi, nel senso, ci vuole l'impegno per poi avere qualcosa di più.
0: Esatto, ma esatto quello, ma il limone è la barca, il limone è una dote, il mandarino è il limone, è un...
1: È l'ostacolo, il mandarino è l'ostacolo.
0: No,
1: invece
0: non è per forza l'ostacolo. Se la vita ti dà barche, che ce fai?
1: Le affitto tutte.
0: Bene, e ti torni, ma se non è facile affittarle tu, cioè la vita ti ha dato 10 barche. cosa fai? Hai 10 barche e le affitti tutte? Così, aspetta, ah, si affittano. E quello è il concetto. Se la vita ti dà qualche cosa, che sia positiva o negativa, ma ti dà qualche cosa, la stessa cosa che può sembrare positiva ad alcuni, per altri è negativa.
1: Sì, vero, vero, vero.
0: La stessa cosa che altri ci fanno i miliardi, tu non ci fai una lira, o viceversa, tu ci fai i miliardi e alcuni limoni e altri fanno i miliardi con le, come si chiama.
1: E quindi dov'è la differenza? La differenza sta nel...
0: Sta... Tu affronti, ti danno mandarini, sei in grado di affrontarla e, di e farli diventare un qualche cosa di positivo nella tua vita, o li lasci marcire?
1: Sai che non siamo tutti uguali, bisogna vedere anche non solo le capacità imprenditoriali, ma anche la fantasia che uno ha, bisogna vedere come uno reagisce anche alle cose, perché quante volte vediamo persone super che hanno, vengono da famiglie super mega ricche, dove i nonni si sono fatti un mazzo così, e la terza generazione si mangia fuori tutto perché non ha le capacità di...
0: Esatto, la vita gli ha dato i mandarini, quindi i soldi, ma i mandarini li hanno fatti marcire.
1: Esatto, dipende tutto da noi, da quanto... dalla nostra personalità, sì, è sempre lì, da quanto riusciamo a reagire e da quanto questo, ci impegniamo.
0: Ok, questo è, nel senso, la coach diceva, molto spesso vengono persone da me dicendo, ah, ho la sensazione di aver fatto abbastanza, non mi sento di aver dato tutto me stesso, sono in crisi perché mi ritrovo a non aver ottenuto quello che volevo, quindi essere in qualche modo in crisi perché nella loro mente non hanno raggiunto quello che doveva essere magari il loro obiettivo, e quindi hanno bisogno di qualcuno con cui parlare, di uno bravo, quello che è, per discutere di questa cosa, perché magari invece hanno realizzato delle cose ma non si sentono, e c'è anche una sindrome che non mi ricordo, anche in un film, non si sentono, la sindrome dell'impostore. Quelli che hanno raggiunto il successo però dicono no, non è merito mio aver raggiunto il successo ma dell'altro, quindi mi sento un impostore ad avere questa cosa. Quello era il concetto della frase, partiva appunto da questa cosa qui, che è la vita di Amandari. Vabbè, detto questo, grazie amici.
1: Detto questo, guardatelo, è su Netflix, Se la vita ti regala mandarini.
0: No, in realtà no, sì, ok.
1: No, è vero, non sto scherzando.
0: E quindi hai visto la prima puntata e cosa...
1: È un po' difficoltosa la prima puntata, perché ci sono questa bambina che piange in continuazione, questa mamma molto severa che è in un villaggio proprio di una Corea del 1960, questa signora con altre donne si tuffano in apnea per raccogliere delle conchiglie molto pregiate e anche delle alghe rosse molto pregiate, finché non muore a soli 22-26 anni, che mi sembrava ne avesse già 85, e lascia questa bambina orfana. Ma questa bambina ha un'intelligenza al di sopra della media, quindi la madre, sapendo questo, vuole che la figlia studi, viene il padre della bambina viene da una famiglia ricca, lei è sempre c'è sempre attaccata a lei un bambino che l'aiuta e lei lo tratta malissimo, e questo bambino si capisce nella prima puntata che sarà il suo grande amore, ma a quanto pare deve essere tipo una storia di Remy di Pelin messi insieme, perché questi due devono affrontare un sacco di sfide nella loro vita.
0: E non anticipiamo altro. Bene, detto questo, amici, andateveli a guardare se vi interessa questo mondo, se no riflettete sulla frase: se la vita vi dà mandarini, spero che in qualche modo riusciate a fare il vostro bene. Detto questo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per voi.
1: Sigla.

0: The Weeknd, i The Weeknd featuring Dua Lipa, e comunque anche Dua Lipa, che sapete è venuta qua in Italia, no? Si è sposata in Italia, in Sicilia, come al solito, tutta la gente deve sempre rompere le palle perché
1: quello che è successo a Venezia è successo anche a Palermo,
0: sì, esatto, ovviamente
2: tutto il mondo paese.
0: Anche se Dua Lipa è una famosa cantante, non è che c'ha l'economicità di Bezos,
1: no, però voglio dire, quindi, hanno rotto le palle,
0: esatto, a livello di rottura di palle hai ragione, sì, hanno sempre, comunque rompono le palle per chiunque, forse l'unico non mi ricordo è stato George Clooney a Como, credo che non gli abbiano rotto le palle, non lo so.
1: No, mi sa che hai ragione, ma perché è stato molto, a parte che erano anni molto diversi,
0: sì, certo, certo.
1: C'erano meno app, social, e quindi è stato un matrimonio, nonostante sì, sicuramente non abbia badato a spese, ma meno glamour, ecco, sotto questo profilo,
0: certo,
1: sotto profilo social, ecco.
0: O anche magari l'ha fatto discreto, in un posto, in una città, in un luogo che uno è meno sotto i riflettori, e due comunque aveva bisogno del suo come dire, apporto, cioè il lago di Como è comunque un lago molto frequentato, molto bello, sì, ma come dire, non è Venezia, non è Palermo, i cittadini di Como sono comunque persone che amano il turismo, gli hanno dato, ricordate quello di prima, a Como gli hanno dato mandarini e sono stati in grado di costruire una giungla dei mandarini, mentre da altre parti gli hanno dato, a Palermo gli hanno dato mandarini e un po' sono morti, un po' sono lasciati fare, eccetera eccetera, a Venezia idem, no? Quindi è quello che se riesci a ottenere, però hanno Dua Lipa in qualche modo ha fatto scalpore per quello che ha fatto a Palermo, bah, perché già hanno dato pochi soldi, hanno bloccato le piazze.
1: Bah. Pochi soldi lo sapete voi che ha dato, sì, pochi soldi, non sapete quello che ha dato in realtà il
0: comune. No, da quello, sì, a parte dal comune, no, ma da quello che ho capito, ha dato pochi soldi alla cittadinanza.
1: Ma che volete? Cioè, ma che volete?
0: A quelli che hanno subito un blocco del mercato, che c'era un mercato lì, gli ha dato, non so, 1.000 euro. Da commerciante, una roba del genere, adesso non vorrei sbagliarmi,
1: però, beh, è un pochino, se pensi che un
0: esatto,
1: un fruttivendolo o un pescivendolo
0: non guadagni certo 1.000 euro in una giornata,
1: quello delle calze magari sì, esatto, visto che è estate.
0: Vabbè. Quello si è fatto, come dire, si è fatto la è riuscito a farsi la giornata in maniera molto più che soddisfacente, se è vero comunque quello che ho letto. Comunque partiamo con l'almanacco, con la terza e ultima parte, signore e signori, benvenuti.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì e oggi è martedì e quindi oggi faremo l'almanacco del mercoledì, esattamente. E quindi prima di partire con l'almanacco ho visto un su girando, sai che c'è Fedez, nella vita non lo vedevo ma ho rivisto sta cosa e fa un podcast.
1: Sì.
0: Stranamente ho visto che ha detto una cosa intelligente, nel senso magari ne ha dette tante altre, ma io in quel caso non le ho viste, quindi non ve lo so dire, ma ha intervistato le cose di nuova generazione, le antagoniste di nuova generazione, le scioperatrici, vabbè, quelli là che si mettono a terra e bloccano le strade, no?
1: Sì.
0: O che imbrattano le, o che per sensibilizzare, non ma si capisce da dove arrivi questa cosa. E lui giustamente dice, si fa spiegare perché lo facciamo, ma no, perché i soliti discorsi, perché i potenti del mondo, perché i potenti non capiscono che c'è l'inquinamento, i potenti non capiscono che stiamo avendo caldo perché e molto sincero e semplice, che gli ha detto guardate che voi non è che andate a rompere, adesso vediamo se per caso la riesco a trovare, non andate a rompere le scatole ai ricchi, cioè a quelli che veramente hanno la cosa. Voi andate a rompere le scatole
1: a
0: chi va a lavorare, a gente come voi, più o meno, perché noi lavoriamo e loro no, magari di meno no, è che non trovo la come si chiama, quindi non riesco a farvela sentire, però... Cioè, quello è, cioè voi perché non vi mettete davanti a un jet privato di uno?
1: Perché non andate in un porto a piedi? Vi entrate in un porto e vi mettete davanti a uno yacht da 100 milioni di euro.
0: Esatto.
1: Così
0: cioè,
1: dovete
0: se volete fare qualche cosa
1: all'ancora.
0: Esatto. Se volete fare qualcosa, fatelo, ma non mettendovi in strada su raccordo, che appunto c'era un altro video di una signora poverina che doveva andarsi a fare le visite oncologiche. Malata di tumore, non poteva andare perché c'erano questi quattro.

0: coglioni messi là per strada, capito? E hai capito che va, se io, metti io dovessi andare a fare il programma e stiamo andando il programma ed è bloccata la strada perché quattro sono lì, cioè non lo dico perché siamo in televisione, però un po' te rode, no? Quindi crei disagi a tutta una città intera.
1: Sì, se ci rifletti è un pensiero talmente semplice e corretto quello che ha espresso Federico, che dici, ma
0: è lo suo?
1: Dici, ma perché mi sembra, scusate, ma così non state danneggiando i ricchi, così state danneggiando la gente che va a lavorare, la gente che ha famiglia, ma che, cioè, ma è limpido come
0: sì,
1: pensiero.
0: Sì, anche perché poi dopo ti ritrovi che chi sta
1: che
0: in strada, a parte vabbè, ma quello è il minimo che mi frega, però chi sta in strada in macchina lascia la macchina accesa, non è che spegne la macchina, ah aspetta stanno su, fammi spegnere la macchina
1: con quindi, 50 gradi,
0: esatto, quindi continua a esserci ancora più inquinamento, continua a esserci che smog che si blocca tutta da una zona, cioè è più il danno che andate a fare che quello che è probabilmente la sensibilizzazione.
1: Dovrebbe arrivare una camionetta dei pompieri con l'idrante
0: come fanno all'estero, però qua se lo fai in Italia poi sono fascisti e uno non può,
1: ma
0: andare
1: giuro,
0: a
1: io se sento ancora una volta questa parola,
0: mamma mia,
1: spacco,
0: ti giuro,
1: tutto.
0: sì guarda che
1: spacco tutto.
0: Veramente fastidio questa le persone che parlano a cacchio, guarda,
1: ma perché in realtà non hanno argomenti. Ah,
0: esatto. Quello che non si può fare è quello, capito? Qualsiasi cosa fai con la violenza, cioè se loro fanno violenza e quindi mi bloccano per strada è una violenza alla mia libertà, io non posso reagire. Se reagisco sono fascista. Detto questo, cari amici, benvenuti, siamo giunti alla metà di questa nostra settimana e lo sapete com'è, no? Noi iniziamo e quindi il baricentro ideale per tracciare un bilancio dei giorni trascorsi e guardare con serenità ai traguardi che ci attendono. Noi affrontiamo quella che è la nostra settimana, quello che è il nostro mood in una sola e unica maniera, quella che a noi piace tanto, cioè questa.
2: Passo lento ma violento, e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Credo, quando c'è un problema, quando avete un dubbio, quando avete un po' di ansia, voi semplicemente alzate il volume. E basta, calmi, alzate il volume.
2: Passa lo sgomento, passo lento ma violento.
0: Vi posso garantire che 4 minuti, 3 minuti di passo lento ma violento vi sfoga tutto il mondo.
2: Passo lento ma violento.
0: C'era un vecchio detto, nella vita quando sei preoccupato fai una cosa, balla. Ok, tu vuoi ballare.
2: Passo lento ma violento.
0: E ve passa tutto. Detto questo, continuiamo, oggi è mercoledì, domani sarà mercoledì 15 luglio, la chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, vescovo cardinale e dottore della chiesa, soprannominato il dottore serafico per la sua straordinaria capacità di unire la profondità della teologia alla purezza mistica dell'amore. Il sole oggi o domani sorgerà alle 5:41, se state guardando la notte, eccetera, e tramonterà alle 20:48. Che la serata possa regalarvi un momento di serenità. Guardate che siate sereni, no? Bene, allora ritorniamo poi al momento almanaccoso in cui il 15 luglio custodisce nell'albo della storia traguardi scientifici immensi e grandi svolte della creatività mondiale. Nel 1997, cara Simona, il mondo della moda veniva scosso da una tragica scomparsa a Miami di Gianni Versace. Versace! Belli in americani, vai. Versace, un genio assoluto che ha rivoluzionato il costume e lo stile italiano proiettandoli nell'Olimpo internazionale. Pochi anni più tardi, nel 2006, la piattaforma Twitter faceva il suo debutto ufficiale sul web, inaugurando l'era della comunicazione dei micromessaggi in tempo reale e cambiando per sempre l'ecosistema dei media globali, tracce indelebili che testimoniano la rapidità dell'evoluzione umana nell'arte e nella tecnologia. In effetti, E stavo vedendo un'altra intervista a Valerio Mastandrea,

0: lui diceva che noi siamo la generazione, cioè proprio noi, di questa età, che ha vissuto più avvenimenti nell'arco di poco tempo. Cioè, nel senso, tua nonna, la mia bisnonna, cioè, è vero, hanno avuto le guerre mondiali, è vero che, ma hanno avuto, cioè, come quello. Evoluzione, quella è. Cioè, non è che è cambiato di tanto. Da noi, da quando siamo nati ad oggi, ai. I telefoni comunque continuano a non funzionare un cazzo, cioè, nel senso, non c'è internet e non va niente. E, però... ogni volta ci sono stati un sacco
1: abbiamo
0: di...
1: abbiamo avuto la guerra fredda,
0: capito? Sì, no, ma anche proprio a livello di tecnologia, vedi? Cioè, nel 2006 c'era Twitter, oggi c'è l'intelligenza artificiale e tutti i cartelloni che vedete per strada e molte delle pubblicità le hanno fatte le intelligenze artificiali. Ma non puoi neanche andare più a fare un provino per fare uno spot televisivo perché tanto te lo fa l'intelligenza. Sì. Quello è. Bene, passiamo alla rubrica Natura e Orto.
1: Oh... posso?
0: Prego.
1: Nelle nostre amate rubriche dedicate alla terra, oggi puntiamo i riflettori su una pianta aromatica simbolo indiscusso dell'estate mediterranea, il basilico. Oltre a impreziosire i nostri piatti con il suo profumo inconfondibile, il basilico possiede importanti proprietà digestive, antinfiammatorie e persino rilassanti per il sistema nervoso. Infatti, se voi usate il basilico, automaticamente... vi sentite meglio? Almeno a me succede così. Un segreto contadino per preservare intatto l'aroma e le proprietà e le proprietà, non tagliate mai le foglie con il coltello, ma spezzettatele rigorosamente a mano e preferibilmente a crudo. Questo accorgimento evita l'ossidazione degli oli essenziali, mantenendo intatte le virtù terapeutiche e il colore verde brillante, perché la lama d'acciaio del coltello va a influire sul danneggiamento delle foglie.
0: Ma se lo faccio col coltello in ceramica?
1: Va bene, lo puoi fare, certo.
0: Cioè, infatti uno dovrebbe avere sempre un coltello in ceramica. Sì. Bene, vi regalo questa canzone.

0: È bellissimo come hanno voluto risaltare tantissimo la linea di basso in questa canzone di Lenny Kravitz di qualche anno fa, ma sempre bella, sempre attuale. Cari amici, ben ritrovati. Yes, we are Mauro Caputi, Simona Monaco. Momento dell'almanacco, ma adesso siamo sempre lì perché abbiamo lasciato la rubrica Natura e Orto, ma adesso Simona ci accompagna nel mondo della cucina.
1: Io vi vorrei dare la ricetta per qualsiasi momento del pranzo o cena, perché è comunque una ricetta veloce che potete anche fare in anche una persona, se volete mangiare da soli. Allora, sono
0: spaghetti.
1: No, ma perché? Tante volte io ho mangiato da sola.
0: Ho scherzato.
1: Il dramma è quando tu non ci sei, che sei via per lavoro e io non mangio, non cucino più. attingo direttamente dal frigorifero. Vabbè, scusa. Tagliolini freddi di riso, oppure potete tagliolini freddi di riso.
0: Mazzida, buono.
1: Tagliolini freddi di riso con pesto fresco di basilico e mandorle, pomodorini e ciliegino lasciati marinare. Lasciate il marinare lo fate il giorno prima i pomodorini, o tranquillamente fate dei pomodorini confite nella friggitrice ad aria. L'importante è che quando andrete a mantecare tutto sia tutto comunque a temperatura ambiente, non serve che siano freddi. Allora, a gusto la ricotta salata grattugiata sopra, però è quello che dà quella spinta in più, a seconda di come anche come fate il pesto. Se lo comprate già fatto, di solito è più delicato; se lo fate voi potete correggerlo con più sale, meno sale, più aglio, meno aglio. Di solito lo si va a comprare, è sempre la cosa più comoda in assoluto.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: Quindi okay, condite a freddo i tagliolini con il pesto di basilico. Dentro al pesto potete comunque finirlo con le mandorle, oppure le mandorle ce le mettete sopra. Una volta condito il pesto con i pomodorini, sopra schiacciate delle mandorle salate, che a me piacciono di più, e poi pomodorini e la ricotta salata. Fino fuori una bandiera italiana meravigliosa.
0: Bravi, viva l'Italia, viva noi. Siamo giunti ai saluti di questa puntata e questa sera vi lasciamo con un pensiero appunto di San Bonaventura. Intanto, giusto per i segni zodiacali, la luna lascia leone, entra nel segno di terra. Il segno più fortunato è il capricorno, poi arriviamo al toro e la vergine. E per chiudere con la frase di San Bonaventura è: non la lettura, ma la contemplazione, non l'ingegno, ma il desiderio profondo guida l'uomo verso la vera luce. E con questo, grazie per essere stati con noi, viva i segni fortunati, ci vediamo domani. Vi ricordo, seguite Gosvip, il programma di Simona, che sta avendo i suoi grandi ascolti e grande successo. Detto questo, come fanno i bye presentati? Arrivederci per voi.
1: Sigla.

Provate a fare uno sforzo di memoria. Vi ricordate la prima volta che vi hanno regalato un pallone di calcio? E la prima volta che avete fatto un gol? Beh, c'è stato un signore che di gol ne ha fatti 339 con varie maglie. Lo chiamavano Trezeguet. Davide Trezeguet.

0: Mi pare che si ricordano di te. Si ricordano di te, mi pare.
1: Si ricordano ancora di me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto grazie di essere con noi. È sempre un piacere parlare.

0: parlare con un grande attaccante come te, che oltretutto, ne parlavamo prima, sei ancora allenatissimo, quindi magari a qualche gol ancora potresti farlo. E con te è impossibile raccontare tutti i gol. Mi hanno dato un titolo molto impegnativo, tutti i gol della mia vita, ma 339 gol, ragazzi, non riusciamo a raccontarli tutti. Ci proviamo però. E naturalmente cominciamo da dove Trezeguet è nato, a Rouen, da genitori argentini, e già subito lì si capisce che ci sarà per tutta la tua vita questa, non chiamiamola contrapposizione, ma questo doppio amore tra la Francia e l'Argentina. Però poi tu torni subito in Argentina, a Florida, la tua infanzia.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbana.

0: urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Alla fine il gol rappresenta la ricerca di quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora, sempre sono stato molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Bettiganà è stato di un gran aiuto mio personale, perché...
2: Hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry, in un momento della tua carriera al Monaco, e poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
1: Sì, con Thierry Henry è un carissimo, grandissimo amico, anche perché in quel momento, la stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me. Dopo, la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui, quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore da imparare, un giocatore che arrivava con quella mentalità vincente, e io ho avuto questa fortuna. In più, lui un attaccante diverso a me, più una seconda punta, segnava moltissimo, e siamo riusciti in quel primo anno dove abbiamo giocato insieme io a segnare 23-24 gol e lui a segnare 22-23 gol, una coppia che comunque siamo riusciti a vincere il campionato, e una bella coppia.
2: Giovanissimo va in nazionale, ma soprattutto giovanissimo, nel giro di 2 anni vinci il mondiale e l'europeo. Ecco, tu chiaramente la maglia della Francia ovviamente è qualcosa di speciale, ma alzare una Coppa del Mondo a 21 anni, mi pare che tu avessi...
1: Sì, 21.
2: E subito dopo, poi magari ne parliamo più avanti, l'europeo, cioè vuol dire che già a 20 anni sei al top della carriera di un calciatore.
1: Sì, io lo dico molto spesso, io sono arrivato quasi al contrario di una carriera da un professionista, no? Dove arrivare a vincere una coppa
2: alla fine, di solito.
1: Alla fine io ho avuto la possibilità di vincere quando avevo 20 anni, 21. Però ancora vado un pochino più indietro, perché per me la scoperta di quell'allenatore lì è stato Gérard Houllier, che dopo è stato un grandissimo allenatore, dove ha fatto una storia molto importante al Liverpool. E insieme in quel momento lì al nostro capitano, che era Thierry Henry, di giocare gli europei in Francia con l'Under 18 e vincerli, dopo giocare...
2: Quello è stato il primo grande successo.
1: Successo con la Francia, vincere la classifica capocannonieri, e dopo fare i mondiali 95 in Malesia, dove siamo usciti ai quarti, però... Per quell'età, quello ti dà un salto di qualità, no? E anche perché in quel momento, dopo, questo grandissimo allenatore come Aimé Jacquet dava continuità al settore giovanile francese, no? Aveva un occhio verso questa squadra, per quello

0: per noi, per Henry, me, Vieira, questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico. E...
1: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni, ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus, quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
0: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
1: è successo di tutto.
0: Per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano.
1: Francesi giocavano in Serie A, certo.
0: In Serie A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa. E nel 2000, neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima, firmo questo contratto con Roberto Bettega. E anche i compagni di Didier Deschamps e Zinedine Zidane molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale, e dopo capita questa finale dove c'era questo gol, anche c'era questo gol nel gol,
1: che era una novità assoluta, che poi è durata poco, no?
0: Che è rimasta molto poca questa, esatto, novità, e riusciamo dopo il 98 vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante, di vincere gli europei e essere la prima nazione a farlo. Pietra, dopo c'è stata la Spagna, sì, che sì, ha fatto poi meglio.
1: I primi siete stati voi. Sì.
0: Però siamo stati i primi e per noi, beh, quella partita molto sentita come tutte le finali, e dopo io sono entrato verso la fine perché comunque la sconfitta per noi era molto... molto lì vicina, e siamo riusciti a pareggiare
1: e a ribaltarla, poi a ribaltarla
0: con un consiglio da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti:
1: fai gol,
0: entra e segna, dopo il resto non mi interessa.
1: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
0: Le seguivo spesso, sì,
1: quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni, che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet alla Juve? E poi raccontaci un po' gli anni trascorsi a Torino, i tanti compagni, le tante vittorie, ma anche le tante difficoltà, poi Calciopoli, la tua scelta importantissima e molto coraggiosa di giocare in Serie B, insomma, tu e la Juve.
0: Beh, quando sono arrivato dopo le mie vacanze a Torino, le prime settimane non sono state settimane semplici, questo di sicuro. Arrivavo un po' in questa idea che ero quello che aveva segnato in finale, e allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina,
1: dire
0: che era difficile trovare un posto.
1: Sì, beh, allora lì in attacco, no? Dove c'era Inzaghi, c'era Del Piero,
0: e Kovacevic, e Pippo, e non bisogna dimenticarsi anche c'era Daniel Fonseca, Snyder. Allora Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì. È stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega. Ti abbiamo comprato soltanto per una cosa, solo devi segnare.

0: dopo il resto non ci interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti, e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Certo. Perché sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì, dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento, un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Gian Piero Ventrone, e dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La Juve è stata molto chiara per me, è stata tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto non ha senso, no?
1: Ecco, con Del Piero dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99%, e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling.
0: Sì, noi ti racconto un'altra cosa.
1: Con l'arrivo di Marcello, alla Juve ovviamente.
0: Marcello, no? In quel momento lì aveva magari un dubbio su di me, e lui voleva Cristian Vieri. E dopo la fine questo scambio da estate non è successo, perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo non aveva trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora abbiamo iniziato ho iniziato il mio percorso con Lippi un po' distante,
1: un po' difficile,
0: un po' difficile addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più da 30 gol in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante, e se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol, ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì, lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico. E per quello che riguarda con Alessandro, Pippo va via, e dopo io con Alessandro siamo riusciti, almeno in quello che sono rimasto io, 10 anni, a fare un percorso unico, dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti, i Boniperti e i Platini e Hansen.
1: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve.
0: Più gol, e che è rimasto di più alla Juve, 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via, credo di aver fatto un percorso importante, personale, però verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo, e il popolo juventino, questa direi voglia che ha verso di me, che io...
1: Dovete fare un applauso,
0: non riesco a capire.

Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto

0: che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions,
1: Sì.
0: cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti. A livello personale.
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è
1: Sì,
0: come giocare una
1: sicuramente.
0: partita di campionato,
1: Però
0: ovviamente.
1: come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere, il
0: Vincere,
1: resto non
0: certo.
1: conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale, moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato. E partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere. E non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto
0: Che è l'unico
1: la
0: grande
1: Champions.
0: trofeo che ti manca.
1: Sì, questa è una realtà. Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare e
0: Però
1: non
0: è,
1: siamo più
0: purtroppo
1: arrivati.
0: è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo. Come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi
1: Sì,
0: invece,
1: questa è una
0: e
1: gran
0: per
1: verità.
0: te è stata la stessa cosa,
1: È stato
0: questa della
1: quello
0: Champions.
1: perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve, per quello che mi riguarda, dal 2000 al 2006
0: Una Juve prima e una Juve dopo,
1: e una
0: certo.
1: Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006 vincendo lo scudetto contro la Regina con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrota, Camoranesi, Pavel, Alex. E dopo ci siamo ritrovati dopo un mese insieme a tutti questi, direi, bambini e ragazzini che uscivano allo scoperto, dai Marchisio a Paladino a Giovinco, e una realtà molto diversa per riuscire a vincere quel trofeo lì importante come la Champions.
0: Senti, abbiamo parlato di Marcello, poi arriva un altro grande allenatore alla Juve, che è Fabio Capello, che tra l'altro in questi giorni è qua con noi a Trento. E con lui com'è andata?
1: Con lui è andata molto bene, un uomo diverso, un uomo molto più, direi, da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio, è stato un allenatore vincente ovunque. E anche con lui ho un rapporto molto stretto e lui mi ha fatto una chiamata perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona e io ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve e alla fine mi ha chiamato e mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No, mister, no, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve, allora. E tu
0: Qual è
1: che
0: stato il momento più difficile, il momento in cui
1: è stato
0: ti
1: il
0: sei sentito più lontano dalla
1: momento,
0: Juve?
1: mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce capisce anche. Non so se i discorsi, però che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto mi ha fatto

0: rimanere lui e lui abbiamo, lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche.
1: E lui credeva tantissimo in te, cioè era il
0: Tantissimo.
1: titolare inamovibile in quella Juve, no?
0: E lì dove iniziano anche a arrivare i Vieira, i Cannavaro, Emerson. Allora quest'idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no? Fino a
1: Quindi una
0: quel
1: squadra sempre più internazionale,
0: 2006.
1: sempre più.
0: Più internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto. E lì il campionato non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions. Però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool. E non siamo riusciti a centrare l'obiettivo, però per quello che riguarda Capello, per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
1: Senti, cioè, tra i tanti gol, quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero e il tuo gol di testa, che sembra a rivederlo un gol facile. Cioè, uno dice, vabbè, Del Piero fa una rovesciata, tre. In realtà, secondo me, in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino,
0: Sì, no,
1: insomma.
0: e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato, che avevano dato 3 giornate, mi sembra, e ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì. A dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava,
1: Ibrahimovic.
0: giocavo io, no? Alla fine, perché ho detto no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa. E alla fine ho fatto gol io. E questo dopo, quando mi sono ritrovato anche con il
1: E hai deciso il
0: direttore.
1: campionato, quello è un gol che ha
0: E
1: deciso
0: lì
1: il
0: abbiamo chiuso il
1: campionato.
0: campionato,
1: Sì.
0: credo comunque. E lì, quando mi
1: Sì.
0: sono ritrovato con il direttore Moggi, anche era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa. Però è stato il gol. Sicuramente un gol molto, magari non tanto bello, però molto ricordato per i tifosi juventini. In più lo stadio
1: Vabbè, un gol a San Siro
0: bello,
1: è sempre.
0: pieno, caldo, e come dicevi tu, era la partita a vincere, perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
1: Senti, glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi a decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto di grande amore verso la Juventus.
0: Grazie.

0: Sai, tornando al discorso prima, nel 2004 sentivo il bisogno o la necessità di questa fiducia dalla società, dove mi aveva prolungato il contratto, e nel 2006 sentivo il bisogno di voler ridarle qualcosa alla società in quel momento di difficoltà. Questo lo racconto io a livello personale. La società si è comportata benissimo verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta
1: Camoranesi,
0: molto
1: Del Piero, Nedved, insomma sono stati dei
0: siamo
1: grandi
0: rimasti
1: campioni.
0: E per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro,
1: certo,
0: perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions, e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a centrare l'obiettivo, sai?
1: Dicevi giustamente che ogni trasferta era una festa. C'è stata un cammino, una camminata trionfale, oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro livello?
0: Beh, sicuramente più uno va avanti e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque e i tifosi ancora di più con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi e per noi e comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante e noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra, in più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata siamo a riduzione a meno 6-7, non mi ricordo bene, e comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile, perché certo, c'era il Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque era un campionato competitivo e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società e abbiamo rimesso
1: le cose a posto
0: tutto quello che...
1: La Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci.
0: Sì,
1: no? Non è ancora.
0: E nel 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti
1: a livello
0: societario,
1: certo.
0: Con l'arrivo da Jean-Claude.
1: Però c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza. Delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Cioè, erano situazioni diverse oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve, e sentivo al di là di che le altre squadre finalmente sono riuscite a vincere magari più da noi come Juventus, di essere la squadra più importante dal mondo. Io lo sentivo così, per quello sono rimasto. E quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la no fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol, e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e fatto.
0: Detto e fatto. E successivamente ho prolungato il contratto, ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc e benissimo, e dopo ho iniziato questo nuovo percorso in Serie A, dove il mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo con la nazionale vai al mondiale del 2006, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito, però comunque giochi e soprattutto giochi quella finale incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
0: No, guarda, in quel momento lì niente, io ho voluto prendermi la responsabilità verso soprattutto i miei compagni più giovani di voler. Come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, però quando ero chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia. Era quello che mi era successo a me nel 2000,
1: certo.
0: E perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo, perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un 4 Coppa del Mondo, che comunque certo. Per un giocatore non è poco.
1: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio. Vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo bomber, mi fa molto piacere lasciarti questo piccolo video, salutarti alla distanza, so che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento, immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport, quindi alla distanza ti mando un bacio enorme e niente, ci vediamo presto amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti. A presto.
1: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
0: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a Mauro.
1: Ah, ecco, benissimo.
0: Ci siamo visti, non mi aveva detto niente, pensa. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2002-2003, secondo campionato da Lippi, e lui arriva in ritiro e in camera con me, perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'istoria argentino, certo. E in quel momento argentino, perché dopo è diventato anche italiano. E questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava. O mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è... Chi è questo qui? Questo è qui pazzo, è matto. E questo con il tempo, dopo da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo. Sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
1: Certo.
0: Allora sai adesso ci siamo contare, ritrovati, certo. Comunque addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato che ero a Buenos Aires e mi ha invitato a, che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi quattro figli, mi ha detto vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una torta. Vuoi un pezzo di torta? No, no, guarda, no, dolci no. No, no, perché è il mio compleanno. Ho detto, però tu sei strano anche adesso che ci siamo conosciuti anche da 25. Io non sapevo e lui non me l'ha detto niente. Allora io ho detto, questo ragazzo non è cambiato niente. Allora lo stimo per quello, perché Camo è un personaggio bello e magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo,
1: sì, molto importante,
0: unico. Sì. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter, però io se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi ha detto Camoranesi era più forte, perché Camoranesi era un gran giocatore. Un giocatore che sapeva fare tutto e non era un amante dai giornalisti e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
1: Bene. Ed è rimasta quindi una bella amicizia tra voi?
0: Una bellissima amicizia, sì.
1: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, torni in Argentina, vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto, e sei ancora un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora... Che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
0: Guarda, io... E dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi.
1: Sì, per pochi mesi, no? Sei rimasto?
0: Pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa. E con tutto il rispetto verso questi paesi, il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Matias Almeida.
1: Che sta facendo benissimo.
0: Benissimo al Siviglia. E il suo presidente, Daniel Passarella, si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie B.
1: Era in Serie B, esatto. Era...
0: Un po' l'istoria, esatto. Ripetuta,
1: una storia ripetuta
0: alla Juventus. E io pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A, e sono tornato e non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede e ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un po' una scelta da follia.
1: Poi gli argentini anche con noi italiani sono molto legati,
0: c'è questo rapporto, c'è un grande rapporto molto molto stretto.
1: Ecco, qua sul tavolo

0: Come tu vedi, c'è una cassettina con delle bandiere facilmente riconoscibili, sono le tue bandiere,
1: Sì.
0: la bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora, noi adesso ti chiediamo di fare un giochino, noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu, in base a quello che scegli, alzerai la bandierina.
1: Mi metto in piedi? No,
0: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi. Prendi la cassettina, puoi farlo come
1: aspetta,
0: vuoi.
1: mi metto in
0: Non
1: piedi,
0: c'è
1: va.
0: problema. Allora,
1: Fammi
0: possiamo.
1: vedere. Soltanto. Ecco, ne lascio una qui e me ne lascio una qui.
0: Allora, possiamo cominciare
1: Dai.
0: con le prime due foto, che sono Barthes e Martinez.
1: Beh. In questo per me,
0: Barthes.
1: motivo, ho giocato insieme al Monaco e un giocatore che ha vinto la Champions a soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente, come tutti i portieri,
0: Un po'
1: matto,
0: pazzo.
1: pazzo, però bello, bello senso portieri. Non è tanto bello, è
0: Fisicamente,
1: diverso.
0: non glielo diciamo. 1-0, 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. È qua. Qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
1: E motivi ci sono diversi, però
0: Uno sì.
1: due grandi. Lilian, anche agli allenamenti era complicato, però Pupi un referente per il popolo argentino e ogni tanto ci vediamo e ho un grandissimo rispetto per lui.
0: Alla prossima, anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme. Mi sa che la Francia.
1: E qui dovrei dirti molto più conosciuto anche se
0: Certo.
1: Riquelme, però io dico la magia, cioè chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui.
0: Certo.
1: Tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
0: Beh, era facile che vincesse Zidane anche
1: E
0: perché Riquelme giocava nel Boca e quindi
1: io e
0: insomma.
1: addirittura è diventato il presidente del Boca
0: Esatto,
1: Juniors.
0: esatto. Vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori. Qua è dura,
1: Qui è dura.
0: Qua è dura. A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo come
1: Michel lo
0: vuoi.
1: stimo tantissimo, però.
0: Ma Diego, Diego.
1: Diego sarà sempre Diego.
0: Diego è sempre Diego. Adesso uno che conosci molto bene, Henry e Di Maria. Henry. Oh, e adesso vediamo due che hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale, quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
1: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
0: Leo,
1: Almeno d'età.
0: giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio. Adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
1: Buenos Aires è la mia vita, però la bellezza non si discute mai. La Tour Eiffel.
0: E cosa ti piace più mangiare? L'asado o l'escargot?
1: La sal. L'escargot non è per tutti, eh?
0: E l'ultima che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale, preferisci bere il mate o lo champagne?
1: Dipende l'ora.
0: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo.

0: Stiamo finendo con un ultimo con due contributi. Uno, secondo me, non te lo aspetti. Un attimo, ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
1: Davide Seguet, mejor persona que jugador de fútbol. Mirá que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense. Nada, mi amigo, grandes momentos vividos, hermosas situaciones, siempre una persona abierta a sus amigos, viendo cómo estamos todos, si necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me la hizo pasar, fue el día que Argentina en el Mundial de Qatar clasificó para la final del mundo. Me llamó por teléfono y le dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho, gran padre, nada, cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te beso un bar, te mando un beso gigante, te puedo decir te quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, amigo, te quiero, cuídate mucho.
0: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
2: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui è il triplo. E mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali, e è sempre stato, è diventato un carissimo amico mio. E come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina, io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non ne aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar, e ci siamo guardati la partita insieme. Lui era uscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via perché però sono molto grato a lui, perché comunque al di là dell'amicizia è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
0: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
3: Ciao. Non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale, della Juventus, quanto ci hai fatto sognare, emozionare, ma ahimè anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo pochi giorni dopo firmi con la maglia della Juventus, io da tifoso ho detto: mamma mia, che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo, perché mi ricordo gli anni della primavera che mi allenavo con voi, davanti c'eri te, Alex Del Piero, Mutu, Nebbe, mi ricordo che vi allenavate a calciare a un mostro come Gigi Buffon in porta, e tu avevi una percentuale realizzativa impressionante, destro, sinistro, di testa, uno di quegli attaccanti che ad oggi, anzi guarda, se stai bene vuoi rimetterti gli scarpini e tornare in campo, ci daresti una grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao Davide.
0: Grazie anche a Claudio Marchisio, e soprattutto grazie a David Trezeguet.
2: Grazie a tutti.
4: Grazie.

0: clienti attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security.
1: Un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove.
4: Buongiorno, buonasera a tutti.
5: Buonasera.
4: Tutto a posto? Ti va bene?
5: Devo stare più indietro io, eh?
4: Perché?
5: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
4: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande. Uno sportivo con le contropalle, grande Antuo. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
4: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Deborah, ma
5: le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
4: sì,
5: facciamo
4: infatti,
5: le battutine?
4: Vabbè, io vado.
5: No, no.
4: Diciamo, questo...
5: Dai, stai qua.
4: Yuri! Vai,
5: ti
4: Alberto.
5: Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
4: Guarda chi c'è lì.
5: Chi è? Chi, Gianni? Ciao, Cristina, ciao.
4: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
5: non eri tu,
4: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Planck e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
5: Kaiser, Franz Klammer.
4: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio, quando tu, non so, hai iniziato con le, cosa c'è, il ciao creme,

0: come si chiamavano allora?
1: Mediolanum. Ecco, questa qua è al Cereto Laghi 83 marzo, a pari merito con Torse norvegese nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Cornelo Scale sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
1: 84, 23 dicembre, un guarda, signore che qua davanti non mi
0: sa il cognome,
1: e infatti se guardate tomba, l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlacher?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
1: Loro, c'è duello con loro.
0: B, C.
1: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio dell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi battuti, cosa
1: non c'ero proprio così, eh?
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara, a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù. A portarla a San Siro nella montagnetta, mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato il Naviglio, no, sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo, e lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile, cioè lui non ne voleva sapere, lui però in quel via voleva andare.
1: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: Quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, Cusetta, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
1: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me ad andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è? Che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma l'hanno preso come una così, una botta di fortuna.
1: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato, lasciamo perdere, lascia stare. Cioè, ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo. Eccola, il primo giorno di primo gruppo, l'ho festeggiato con
0: lì
1: un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super,
1: quindi,
0: G.
1: Sì, qua c'era...
0: c'era discesa, forse Müller, chi è che c'era?
1: Io ero quarto la prima manche, e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni, e saltò le ultime porte della seconda, e grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che poco, sia il minimo adesso.
1: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
0: Beh, comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
1: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
0: Esatto.
1: Mio.
0: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Cos'ho, con Pirmin?
1: Ma lì a Cramotana?
0: Sì, no, in generale.
1: Gli lavavo le macchine, c'era un
0: grande
1: lavaggio
0: avversario.
1: No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice. E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine perché ero il più giovane. E dovevo altri tempi oggi forse, se lo fai ciao
0: forse abbiamo, oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di...
1: No, dai Anto,
0: allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio
1: a Pirmin.
0: Sì guardalo.
2: No, ja, meine Werten,
1: che è papà?
2: Das erste Mal, dass ich Alberto so kennenlernen durfte. Er war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
1: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, er hat sich nicht drum gekümmert, er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: bene,
2: das
1: bene,
2: ist verboten. Und dann kam seine Antwort, no problem. Ja, fahre so bitte, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
1: Grazie Pirmin. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, giuro, è 30 anni che non lo vedevo,
0: Esatto, e non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà.
1: Sì.
0: Ma com'è stato avere
1: di Water Valley?
0: Com'è stato?
1: Comunque,
0: come
1: devo
0: rivale?
1: Dire che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin e tutti poi anche i tifosi si ricordano di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
1: Kranz, lui ha vinto poco di slalom, poco, uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo, quello 88 di Salba, che le finali. Vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère e anche Marc Girardelli poco dopo.
0: Ma qui da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
0: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
0: 3.500?
1: Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho.
0: Ce n'è.
1: Tutti, vi aspetto.
0: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
0: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
0: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: no,
0: vuoi.
1: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
0: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
1: No, 3.000 la più vecchia regalate.
0: La più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
0: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione. Ah,
1: posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che no, oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i Schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
0: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
0: No, ma adesso
1: io festeggio,
0: tolto,
1: per
0: adesso...
1: salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
0: Sì.
1: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
0: No, ma
1: anche la Debora,
0: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
1: Infatti,
0: dico,
1: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
0: Secondo me avresti comunque tantissimi fan.
1: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
0: Se sbagli.
1: Rene, hai letto? No, però che cosa? Quale?
0: Questa è Sestriera.
1: Boris lo sa?
0: Flavio, dimmi, aiutami.
1: Vedi che mero, guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
0: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
1: Nilsson Mader.
0: Aspetta, un'altra foto che c'è
1: qua. Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
0: Eccola.
1: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
0: sponsor.
1: Ma ti
0: sei confermato?
1: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
0: Pettorale, numero?
1: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
0: Ma questa è la...
1: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale, poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Beh. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
0: Incidente diplomatico qua. Non so, Yuri, vuoi condurre te,
1: però,
0: per favore? Che...
1: Però, ragazzi, adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
0: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
1: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
0: Esatto.
1: Mi sono salvato.
0: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
1: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
0: che ti volevano...
1: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
0: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
1: Ah, io no.
0: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
1: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
0: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
1: A Seul non c'eri, eh?
0: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
1: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
0: Ma il pettorale 11?
1: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era a sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Oh, se, grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner, Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere anche quella di spalla, di testa con la...
0: Sembra il film.
1: Io lancio con l'appello chi mi ha ciulato questo pettorale.
0: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
1: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
0: Non so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
1: L'11. Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
0: 1 più 1.
1: Uguale? 2 ori.
0: 2 ori. Alla grande, bravissimo.
1: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno Lina, la TV.
0: Girati che ti vogliono fare le foto.
1: Rompi i coglioni, ti ho visto 10 ore.
0: Guarda lo schermo là, Albi, guarda lo schermo là.
1: No, beh, non vedo lì, dai. No, non posso vedere, devo dirti i nomi. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
0: Ma qual è la tua gara preferita?
1: Scusate, dai.
0: Albi, la tua gara più bella che hai fatto, secondo te?
1: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito a Cramontana. Quindi
0: hai una,
1: 11 anni,
0: sei
1: 12 anni di fuoco.
0: Sei particolarmente legato.
1: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
0: Okay.
1: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
0: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
1: Ah,
0: è il tuo
1: grande gust,
0: ovviamente
1: a casa
0: i rivali
1: del
0: sono molto
1: nostro
0: importanti.
1: Umberto Zelini, che è qua stasera, eravamo, la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
0: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
1: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra fuori.
0: Com'era il rapporto con la sua famiglia? Diceva, mi raccontavano che spesso diceva
1: suonava il piano, moglie, mi suonava il piano, la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornava a letto, perché ero le 6, quindi tornavo poi in branda. Anche questa foto...
0: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
1: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche i tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
0: Ma è vera questa, cioè mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
1: No, questo qualcuno
0: ha detto
1: fuori.
0: I secondi ve li do dopo io, tranquilli.
1: Sì.
0: Cos'è che gli dicevi?
1: No, ma che i primi, no, non mi... no, ma qualcuno che anche della stampa che ci divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto, questo perché piaceva, come negli anni c'è stato da fine carriera.
0: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
1: Oh, Umberto è qua, in alto a destra.
0: Diego di Fassa, avevi la stanza
1: grande
0: nel 76.
1: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93, Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
0: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
1: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Badifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà, adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi, dove sei Umberto? Grande.
0: Eccolo, e... com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
3: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' il... e sono stati due persone...
0: C'è un gelato magari...
1: No, ma si sente.
0: Ah, si sente.
3: Non possiamo dire, sono tutte e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
1: Sono arrivato a Fico.
0: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
1: Ma è colpa tua, non è
0: ma cosa
1: tua.
0: Faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
4: Sì,
0: era la sua seconda casa.
4: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
0: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza 66.
4: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto
0: grazie.
4: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non...
1: Grazie Ubi, basta, se no ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
0: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
1: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
0: Hai una pista preferita invece?
1: Vabbè, quella dove marinavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrea all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
0: Secondo te come saranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
1: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io lo faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
0: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
1: Beh, anche la Debra,
0: tu hai sempre gareggiato con tanto...
1: in casa, qualcuno ama Cortina,
0: sempre,
1: le donne.
0: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma.
1: Quello sicuro, sono le nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline degli sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
0: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
1: Eccolo.
0: Qui...
1: Perché ho vinto qua?
0: Albertville, cioè questo è facile.
1: Oh, questo è facile.
0: Questo è facile.
1: Buttato sul piatto d'argento.
0: Raccontacela. Ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
1: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il Super Gigante.
0: Brava Deborah!
1: E se vedete...
0: Re.
1: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
0: Sei forte, io... non so, dimmi, sei unico.
1: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, nel giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Beh.
0: Come? Adesso, altra foto.
1: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
0: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
5: Marco, sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
1: Grande Marco.
0: Il tuo rapporto con Marco?
1: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marco ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questa è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
0: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
1: infatti,
0: la barba?
1: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda.
0: Qual era il tuo rito?
1: Ho vinto con la barba.
0: Eri superstizioso?
1: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
0: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
1: Scaramanzia?
0: Sì. Com'è che...
1: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... no, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
0: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
1: Olimpiade, ho detto meglio fare la cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi erano piede.
0: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
1: Della gara?
0: Sì, della gara.
1: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvarde davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto alla sera prima, vedere davanti lontano, ci voleva, però mi ha caricato e andata il giorno dopo. E così delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark, che diceva poi: Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti, non è che ti emozioni, vai male per la gara. Dico: ma sei scemo? No, pensa a te, sto scherzando, dico pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
0: Bello,
1: no, dai, questo è lo sci.
0: Ovvio, guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'.
1: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. Dai, Loris!
0: Loro ti hanno sempre seguito.
1: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris, che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
0: Tra, avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canso.
1: Anche lì a Canso.
0: Avevi un fan club...
1: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
0: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
1: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
0: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
1: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
0: Appunto.
1: Era
0: vogliamo,
1: fuori.
0: Vogliamo darle un attimo il gelato, che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
1: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi si è anche fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
0: hai diritto di replica, Cristina.
1: Scusatela, puoi anche dirlo. Dirlo pure.
6: Ciao.
1: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Carazzini, non c'è più, però la moglie
6: c'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni, ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
0: Chissà come mai, Yuri, non so.
6: Avrei detto e poi così. Con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
0: E sul banco di scuola, scusami?
6: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
1: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua le gare una volta, loro da Trentine, ero comode qua.
0: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
1: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
0: Sì, 92-94, giusto?
1: Tu Barcellona, 92?
0: Io 92 e poi ho fatto Atlanta-96.
1: I due ori.
0: Esatto.
1: Sydney 1.
0: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre. Lui del 66, 68. E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho 2 anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie, io 5 medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio.

0: ti seguivo a ruota, 2 anni dopo arrivavo.
1: Giuro, tu sei del 58?
0: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
1: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
0: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
1: A tempo è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
0: No, sì.
1: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le metti.
0: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
1: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
0: tantissima
1: generale.
0: Tantissima gente. Bello.
1: Ah, in quei 2 giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in 2 giorni sono arrivati.
0: Eri riuscito a portare veramente
1: l'allarma, sempre presente,
0: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
1: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... ero eccitato, proprio avevo... che sono sceso con Bermuda.
0: Sì, me lo ricordo, gialli.
1: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima massa, se vinci un'altra gara metti...
0: Com'era Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
1: No, no.
0: Dato per Flavio.
1: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quanta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, pochi 2 settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
0: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
2: No, è stato un momento importante per lui perché questa Coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa Coppa del Mondo, che poi ha vinto la Coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
1: Capito? È regista anche, eh?
0: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
1: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare non le vicevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
0: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. La
1: però,
0: stessa, è la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così.
1: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No,
0: ad Atene 2004.
1: No, era. Vedi
0: tu
1: che
0: prima hai...
1: dipendono dalla giuria. No, no, io adesso scrivo qualcosa, ci ho.
0: Sono passati 20 anni, però forse.
1: Atene? Mai più.
0: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo
3: Ciao Alberto, hello everybody.
1: Che lui lo vede, lo sente.

0: Of course, I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course, I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course, it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
1: Grazie, grazie.
2: Com'era Jure come avversario, come rivale?
1: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, però era veramente, dopo che ha vinto, quando mi sono ritirato nel 98, e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
2: Gigante.
1: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricavo, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate anche ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù all'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico.
2: Chi è?
1: Ci sentiamo spesso.
2: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
1: Italiano,
2: straniero,
1: o
2: no,
1: straniero?
2: No, straniero.
1: A lui, lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri.
2: Italiano?
1: Ma italiano.
2: Tutta la tua carriera.
1: Cristian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo. Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonazzi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
2: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
1: Che dici?
2: Aspetta,
1: ecco.
2: Qui è quando ho conosciuto Alberto, e c'era anche il presidente Merlo.
1: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizi sono giù, andiamo in Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
3: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi, in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
1: No,
3: Spagna,
1: mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua. Che abbiamo ubriacato.
2: Comunque io volevo dirvi
1: il direttore del villaggio, no, aspetta, col golf car.
2: Bravo, bravo. Com'è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
1: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
2: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
1: al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
2: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente, era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
1: 98.
2: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché
3: Alberto,
2: non si può dire nulla.
3: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
2: Aspetta.
1: Ci ha trovato indietro, non Sierra Nevada.
2: Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix. Gli passavi tu qualche informazione?
1: No, no.
2: Ti piaceva innanzitutto?
1: Ni.
2: Ni, ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada.

0: No, no, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sorvegliamo anche, eh?
1: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune
0: sì,
1: tue espressioni che...
0: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
1: Mi piaceva.
0: No, no, no, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
1: E dove dormivano poi?
2: Della barca su, all'aperto.
0: Vai, vai. Dai, se ne vada, perché noi...
3: Appena di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro, grandissimo Alberto. Allì, allì.
0: Pensa che qui si sceglievano, sì, non è. Allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante le nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere l'oro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo lì, chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima
1: l'hanno
0: perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. L'ha rimandata l'anno dopo, meno male.
1: No, no, mi ricordo. L'ultima, c'è Krasmontala per finire, insomma, siamo partiti
0: gigante,
1: da Kranz.
0: Va bene,
1: no, questa è un'altra foto.
0: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Krasmontala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
1: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
0: 31.
1: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cos'hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cos'è arrivato terzo? Forse,
0: sempre dopo
1: anni.
0: La...
1: Vero?
0: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
1: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
0: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due balle, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
1: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
0: Sì.
1: Come te lo ricordi questo giorno?
0: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho dato, regalato i guanti, i scarponi, no, tutto al parterre. E c'era 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, scherzo. e vedi qua Buras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristallhage, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande. E in tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice, questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa

0: al mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi ricordate, Loris.
1: Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Abbiamo vinto, ho vinto senza...
1: Sincero, perché lui mi ha dato anche la risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice... Facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è su Super G, io va bene, anche gigante, avete visto, Schifrin, tante, Fede, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo, quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13,
1: mano, giusto?
0: Da Disert la clavicola,
1: clavicola,
0: a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50...
1: 50 più 1, siamo in perfetto orario, ah. È stata un'intervista un po'... Guarda,
0: ecco cosa guardavi te, facciamo 5, 4, 3...
1: 15 tipo Capodanno, Questa è una foto recente, io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare...
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa, se vedete adesso la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamolo a settembre-ottobre, se visto... no, aprile, andiamo aprile, dai, dobbiamo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, no, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il

0: Rocca in cabina di regia. Ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
0: Cecca, allora ci siamo. Rivoluzione praticamente completata in casa Juventus. L'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società. Resta come direttore sportivo Marco Ottolini. Subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico. Quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
1: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Si erano fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
0: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata. Chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continuiamo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
0: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati, che ci saranno sempre e comunque.
1: Sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro. Di sicuro Giovanni Carnevali per me,
0: out, ti dico solo questo.
1: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Carnevali sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Carnevali non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso.

0: fosse che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si ha scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè io credo che come minimo un anno a un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, e allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che, da grande esperto di mercato, quale sei riuscirai a darmi come risposta. Però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini, poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico e le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini, comunque comincia a diventare una società più strutturata, che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli, in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che posso dire, è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica, e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta, certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione, e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare. Per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi?
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese.

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: E poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
9: E questo sicuramente racconta comunque dei movimenti in casa fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli. E ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
8: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto. E quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
9: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
8: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto,

0: qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò,
0: ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti e facciamo un trittico, João Mario. Dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore. Dammi qualche informazione, grazie e buona giornata.
3: Alla fine ci sarà una finale Argentina-Spagna, dove io inizialmente, per un fatto napoletano personale, ho fatto sempre il tifo per l'Argentina e la Spagna, però ti dico, questa volta io faccio il tifo per la Spagna, perché mi piace molto il fatto che tanti ragazzi giovani possano diventare campioni del mondo, quindi mi dispiace per l'Argentina, ma ho un privilegio per la Spagna.
4: Ecco, mi dicono che il Napoli sta per arrivare, naturalmente non riesco a dare la linea alla nostra Ilaria, però voglio dire, vedo dalle immagini che c'è un po' di movimento, e mi auguro che naturalmente possiamo ripristinare più presto il collegamento audio, così da poter girare la linea alla nostra Ilaria. Ti chiedo questo, Franco, perché Napoli si è stretta intorno all'Argentina. Qui c'è, vedete, anche il piccolo Diego Armando Maradona, che naturalmente aleggia sempre quando gioca l'Argentina, e anche nei quartieri spagnoli, come adesso andiamo a vedere dal nostro quotidiano Il Mattino, che ha dedicato una pagina proprio all'Argentina mondiale. Eccola qui: Napoli e Argentina, esplodono i quartieri spagnoli. Questo è il titolo che vedete dalle pagine del quotidiano, appunto del primo quotidiano, fa appunto il collega De Luca, che naturalmente ha visto protagonisti tanti tifosi argentini a Napoli a seguire la partita, a festeggiare dopo la gara.
3: Sì, questo è molto bello. Noi siamo ovviamente sempre stati tifosi argentini, perché Maradona è stato l'emblema, il simbolo dell'Argentina, è stato il simbolo di questa città, e lo vediamo tutti i giorni dove la gente va ai quartieri spagnoli a vedere il murales di Maradona, è sempre presente, e quindi noi ci sentiamo anche come fatto di vicinanza con il popolo argentino. Ovviamente essere arrivati in finale è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Di solito si dice sempre che l'Argentina e il Brasile sono le squadre più forti, però l'Argentina dimostra sempre di arrivare fino in fondo, forse perché c'ha quella cattiveria, quella volontà, quella fame di voler arrivare a tutti i costi, e alla fine arriva sempre. Diciamo, domenica ci sarà una grandissima partita, e quindi speriamo di vedere un grandissimo spettacolo, e sicuramente, se vincerà l'Argentina, Napoli sarà come se avesse vinto uno scudetto il Napoli.
4: Sì, anche perché, come dicevi giustamente tu, siamo ancora legati all'amore per Diego, e quindi all'amore anche per questa nazionale. Non essendoci una nazionale italiana, ci siamo così riposizionati sull'Argentina, che guarda caso ritrova un'altra volta la finale tra chi ha vinto il campionato del mondo contro chi ha praticamente

0: finalmente vinto il campionato europeo. Vedo macchine che arrivano in bassa frequenza, non riesco a comprendere, però se posso dare la linea a Ilaria, dalla regia chiedo qualche notizia, arrivano, non la possiamo dare ancora, magari così mandiamo le immagini, allora le possiamo commentare noi da qui, le immagini così ecco, possiamo capire anche che cosa sta succedendo. Vedo le macchine della sicurezza che evidentemente hanno scortato o comunque stanno per aspettare il Napoli, li vediamo nel nostro grande riquadro qui nello studio creato apposta dalla nostra produzione per raccontarvi il Napoli in ritiro, un appuntamento che ormai è consolidato per questa nostra emittente che appunto ogni stagione è presente in Trentino. Trentino che si è organizzato bene, Francesco, scusami Franco, si è organizzato bene anche per accogliere il Napoli, sempre alla grande. Tu sei stato mai a Di Maro?
1: No, io non sono mai stato a Di Maro, ho sempre assistito alle tutta la situazione del ritiro, grazie anche a te che sei andato per tanti anni e che le televisioni locali, la tua televisione ha sempre trasmesso, anche perché chi è tifoso del Napoli in qualsiasi momento lo vuole vedere, anche nel mese di agosto, perché vuole vedere la squadra, vuole vedere crescere i giocatori, vuole sentire l'umore non solo dei giocatori ma anche della gente, della piazza, perché come dicevo prima, veramente in questi 100 anni di storia del Napoli, diciamo, ci sono state tante situazioni diverse di esaltazione e di depressione, ma l'unica cosa che è sempre rimasta invariata è la passione dei napoletani verso la propria squadra. Questa è la cosa più bella. Io ho sempre sostenuto e lo sosterrò sempre, vale per tutti gli sport, vale dappertutto, i veri padroni di una squadra di calcio sono i tifosi che hanno la passione per questa squadra e per questa maglia.
0: Ecco, naturalmente amici tifosi, noi siamo in attesa appunto dell'arrivo del Napoli, Napoli che è stato segnalato con un leggero ritardo, un ritardo che naturalmente è andato a incidere poi sul trasferimento del bus che da Verona poi li porta a Di Maro. Sono circa 1:40, 1:45 di autostrada, chiaramente con la scorta si fa prima, però comunque c'è da percorrere un tratto di strada anche tortuoso nella fase finale di arrivo proprio da Trento a Di Maro. Dicevamo anche, Franco, degli impegni poi che andranno a Castel di Sangro, perché poi è veramente lì che il Napoli, riunendo tutti i calciatori, poi avrà questa seconda fase di preparazione, e anche gli impegni nelle amichevoli saranno più importanti in vista di un campionato che inizia subito dopo Ferragosto.
1: Sì, in effetti qua è riprendere la preparazione, conoscersi soprattutto, e nella parte iniziale fare due amichevoli con squadre di livello un po' più basso per cercare di prendere un po' il ritmo partita per poi andare a Roccaraso, dove ci si augura ci siano un po' tutti e che la preparazione entra nel vivo. I giocatori che dovevano andare saranno già andati, arriveranno i giocatori, anche acquisti nuovi, e quindi da là ho sentito Allegri che diceva fino al 20 settembre, che è la prima sosta del campionato, si metterà a punto un po' tutto. Quindi da oggi, che è il 17 di luglio, fino al 20 settembre saranno 2 mesi per conoscersi, prepararsi e mettersi nelle condizioni ideali per poter fare una grande annata. Io, come dicevo prima, Angelo, io sono fiducioso perché il Napoli ha una buona squadra, una buona ossatura. Ovviamente veniamo anche da risultati importanti negli ultimi anni, abbiamo vinto degli scudetti, perciò dicevo prima che Allegri deve essere bravo e capace a rimotivare dei giocatori che comunque hanno vinto degli scudetti e delle coppe in questa squadra.
0: Sì, dicevi bene Franco, anche perché l'esperienza di Allegri, che è sempre stato un allenatore che si è posizionato nelle classifiche alte per tutte le squadre che ha allenato, e ci auguriamo che lui possa trovare quella sinergia insomma con la squadra. Mi dice mi dicono che fra pochissimo dovrebbe arrivare il Napoli, l'area mi chiede di chiamarla per collegarci con lei, quindi lo dico alla regia. E poi soprattutto, Franco, c'è un ambiente compatto, tutto sommato, l'ingresso in Champions, il nuovo ingresso in Champions, ha dato oltre che denaro fresco alla società, che può intervenire anche con qualcosina sul mercato, ma anche la possibilità di trovare poi l'inno Champions, magari superare la fase iniziale, sarebbe importante questo.
1: Sì, non ci dobbiamo dimenticare che Conte ha fatto un ottimo lavoro, nonostante le difficoltà che ha avuto con giocatori infortunati, si è saputo reinventare con quelli che aveva e ci ha portato comunque a un secondo posto, comunque a rientrare in Champions. Ovviamente il dispiacere più grande è stata l'eliminazione della Coppa, però poi siamo rientrati alla grande nelle prime quattro e devo dare atto a Conte che in questi due anni di Napoli ha dato anche una sorta di struttura, di organizzazione sotto tutti i punti di vista, perché l'ha gestita, l'ha guidata e ho visto che dopo il decimo posto e dopo i casini dei quattro allenatori degli anni precedenti è stato capace di compattare la squadra, la società, l'ambiente e quindi va dato merito. Io ho sempre sostenuto che Conte ha fatto un grande lavoro, è un grande allenatore, però a differenza di Allegri, che sono tutti e due vincenti, Conte lavora molto di più sul campo, sul fisico e la testa dei giocatori, mentre Allegri, diversamente da Conte, lavora meno sul campo come fatto di fatica, ma lavora anche lui molto sulla testa dei giocatori.
0: Sì, Franco, ti chiedo anche un'altra cosa. Quali sono, a tuo avviso, le difficoltà che potrebbe incontrare Allegri?
1: Allora, io ogni volta che vedo squadre di Allegri, e se andiamo a fare una statistica, partono sempre male. Io mi ricordo che le prime 5, 6, 7 partite le squadre di Allegri non decollano mai, poi piano piano riprendono la situazione. Allora, se questa statistica che io mi ricordo che lui ha sempre, la prima cosa da fare è correggere il tiro, perché noi dobbiamo partire forte, dobbiamo partire, dobbiamo vincere per dare entusiasmo e per far sì che mettiamo subito un attimino in chiaro quali sono le nostre intenzioni, qual è il nostro pensiero. Quindi questo, Allegri ha anche dimostrato di essere un allenatore che ha vinto per 5-6 anni di seguito lo scudetto con la Juventus, e non è facile rimotivare i giocatori.
0: Sì, e quindi, quindi come dici tu, le motivazioni
1: sono fondamentali.
0: Allora, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Ilaria. Ilaria, mi dicono che il Napoli sta per arrivare, a te la linea.
2: Sì, Angelo, il Napoli sta per arrivare, non mi vedi praticamente.
0: Dai un po' di voce. Bene, allora abbiamo un problema tecnico, abbiamo un piccolo problema tecnico di collegamento e vedremo di risolverlo strada facendo. Intanto farei riavviare tutto, giusto per un fatto tecnico. Franco, ancora voglio però chiederti un'altra cosa circa il portiere, perché si parla dell'attaccante, si parla del difensore, del centrocampista, ma del portiere si sono perse le tracce. Chi è il primo portiere del Napoli?
1: Angelo, da quello che è emerso, da quello che si è fatto capire, lui punterebbe su tutte e due, ma punterebbe soprattutto su Meret come primo portiere. Questo secondo me è un qualcosa che va verificato poi in allenamento, va verificato sicuramente. Allegri ha le idee molto chiare su chi deve essere il primo portiere, anche perché credo che lui non voglia due portieri dello stesso livello e metterli in competizione. Io credo che lui voglia due portieri, uno che è il primo portiere, l'altro che è un buon portiere che fa da secondo. Ovviamente il secondo portiere deve essere valido, perché almeno delle 60 partite, 10-15 partite le deve giocare, e deve giocare in una squadra di alto livello. Quindi io credo che, se ho capito bene, Meret dovrebbe essere il portiere del Napoli.
0: Meret dovrebbe essere il portiere del Napoli. Anche se poi lui ha detto in conferenza stampa ci sarà un primo portiere. Ci sarà un primo portiere e ci sarà un secondo portiere.
1: Perché lui non vuole due portieri dello stesso livello.
0: Perché?
1: Non li vuole mettere in competizione, vuole dare la serenità e la tranquillità al primo portiere di concentrarsi e sapere che lui è il titolare. E a questo punto avere un secondo portiere, però, che deve essere valido e all'altezza per poter giocare nel Napoli. Però questa distinzione lui l'ha sempre fatta, e quindi credo che alla fine Milinkovic-Savic sarà destinato ad uscire, ad andare a giocare altrove.
0: Forse lui cerca un portiere valido, diciamo uno pronto a essere impiegato, però a tempo stesso non vuole rotture di scatole se non gioca.
1: Questo sicuramente, questo è uno dei motivi, perché ovviamente tutti vogliono giocare, tutti si sentono titolari, e quindi qua poi sta l'abilità dell'allenatore.
0: Ecco, vediamo se possiamo dare la linea ad Ilaria. Ilaria, mi ascolti? Ilaria, mi senti? Stiamo vedendo le immagini, ma non ascolto Ilaria. Eccola, Ilaria.
3: Angelo, non mi senti?
0: Adesso ti sento, Ilaria. Vai.
3: Ottimo, ottimo. Allora Angelo, siamo qui, siamo all'esterno dell'hotel Rosatti, perché veramente si prevede l'arrivo della squadra tra pochissimo. Arriverà Allegri, arriverà con il suo staff, arriverà la squadra, c'è veramente fermento, abbiamo soltanto i giocatori che non arriveranno qui, ma cioè non arriveranno oggi, qualcuno si adegua nei prossimi giorni per comprare Lukaku, e quindi se ne parla direttamente il 5 in quella sarà parte del ritiro precampionato a Castel di Sangro. C'è Angelo un'importante novità che riguarda lo staff medico del Napoli, perché possiamo dire che dopo 22 anni, 7 da direttore proprio responsabile dell'area medica, non ci sarà quest'anno ad affiancare la squadra Raffaele Canonico, e questo insomma rientra per quanto queste le dichiarazioni insomma della società, rientrerebbe nel piano di rinnovamento, quindi questo insomma non dovrebbe essere collegato a quella che invece è stata la stagione passata, che abbiamo visto essere costellata da infortunio, anche se un velo di mistero intorno a questa cosa rimane comunque, che già anche tra parte dell'opinione pubblica. Posso dirti che veramente qui c'è tantissimo entusiasmo. Tu come ti chiami?
4: Domenico.
3: Domenico, allora chi stai aspettando con trepidante attesa? Chi vorresti scendesse per primo da questo pullman?
4: Allora, innanzitutto l'allenatore, poi vorrei Matteo Politano. E poi Anguissa. E basta.
3: Allora, hai detto innanzitutto l'allenatore, quindi voglio seguire questo ragionamento tuo. Che cosa ti aspetti da un allenatore così vincente come Massimiliano Allegri, che però, dobbiamo anche dirlo, non è un allenatore che offre proprio questo calcio spettacolo. Tu che cosa è che ti appassiona tanto ad un mister come Allegri?
4: Allora, mi appassiona tanto che spero che si affezioni subito alla squadra e riuscirà a mettere le sue tattiche nel Napoli. Questo mi aspetto da lui.
3: Ok, e quanti anni hai tu?
4: 9.
3: 9, poi c'è qualcuno ancora più piccolo. Tu quanti anni hai?
5: 6.
3: 6 anni, come ti chiami?
5: Emanuele.
3: Emanuele, chi stai aspettando?
6: Quale squadra stiamo aspettando?
3: Chi stai aspettando?
5: Napoli.
6: Tu invece?
7: Claudia.
3: Claudia, chi aspetti con più soddisfazione? Quale calciatore?
0: Meret. Ecco, ti stiamo vedendo. e chiediamogli di dove sono. Ecco. Di dove sono loro?
3: Claudia, tu quanti anni hai? Sei l'unica di cui non conosco ancora l'età. Girati lì, c'è la telecamera. Allora, Claudia, quanti anni hai?
5: 6.
3: Anche tu 6 anni? Da dove arrivate per seguire i vostri beniamini?
5: Da Cisciano.
3: Allora, hai detto che stai aspettando Meret. Meret, devi sapere che si candida proprio ad essere il titolarissimo quest'anno, quindi siamo contenti per questo ragazzo che tante volte ha dovuto tenere una tenuta mentale molto forte, perché
0: Ilaria,
3: tante volte è stato messo in discussione. Ilaria, tante volte. Dimmi, Angelo.
0: Posso fare una domanda alla signora a fianco a te? La signora a fianco a te.
3: Certo,
0: voglio chiedergli, sì. Fallo tu tramite me, voglio chiedergli se è lì per compiacere il marito oppure veramente alla passione del Napoli, che a volte le donne sono costrette a seguire i mariti anche nei ritiri.
3: Allora, signora, ma ci diamo del tu, come ti chiami?
7: Tonia.
3: Tonia, allora mi chiede il direttore Angelo Pompameo, che cioè mi chiede una curiosità.
7: Sì.
3: Tu sei qui perché hai una grande passione verso questo, ma io credo di conoscere già la risposta, oppure perché volevi semplicemente accompagnare il marito? Ma che ci frega a noi di questi mariti?
7: Ho una passione proprio mia da piccola, quindi... E loro crescono con la stessa passione, il marito ha la stessa passione, quindi seguiamo la squadra.
3: Grazie. Che cosa ti aspetti da Massimiliano Allegri?
7: Allora, mi aspetto, come diceva Domenico, che entri nei valori e nella logica della squadra e della città, che sa offrire tanto e che poi metta la sua esperienza in campo, perché, come ha anticipato, è un allenatore vincente.
0: Sì, quindi naturalmente hanno preso tifosi e diciamo così, e ragazzini, bambini, che poi è il bello, no, di questo ritiro, perché la gente arriva lì, a volte le donne seguono i mariti, per questi, in cambio magari di altre vacanze, sono costretti, i tifosi sono i figli, ma adesso questi sono bambini piccoli, ma pensate quando una mamma deve accompagnare due figli, diciamo da 14 ai 16 anni, il marito, alla fine non è una vacanza per la mamma, parliamoci chiaro.
1: Sì, sì, ma ci sono molti ragazzi, molti bambini, molte famiglie, questa è una cosa molto bella. Ovviamente c'è gente anche che aspetta questo ritiro per farsi la vacanza, perché uniscono la vacanza in montagna con la presenza del Napoli, questo è tutto molto bello, c'è grande fermento, grande passione, c'è un seguito, non da poco, perché non credo che sia riscontrabile tutta questa gente in ritiro a luglio per una squadra di calcio. Questo fa testimonia e fa capire la gente come è legata al Napoli, come si identifica, come partecipa, quindi questa è una cosa molto bella che poi si trasforma durante l'anno, questa grande passione allo stadio, alla gente che non può entrare nei bar, che parla solo ed esclusivamente del Napoli, quindi questo fa bene. E quindi le famiglie fanno bene a portare i ragazzini a vedere i propri beniamini.
0: Ecco, a Di Maro generalmente si intercetta la gente che vive al nord Italia, no? Che si è più vicini, diciamo, anche in Germania, oppure quelli che sono a Milano, a Torino, insomma, raggiungono questi posti. Poi invece c'è il ritiro di Castel di Sangro, che vede tutto un altro tipo di persone, che sono più quelli vicini alla città di Napoli, del Casertano, che vanno e raggiungono un paio d'ore appunto Castel di Sangro. Ecco, lì poi si inserisce un altro tipo di tifoseria, più forse quella più, diciamo così, da stadio, no? Però tutto sommato sono sempre gente che spendono soldi anche nelle località dove vanno.
1: Sì, la forza del Napoli da sempre è che il Napoli abbraccia un po' tutti, è trasversale, cioè nel senso che la forza maggiore è sicuramente quella che viene dalla gente, dal popolo, da quelli che vivono proprio svisceratamente il Napoli, è tutta gente che va a Castel di Sangro, va a vedere il Napoli, ovviamente. C'è gente che, tu lo sai benissimo, che va e torna tutti i giorni da Napoli, parte da Napoli, va a vedere l'allenamento e torna a Napoli e ritorna il giorno dopo. Quindi questo è molto bello, ovviamente c'è grande passione, però è fatto bene, perché alla fine prende tutta l'area nord dell'Italia, poi prende tutta la parte giù anche gente calabrese, siciliana che arrivano e vanno a vedere il Napoli.

0: Io credo che questo sia un fenomeno non facilmente riscontrabile. Io penso che se voi mi chiedete di una squadra inglese, una squadra tedesca che fa un ritiro, cioè a casa, come si chiama, a Di Maro, 30-40 mila persone, è una follia pura, però questa è la passione, l'amore per il Napoli.
1: Ecco, questo è il 14° anno che il Napoli va in ritiro lì in Trentino, il ritiro che è veramente forse quello più atavico, più lungo che sia mai esistito in una squadra di calcio italiana. Vedo le immagini da lì che con qualcosa che si muove e do la linea a Ilaria. A te la linea, Ilaria.
2: Grazie Angelo, sì, grazie Angelo. C'è qualcosa che si muove, se Francesco riesce a seguirmi con la telecamera. Ci ha raggiunto Antonio Russo, il collega di Gol del Napoli. Antonio, benvenuto, buon ritiro anche a te.
3: Buon ritiro a tutti, un ritiro chiaramente con te, sicuramente tutti i tuoi follower seguiranno alla grande.
2: Grazie, i nostri telespettatori sono tantissimi, anche perché lo sai, dall'altro lato, in diretta dallo studio di TVM, chi c'è a Napoli? Il nostro direttore Angelo Pompameo.
3: Ok, che saluto con stima e affetto.
2: Allora,
1: Grazie.
2: Antonio, siamo veramente a pochi minuti dall'arrivo del Calcio Napoli. Tu sei sempre informatissimo, quindi la prima cosa che hai detto, guarda, 14:15 lo possiamo dire.
3: Sì, secondo il programma questo è stabilito, anche perché Napoli è arrivato a Verona, ci dicono che Napoli è in viaggio, quindi la macchina organizzativa è tutta pronta, però alle 14:15 è previsto l'arrivo del Napoli.
2: Allora, è previsto l'arrivo del Napoli in una stagione che si deve delineare sotto una buona stella, sicuramente perché si celebrano i 100 anni della storia di questo club, 100 anni fatti di passione, fatto anche di tanti sacrifici, ma di trofei importanti. Anche negli ultimi anni il Napoli ne ha collezionati tanti, continua a mantenersi ai vertici sia della massima serie sia per quanto riguarda l'Europa. Quello che purtroppo è mancato proprio quest'anno, nell'ultimo anno di Conte, un secondo posto, è una rovinosa caduta in Champions. Sappiamo bene quanto sia importante per la squadra, per la società, per le casse della società, e quindi questo è un punto su cui riflettere, da cui ripartire. Come diceva anche Massimiliano Allegri in conferenza di presentazione, noi dobbiamo arrivare a marzo che siamo competitivi su tutte e tre appunto, le competizioni, dobbiamo stare lì, che sappiamo che stiamo ancora lottando. Sarà così secondo te?
3: Ebbene, come dice una canzone famosa, lo scopriremo solo vivendo, però il Napoli ha puntato su Massimiliano Allegri perché ha puntato anche sulla voglia di riscatto del tecnico livornese che purtroppo si sa negli ultimi mesi col Milan ha fatto molto male. L'inizio è stato ottimo, poi il finale è stato un harakiri sportivo, però Allegri l'ha detto perché è un aziendalista, perché accetta quello che è il mood, il piano aziendale e sa che il Napoli deve andare assolutamente in Champions League, perché è fondamentale andare in Champions per qualsiasi club, è ancora più importante per un club che si autofinanzia come il Napoli della famiglia De Laurentiis. Quindi Allegri sa qual è l'obiettivo, sa che il Napoli deve andare di nuovo in Champions e poi deve essere un Napoli no limits che deve puntare allo scudetto e a cercare di andare almeno agli spareggi di Champions, quindi è una missione comunque importante per il tecnico livornese, l'ha voluta, ha conquistato un contratto di 3 anni e ha la grande mission che deve rigenerare tutto questo gruppo, perché si riparte da questo Napoli, dal Napoli degli ultimi anni, dal Napoli di Capitan di Lorenzo. Quindi vediamo che c'è movimento, vediamo gli amici della Digos.
1: Ecco, vediamo gli amici della Digos che naturalmente stanno dando le ultime direttive, auguriamoci di poter fare le riprese dell'arrivo, anche perché ci sono molte telecamere, molte persone, molti tecnici all'opera, e mi dicono che hanno un po' tutti un po' delle difficoltà anche a trasmettere i segnali, che evidentemente ricevono poca banda sull'apposto, però. Comunque noi stiamo sul pezzo, stiamo documentando tutto quello che c'è da dirvi. Vi ricordo gli appuntamenti della nostra emittente stasera, prima puntata delle ore 18:55 con il Napoli Alta Quota in diretta, oltre che sulla nostra emittente TVM Canale 83, ci andremo anche su Prima TV, Canale 17 del Digitale Terrestre, e andremo anche su Nexum TV in tutta Italia sul canale 400.

0: 3. Quindi una visione completa di questo prodotto targato Di Maro, forse l'unica emittente in digitale terrestre sul nazionale che ricopre appunto col suo segnale una spedizione, quella azzurra, che ogni anno è foriera di tantissimi momenti di passione. Naturalmente seguiremo la presentazione della squadra, seguiremo anche i momenti in cui Allegri andrà a discutere con gli allenatori e con i suoi tecnici, con i tifosi. Ci saranno anche momenti di musica, si è prevista anche la 4 serate fotografiche nella piazza Madonna dell'Arte, che saranno i tanti tifosi che sul posto si recheranno e avranno l'opportunità di passare anche all'aperto un momento di come dire, di grande tranquillità guardandosi magari un bel film. Vi dicevo che fra qualche minuto dovrebbe arrivare il Napoli, segnalato verso le 14:15, quindi abbiamo ancora qualche momento per restare qui collegati con la nostra emittente per poi andare a riposarci, a preparare la trasmissione di questa sera. Vi segnalavo ancora dai giornali, in particolar modo, ecco, mi piace farvi vedere anche le altre pagine che sono sui giornali, in particolar modo quella del Corriere dello Sport, perché il Corriere dello Sport, vedete, andiamo sul computer, ci dice Lobo e Anghistà da centenario. Questo è il titolo, Carisma Napoli, centrocampo extrarusso completato da McTominay. Entrano in campo i colonnelli di Max, Stanislao e Frank, da oggi a Di Maro, ripartono dopo la collezione di trionfi, ottenuti con Spalletti e Conte. Lo slovacco non ancora rinnovato, ma il club di Lorenz ha un'opzione per estendere il contratto al 27-28, il Camerunense invece è in scadenza di contratto. Naturalmente, ecco, i tifosi dai giornali si aspettano anche di leggere dei movimenti di mercato che naturalmente ritroviamo nelle pagine successive, con un interesse anche del Napoli, ecco, per questo giocatore, questo Zeballos. È un argentino molto forte, andiamo sul computer e vedete che Napoli e Boca lavorano costantemente per l'accordo, ma prima però, come dice sempre Aurelio De Laurentiis, bisogna cedere. Terzino destro è naturalmente il sostituto ideale anche per Di Lorenzo, e questo Favesru, che naturalmente è un giocatore anche questo che viene seguito particolarmente dal DS Manna. Però è normale che De Laurentiis vuole prima sfoltire la rosa. Ha parlato che ci sono circa oltre 40 giocatori in organico, e naturalmente è vero che bisogna avere due squadre, diciamo così, competitive, però onestamente 40 giocatori anche per la gestione di un gruppo sembrano effettivamente un poco troppi. Dicevamo anche di Anghissà, eccolo qua, e dicevamo anche di McTominay, che naturalmente sicuramente sarà il leader di questa stagione, sarà il leader di questa parte di campionato, soprattutto quella iniziale, dove bisognerà partire bene per cercare poi di dare sempre di non dare vantaggio a squadre come Inter, Juve e Milan, che sicuramente vorranno fare subito una grande partenza. Torno subito a Di Maro, dove il collegamento lo vedo ripristinato, e do la linea ad Ilaria. A te la linea, Ilaria.
1: Angelo, mi senti?
2: Senti, Martino.
1: Angelo, mi senti?
0: Vai, Ilaria, vai pure.
1: Dammi conferma. Ah, ok. Sì, sento il mio ritorno, sì. Allora, Angelo, siamo davvero quasi pronti, perché è arrivato lo staff dell'area comunicazione del Napoli, c'è cioè Guido Baldari, abbiamo visto, Lombardo, quindi questo ci fa prevedere che tra poco arriverà anche il

0: Pullman col Napoli, c'era anche il fotografo ufficiale Ciro Sarpa, già si sono accomodati all'ingresso dell'albergo, qui all'esterno stiamo aspettando appunto che arrivino gli altri. Abbiamo già detto che mancano 5 elementi che sono quelli lì reduci dall'esperienza al mondiale, però Angelo devo segnalarti anche l'assenza di Alessandro Buongiorno, che ha avuto un problemino e quindi non sarà qui al seguito della squadra, un problema fisico per il giocatore, e questa è una cosa che non avremmo voluto raccontare, perché io ho parlato di problemino, ma si tratta di un infortunio abbastanza, dobbiamo insomma capire, infortunio importante, questo non è qualcosa che, ti ripeto, avremmo voluto raccontare. Adesso non sappiamo ancora, perché sai, dobbiamo attendere qualche ora per capire un pochettino gli sviluppi di questa vicenda, però sappiamo bene che non si unirà appunto al gruppo in questa prima fase.
1: La notizia che mi arrivano è che probabilmente si dovrà sottoporre ad un'operazione, e quindi praticamente è una notizia che arriva come al solito improvvisa, e quindi praticamente salterà tutto il ritiro da quello che viene fuori. Se si dovesse operare, sicuramente è un problema che si porta dietro e che vuole risolvere, però cercheremo di capire nelle prossime ore qualcosa in più. A te qualcosa in più. È caduta un'altra volta la linea con Ilaria, naturalmente le linee intasate. Franco, che notizia hai tu?
2: No, sì, che in effetti Buongiorno si deve operare. Parlavamo prima proprio che il Napoli deve intervenire in difesa, a centrocampo e in attacco, e dicevamo del sostituto di Buongiorno, perché alle spalle non c'è più a Jesus, e quindi bisognava in questo momento. Sostituire il livello, e credo che inizialmente chi si dovrà sobbarcare di questa situazione credo sia proprio Oliveira al posto di Buongiorno, però il Napoli deve intervenire sul mercato, perché ovviamente Buongiorno è un giocatore importante, si deve capire anche i tempi di recupero.
1: Ecco, si parla di un ginocchio, problemi al ginocchio, quindi problemi al ginocchio, quando ci sono problemi al ginocchio, operazione al ginocchio, parliamo sempre dai 3 ai 4 mesi minimo.
2: E quindi bisogna intervenire subito assolutamente
1: sulla difesa,
2: sull'acquisto di una difesa che è fondamentale, perché Buongiorno è un giocatore, se sta fisicamente bene, se è presente, è un grande giocatore, quindi bisogna sostituirlo subito e trovare il giocatore ideale al posto suo.
1: A proposito di mercato, il Trabzonspor ha chiesto notizie su Lucca, un giocatore che ha un po' mercato, questo, tanto mercato.
2: Sì, Angelo, ma Lucca è un giocatore che per caratteristiche non è facilmente trovabile, perché è un uomo alto che gioca bene di testa, che se riesce a ritrovare un equilibrio psicofisico, secondo me in una squadra importante potrebbe dare il suo contributo. Io mi auguro che lui possa andare a trovare spazio altrove per riconfermarsi a certi livelli, ma il Napoli allo stesso tempo anche in attacco deve trovare, come dicevamo prima, se Højlund e De Bruyne dovessero andare via, devono trovare assolutamente un sostituto di Højlund, perché non certo non può giocare 60 partite Højlund tra Coppa e Campione, quindi bisogna trovare un giocatore che gli possa dare una mano.
1: Sì, naturalmente Lucca non è soltanto quello che è l'unico in partenza, bisognerà capire anche, ecco, come vorrà giocare, perché il Napoli ha veramente giocatori all'imbarazzo della scelta. Bisognerà capire Neres come sarà impiegato, se sarà sempre l'alternativa a Politano o ci sarà anche Lang, ma poi ci potrebbero essere anche altri giocatori che potrebbero trovare spazio o meno spazio al centrocampo, dove anche il numero di giocatori è elevato. C'è Vergara, per esempio, anche qui, tenerlo o non tenerlo, farlo giocare. Franco.
2: Da quello che si intuisce, si capisce, Allegri ha detto che lui ha diverse ali, e quindi lascia presagire il fatto di ritornare al 4-3-3, che potrebbe essere importante, perché alla fine se rimane Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo, il Napoli veramente ha un centrocampo fortissimo, e poi sui lati, a destra c'è

0: di Lobotka e Gilmour, però poi non abbiamo dei giocatori, per esempio un giocatore che può sostituire Anguissa, che è un giocatore, un incontrista, uno di fisicità che va comunque a spezzare il gioco della squadra avversaria, e non ce l'abbiamo. E allo stesso tempo adesso abbiamo la difficoltà nella fase difensiva di avere questa mancanza di Buongiorno e di avere anche il sostituto di Buongiorno in meno. Quindi il Napoli si dovrà fare trovare pronto proprio per trovare questi
1: Beh,
0: giocatori.
1: però Franco, io dico, non facciamoci la testa, è un altro, il primo infortunio, avevamo detto che si doveva partire senza infortuni, non ne abbiamo neanche messo piede, a Di Maio che già abbiamo un infortunio e questo ci fa profondamente dispiacere, perché io guardate, veramente è un'annata che spero si concluda presto, anzi spero che veramente si possa azzerare tutto, perché veramente è una
0: Oggi
1: iettatura.
0: abbiamo questa notizia, oggi è 17 venerdì.
1: Che giustamente ci ricordi, venerdì 17 è una data particolarmente infausta per quelli che, diciamo così, parlano di Cabala. Però, boh, al di là del venerdì 17, l'anno scorso è stato sempre venerdì 17 perché tutti si sono infortunati. Non c'è stato un giocatore che si è salvato.
0: L'anno scorso è stato veramente
1: Ma chi è il
0: un'annata.
1: giocatore che si è salvato l'anno scorso? Nessuno.
0: I portieri neanche,
1: No,
0: no. Neanche i
1: tutti hanno avuto
0: portieri,
1: un
0: tutti,
1: infortunio.
0: sì, tutti quanti.
1: Forse Højlund.
0: Højlund, sì.
1: Però mi pare che una partita non ha
0: Forse
1: giocato.
0: qualcosina, sì. E
1: Però voglio dire, si criticava.
0: questo ti dimostra la forza di questa squadra, però, capito? La
1: Sì.
0: capacità anche di Conte di inventarsi un qualcosa non avendo tutti i giocatori a disposizione. E noi ci dobbiamo soltanto augurare che questi stiano bene. Quindi, secondo me, è meglio che li mandiamo a piedi a Pompei con una bella passeggiata tutti quanti insieme. Col presidente davanti, che vanno a Pompei e si fanno un po' benedire perché l'anno scorso è stata una tragedia, adesso partiamo così, quindi speriamo bene.
1: Sì, anche perché, come dicevi tu giustamente, e come dicevo anche io prima, partire bene con il piede giusto può essere importante, avere anche la possibilità di, ecco, avere già subito una squadra titolare. Buongiorno, e buongiorno nella difesa, andando via Juan Jesus nella difesa, buongiorno Rachmani, doveva essere, almeno doveva essere la coppia principale, no? La coppia che
0: Sì.
1: partiva titolare.
0: È la coppia titolare,
1: Con Di
0: no?
1: Lorenzo e
0: Con
1: con
0: Di Lorenzo a destra e a
1: Olivera a sinistra.
0: sinistra Oliveira, Spinazzola,
1: Sì.
0: Gutierrez. Quindi questa adesso tu non hai il
1: Il centrale difensivo.
0: centrale sinistra, ma non hai neanche la riserva del centrale sinistra di piede mancino. L'unica cosa che puoi fare è mettere Oliveira.
1: Vabbè, cominciamo a
0: E quindi devi intervenire sul mercato e devi trovare un grande giocatore che possa sostituire, anche perché bisogna capire realmente quanto tempo fermo deve stare Buongiorno.
1: Allora, noi chiedo di
0: Veramente.
1: sapere che cosa succede perché non abbiamo il collegamento con Di Maro e sapere un po' anche che cosa devo fare io, se dare la linea a Di Maro oppure diciamo così, rimandare tutto a questa sera. Certo che abbiamo seguito tutto l'arrivo del Napoli, purtroppo il Napoli ha tardato di un'ora, doveva tardare di 20 minuti e invece il ritardo si è protratto. Però chiaramente l'allenamento delle 17:30 a questo punto penso sia spostato anche un po' più tardi, anche perché il Napoli potrà effettuare una sgambatura, poi domani inizierà la vera e propria doppia seduta di allenamento. Tra l'altro oggi non sarà possibile dare subito le immagini, mentre da domani le immagini del mattino e del pomeriggio potranno essere riprese da tutte le telecamere, come accade per almeno un paio di volte in tutto il ritiro del Napoli. Questa è una importante notizia anche per quelli che amano poi seguire l'allenamento. Si comincerà a capire subito lo schema di gioco. Franco, si potrà cominciare a intuire con che metodo vorrà giocare Allegri. A tuo avviso saremo 4 in difesa ancora con 4-3-3?
0: Secondo me, visto che ha molte ali, poi dipende anche molto dalla permanenza di Anguissa, ma se dovesse rimanere Anguissa, come dicevamo prima, Lobotka, Anguissa e McTominay, il centrocampo è un centrocampo fortissimo, avendo delle ali sarà un 4-3-3 o un 4-3-2-1,
1: Sì.
0: ma il Napoli secondo me a questo punto deve

0: avere una squadra che a centrocampo è fortissima con questi tre, ha le ali molto forte come Alisson, Neres e Politano, e quindi guarda che il Napoli, se ci pensi, è una squadra veramente forte, forte, forte.
1: Allora, chiedo alla regia di farmi conoscere che cosa possiamo e dobbiamo. Ah, dobbiamo fare, stanno facendo un riavvio, quindi aspettiamo ancora qualche minuto, aspettiamo ancora. Non ho capito? E poi. Ah, se no, appunto, se no diamo appuntamento a stasera. Però, Franco, in conclusione voglio parlare anche un attimo della sua acqua chiara, squadra di pallanuoto, di cui sei il presidente. Che succede quest'anno?
0: Come sempre noi andiamo avanti con tutti i ragazzi molto giovani, ragazzi che hanno 15, 16, 17 anni, fanno campionati giovanili, campionati di serie B, stanno facendo molti stage anche fuori con dei ragazzi che sono andati a fare delle corsi di formazione, e poi all'Acqua Chiara ci stanno facendo delle masterclass sempre di formazione per quanto riguarda il nuoto sincronizzato. L'impianto chiude il 31 luglio, quello di Acqua Chiara, e riapre il 31 agosto, e quindi con grandi novità, con grandi iniziative, e alla fine sempre con la volontà di fare attività sportiva a 360 gradi. Quindi c'è grande fermento nella città, nello sport, e Acqua Chiara continua con le sue iniziative sportive, sociali, giovanili, che l'anno prossimo è il 30° anno della struttura di Acqua Chiara.
1: Senti Franco, sulla sponda opposta invece il Posillipo affronterà anche la Coppa Europea, quarto posto consolidato dato Frei Lupino, è stato un risultato brillante, ma adesso bisogna fare anche la squadra.
0: Sì, stanno approntando, stanno ultimando la situazione, sono cambiati i vertici societari dopo tanto tempo. Fortunatamente alla presidenza c'è uno sportivo come Stefano Postiglione, c'è un gruppo nel consiglio direttivo che conosce molto bene quelle che sono le dinamiche dello sport, quindi diciamo è una ripartenza molto molto importante per il Posillipo. Il Posillipo è ritornato dopo tanti anni ai vertici della pallanuoto italiana, farà le coppe internazionali, quelle che contano, quindi diciamo ci sono tutte le condizioni per
1: Ecco, vedo
0: supportare.
1: le immagini del Napoli che è arrivato. Possiamo mandare queste immagini velocemente? Eccolo qua, il Napoli è arrivato. Vi faremo vedere le immagini stasera. Questo è il fermo immagine appunto della squadra che è arrivato. Però problemi tecnici non ci hanno consentito di verificare appunto l'arrivo del Napoli. Ma il Napoli è arrivato. A questo punto non mi resta che darvi appuntamento alle 18:55 stasera. Ringrazio gli amici di Nexum TV che ci hanno dato la possibilità di radiare il segnale in tutta Italia. Ringrazio Franco Porzio per essere stato con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi.
1: Ringrazio Daria Mennozzo, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. 18:55. Su TVM, canale 83, su Prima TV, canale 17, su Nexum. Entrambi del digitale e i relativi canali streaming. Da Angelo Pompameo, un grazie alla regia, a tutti voi un cordiale saluto e buon pomeriggio. A più tardi.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro.
1: Non è un acquisto, è una scelta.
0: Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai bisogno di un veicolo industriale su misura? Casilcar è la tua soluzione. Da oltre 40 anni allestiamo veicoli industriali e commerciali. Furgonature, cassoni, scarrabili e veicoli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali di qualità, finiture curate e consegne rapide, anche con prodotti in pronta consegna. Massima affidabilità, con una rete assistenziale post vendita sempre al tuo fianco. Casilcar, professionalità al tuo servizio.
3: Voi non sapete dove vanno i pacchi che spedite? La CRC li prende, li mette nei furgoncini e li fa viaggiare ovunque. Io li ho visti. Passano tra le campagne, le città e persino le isole. E quando arrivano c'è sempre qualcuno che sorride. CRC Post. Dentro ogni pacco una storia.
4: A casa, al lavoro, in viaggio o nel tempo libero, la tua sicurezza non può mai essere un optional. Il kit pronto soccorso AIESI è pensato per chi ami e per chi lavora con te. Completo, certificato e pronto a ogni esigenza. AIESI, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri tutti i prodotti sul nostro sito www.aiesi.it.

0: Un incontro cordiale e fattivo, quello che si è svolto presso il Consiglio regionale della Campania tra il presidente Massimiliano Manfredi e il presidente del Consiglio della Basilicata Marcello Pittella. Sullo sfondo tanti argomenti, dall'automotive al turismo, passando per i trasporti e il commercio delle merci attraverso i porti. Le parole del presidente Pittella ai nostri microfoni.
1: La Campania e la Basilicata, che è un po' cerniera, possono rappresentare una locomotiva che può spingere verso il governo regionale, sul governo nazionale, chiedo scusa, può spingere su progetti interessanti interregionali, oggettivamente.
0: L'appuntamento di elevata rilevanza politica e amministrativa si propone di consolidare quindi il dialogo e la collaborazione tra le due regioni meridionali confinanti. Il presidente Manfredi sottolinea.
2: L'utilizzo corretto dei fondi europei e dei fondi di coesione abbia fatto in questa fase in passato molto bene alla Basilicata, ma abbia fatto molto bene in Campania, considerando che sono 4 anni che il sud cresce più del nord, che siamo un po' la locomotiva del paese, e dentro questo ragionamento che ruolo importante abbia avuto la rinascita di Napoli, che come avete visto nei dati da comune fallito, quasi fallito, sull'orlo del fallimento 4 anni e mezzo fa, e in proporzione prima per attrazione di sviluppo, prima per spesa PNRR, che sono altri fondi, però molto più difficili nei tempi da spendere degli altri fondi, quindi una grande prova di sé, che abbiamo insieme a tutti gli amministratori dell'area metropolitana.
3: Troppo alte le percentuali di contenziosi che vedono protagonisti i lavoratori della regione Campania, in particolare quelli della sanità, ed è per ridurre il numero con l'obiettivo di non gravare sul già eccessivo carico di lavoro dei tribunali e non far pesare il relativo costo sulle casse pubbliche che magistratura, regione, aziende sanitarie locali, ospedaliere e avvocatura hanno siglato un accordo che darà vita a un tavolo tecnico per ridurre le alte percentuali di contenziosi civili e lavoristici, che si attesta tra il 70 e l'80% a fronte di un misero 5% di conciliazioni e mediazioni, secondo i dati forniti dalla Presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, durante la firma della convenzione che si è tenuta nel Saloncino dei Busti di Castel Capuano a Napoli.
4: Perché in questo ambito naturalmente la conciliazione è molto importante, perché riduce inevitabilmente il contenzioso, elimina il conflitto e quindi tutela in via diretta e immediata i cittadini.
3: Con la Presidente della Corte d'Appello, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste.
5: Noi dobbiamo analizzare il contenzioso, lo facciamo tutti insieme per cercare di ridurlo, perché i soldi risparmiati dal contenzioso sono soldi che noi possiamo investire nella salute dei cittadini.
6: Riteniamo che l'importanza di questo tavolo sia proprio nel fatto che mettere attorno a un tavolo tutte le parti

Ciao, sono Anna, ingegnere del gruppo elettrico Buonanno. Nei nostri uffici lavoriamo per portare soluzioni energetiche innovative e sostenibili. Tutto parte da una progettazione su misura. Valutiamo la tua struttura, le tue esigenze e le potenzialità della tua impresa. Passare all'energia solare non è solo una scelta intelligente per il tuo portafoglio, ma anche un contributo per il pianeta.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: Ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri.

0: ieri,
1: sì,
0: intorno all'una e mezza a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
0: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese Doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che si accontenti di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione.
0: Ah, che sia un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che, non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi, in senso, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante, che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente, quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anghissà, per esempio, se esce Anghissà devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era pensato che potesse andare via.
0: Era anche lui ieri alla cena, cioè.
1: Si era pensato addirittura al Como per lui, invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
0: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, sì, sì, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi, insomma, lui resta assolutamente. Una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos, che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare. Qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla stagione.
0: Devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì, sì,
0: che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
0: A Firenze, molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato e Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una cartella a sinistra e quindi far entrare Zeballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
0: Essendo io quarto, quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente. Vai. La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del decimo posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi... insomma, non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
0: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
0: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo. Oggi ha un qualche difficoltà tirosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla.
1: Un pochettino a migliorarla, poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe.
0: Dicendo
1: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
0: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da Don e tutti questi qua.
1: Sì,
0: che hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
0: Ma sicuramente ci sarà, saranno qua dobbiamo perdere un'ora e mezza, quindi
1: lunga,
0: voglio dire, sarà lunga.
1: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quelle che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Sebastiano.
0: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi... subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sandro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo, che è anche estremamente motivato, su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono 4 e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter è ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
0: non lo so questo.
1: Però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis? Non
0: lo so se è una questione familiare, non lo so,

0: non te lo so dire. Abbiamo fatto molte, molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè, non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi i saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente. Lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
0: Io mi auguro ancora di più Højlund. Lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo e che è il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi, che potrebbero essere Sorloth, che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, è superiore ai 45 milioni di euro, se non troveremo un accordo vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo. E ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidaghani, direttore

direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo del Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero, quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan. C'era anche un difensore, il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorim, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mignolo del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzaoui, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinali. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian, si può lavorare su questa
trattativa e dalla cessione di Stupinianni i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre

a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompra, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra, due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaere e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti, Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaer in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio, ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo con Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Open Day deve andare, Jonathan David se è possibile, è giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Open Da, avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì. Ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta, e può andarci anche domani mattina, quindi aspettatevi eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua, e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani. Ma i portieri, non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori della stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra, i preparatori secondo me non al top hanno fatto la differenza, Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi, il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino, il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce e se non ce l'hai fai fatica, ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare, quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Cialobà, però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto. Promesso, ciao!

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo. Maurizio in particolare, con l'eruzione dei vulcani, i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando

Europa ancora una volta, alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla, nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord, speriamo perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo con questa bolla africana.

0: Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento che sarà per lo più di debole intensità, avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il moto ondoso però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su Trevi Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea, laurea in medicina, specialità in psichiatria, ma anche laurea in psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete, Matteo Marcatilli, dottor Marcatilli. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
2: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante. Agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto, è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
1: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente. E saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatilli. Grazie di essere venuto, Matteo.
3: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma. Spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
1: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok. Non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa presentazione.
3: Può essere.
1: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
3: Sì.
1: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
3: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico, cioè è normale avere l'ansia ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso, quando mi hai invitato, mi hai detto noi in questa trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi

0: pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del nostro cervello, i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita, perché sono quelli che segnalano le reazioni di allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci al riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
1: È legato alla paura anche?
0: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
1: Quindi l'ansia è un sentimento?
0: L'ansia è uno stato emotivo primordiale, eh? Il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no? Io nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri, come vediamo. Vedremo, credo, immagino, in questa
1: Sì.
0: chiacchierata, l'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata, no? Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono, ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicolii, e non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi, per rispondere alla tua domanda, è un stato, direi, primordiale, emotivo primordiale.
1: Se l'ansia ha una nascita positiva perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo,
0: Certo.
1: ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Mette
0: Allora, no,
1: ansia, questo è l'argomento.
0: secondo me è il punto centrale ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola. La professoressa scorre il dito sul registro, adesso è elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma, è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto. Quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che ha intorno.
1: Ok, quindi
0: Quindi
1: è questa la
0: la
1: differenza.
0: differenza che ti deve portare allo specialista è questo: se io ho ansia per un motivo ben preciso, no? trascuriamo le fobie se vuoi, che poi sì, magari le, certo, le tocchiamo, però se l'ansia si accende e si spegne, e si accende e si spegne in una logica positiva, quasi evoluzionistica, per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita, okay, come in alcuni, certo, disturbi, allora lì sì che è un
1: catacolo. Quello che in medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
0: Esatto.
1: Oh, perfetto, benissimo.
0: Sì.
1: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie. Faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano, devo prendere l'ascensore. Oddio, soffro di claustrofobia. Che ansia. Certo. Sono legate tra loro?
0: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare, no? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo. Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente. In quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no?
1: Sì.
0: Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura. Mi spiego.
1: Ah, sì, certo.
0: La cosiddetta,
1: certo,
0: ansia anticipatoria.
1: Sì, quando l'ascensore, sto andando in studio, adesso non più, ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica. Ok? Io, oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore, quasi mi faccio 5 piani a piedi e stavo in ansia perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore. È questo il caso?
0: È questo il caso, questa è l'ansia anticipatoria per esempio di una situazione claustrofobica come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, che è un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente, esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo

0: comportamenti che si chiamano condotte di evitamento, ovvero siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più, e anzi quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e...
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela.

0: ELA. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Che ha ansia, ansia patologica. C'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
3: Allora, c'è sicuramente un legame con le abitudini e le routine di vita. Banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile. Sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa. Ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia, okay, e che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
2: Okay. Mi riferivo in particolare al microbioma.
3: Okay.
2: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello,
3: certo.
2: Però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
3: Allora, è un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri delle cellule umane, no?
2: Certo.
3: Quindi

0: di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore che possiamo consigliare.
1: Poi, per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso, nelle sostanze di abuso ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno,
0: E quindi mi sembra.
1: soprattutto quando si abusa, no? Cioè, uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down, depressogena, no? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
0: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire, perché ci fa star male da sempre, ma se parliamo di alcol, dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori rispetto?
1: No, no, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa, anche perché, a parte che ormai la distinzione droga pesante e droga leggera abbiamo visto che non tiene, no?
0: Certo.
1: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così, che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis, hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio
0: Sì,
1: così.
0: ruolo positivo o negativo?
1: Ruolo negativo.
0: Negativo, ecco, diciamolo.
1: Ruolo
0: Sì.
1: negativo. Senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello che si
0: Normale.
1: osserva è
0: Scienza.
1: che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? È vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora, spesso quello che può succedere è che qualcuno cominci ad usare una sostanza, no? A scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia. Per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? Magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no, all'automedicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
0: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice: ma sì, se fatti una canna che è sempre meglio che prendersi un farmaco,
1: Assolutamente, è
0: perché questo
1: naturale,
0: viene, è
1: è
0: naturale,
1: naturale,
0: certo,
1: esatto.
0: ma anche il veleno dei serpenti è
1: Esatto.
0: naturale. Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione?
1: Ma volentieri, ti
0: Allora ci
1: ringrazio.
0: rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.
2: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie. e opere stradali quali ponti e gallerie urbanizzate. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it. Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia. Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calcio mercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati, ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, bentrovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, e diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Calaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Nicolò, che il Calaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un giocatore come Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato fino a poco tempo fa uno dei protagonisti, no, comunque della stagione.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries.
0: Quindi, stagione lunga, insomma, servono sì, elementi all'altezza. Ci sono dei nomi
1: che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente certo, Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
0: Allora, anche perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti, sì, e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di Calaili.
1: Uno di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè 45 più 5 di bonus. Per Calaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari, che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già, sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre molto alto.
0: Classica
1: bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti, certo, che fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Due dello Strasburgo,
0: perché Due la Due.
1: Esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza, però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Vanderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è andato appunto in Grecia e quindi è andato via, e quindi
0: sono servirà sicuramente, certo.
1: Esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono prendere.
0: L'ha fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Nicolò, non si può più aspettare troppo. Fino a questo momento l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeVela.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, del Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50 sulla rivendita, e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine in realtà l'operazione è stata chiusa con grande anticipo, Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monstre dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
1: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi sta parlando di un ragazzo di 20 anni.
0: Sì, ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente, certo, a rinforzare la prima linea.
1: Però è
0: prima
1: un giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, alla Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina, è vero

0: che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli
1: Lo
0: investimenti.
1: stesso Jimenez.
0: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula del
1: Certo.
0: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valde Peñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no, poi è chiaro ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
1: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così? O possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro?
0: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62 milioni
1: Questo
0: di
1: lo
0: euro.
1: possiamo
0: Beh,
1: sottoscrivere.
0: insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono: sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean, magari vado dopo a trattare con la
1: Certo,
0: Fiorentina a cifre più basse.
1: certo.
0: Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e a onor del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze, e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
1: Al Teatro San Carlo, spesso il nostro direttore Niccolò Ceccarini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, presentato come nuovo allenatore
0: Gli ho dato il permesso,
1: del Napoli, gli ha dato il via libera. Nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis. Una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dall'addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
2: Amici di Tutto Mercato Web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che, con la solita simpatia, ha risposto a tante, tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto, molto gremita, qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione, quando il Napoli chiuse trentesimo su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire. Non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso. Un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui, e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne. È un giocatore niente male, ha detto Max poco fa qui al Teatro San Carlo. Sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri.

0: chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione, dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire, e noi vi daremo conto di tutto su tutto il mercato web, ovviamente come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Nicolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti. Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
2: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione. E poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento, perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Ceballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors, che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse, e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti il Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio inferiore.
1: È stato fatto anche un investimento più importante.
2: Hanno fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è reduce.
1: Non è andato bene.
2: Non è andato bene. Prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia. Mercato davvero da tante squadre, che possono essere dal Cagliari al Genoa alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero, anche magari perché sanno benissimo che Napoli non lo può vendere in questo momento, anche per non fare una minusvalenza, e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora, se va via Lukaku magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto, se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero alternarsi e potrebbe rilanciarsi nel Napoli. Ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto, è normale che Lucca deve andare a giocare, allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane o Ciovane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
1: Adesso il mercato è agli albori, quello del Napoli, come diceva giustamente Niccolò.
2: Prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
1: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no, con tutti i giocatori della Rosa, per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del del Napoli, un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa. Quindi anche in questo caso, da capire poi tra Milinkovic, Savic e Meret,
2: chi possa partire.
1: Tu dici può partire Meret.
2: Per me può partire.

0: Meret,
1: titolare,
0: certo. Milinkovic-Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia, tra virgolette, anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no, da chi è comandata dietro, sempre e comunque, cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro. Pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic-Savic, però le gerarchie, almeno nel ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret, con la partenza più probabile di Milinkovic-Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare la minusvalenza.
1: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare di giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione delle TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini, grazie per essere
0: Saluto a
1: stato con noi.
0: tutti, ciao, a
1: Un saluto a
0: presto.
1: tutti e buon proseguimento.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci e l'orgasmo viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, mi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia a Padova, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi a cui ho imparato moltissimo e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomini e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, e un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa da un lato problemi di erezione, disfunzione erettile, dall'altro un'eiaculazione che può essere o molto accelerata o addirittura bloccarsi e diventare impossibile e alla fine andare a ledere anche il desiderio sessuale. Quali sono i fattori che predispongono a quest'ansia da prestazione? Innanzitutto parliamo di una personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assente educazione sessuale che continua a essere terra di nessuno, e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento, di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare ma non tiene, ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione, e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire antepartum, cioè prima ancora di
entrare in vagina o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità, e questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare, l'acquolina in bocca. Ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia due ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo degli prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme di guerra, il simpatico.

c'è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però, io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male. Non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina

paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare la prossima volta andrà meglio? No? Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato e impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che, se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore
del riflesso serotoninergico.

allergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi abbiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni. Quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico, quel ragazzo, quell'uomo, sono a posto, nel senso, meccanismi vascolari, ormonali, nervosi, sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione. Quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con l'AI, vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa erezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera erezione, addio. Quindi ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va. Veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive.
In questo senso

le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace, e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci. E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Ital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia, e poi naturalmente, per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Cambia la mobilità ferroviaria nel mezzogiorno, è entrato infatti in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione del primo tratto della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, un collegamento destinato a ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico del sud Italia. Vediamo.
1: Cambia la geografia dei collegamenti ferroviari nel mezzogiorno. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione della variante Napoli-Cancello, primo tratto della nuova linea alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, un passaggio destinato a segnare una svolta nei trasporti del sud Italia. Per la prima volta è infatti possibile viaggiare da Napoli a Bari in circa 3 ore e mezza e raggiungere Lecce in circa 5 ore senza cambi. Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale, attraversa Napoli, Fragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi, rafforzando il collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. L'attivazione della nuova tratta, lunga oltre 15 km, è realizzata da WeBuild per la Ferrovia Italiana, porta a 55 km di linea ad alta velocità già operativi lungo l'asse Napoli-Bari, un'infrastruttura strategica che entro il 2029 consentirà di coprire la distanza tra le due città in circa 2 ore. Un ruolo centrale in questo nuovo sistema ferroviario è dato alla stazione di Napoli Fragola, progettata dall'architetta Zaha Hadid, che consolida la propria funzione di hub dell'alta velocità nel mezzogiorno. La stazione diventa sempre più il principale punto di interscambio tra i collegamenti nazionali, la futura linea Napoli-Bari, i servizi regionali e nei prossimi anni anche la futura linea 10 della metropolitana. I benefici riguardano anche la mobilità locale. Con l'attivazione della nuova infrastruttura entra in funzione la stazione di Acerra e viene avviata la dismissione della vecchia linea ferroviaria, un intervento che permette di eliminare 12 passaggi a livello, migliorando la viabilità dell'area metropolitana di Napoli. L'investimento complessivo supera il 1,1 miliardi di euro e rappresenta il primo risultato concreto di un progetto destinato a trasformare la mobilità del mezzogiorno. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato, il completamento dell'intera linea ad alta velocità Napoli-Bari resta confermato entro il 2029, rispettando il cronoprogramma dei lavori. Una infrastruttura destinata non solo a ridurre i tempi di percorrenza, ma anche a favorire lo sviluppo economico, il turismo e la competitività del sud, rafforzando il ruolo della Campania come principale porta d'accesso ferroviaria dell'intero mezzogiorno.
2: Oggi con orgoglio offriamo questa splendida fotografia con il sindaco di Napoli, il sindaco di Bari, il sindaco di Lecce e l'assessore regionale ai trasporti, questa fotografia che unisce queste tre città, e io ringrazio i tre sindaci per aver dedicato di fatto un'intera giornata, per aver sacrificato un'intera giornata a questa fotografia, ma è un bellissimo augurio per un sud connesso che sarà sempre più connesso. Grazie a tutti voi e grazie a loro.
0: Prosegue il rilancio di Umbria Fiere. A Bastia Umbra è stato inaugurato infatti il nuovo padiglione, primo intervento del piano di ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico, un investimento che punta a rafforzare il ruolo della struttura come punto di riferimento per eventi, imprese e sviluppo economico del centro Italia.
3: Prosegue il percorso di rilancio del quartiere fieristico di Bastia Umbra. Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Umbria Fiere il nuovo padiglione, primo tassello di un più ampio progetto di ampliamento e ammodernamento destinato a rafforzare il ruolo del polo espositivo come punto di riferimento per l'economia e gli eventi del centro Italia. La nuova struttura si estende su oltre 6.000 metri quadrati, con 5.500 dedicati all'esposizione. Potrà ospitare fino a 170 stand preallestiti, una grande area conferenze, spazi dedicati alle esposizioni zootecniche e nuovi servizi. Il tutto realizzato con impianti di climatizzazione e sistemi fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica della struttura. L'inaugurazione si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato all'inizio dell'anno dopo la presentazione del nuovo piano strategico e l'apertura del ristorante self-service avvenuta nei mesi scorsi, un progetto che punta a rendere Umbria Fiere sempre più competitiva nel panorama fieristico nazionale. Per presentare la prima fase dell'intervento è stato organizzato Shift, un evento promosso insieme a ITS Umbria Academy. Il titolo richiama il concetto di cambiamento e racconta la volontà di costruire una nuova fase di crescita fondata sull'innovazione, sulla formazione e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Bassia Umbra, di Umbria Fiere e di ITS Umbria Academy, insieme a imprenditori, partner e studenti. Al centro dell'incontro il ruolo strategico della formazione tecnica superiore nel rispondere alle esigenze delle aziende nell'offrire ai giovani opportunità concrete di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. La mattinata si è articolata in due momenti. Nella prima parte sono stati presentati i percorsi formativi e le esperienze degli studenti dell'ITS, affiancati da testimonianze del mondo imprenditoriale, a seguire il taglio del nastro del nuovo padiglione, simbolo della trasformazione in corso del centro fieristico, un investimento che guarda al futuro e che punta a fare di Umbria Fiere un motore sempre più importante per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la...
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Ha collaborato alla progettazione delle attività svolte a bordo del bus laboratorio itinerante, trasformando il percorso verso lo stabilimento in una vera esperienza immersiva dedicata alla scienza e all'innovazione. La giornata conclusiva a Pomigliano ha rappresentato il momento più atteso del progetto. Dopo la visita ai reparti produttivi, gli studenti hanno partecipato a laboratori di robotica, realtà virtuale, reverse engineering, navigazione autonoma e simulazioni industriali, sperimentando da vicino le tecnologie impiegate nel settore aerospaziale. Gran finale con la presentazione dei project work divisi in 8 gruppi, ciascuno identificato come una vera azienda aeronautica con nome, logo e motto.
0: Torniamo in Umbria. 7 borghi, 5 mesi di eventi e un unico progetto per promuovere il territorio. Nasce Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario che unisce le terre dell'olio e del Sagrantino in un percorso tra cultura, tradizioni, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche.
7: 7 borghi, 5 mesi di appuntamenti, l'unico grande progetto per raccontare l'Umbria attraverso le sue eccellenze è stato presentato nei giorni scorsi a Perugia Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario condiviso di eventi promosso dall'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e della Sagrantino. L'iniziativa coinvolge Bevagna, Campello sulle Cletunno, Castella Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi, con l'obiettivo di mettere in rete cultura, tradizioni, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare la nostra attività turistica dell'intero territorio. Il progetto, finanziato dal Galba, Le Umbre e Sibillini insieme ai comuni dell'Unione, propone un cartellone unico che accompagnerà residenti e visitatori da luglio fino a novembre, valorizzando le manifestazioni più rappresentative di ciascun borgo attraverso una strategia condivisa di promozione. Ad aprire il programma sarà Estate a Bevagna, gioiello da gustare, con concerti, cinema all'aperto, escursioni, trekking e iniziative dedicate ai prodotti tipici. Spazio poi all'Agosto Montefalchese, tra rievocazioni storiche, spettacoli, artisti di strada, l'attesa fuga del Bove. A settembre Castella Ritaldi ospiterà il Paese delle Fiabe, manifestazione dedicata ai più piccoli e alla promozione della lettura, mentre ottobre vedrà protagonista Trevi con il tradizionale palio dei terzieri, il corteo medievale e la spettacolare corsa dei carri. D'autunno sarà anche il periodo dedicato all'olio extravergine d'oliva, con eventi diffusi tra Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e Campello sul Crituno. Cooking show, visite ai frantoi, degustazioni, mercatini, passeggiate tra gli olivi e percorsi naturalistici accompagneranno il pubblico fino alla chiusura del calendario con franto tipico, in programma a novembre a Colle del Marchese. Secondo i promotori, il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di marketing territoriale che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare l'identità delle terre d'olio e del Sagrantino, un lavoro che ha portato risultati concreti anche sul fronte turistico, con un significativo incremento della presenza registrato dal 2020 ad oggi, un modello di collaborazione tra amministrazioni locali che punta a trasformare tradizioni, prodotti tipici e paesaggi in un'unica grande esperienza di viaggio, capace di raccontare l'autenticità di uno dei territori più caratteristici dell'Umbria.
8: Innanzitutto l'abbiamo riproposto perché ha funzionato lo scorso anno, l'abbiamo implementato, abbiamo presentato

0: Sentato al GAL che ha veramente diciamo, valutato in maniera positiva il nostro progetto, perché comunque queste attività vanno a valorizzare quelle che sono le nostre strategie iniziali, quelle di marketing turistico territoriale, cioè una promozione particolare di un territorio che ha delle peculiarità e delle omogeneità che non vanno solo a livello enogastronomico, ma vanno anche a livello vengono valorizzate anche a livello culturale, storico, e quindi sicuramente valorizzare i nostri comuni significa portare avanti non solo la storia, ma portare avanti delle iniziative che valorizzano appunto un territorio che va valorizzato. 7 comuni di 8, perché l'Unione è formata di 8 comuni, ma questo bando è stato portato avanti da 7 comuni, in quanto il comune di Massa Martana, che è nell'Unione dei Comuni, fa parte di un altro GAL. Sicuramente le azioni e le manifestazioni che andremo a fare da luglio a novembre coprono un periodo molto ampio, e questo ci permette di essere anche di creare un coordinamento e una programmazione di questo progetto e di questo, insomma, obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente.
1: Ecco, il valore importante è che avete dimostrato a fare rete.
0: Sì, assolutamente sì, e questo è il nostro obiettivo appunto, cioè fare rete, creare una rete tra comuni che possano fare, possano ampliare quelle che erano all'inizio, tempo fa, anni fa, no? Le manifestazioni, e quindi farle crescere ancora di più facendo gruppo, perché la sinergia tra comuni sicuramente è funzionale.
2: Sport, mare, inclusione, protagonisti a Napoli con la tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela sul lungomare partenopeo. Migliaia di persone hanno seguito regate, eventi aperti al pubblico, iniziative dedicate allo sport paralimpico, in un appuntamento che guarda già all'Americans Cup del 2027.
3: Sport, inclusione e promozione del territorio si sono incontrati nei giorni scorsi a Napoli in occasione della tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, che ha richiamato migliaia di appassionati sul lungomare partenopeo. La tappa campana ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, sia per il livello tecnico della competizione, sia per il ricco programma di iniziative aperte al pubblico a conquistare. La sesta frazione offshore è stato il team della Marina Militare, protagonista di una regata combattuta lungo il percorso dalla Calabria alla Campania. Determinante la strategia adottata nell'ingresso nel Golfo di Napoli, che ha consentito all'equipaggio italiano di mantenere il comando fino al traguardo, precedendo il team tedesco Verein Segleraus am Wannsee e quello britannico del Flushing Sailing Club. Accanto all'aspetto agonistico, grande spazio è stato dedicato ai temi dell'inclusione. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa ha attraversato il Golfo di Napoli in una speciale iniziativa che ha ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione e accessibilità. Alla manifestazione ha preso parte anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, presente successivamente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato anche una vetrina per la promozione del patrimonio marittimo e turistico italiano, valorizzando le eccellenze delle città costiere attraversate dalla regata, un percorso che guarda già al futuro, accompagnando Napoli verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dei prossimi anni, l'Americans Cup, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nel panorama internazionale della vela. Grande partecipazione anche al Villaggio della Vela, che per tutta la durata dell'evento ha ospitato attività gratuite dedicate a famiglie, giovani e appassionati. Particolare successo hanno riscosso i laboratori del progetto Giovani, con incontri sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell'ambiente e marino, e lezioni di vela organizzate insieme alla Federazione Italiana Vela, alla Lega Navale e alla Guardia Costiera. Molto seguiti anche gli appuntamenti culturali di intrattenimento, dai concerti della piccola orchestra di Forcella allo spettacolo dedicato ai bambini con Veronica Maia, fino agli incontri promossi dal Fondo per l'Ambiente Italiano sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
4: Sì, allora io sono una veterana del Nastro Rosa Tour, perché ho seguito le edizioni 23, 24, 25, ma vi devo dire che questa edizione del 26, sesta tappa della sesta edizione, ha un significato speciale e particolare che voglio raccontare, perché siamo riusciti ad intrecciare questa tappa di Napoli con un evento straordinario del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Oggi noi davanti al lungomare Caracciolo abbiamo messo in acqua nuotatori del gruppo sportivo paralimpico della difesa, canoisti e velisti, quindi una trimare perfetta dal punto di vista delle discipline, accompagnati da ben 3 equipaggi di canottaggio, con il supporto di tutte le forze armate in termini di assetti e della Guardia Costiera, che

0: Ringrazio, e mentre la banda dei bersaglieri suonava dalla spiaggia, quindi davvero in uno scenario fantastico, una emozione fortissima, le forze armate, il sistema paese, la cultura della difesa, che vuol dire inclusione e coesione, e questo è un valore aggiunto anche di questa straordinaria regata velica ormai di importanza e di livello internazionale che è Nassau Rosatour.
1: Sicuramente questa tappa ci fa davvero tantissimo piacere, ovviamente stiamo anche un po' facendo le prove generali della futura dell'America's Cup che ci sarà il 24, siamo nuovamente sede di tappa, l'abbiamo voluto in particolare ecco, in quest'anno, anche perché come capitale europea dello sport era importante implementare e dimostrare ecco, che Napoli evidentemente è la capitale anche e soprattutto degli sport velici, come pure si sta dimostrando sicuramente capitale di tutti gli sport, perché se andate in giro per la nostra città e tutti i giorni, quotidianamente, vedete strutture sportive o anche campi pieni di ragazzi, o anche scuole ancora ad oggi che, piene di ragazzi che giocano. Insomma, quindi siamo particolarmente felici che la Marina Militare abbia voluto portare questa tappa a Napoli.
2: E anche per questa sera il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Anno Allegri, detto Max, vorrei dire due parole però su questo meraviglioso teatro che tutti voi conoscete. Innanzitutto ringraziare il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso la possibilità di fare questa presentazione in questo meraviglioso teatro. Questo è un teatro, non tutti lo sanno, che è il più antico d'Italia, il più antico d'Europa e il più antico del mondo. Diciamo, sembra strano, ma è così. E quindi voglio dire, oltre a essere un teatro meraviglioso, è anche un teatro straordinariamente storico. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che questo teatro è detto anche il teatro della fortuna, perché Edoardo Scarpetta, che quasi tutti voi conoscete, che era il padre dei fratelli poi De Filippo, quindi Edoardo, Titina e Peppino, nel 1889 tenne ben 100 repliche della sua commedia, era una delle commedie più importanti, Na Santarella, che poi è una commedia che è andata avanti nel tempo e viene ancora adesso riproposta. Ed era sempre strapieno. Voi direte, bisogna vedere, magari era strapieno perché era bravo, non perché portasse fortuna, però diciamo che Scarpetta decise di restarci. Edoardo De Filippo, quando poi iniziò con il trio con i fratelli, venne qui al San Carlo per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo. Quindi

0: Teatro della fortuna, diciamo che sicuramente gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti accomodi, sì, mettiamo Max qui. Prego Aurelio.
1: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo venire gli altri.
0: Assolutamente. Allora, a questo punto l'ospite d'onore Max Allegri. Prego Max. A fianco al presidente qui il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo con la prima domanda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera, siamo di smistamento delle domande, quindi vai Guido.
2: Sì, buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
3: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Allora Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora in cui staremo insieme. Per quanto riguarda, io credo che il Napoli, da quando c'è il Presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda, credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto, il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col Presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il Presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno di Napoli.
0: E tra gli altri vedo anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
2: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
5: Un saluto a tutti, al Presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro

0: Storico, come si diceva prima, e la domanda è: sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli, cioè che Napoli vedremo?
1: Ma, diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
2: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
1: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
2: Dazon.
3: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono quattro giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione, il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal mondiale.
1: Allora, innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro, e domani inizio, innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti, arriveranno Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto dopo il Mondiale. Prima arriveranno gli altri due, che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione, iniziando il lavoro.
4: Mediaset.
2: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan, chiedendole se comunque le parole di Cardinale, quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere, farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
1: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà, che è Cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno, con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo, purtroppo, siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
4: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
5: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato

0: per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra. Grazie. Poi
1: dopo. Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre, col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere, ci potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare. La società, perché al mercato ci pensa la società.
2: Le chiedevo di Højlund.
1: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo. Diciamo, l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
0: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno. Approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
3: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto con compiutamente la sua domanda.
4: Stadio da 70.000 posti e 100 skybox.
5: Buonasera.
6: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Eccoci. Salve e benvenuto intanto.
5: Grazie.
6: Lei, insomma, è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata, e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto, che cosa ha provato?
4: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca, quindi...
6: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Sto entrando qui e poi velocemente ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
1: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco o con un altro. Sicuramente, se ho molte esterne a disposizione, giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione,

0: è normale. Sono nel teatro più antico del mondo, ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione. Poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco. Quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
1: Sempre da questa parte, mister, abbiamo il mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
2: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
0: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo io. Tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché negli ultimi 3 anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini. Però quando è cambiato il format, già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime 8. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è diciamo, il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente. È il fatto che sapendo giocare 8 partite, credo che ti dia la possibilità di poter recuperare. E così è stato il primo anno, dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
3: Sai, Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando. Chi va da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, 3 volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con mezzo miliardo di pounds in rosso. Allora vuol dire che il calcio non funziona per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
1: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
4: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
0: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vero, da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su a Dimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella. Perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile, e più arrivi agli obiettivi. Più si accorcia la differenza, se fai 60 gol e ne prendi 50, è impossibile che tu arrivi nelle prime 4. O tu vinca un campionato.
1: TGR Campania.
5: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
0: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
1: La Repubblica.
3: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
0: Generale. Dei trofei generale.
6: Eccomi, sono Pasquale Tina di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori. L'anno scorso c'era una gestione di portieri, che non c'era un titolare, una riserva, ma c'erano due cotitolari. La sua gestione dei portieri, quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
0: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia due ottimi portieri. E sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelle partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
1: Il Roma per il direttore Manna.
7: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Gaiazza. Allora, direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo, che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori sto ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
8: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che, essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, se l'è solo guadagnato sul campo. Grazie.
1: Grazie direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
9: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan, che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli, e se sì, allargato magari a più competizioni, anche alla Champions? Grazie.
0: Credo quando hai una stagione

così tanto importante con le competizioni, campionato Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare, soprattutto

0: presentazione della divisa ufficiale del centenario, Nero De Laurentiis ha avuto modo di dire: Allegri è un aziendalista. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa definizione e se eventualmente ci si rivede. Grazie.
1: Ma io quando ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà diciamo rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere.
2: Fanpage.
3: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sue ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso, e quindi perché ha scelto questa opportunità?
1: No, per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' ho perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan, purtroppo, la cosa buffa, il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata. Siamo stati fuori dalla Champions, la prima e l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava. E questo ripeto, sono molto dispiaciuto, perché è la prima volta che da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro. E questo sicuramente è una cosa che non la nego, me la sono portata dietro.
4: Ma speriamo che te la dimentichi presto.
1: No. Questo sicuramente, infatti, fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte, e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
2: Chiarello, Radio CRC.
5: Buongiorno. Parto da un sognatore che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Per fortuna, a fianco a lei non abbiamo un sognatore ma un visionario come il presidente De Laurentiis, che nell'ultima conferenza stampa di campionato con Antonio Conte vicino ha detto: Antonio, se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti rivinto lo scudetto. Lei ha la stessa rosa di Conte, anzi con parecchi rientri, in questo momento parecchio castralarge. A capire il pensiero del presidente, lei con questa rosa può vincere il campionato nell'anno del centenario. L'ultima conferenza a Palazzo Petrucci ha detto: ho preso Allegri perché è un vincente, è uno che sa come si vince, e lei dopo Conte lo ha già dimostrato. Ma per vincere, Conte ha fatto due anni straordinari, ma ha fatto 59-58 gol, pochi. La produzione offensiva sarà il tema principale a cui lei si dedicherà per poter vincere, oltre che competere? Napoli ormai è una grande che compete. E poi, come nota personale, io la intervistai tantissimi anni fa, che aveva ancora i pantaloncini corti da calciatore dopo un tragico Napoli-Brescia. Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure due scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
1: Sono venuto apposta per restituire.
2: Sull'attacco, mister, diceva Chiarello.
1: Sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, gli ho restituito.

0: Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte, abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi credo che, ripeto, credo che Antonio abbia fatto 2 anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
1: Canale 21 a seguire canale 8.
2: Salve Allegri, Tittin Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu "Am fatica, dobbiamo lavorare". Lei sta parlando di lavoro, di serenità, e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
0: No. Sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica, sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra. E quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto e il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le 2 annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo. E quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo, la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
1: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
3: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
0: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
4: Serve nella vita.
0: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
5: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
0: Ma innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore come lui possa giocare.
4: Una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato, ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
0: No, ma non è... Ma io, l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli, credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno, e quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita, poi un giocatore straordinario.
1: Mister, sulla tua destra Radio Marte.
6: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
0: Grazie.
6: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza, ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corriere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
0: Quello l'ho notato subito. Col presidente diciamo ci conosciamo da tanti anni, addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro scusate perché non per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme, quindi col direttore abbiamo già trascorso.
7: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
0: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento lì sì, no.
4: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli e quindi era anche lui interessato all'ippica.
0: E quindi poi basta, giusto?
8: Come il fatto di avere un presidente
0: assolutamente
7: sono un direttore con il quale già hai lavorato,
0: direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
8: Come vedete le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
4: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei? No?
8: Vai Guido.
1: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
9: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
10: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale migliore location con il nostro Corriere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
1: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri e poi abbiamo spazio ai web.
11: Francesco Molaro, Teleclub Italia, mister benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3, c'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci, e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
0: Prima il presidente.
1: Presidente, prima lei.
7: Ma c'è stato un momento, c'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, e allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io, ragazzi, non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino. Ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1. Dico, ma ragazzi, ma allora siete stati tutti svegli? Dico, non solo io che ho una moglie svizzera. Vabbè, comunque, non so se sono stato esaustivo nella risposta.
8: Sei stato esaustivo. Prego,
1: mister, la domanda sulla difesa.
0: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
1: Bravo, mister.
8: Bene, molto bene.
1: Bravo, così. Telecapri.
12: Ciao, mister. Claudia Vivenzio di Telecapri. Benvenuto. In bocca al lupo. L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse: faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
0: Ma non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio, credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite, questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimalo, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutto ai dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati. I dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
1: Grazie, mister. Le ultime 4 domande le riserviamo ai web, che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
13: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
0: Grazie.
13: Chiedo al mister e al presidente, C'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
4: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema. Nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi. E quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta...
14: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
15: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
14: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
16: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
14: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: D'accordo.
1: Una domanda per il direttore Manna, Info Napoli 24.
17: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' di straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea... Nella sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
18: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo... e ci bastavano due attaccanti che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Rasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Luca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Luca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Luca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
1: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sporato i 3 minuti, ma dico che ci può stare.
8: Questo mi dispiace.
1: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti, abbiamo i fotografi a venire qui maglia, perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
19: Prego.
1: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.
20: Un attimo qui, centrali. Grazie.
21: Una foto mister e presidente, tutto certo. Grazie.
20: Un pochino più centrale, per così.
21: Un attimo, un po' se piove così pigliamo anche un po' il teatro. Grazie. Grazie presidente. Grazie presidente.
20: Magari
21: prendo la foto di altro, prendo la foto di altro.
22: Scusami, ti vuoi abbassare il Parlamento sull'alto?
20: Presidente, qua per te. Mister, mi salire, mi salire.
23: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
24: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo. Rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società. Resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale che, da bravo scienziato, ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continuiamo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò. Però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro. Di sicuro Giovanni Carnevali per me...
1: out, ti dico solo questo. Beh,
2: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di

0: altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si ha scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè, io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale, a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, e allora questo allora vale tutto, e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che, da grande esperto di mercato, quale sei riuscirai a darmi come risposta. Però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini, poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini, comunque comincia a diventare una società più strutturata, che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli, in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che posso dire, è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica, e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione, e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Cannavale è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni

0: decisioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
1: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera, però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
0: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
1: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham manco un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto

0: la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione, e ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, e questi se lo riscattano diventano 20 milioni, e però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare i giocatori che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e chi oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League, sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo in Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una bat-

0: Tu da finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun?
1: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso, secondo me, una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto e quindi già questo, secondo me, è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto. Qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto, ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche rimostranza, non penso che po non possa essere accontentato. Ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
0: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò
1: Grazie a
0: Ceccarini,
1: voi,
0: Mercato
1: saluto a
0: Web.
1: tutti,
0: Ciao
1: ciao
0: Niccolò, ciao.
1: Vincenzo, ciao.
0: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto al Super Vincenzo e volevo farti una domanda. Ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina? Che ne pensi? Che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti. Facciamo un trittico, João Mario. Dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore. Dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
0: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente, la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò. Sulla questione Holm, è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. Allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su tutto Mercato Web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso-nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan nel 2021. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pierre Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso-nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara, pubblicato da Tutto Mercato Web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Notte di fuoco in Medio Oriente, dove una massiccia ondata di raid aerei statunitensi si è abbattuta per oltre 5 ore sul territorio iracheno-iraniano, colpendo duramente alcuni siti militari strategici. Il presidente americano Donald Trump ha rivendicato con forza l'efficacia dell'offensiva, dichiarando che l'azione militare ha ridotto drasticamente le risorse di Teheran, distruggendo dall'inizio delle ostilità circa 159 imbarcazioni, 200 aerei e l'84% della capacità di produzione d'armamenti. Nonostante l'affondo, Trump non ha escluso l'ipotesi di un futuro accordo, lanciando però un monito agli alleati circa la necessità di rimborsare le spese sostenute da Washington. Immediata la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato con missili e droni le basi americane in Giordania e colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, determinando una nuova fiammata dei prezzi del petrolio con una crescita del 10% in un solo giorno. Sul fronte diplomatico internazionale, il cardinale Matteo Zuppi è tornato in Ucraina per una nuova e delicata missione pastorale inviato direttamente da Papa Leone XIV. Il presidente della CE ha visitato il campo di detenzione a Leopoli, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto tra le fila dell'esercito russo, portando loro un messaggio di vicinanza e la speranza di un rapido ritorno alle proprie case. Nel frattempo, sul piano dell'integrazione comunitaria, la terza conferenza d'adesione a Bruxelles ha formalizzato l'apertura del cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, passo definito storico dalla presidenza di turno per l'allargamento dei confini continentali verso Kiev. Grave tragedia nel cuore di Bruxelles, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato nella mattinata all'interno della Torre Oxy, moderno complesso residenziale e commerciale del centro cittadino, sottoposto a recenti interventi di ristrutturazione. Secondo i primi riscontri, alcune persone sono state rinvenute prive di vita all'interno di un ascensore bloccato dalle fiamme, propagatesi rapidamente lungo i vani verticali della struttura dopo un iniziale focolaio divampato a secondo piano. Al momento si registrano anche due operai ricoverati con gravi ustioni e 6 persone che risultano ancora ufficialmente disperse. Imponente blitz contro la criminalità organizzata scattato alle prime luci dell'alba in Calabria. Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha inferto un durissimo colpo alle storiche consorterie dell'Andrangheta, tra cui le potenti cosche De Stefano, Tegano e Condello. L'azione ha portato all'esecuzione di ben 79 provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere e 6 gli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo d'armi e associazione finalizzata al narcotraffico, reati aggravati dal metodo mafioso con cui l'organizzazione esercitava un controllo capillare sul tessuto economico reggino ai danni di commercianti e imprenditori locali. Al centro del dibattito politico nazionale si colloca l'intervento fermo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alle riforme istituzionali in discussione in Parlamento. La Premier ha espresso una netta e decisa contrarietà all'utilizzo dello scrutinio segreto per le votazioni inerenti alle modifiche della legge elettorale, invocando la massima trasparenza e la responsabilità diretta delle forze politiche di fronte ai cittadini. Secondo il Capo del Governo, i passaggi parlamentari che definiscono le regole d'accesso alle urne e la rappresentanza democratica devono svilupparsi alla luce del sole, respingendo le manovre d'aula e garantendo una chiara espressione di voto da parte di ciascun parlamentare sulle scelte strategiche per il futuro del Paese. La Commissione europea ha pubblicato il terzo rapporto sulla trasformazione demografica curato dal Centro Comune di Ricerca, dal quale emerge un quadro di progressivo e marcato invecchiamento per la popolazione continentale. Secondo lo studio, gli abitanti della Comunità europea scenderanno dagli attuali 450 milioni a circa 445 milioni nel 2020.

0: Svezia in termini di longevità complessiva. La forte ondata di calore che sta investendo la penisola italiana si prepara a toccare picchi estremi nel corso delle prossime ore. Il bollettino emesso dal Ministero della Salute ha esteso lo stato di massima allerta per la giornata di giovedì a ben 15 città da bollino rosso, includendo tra i centri più esposti Firenze, Perugia, Roma, Torino, Bologna e Milano. Nelle aree interne della Sardegna i meteorologi stimano temperature record capaci di raggiungere i 45 gradi, uno scenario reso ancora più critico dalla prolungata siccità che sta provocando gravi carenze idriche in Piemonte. Sul fronte incendi, le fiamme hanno costretto l'evacuazione immediata di numerosi turisti da una pineta nella località sarda di Aglientu. La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in programma da 17 a 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Il centro calabrese accoglierà oltre 140 cantine, 7 consorzi e ben 2000 etichette in degustazione. Accanto alla vocazione consumer, la manifestazione propone anche un programma business di livello internazionale, con buyer selezionati provenienti da Croazia, Polonia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Brasile.
1: Tantissimi ospiti, solo per citarne qualcuno: Eugenio Massari, lo chef Francesco Mazzei, Federico Quaranta, Peppone Calabrese, Tommaso Lappate, insieme a tanti altri momenti che dobbiamo condividere e vogliamo condividere per la nostra Calabria, che è veramente straordinaria. E terminato questo evento, poi ci sarà Vinitaly and the City Reggio Calabria, prima edizione, 8 e 9 agosto, sul lungomare più bello d'Italia, sul chilometro più bello d'Italia.
2: Questa volta la raddoppiamo, perché non solo Sibari, ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c'è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, quindi su questa attività noi stiamo molto investendo, con risultati molto positivi anche dal punto di vista dell'export.
0: Si tratta di un'occasione per scoprire la storia millenaria del parco archeologico, le bellezze turistiche della Plana e dell'Alto Ionio, il mare che lambisce le spiagge, le montagne che si stagliano alle spalle, le comunità che custodiscono tradizioni antiche e le storie dei produttori che hanno trasformato il vino in un racconto identitario.
3: La Calabria è la regione che cresce di più per il prodotto interno lordo, 1,1% nel 2025. Questa crescita è trascinata dall'export, che a sua volta ha nel settore agricolo e agroalimentare il comparto più performante. Siamo anche la regione sorpresa sul turismo enogastronomico 2025. Nel primo semestre 2026 siamo la regione che incrementa di più gli arrivi di turisti, sia nazionali che soprattutto stranieri. E quindi siamo una regione che ha imparato a combinare bene il prodotto del territorio, in questo caso il prodotto vino, con il prodotto territorio, e questo modello di sviluppo, che non abbiamo mai praticato, può essere un pezzo di futuro per la nostra regione.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora l'insegna dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, quindi ancora gran caldo, però infiltrazioni di aria umida presenti sull'Europa centrale riescono a lambire il nord Italia. Vediamo infatti la previsione della nuvolosità, e come vedete sull'Europa centrale sono presenti un po' di annuvolamenti che sfiorano le nostre regioni settentrionali, e quest'area è particolarmente instabile, quindi qualche acquazzone temporale si formerà. Vediamo la previsione infatti delle precipitazioni per questo mercoledì, e vedrete che nella seconda parte del giorno si formeranno dei temporali principalmente a ridosso delle zone montuose, quindi Alpi e Prealpi, ma localmente tra il tardo pomeriggio e la sera scenderanno anche verso le zone di pianura, in particolare sulle regioni di nord-ovest. Quindi una giornata mercoledì molto instabile per il nord. La partenza è con il sole dappertutto, con il caldo dappertutto, ma ripeto, tra pomeriggio e sera qualche temporale al nord si farà vedere. Però dicevamo anche gran caldo, temperature che restano davvero elevate, punte ben oltre 35 gradi in molte zone. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche, ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud, dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. In centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi, oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, al sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: panchina per la seconda volta in carriera dopo l'esperienza alla Juventus. Il tecnico livornese, reduce dall'esonero al Milan, ha ringraziato il presidente De Laurentiis in conferenza stampa. Da quando c'è lui il Napoli ha fatto 10 anni in Champions e 6 di Europa League. Questa è una squadra abituata a lavorare, la città è pazzesca e passionale, l'importante ora saranno la voglia e l'entusiasmo. Sul mercato e sui nomi di Lukaku e De Bruyne Allegri ha frenato, i giocatori devi prima allenarli, la grande sfida sarà essere competitivi e sostenibili. E ancora, per me è un complimento essere definito aziendalista, non commento le parole di Gerry Cardinale. L'Inter, campione d'Italia in carica, riparte ufficialmente da Christian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro ha presentato la stagione da piano gentile introdotto dal presidente Beppe Marotta. La cosa più importante, ha detto, sarà ritrovare la motivazione. Abbiamo un'ossatura mantenuta negli anni. Marotta ha tracciato gli obiettivi. Siamo l'unica italiana in 4 competizioni. Dobbiamo fare meglio in Champions. Dal 2020 nessuno vince 2 scudetti di fila. Questo è un traguardo. Il nostro nemico interno è la sindrome della vittoria. Lo stesso Marotta ha annunciato il mancato tesseramento dell'Anca Laili, affare da 25 milioni a causa della mancata idoneità sportiva. E poi è tornato sul caso Palestra, è venuto meno un impegno verbale, ha detto ci siamo dovuti arrendere. Paolo Dybala e la Roma scriveranno insieme nuove importanti pagine di storia calcistica all'ombra del Colosseo. La società giallorossa ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino che si è legato ai colori capitolini ancora fino al 30 giugno 2027. Arrivato a parametro zero nella capitale nell'ormai lontano luglio del 2022, è diventato in breve tempo un pilastro fondamentale, un leader carismatico dentro lo spogliatoio e un trascinatore indiscusso sul terreno di gioco. Con le sue giocate illuminate, il fuori classe di Laguna Larga finora ha collezionato 139 presenze complessive impreziosite da 45 gol, confermandosi al centro del progetto tecnico romanista di Giampiero Gasperini. Gli investimenti della scorsa estate in casa Juventus potrebbero già essere azzerati. Jonathan David e Louis Openda, pagati rispettivamente oltre 40 milioni, autori di soli 10 gol in 2 nell'ultima stagione, sono ufficialmente sul mercato. Il direttore sportivo Carnevali cerca sistemazioni per finanziare gli innesti richiesti da Luciano Spalletti. David ha rifiutato le offerte dei turchi del Trabzonspor, spera nella Premier League o nella Ligue 1. Per Openda si valuta invece il prestito, Lens è mosso, ma chiede ai bianconeri un contributo per pagare l'ingaggio da 4 milioni di euro. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi, ha commentato positivamente la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Ha una storia in campo e fuori, una garanzia, c'è una federazione da impostare e riforme da mettere in cantiere. Sulla scelta del prossimo CT, per cui Maldini e Leonardo starebbero pensando ad Andrea Pirlo, a Bodi ha aggiunto, credo sarà italiano, mi piacerebbe un tecnico nato nel cantiere azzurro, cresciuto dentro la federazione. MotoGP, Marco Bezzecchi ha rassicurato i tifosi dopo l'intervento alla clavicola fratturata durante il Gran Premio di Germania. Intervenuto in videocollegamento a un evento culturale a Roma, il pilota dell'Aprilia ha dichiarato «Sto bene, l'operazione è stata un po' complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati, vedremo come andrà. Il nostro è uno sport di squadra e la mia è fantastica». Tennis, Jannik Sinner valuta i primi passi in vista della stagione sul cemento americano che culminerà con gli US Open del 30 agosto. Il numero uno al mondo, reduce dalle fatiche di Wimbledon, dove ha riscattato la delusione di Parigi, è iscritto sia al Masters 1000 di Montreal che a quello di Cincinnati. Tuttavia, per gestire le energie ed evitare le temperature torride di Cincinnati, dove lo scorso anno si ritirò per un malore, il team valuta di disputare solo il torneo canadese prima di volare a New York, dove Sinner è atteso anche in un doppio misto esibizione con Venus Williams dal 25 di agosto. Il rivale Carlos Alcaraz sta invece recuperando da un infortunio al polso destro. Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell'educazione, dell'inclusione sociale e della crescita personale. È l'associazione sportiva dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto, l'imprenditore di origini siciliane Andrea Pratelli.
1: Tanti ragazzi che vengono dalla strada senza pagare ovviamente nessuna quota associativa potrebbero diventare campioni. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che sicuramente potrebbero avere un futuro, ma purtroppo non gli viene dato.
0: Testimonial d'eccezione due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Luca Toni.
2: Una bellissima iniziativa,

come ho detto, bisogna fare i complimenti al presidente, alla sua famiglia che ha voluto investire soprattutto sul territorio. Non è da tutti, però penso che sia un modo per ripagare le comunità dove uno è cresciuto, dove uno ha avuto il piacere di passare tutta la sua giovinezza. Spero che anche altri comuni, altre città, altri privati possano mettere a disposizione strutture e soprattutto far sì che molti bambini possano giocare a calcio anche in maniera gratuita, perché come ho detto prima non tutti magari possono tornare a diventare dei Cannavaro, dei Toni, però comunque lo sport, educazione e rispetto, penso che sia una cosa molto importante.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. In centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud, con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina.

0: Argentina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Buongiorno, buon martedì 14 di luglio, registro questo video da una posizione diversa perché ogni tanto bisogna cambiare, scherzi a parte, lo sto registrando in attesa della conferenza di Massimiliano Allegri, sono curioso, ieri c'è stato il suo arrivo a Napoli, l'incontro e tutto quanto, e sono curioso di capire come si presenterà, cosa dirà, le sue ambizioni, il discorso legato al Milan da archiviare e da dimenticare, e anche un concetto legato al mercato che vi ribadisco aggiungendo qualcosa, che Napoli deve prima cedere. Questa non è una notizia, quindi non vi sto dando nulla di nuovo. Quello che vi voglio dire è che Napoli vuole rivalutare la linea italiana. Cosa significa rivalutare la linea italiana? Non trascurare profili, faccio due nomi, Favasuli, che è un 2004 del Catanzaro, la Fiorentina c'è una percentuale da futura rivendita che ha fatto una stagione molto importante, che piace per la sua personalità, e Fortini, che è un ragazzo del 2006, anche lui in scadenza di contratto con la Fiorentina, che era stato proposto al Torino, meglio, che il Torino aveva trattato, non raggiungendo un accordo per quanto riguarda il cartellino, visto che l'offerta era stata considerata troppo bassa, 5 milioni. E avevo parlato di Dodò, che può sempre prendere in considerazione altre offerte, e vi avevo detto anche di un sondaggio per Belgali, un nome che terrei perché è un nome caldo per diverse società italiane. Su Zeballos ho poco da aggiungere, nel senso che per Zeballos è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto e bisogna aspettare soltanto le uscite. Quindi è un Napoli che ha le idee molto chiare su ciò che deve fare, e ho aggiunto un paio di nomi italiani e vedremo gli sviluppi senza fretta più avanti, tenendo conto che ci sono 3-4 situazioni in uscita che si possono concretizzare. Vi avevo raccomandato, e so che mi seguite tanto, di non prestare troppa attenzione ai discorsi su Dibu Martinez durante il Mondiale, perché mi sembrava una cosa tra virgolette un po' folle, non che ci fosse scarso interesse da parte della Juventus, anzi, ma semplicemente perché durante il Mondiale pensare e immaginare che tu debba fare una trattativa con un portiere.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Un'operazione possibile in prestito con diritto di riscatto, oppure sullo sfondo Suzuki, se la Juventus dovesse entrare nell'ordine di idee di andare sul portiere del Parma in virtù dei buoni rapporti con il club emiliano, rapporti che possono essere sollecitati ulteriormente dall'interesse per Pellegrino. Su Colomboigny prendo atto delle dichiarazioni di Carnevali, ma nello stesso tempo dico che fino in fondo la trattativa va seguita fin quando non diremo definitivamente basta questo tormentone è finito, dobbiamo stare attenti. E quindi 20 secondi, 10 secondi su Colomani, altrimenti voi vi arrabbiate. Saranno i giorni soprattutto della Roma i prossimi, perché adesso hanno confermato da più parti quello che vi ho raccontato davvero in esclusiva, sia su Garnacho che su Moreira e Tresoldi. Soprattutto su Garnacho, quando vi ho parlato la settimana scorsa di un accordo tra lui e la Roma, di un'apertura totale, di una priorità data alla Roma per indossare la maglia giallorossa. È chiaro che adesso devi fare tutto il resto col Chelsea e devi allargare la situazione a Moreira, magari provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, magari senza obbligo, se dentro il discorso inserisci Moreira, che è l'esterno sinistro che piace più degli altri, che sicuramente consentirebbe di fare un salto di qualità. Quindi la Roma va seguita, Tresoldi vuole la Roma. Poi voi mi chiedete che significa vuole, che andrà alla Roma. No, vuole la Roma, ha dato precedenza alla Roma, andrà alla Roma quando ci sarà l'accordo con il Club Brugge, ma sono al 100% sicuro sul fatto che lui voglia la Roma, come voglia la Roma anche Moreira, sul fatto che voglia la Roma Garnacho. E su Somerville vi aggiornerò. E forse il primo nome che ho fatto il 23 maggio sulla Roma, Somerville, che è ancora in trattative con club inglesi, ma che evidentemente queste trattative non sono andate dopo il mondiale per come immaginava potessero andare l'entourage di Somerville, che ha parlato con la Roma e che può approfondire con la Roma, ma qui si tratta di capire i numeri, 35 milioni? Vuole guadagnare più di 4 e mezzo? Questo è il punto di domanda. Il gradimento è totale quando in quei giorni di maggio si parlava del grande sogno Greenwood senza andare oltre. Ma sugli altri tre tavoli la Roma ci lavorerà al 100% e ci lavorerà nel migliore dei modi per cercare di chiudere tutte le operazioni. Poi le operazioni vanno chiuse e in qualche modo cercherò di aggiornarvi. Sul resto, cosa c'è da aggiungere sulle altre squadre? Intanto va confermato quello che vi ho detto ieri sera sulla Lazio, sul blitz in corso per Sergi Dominguez, in corso nel senso che avverrà nei prossimi giorni o nelle prossime ore, più probabile nei prossimi giorni, ma c'è già un accordo totale tra Dominguez e la Lazio, e la Lazio conta di allargare la proposta che dovrà fare alla Dinamo Zagabria per prendere un altro difensore. A proposito di giovani difensori, Valdepenas è un ragazzo molto promettente del Real Madrid che si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina, un'operazione che possiamo definirla la Nico Paz, semplicemente perché tu spendi una cifra per il cartellino, garantisci il 50% della futura rivendita al club di Florentino Perez, che potrebbe anche conservare il diritto di ricompra. Quindi siamo su quella strada molto ben avviata, e bisogna soprattutto aggiungere un concetto, che la Fiorentina sta rivoluzionando la difesa, per cui non mi meraviglierei se poi partisse qualcuno tra Pongracic, Ranieri. Sono tutte situazioni che dobbiamo seguire, il mercato è lungo, come dobbiamo seguire il discorso a sinistra per la fascia, per l'esterno basso del 4-3-3 di Grosso, come arriveranno degli esterni sicuramente offensivi, esattamente come bisognerà valutare e capire quella che sarà la posizione su Fortini definitivamente. Quindi anche questa è una cosa che va seguita con attenzione. Sulla vicenda Lucci Marotta mi permetto soltanto di dire, visto che c'è stata una polemica anche importante, mi permetto di dire che l'Inter con Lucci ha fatto due operazioni non troppo fortunate, Correa e Cuadrado. Anzi, Correa è stata un'operazione sciagurata. E quando fai un'operazione, delle operazioni non troppo fortunate con un agente, secondo me ci dovrebbe essere anche un minimo di feeling in più e capire che se hai fatto quelle operazioni ti hanno mandato i tuoi assistiti dentro la celebrità, nel senso che, quindi io penso che queste cose nel calcio debbano essere riconosciute senza fare polemiche, ma nel calcio non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine e soprattutto c'è memoria corta. Questo è un altro discorso.

più complicato, che faremo in un altro momento. C'è il giro dei difensori centrali, l'Inter ha un po' frenato per Chalobah, vediamo se definitivamente. Chalobah è stato proposto al Como, che invece vuole andare fino in fondo per Sanchez, e su Sanchez, come vedete, anche i difensori centrali sono grandi protagonisti. Ci rivediamo presto, grazie a tutti e un abbraccio.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: di Napoli gli azzurri ad alta quota, un programma che proverà ad affrontare tutte le tematiche del tiro e lo farà ogni sera a partire dalle ore 19 e fino alle 20 in compagnia di ospiti qui a Napoli ed anche a Dima. Saluto subito l'ospite che è qui negli studi di Napoli, che è il collegato nello giornale Info Napoli 4.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie Angelo, grazie per l'invito, è sempre un piacere stare qui, te lo sai.
0: Ecco, il Napoli è arrivato a Dimaro e a Dimaro c'è anche nostra inviata, però in questo momento non riesce a collegarsi per un blackout sulle linee che c'è in questo momento, ma sicuramente risolveremo il problema nel corso della nostra trasmissione. Fatemi sapere, telespettatori di Prima TV, il radio del programma Regione Campania, così come la nostra gente, quegli amici di TVM e anche gli amici di Nexum TV, alle 400 del digitale terrestre, ci radiano in tutta Italia. Un saluto a tutti i tifosi del Napoli che ci seguono in tutta Italia. Il Napoli è arrivato oggi a Dimaro e subito, quasi come una sciola, caro Antonello, la notizia dell'infortunio, avuto chissà dove e quando, il giocatore Buongiorno, che qui non ha messo neanche a Dimaro, è infortunato.
1: Angelo, guarda, io sono rimasto basito, perché insomma, pensavo che dopo le tombe di infortuni dello scorso anno, quest'anno si potesse iniziare con un piede adesso, diciamo così. Invece, come detto tu, ci è piombata da capo e collo questa notizia, che sembra pure una cosa abbastanza importante, perché il comunicato di Napoli dice che il giocatore salta il ritiro.
0: Ah, beh, ma un ginocchio.
1: Un ginocchio per il quale sarà previsto un consulto.
0: Ecco. Forse addirittura anche un'operazione.
1: E quindi questo significa che evidentemente ci sarà un recupero non rapidissimo. E non è una buona notizia. In Napoli, perché con il mercato un po' bloccato, per quello che sono state le dichiarazioni del presidente, no, prima dobbiamo un po' vendere qualcuno, poi interveniamo per Arca Rossa. E certo, fare a meno di un giocatore come Buongiorno è un problema. È vero che il difensore azzurro, che quindi da due stagioni ha avuto un rendimento un po' altalante. La prima stagione bellissima, l'anno scorso onestamente non dei migliori, però io lo reputo un pilastro questa squadra. Fare a meno già dal ritiro significa che lì poi bisognerà eventualmente intervenire, perché ho i difensori centrali disponibili solamente a Mirracani, Beukema, poi c'è Ramarin e Marianucci che sono di rientro, e quindi credo che là il Napoli 6, adesso vedremo, capiremo il tempo che questo incidente occorso un giorno di impiegare chiederà, però credo che qualcosa l'ho fatto.
0: Inizia Allegri, così titola il Primo Quotidiano, ci possiamo andare sulle pagine, punto Trentino, che dice degli azzurri, c'è stato veramente l'incontro del tecnico Allegri con la squadra e naturalmente il tema è stato quello di rinforzarsi. Non pensavamo di doverci rinforzare nella parte difensiva che sembrava ben messa. Sì. Invece adesso si apre.
1: No, e forse si capisce questa cosa, anche forse l'interessamento Napoli aveva manifestato, o meno così si leggeva, Gila, il giocatore della Lazio che è finito al Milan. Però come dicevi tu, che adesso lì bisognerà intervenire, e mi sembra chiaro anche il messaggio che il presidente ha lanciato. Cioè, in questo momento c'è il Napoli ha tanti giocatori, quindi il dict è uno esce e uno entra. Quindi se prima il direttore Anna non riesce a destinare in altre sedi i giocatori che non rientrano più piani tecnici, noi faremmo fatica a vedere qualche faccia nuova, Angelo, in buona sostanza. Però va detto pure che rientrano alcuni giocatori come Luca, Lang, che se non dovessero trovare degli senatori,

0: io credo che in qualche maniera il Napoli debba cercare di reinserire nell'organico, che sono giocatori che secondo me di qualità ce le hanno.
1: In conferenza il presidente ha detto dobbiamo prendere 25 calciatori, mi sembrano un po' troppo.
0: Però se vai a vedere la lista anche di tutti i ragazzi che sono in ritiro, vai a scorrere, se la legge magari ci può aiutare, vedi che sono già tanti giocatori che se vai a contare 12-13 di questi probabilmente non faranno parte del Napoli, perché si tratta di giovani o della primavera o che dovranno andare in altri club, alcuni non sono proprio convocati. Non ho letto i nomi di Cacius, non ho letto Monge, mi pare di non aver letto che dia. Vedi che ce ne sono già diversi, c'è lì insomma, che potrebbe andare via, lo stesso Marianucci, probabilmente adesso resterà.
1: Lo stesso Milinkovic.
0: Lo stesso
1: Milinkovic.
0: Insomma, ci sarà secondo me un grande lavoro per il direttore Anna e sarà un agosto e un luglio caldissimo e non solo i valori atmosferici.
1: Allora, vi dicevo, questa mattina è arrivato, in tarda mattina è arrivato il Napoli, a Di Marzio c'era un po' di tifosi a coglierli, naturalmente questa stessa patendica per via di Buongiorno che non sarà del ritiro, ha visto arrivare anche l'aereo che ha portato un ritardo, il Napoli doveva intorno alle 13, ma alle 14.30. Andrea, io vorrei spaventare tutti, ma ricordo che oggi è venerdì 17, quindi è quadrato.
0: Guarda, io non sono caramantico, insomma, un po' un paradosso.
1: Che il Napoli abbia...
0: Bravo, però so che il Napoli è abbastanza attento, queste cose mi sono avviato molto anche io sono portato un po' fatico da questo punto di vista, non tengo a queste cose, non devo guardare. Però poi, come dire, due indizi sono, tre indizi. Poi,
1: allora, la nostra Ilaria Mosso stamattina era sul pezzo, era a Di Marzio e ha raccolto appunto le immagini, e ci pone adesso nel senso l'arrivo del Napoli, immagini montate anche dal nostro tecnico, Francesco Guardamoni, di musica, e lasciamo al vostro piacere.

0: c'è il sole, c'erano tifosi, temperatura piacevole, inizia oggi il ritiro con l'allenamento.
1: E oggi il sole è già in campo questi minuti, e adesso chiaramente sappiamo che tipo di esercizione stanno facendo i giocatori, ma posso pensare, insomma, un primo allenamento non particolarmente incisivo, insomma, si riesce dopo le vacanze, quindi bisogna fare anche di riattualizzazione e quindi sicuramente una seduta banda per prendere un po' confidenza con il campo, con il pallone, ma anche con lo staff dell'allenatore, no? Chiaramente essendo arrivato un allenatore nuovo c'è anche modo di conoscersi, di, insomma, di cominciare a capire, a intendersi, quindi secondo me sarà una seduta un pochino tranquilla, diciamo così, non particolarmente intensa.
0: Ecco Antonello, abbiamo anche detto che il mercato Napoli, diciamo così, si fa tutto anche per cedere in primis, poi per acquistare. Per cedere i giocatori poi bisogna fare delle scelte. In un momento gli attaccanti, Lukaku e Højlund. A tuo avviso chi arresterà in questo momento?
1: Allora, aggiungo anche Giovane, se mi permetti. Lo aggiungo perché è stato oggetto della mia domanda al direttore sportivo Anna. Il giorno in cui è stato presentato a Carlo il mister Allegri, a proposito di una nazione bellissima, commenti al Napoli per la scelta della location e anche per la conferenza che a me è piaciuto. Allora, io direttore mi hanno fatto questa domanda, guarda, noi l'anno scorso ad un certo punto gennaio, dopo la cessione di lui, ci siamo trovati su Højlund, il quale ha fatto gli straordinari. Ora, l'anno scorso c'erano due attacchi rosso, ho detto, crede che quest'anno, insomma, dove fare bene in Italia e soprattutto molto bene anche in Europa con le nazionali e quant'altro, chi ha bisogno di avere almeno tre centravanti? Lui mi ha detto, mi ha risposto come tu giustamente, aggiungendomi a Giovanni, cioè, per il momento ce ne sono quattro, poi vedremo valutazioni del mister e ci faremo tutti pronti. Io ritengo, caro Angelo, che quest'anno se dovessero arrivare offerte per Lukaku, per De Bruyne, soprattutto il Napoli prenderà in considerazione. Però mi auguro e spero che il Napoli mantenga tre attaccanti in rosa, perché noi comunque dobbiamo partire da una base che è quella dello scorso anno, dove il Napoli fa circa 30 reti meno dell'Inter. E questo gap, caro, lo dobbiamo colmare. Perché 30 reti sono tantissime.
0: Ecco, ha detto anche Allegri in conferenza stampa, se il Napoli fa 60 gol, non può prendere la metà. Dovrebbe prendere 20, se esatto. Ne fa 70. Ne può prendere 3.
1: È chiaro che noi possiamo vincere anche tutte le partite a zero e ci va bene, mettiamo la firma fin da adesso, però sappiamo bene che è complicato. Allora noi il numero di reti lo dobbiamo, come lo aumentiamo? Con gli attaccanti sì, sicuramente, ma anche aumentando la qualità in mezzo al campo e sugli esterni. La domanda è, gli esterni che noi abbiamo, la qualità che noi abbiamo dal campo, perché lo scorso non hanno prodotto questi due, è derivante solo dagli infortuni e da una diversa imposta statica,
0: lo capiremo. Allora, la missione a Di Maro è naturalmente finanziata dai nostri sponsor. È il momento di fare una parte dei nostri sponsor. Qui ci fermiamo un attimo, andiamo a ristabilire anche i collegamenti con Di Maro e subito dopo la pubblicità andremo da Ilaria Mennozzo e alla regia.
2: È un stufano con il caldo sale, i prezzi scendono, scopri saldi d'estate, sconti fino al 3%, frizzatore Whirlpool 1000 BTU doppia classe A, 299 euro,
3: non è un acquisto, è una città,
2: smart TV Hisense 55 polli QLED, 299 euro, scegli la data e paga a febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i sali Euronics Stufano.
3: Euronics, un mondo avanti.

quando arrivo c'è sempre qualcuno che sorride. TRC Post, Dermi Pacco, una storia.

bisogno di un veicolo industriale su misura, Casil Car è la soluzione. Da oltre 40 anni alziamo veicoli industriali e commerciali, furgonette, cassoni, carrabili e veli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali di qualità, finiture e cura e consegne rapide, anche prodotti in pronta consegna. Massima affidabilità con una rete assistenziale post vendita sempre al tuo fianco. Casil Car, professionalità al tuo servizio.

0: Bene, rieccoci nuovamente collegati. Allora, continuiamo questo discorso. Allora, qual è la missione di Mister Allegri, secondo te?
1: A me sembra che nel corso della presentazione è stata abbastanza chiara quella che sarà la mission. Fare bene in Italia. Fare bene in Italia significa Angelo finire comunque nelle prime quattro. Chiaro che si spera. Ce lo scudetto, questo è evidente, lo sai. Io vincere è più importante. Evidente, questo c'è l'anno scorso il Napoli ha disputato un Champions brutta, non ha superato neanche il Girone che era onestamente abbordabile. Quindi quest'anno sicuramente dobbiamo superare il Girone. E poi chiaramente cercare di fare quello che si può fare, andare quanti possibile, ma dipenderà anche tanto dai sorteggi. Dovremmo essere, speriamo, fortunati di incontrare delle squadre più abili e noi possiamo fare un bel corso anche in Europa. E poi c'è la Coppa Italia, che naturalmente è un trofeo, secondo me, molto importante, che il Napoli deve pure vincere.
0: Ecco, nel corso della conferenza stampa proprio di Aretis, ricordo a Massimiliano Allegri che la missione era andare avanti, addirittura alla finale. Insomma, Allegri, che si è detto nazionalista, che lo vede come un complimento.
1: Certamente.
0: Come lo hai
1: visto proprio lì? Sì, lui, ma allora, lui ha rimarcato un grande dispiacere, devo dire, il fatto di non essere riuscito a traguardare questo obiettivo di M4 con il Milan. Quindi ha detto, adesso però chiaramente è successo due volte nella mia carriera, non mi piace. Quindi lui c'ha anche grande sede di rivalsa, no? Questa stagione con Milan non si è nel migliore dei modi. E credo che noi parte da una squadra già molto solida, molto forte. Chiaro che, come dicevamo prima, qualcosa fatta per migliorare questa produzione offensiva che è un po' fatto penare questo anno, soprattutto tra le squadre che si schierano con un blocco molto basso. Io credo che il Napoli farà una buona campagna acquisti, nel senso riuscirà a rimodulare un po' la rosa, passando, credo, tutto in gaggi e un po' l'età media. E inserendo nell'organico giocatori giovani, ma di quale, ma tornando a quello che è il Napoli che abbiamo sempre visto.
0: Senti Antonello, il tema di Allegri è anche che capita nell'anno plenario, non ne abbiamo parlato,

0: è una responsabilità piacevole, se vogliamo, parte di questo regolo al centesimo anno di vita. E proprio su questo aspetto, Napoli ha detto tra un anno di festeggio, tra virgolette.
1: Sì, è un anno importante, è fatto bene marcare questa... questo, perché il centenario è, come si dice la parola, cambia solo una volta, quindi sicuramente Allegri da questo punto di vista lo ha anche, evidenziato, sente sicuramente di più la responsabilità di fare bene, perché è un anno che in qualunque modo andrà a finire, noi naturalmente speriamo che vada a finire con quel trofeo da mettere la checa, comunque rimarrà indelebile più gli altri secondo me, e quindi c'è questa responsabilità che di fare bene. Napoli ormai è una squadra tra virgolette condannata a fare bene, che il merito del presidente della società è stato quello di portare questa società ad un livello di competitività molto alto, e qui oggi noi siamo in una situazione qua a Napoli che anche il pareggio fuori casa viene visto un po' con l'amaro in bocca, perché ci va come non abbiamo vinto.
0: Allora, Antonello, a proposito di il Napoli scatina, per una volta da quando va in giro, ha realizzato un evento prima classe della squadra. Che è successo stamattina?
1: Ci sono state questa apertura, diciamo, di questo dome a Di Maro, dove sono raccolti tutti i trofei che il Napoli ha vinto. Trofei magari alcuni non ricordo, non conosco. Il Napoli ha vinto anche una Coppa delle Alpi. Per esempio, parliamo di tanti anni.
0: Stamattina tutto il quartiere generale, c'è tutto il capitano Valentina.
1: È stato, devo dire, anche qua è stato un evento secondo me molto bello.
0: Sì.
1: Complimenti a chi lo pensava.
0: Valentina Laurenti, bisogna fare complimenti a lei. E allora, si ferma perché poi come dopo, certo, per la nostra Ilaria Mendoza ha realizzato un bel servizio proprio giù al capo, dove c'è questo bello allestimento. Napoli ha allestito veramente una fortuna straordinaria per il Relax, non solo per i bambini, per i ragazzi, a gustarci questo servizio fatto proprio dalla collega Ilaria Mendoza.

ufficialmente il Riro 26-7 targato Massimiliano Palermo, in un'annata particolare, quella in cui si celebrano i 100 anni della storia del club. Stamane l'inaugurazione del Dome, questa è la struttura in cui appunto ripercorsi di 100 anni, cimeli, trofei, maglie, l'iniziativa in collaborazione con Momenti Azzurri rita nel piano di eventi che saranno dedicati durante quest'anno alla celebrazione del centenario del nastro affidato a Valentina Laurenti.

0: Eccoci di nuovo in studio, Antonello, sono il generale di Napoli, appunto a sottolineare che non si tratta del museo del Napoli, ma solo della mostra fotografica dei trofei in originale.
1: Angelo, sì, possiamo fare i complimenti a Martina De Laurentiis che da che è entrata in società ha portato una ventata di novità e di bellezza. Se pensiamo solo alle maglie che Napoli ha avuto in quegli anni, una bella dell'altra, questi eventi, dobbiamo dire anche il dottor Bianchini ha fatto, secondo me, un grandissimo, quindi sono i complimenti al Napoli che è cresciuto veramente in ogni settore e oltre che in quello sportivo anche in quello sociale, naturalmente due cose vanno di pari passo e mi sembra veramente che siamo di fronte ad un club di ormai altissimo profilo, quindi come dicevo prima è un club chiamato, virgolette, condannato sempre a mantenere un livello di competitività altissimo, perché signori cari, anche un pareggio qui a Napoli, lo dico in dialetto, a noi ci fa prendere collera.
0: Ecco, le cose,
1: vogliamo vincere tutte le partite.
0: Le cose, come dicevi, stanno cambiando anche in società, qualcuna cambia in bene, qualcuna forse stenta così a decollare, per esempio la campagna abbonamenti e l'acquisto dei biglietti. Parlo di questa vicenda perché se ne è discusso in settimana, è difficile prendere, quasi impossibile prendere i biglietti materialmente così come gli abbonamenti, questo si fa soltanto attraverso le piattaforme social, internet.
1: Sì, ho letto anche io qualcosa.
0: E gli anziani come fanno?
1: Ecco, bisognerebbe trovare un modo per gli anziani o anche quelli che magari non hanno una grande dimestichezza con anche il soscritto, non è uno che eccelle particolarmente, pur non essendo, diciamo, né anziano né giovanissimo, però ci sono persone che non hanno particolare dimestichezza, quindi probabilmente bisognerebbe trovare un'altra modalità, o ammesso che ci sia, che si possa fare, che possa rispecchiare tutti i parametri, diciamo, di equità rispetto alle altre, per dare magari una mano a chi è meno pratico dal punto di vista.
0: Per la verità, nelle altre società già si fa questa situazione.
1: Io poi non sono particolarmente esperto della materia, però insomma, gli anziani che sono meno smanettoni, va, diciamo così, potrebbero essere magari supportati con qualche altra implementazione. Ripeto, ammesso che si possa fare.
0: Allora, ti dico subito che il pallone è stato messo in campo.
1: Vedi, ottima notizia.
0: E già, per esempio, sappiamo che insomma, una piccola mini partitina 2-0 per i gialli sui bianchi e naturalmente si prova a così.
1: Ma il pallone è importante, i giocatori quando lavorano col pallone lavorano più contenti e magari sentono anche meno la stanchezza perché lavorano con lo strumento che gli è più congeniale. Un conto è fare un'attività, che pure è importante naturalmente, a secco diciamo così, ma quando lavori e giochi col pallone innanzitutto ti diverti,
0: sì.
1: Tutto ti diverti e poi assorbi meglio la fatica perché chiaramente giochi e quindi ti sembra, la fatica ti sembra di meno.
0: Sono lontani i tempi in cui il pallone entrava in scena dopo molti giorni di lavoro, invece qui si
1: chiaro che poi
0: il pallone.
1: Ogni gruppo di ogni staff tecnico, diciamo, ha le sue teorie. Io penso che allenarsi con il pallone quando possibile sia sempre meglio, certo, che allenarsi senza pallone.
0: Allora, ci rifermiamo ancora perché la precedenza anche ai nostri amici sponsor che permettono alla spedizione di andare avanti lì a divano. Diamo la linea alla regia, torniamo fra qualche istante.
2: Industria sartoriale, azienda italiana che si distingue nel settore dell'abbigliamento per la creazione e la produzione di capi maschili e femminili di alta qualità. Selezioniamo con cura tessuti e accessori. Ogni capo di abbigliamento prodotto è il risultato di un processo rigoroso e attento. Offriamo una gamma completa di servizi nel settore dell'abbigliamento, coprendo ogni fase del processo, dal design alla produzione finale. La nostra lavorazione artigianale unisce tradizione e innovazione, trasformando ogni capo in un'opera d'arte unica, realizzata con cura e passione dai nostri esperti artigiani. Industria sartoriale. Quando un vestito diventa storia.

L'azienda Eleor si pone l'obiettivo di garantire un adeguato servizio a mente specializzato nel settore ferroviario. Da circa 30 anni è leader nel settore della installazione e manutenzione dei sistemi di segnalamento in Italia come in Europa. Eleor, viaggiare in sicurezza.

A casa, al lavoro, in viaggio o nel tempo libero, la tua sicurezza non può mai essere un optional. Il kit pronto soccorso AIESI è pensato per chi ami e per chi lavora con te. Completo, certificato e pronto a ogni esigenza. AIESI, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri tutti i prodotti sul nostro sito www.aiesi.it.

0: E allora subito la linea va a Ilaria Mennozzo, a Di Mauro, a te la linea Ilaria. Vai Ilaria, sei in onda, vai.
1: Sì Angelo, buonasera a te, i nostri telespettatori che ci stanno seguendo. Io sono qui, piazza mia Madonna della Pace, che sarà poi un po' il cuore pulsante di questo ritiro, perché tutte quante le serate si svolgeranno qui, quella di presentazione dei calciatori, del tecnico con i tifosi, poi ci saranno serate dedicate al cinema. Non vi dico troppo, perché? Perché come qui c'è proprio il vice sindaco di Di Mauro Folgarida, Gabriele Bisoppi, che ringrazio tanto per essere qui con noi.
2: Grazie a voi e buona serata a tutti i telespettatori.
1: Allora Gabriele, quindicesimo anno di ritiro qui a Napoli, possiamo dire che tra le squadre di Serie A si è battuto un record tra Napoli e appunto Di Mauro, quindi questa è una grandissima soddisfazione, il primo record, ma la cosa importante è che quest'anno si celebrano 100 anni della storia del Napoli, quindi è un ritiro particolare, un sapore diverso sicuramente.
2: Certo, a noi piace battere i record, quindi siamo assolutamente felici di ospitarvi, di ospitare la società Napoli per il quindicesimo anno. Siamo veramente pronti e carichi per festeggiare questo importante anniversario quest'anno.
1: Allora, tantissime novità, io devo dire che sono stata particolarmente colpita dai 7 vestiti che rivestono il vialone per venire proprio in piazza Madonna della Pace, che poi portano all'area Village e ancora al campo di carciato dove i nostri azzurri fanno le sedute di allenamento. 7 vestiti, 7 giocatori, 7 claim scelti in collaborazione con la società e con voi. Questa è una delle cose per appunto onorare questo centenario. Stamane c'è stata l'inaugurazione del Dome, dove appunto c'è un museo a cielo aperto, dove è raccontato tutto. Quindi questo è ancora più indicativo del fatto che Di Mauro rientra a tutti gli effetti in quella che è la parte proprio identitaria della squadra, anche di questo connubio straordinario.
2: Sì, ormai hai detto bene, si è creato questo connubio, questa simbiosi tra il nostro paese e la vostra bellissima città, e anche questa mattina devo dire che all'inaugurazione del Dom con la figlia del presidente, con Valentina, è stato per certi aspetti anche emozionante, è davvero importante come momento.
1: Sì, era molto emozionata anche Valentina De Laurentiis, l'iniziativa in collaborazione con momenti, era molto emozionata Valentina, così come lo era durante la

0: celebrazione della maglia del centenario, perché anche quella, insomma, ha raccontato una storia che guarda al passato, il primo stemma di Napoli, il Corsario del Sole, ma soprattutto un occhio al futuro, quello che poi un po' è stato fatto qui dall'inizio, no? Si sono poste delle basi per un cammino insieme che è durato tantissimo, quindi non è semplice, però, Gabriele, tutto quello che noi vediamo, tante serate quest'anno, avete fatto anche tanti eventi collaterali, non è semplice, perché dietro le quinte c'è un lavoro faticoso per poter garantire sicurezza, per poter, ecco, accontentare i tanti tifosi che arrivano da Napoli, dall'Italia e da tutto il mondo, e per garantire poi la giusta preparazione alla squadra, quindi anche a livello di campo, perché appunto, i giocatori trovino le migliori condizioni.
1: Sì, hai detto bene, diciamo che bisogna sempre tenere in considerazione che siamo una piccola realtà, un piccolo paese con importanti risorse dal punto di vista naturale, paesaggistico e così, però siamo veramente pochini noi, no? Rispetto a voi, però veramente l'energia che ci date quando arrivate in ritiro ci permette appunto di andare avanti e di prolungare questa partnership che è durata appunto 15 anni e no, quindi vuol dire che probabilmente anche la società Napoli e i tifosi, i nostri ospiti si sono trovati bene in questi 15 anni, insomma, sì. Siamo onorati.
0: C'è una grande sinergia tra la comunità locale e tutto il tifo, sì, azzurro. Sì. Che cosa prevediamo per il futuro?
1: Per il futuro vediamo, nel senso che noi siamo sempre aperti, dobbiamo eventualmente sedere col presidente, non dimentichiamo anche la provincia autonoma che ci aiuta, Trento, che ci aiuta tantissimo nell'allestimento di tutte queste zone, dell'area village, dell'area food, dell'area al centro sportivo, e quindi sicuramente se c'è la volontà di entrambi di proseguire sono ottimista e penso che la collaborazione sia.
0: Allora, questo è un augurio che faccio a te, faccio al Di Maro, e possa continuare questa avventura col calcio Napoli, e lo stesso augurio lo facciamo insieme, sì, al neo allenatore di questa squadra, Massimiliano Allegri, che anche per lui sia un futuro costellato di successi, a conferma poi dichiara la carriera di Massimo, certo, Allegri, certo. Quindi questo è l'augurio che facciamo,
1: sì,
0: noi.
1: Facciamo un grande augurio, penso che sia un grande allenatore, e in bocca al lupo, sì, a lui e a tutta la società.
0: Allora, viva il lupo, e noi restituiamo la linea al direttore di TVN, Angelo Pompameo, sì, e vi salutiamo.
2: Sì, ti ridò subito la linea per chiudere, fammi salutare Antonello Giannetti.
3: Buonasera, ciao,
2: ecco,
3: Ilaria.
2: Fammi salutare gli amici di Prima TV. Noi continuiamo ancora per 30 minuti su TVM e su Nexum TV, quindi non lasciate i canali di TVM e Nexum TV, continuiamo ancora per 20-25 minuti, abbiamo delle cose da farvi vedere. Vi ringrazio per il momento e vi do appuntamento qui da Prima TV per domani alle ore 19. La linea torna ad Ilaria Bennozzo.
0: Grazie Angelo, allora noi ci fermiamo per questa prima puntata di tifosi di Azzurri ad Alta Quota. Tra tutti i tifosi voglio dirvi che l'appuntamento è a domani, come vi ricordava Angelo, dalle 18.55 alle 19.55. Continueremo a raccontare tutto quello che accade qui nella prima parte del ritiro precampionato a Di Maro. Mi raccomando, restate con noi, a domani.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 1000 BTU doppia classe A, 299 euro.
1: È un acquisto, è una scelta.
0: Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi il braio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai bisogno di un veicolo industriale su misura? Casil Car è la tua soluzione. Da oltre 40 anni alziamo veicoli industriali e commerciali, furgonature, cassoni, scarrabili e veicoli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali di qualità, finiture curate e consegne rapide, anche con prodotti in pronta consegna. Massima affidabilità, con una rete assistenziale post vendita sempre al tuo fianco. Casil Car, professionalità al tuo servizio.
3: Voi non sapete dove vanno i pacchi che spedite? Ma CRC li prende, li mette nei furgoncini e li fa viaggiare ovunque. Io li ho visti. Passano tra le campagne, le città e persino l'isola. E quando arrivano c'è sempre qualcuno che sorride. CRC Post. Dentro ogni pacco una storia.
4: A casa, al lavoro, in viaggio o nel tempo libero, la tua sicurezza non può mai essere un optional. Il kit pronto soccorso AIESI è pensato per chi ami e per chi lavora con te. Completo, certificato e pronto a ogni esigenza. AIESI, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri tutti i prodotti sul nostro sito www.aiesi.it.

0: quando ci alleniamo a saltare ostacoli sempre più alti.
1: Industria sartoriale, azienda italiana che si distingue nel settore dell'abbigliamento per la creazione e la produzione di capi maschili e femminili di alta qualità. Selezioniamo con cura tessuti e accessori. Ogni capo di abbigliamento prodotto è il risultato di un processo rigoroso e attento. Offriamo una gamma completa di servizi nel settore dell'abbigliamento, coprendo ogni fase del processo, dal design alla produzione finale. La nostra lavorazione artigianale unisce creazione e innovazione, trasformando ogni capo in un'opera d'arte unica, realizzata con cura e passione dai nostri esperti artigiani. Industria sartoriale. Quando un vestito diventa storia.

Ciao, sono Anna, ingegnere del gruppo elettrico Buonanno. Nei nostri uffici lavoriamo per portare soluzioni energetiche innovative e sostenibili. Tutto parte da una progettazione su misura. Valutiamo la tua struttura, le tue esigenze e le potenzialità della tua impresa. Passare all'energia solare non è solo una scelta intelligente per il tuo portafoglio, ma anche un contributo per il pianeta.

0: Eccoci qui nuovamente collegati, buonasera a tutti quelli che ci guardano attraverso il canale TVM, canale 83 del digitale terrestre, e su Nexum TV, canale 403 in tutta Italia. Saluto nuovamente il collega e amico di Napoli 24, Antonello Giannetti.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Angelo.
0: E abbiamo aperto con la notizia brutta della sfortunata vicenda che riguarda il calciatore Buongiorno. Andiamo sul computer perché abbiamo visto le ultimissime notizie. Dunque, Sky, fonte Sky, Tegola Buongiorno, salterà i ritiri di Di Maro e Castel di Sangro, Allegri blocca Rafa Marini. Un venerdì 17, Antonello, che colpisce ancora.
1: Eh sì, purtroppo, dicevamo prima, abbiamo iniziato la nuova stagione così come l'avevamo terminata, con questi infortuni che hanno penalizzato fortemente Napoli. Adesso questo stop di Buongiorno sinceramente è un fulmine a ciel sereno, e quindi chiaramente il Napoli sicuramente tratterrà adesso Rafa Marino, Marianucci, perché evidentemente, o addirittura tutte e due, non escludo che in questo momento possano restare entrambi, proprio perché devi avere poi i quattro difensori centrali per poter cominciare gli allenamenti, cominciare gli amichevoli, cominciare anche a valutare poi l'assetto tattico della squadra.
0: Ecco, Antonio, voglio fare un passo indietro e ripartire da alcune dichiarazioni che ha fatto il mister Allegri durante la conferenza stampa. Abbiamo fatto un'analisi, uno stralcio di alcune dichiarazioni che ci possono sembrare anche importanti e aprono il dibattito anche insieme a te. Vediamo il servizio.

0: Abbiamo problemi?
1: Che Napoli vedremo?
2: Ma, diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, e perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità. Il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità. Ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro, e domani inizio, bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti. Arriveranno Lukaku e De Bruyne, arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale, prima arriveranno gli altri due che sono McTominay e Lang. E quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione, iniziando il lavoro.
0: Che impressione hai avuto, Antonello, complessivamente?
3: Lo stile Allegri, saggezza, pragmatismo, praticità, calma, serenità, credo che siano questi, diciamo, gli elementi che ne hanno fatto un grande allenatore. Mi è piaciuta molto la precisazione del fatto: fatemi prima vedere i giocatori, poi parliamo. Però è chiaro, lo dicevamo anche l'anno scorso, il Napoli ha un organico già forte, di base molto solido, con giocatori le cui caratteristiche effettivamente possono consentire di schierarsi con più moduli, fare la difesa a 3. Certo, ora in questo momento magari non lo so se la puoi fare la difesa a 3, visto che c'è solo 4 centrali, quindi probabilmente fare la difesa a 4, però potresti fare, diciamo, ad organico compreso la difesa a 3 o la difesa a 4, puoi giocare 4-3-3 perché abbiamo tanti esterni, puoi giocare 4-2-3-1 perché abbiamo De Bruyne, abbiamo Vergara che possono fare trequartisti, puoi fare addirittura il 3-5-2 perché Højlund, per me, oltre che fare la prima punta, perché è un attaccante moderno, può fare benissimo secondo me anche la seconda punta al fianco per esempio di Lukaku o di Lucca, o puoi mettere alle spalle di Højlund addirittura De Bruyne, Giovane e un altro attaccante. Cioè il Napoli ha dei giocatori che per qualità e per caratteristiche veramente può schierarsi, cioè non è un modo di dire quello che ha utilizzato il mister. Veramente anche a gara in corso puoi cambiare il corso della partita, perché c'hai giocatori cui caratteristiche ti permettono di sorprendere l'avversario con un modulo.
0: Ci sono giocatori che si sono esaltati anche col modulo di Conte, penso a Neres per esempio, di cui si parla poco, che però può essere anche determinato in questa stagione.
3: Allora guarda, Neres è un giocatore che secondo me, perché c'ha una storia anche di infortuni, va valutata, va considerata. Un giocatore che, se viene schierato come esterno a destra, secondo me è devastante, uno dei giocatori più forti che ci sono in circolazione, va secondo me opportunamente gestito. E io da questo punto di vista, se tu ti ricordi l'anno scorso, spesso tra virgolette ho criticato il mister Conte perché la gestione delle rotazioni non mi era mai piaciuta molto, non mi aveva mai convinto. Allegri invece, da questo punto di vista, è un allenatore che fa valutare molto la rosa, e questo è un aspetto secondo me fondamentale per una squadra come il Napoli che deve giocare oltre 50 partite, ma soprattutto è un allenatore che si deve mettere in campo dei giovani, lui li mette senza particolari preoccupazioni, li fa giocare se sono forti, li fa giocare e non guarda se uno è più anziano o meno anziano. Se il giovane è forte, gioca il giovane.
0: Antonello, al di là adesso dei giocatori che il Napoli ha in organico, è chiaro che si guarda anche il mercato, anche alcuni colpi di mercato preannunciati sono andati via via sfumando perché altre squadre si sono impossessati di questi calciatori, però ce n'è uno in particolar modo di cui si fa il nome e sembra che nessuno sia interessato, almeno per il momento. Sto parlando del calciatore Zellos, questo argentino. Andiamo sul computer perché l'esperto di mercato romano dice che Zeballos vive nel mito di Maradona, vuole solo il Napoli e avrebbe addirittura forse già raggiunto l'accordo con il club. Il Boca però aspetta l'ok per l'accordo. Tu lo conosci questo calciatore?
3: Allora, io ti dico la verità, non lo conosco, ho visto...
0: Allora ti do qualche cenno, sì. Così poi potrai valutare meglio. Innanzitutto questo è un giocatore ambidestro.
3: Sì, questo lo so.
0: È un giocatore che somiglia un po' al primo Lavezzi. Gioca soprattutto però sulla fascia sinistra, un po' come giocava Kvara, il primo Kvara.
3: Sì.
0: Poi Kvara si è perfezionato anche con delle conclusioni, però è un calciatore che la porta la vede, fa anche tanti assist. Tu mi conosci ormai da quanto tempo?
3: E
0: sai che cosa avrò fatto io?
3: Avrei sicuramente preparato un video, qualche video con tutte le giocate di Zeballos accompagnato da qualche musica particolare.
0: E anche da qualche assist.
3: Di questo ne ero assolutamente certo.
0: Beh,
3: hai fatto questo?
0: Ero indeciso sulla musica.
3: Vedi?
0: Poi ho pensato, beh, ma questo ragazzi è un argentino. Quindi chi meglio di una musica argentina che non le giocate di questo calciatore che, se dovessi arrivare a Napoli, amici telespettatori, caro Antonello, sicuramente potrà farci vivere dei momenti importanti. Guardate.

0: Dale Argentina, no podés perder.
1: A proposito dell'Argentina, qua sono un argentino,
2: tra
1: un po' parleremo anche dell'Argentina, però l'impressione è avuta.
2: Avevo visto io, cioè, il ragazzo non si discute, giocatore forte, destro, sinistro, assist, gol, una grande accelerazione, gioca bene da una parte all'altra del campo, però torno a quel discorso che facevamo in apertura, uno esce, uno entra, quindi è chiaro, per arrivare Zeballos, ammesso che il Napoli poi effettivamente porti a termine questa trattativa di cui si parla e di cui si legge da tanto tempo, e qualcuno dovrà lasciare poi il Napoli. Se tu mi chiedi chi è maggiormente indiziati, sono due, secondo me il primo è Lang, potrebbe esserci o Lang o Neres a lasciare, però diversamente non credo che potrà fare questo ragazzo.
1: Ma vediamo che cosa succede, dovesse arrivare, sarebbe l'importante.
2: No, cioè, non si discute, sono forte, poi argentini a Napoli hanno sempre.
1: Antonio, vorrei trattare con te ancora l'ultimo argomento della giornata, e che facendo sempre un passo indietro ci riporta allo stadio che non sappiamo, adesso si chiama Diego Armando Maradona, ma poi questo stadio chissà come si chiamerà, questo stadio nuovo, e se si chiamerà questo stadio nuovo, se sarà realizzato. Durante la conferenza stampa alcune domande sono state rivolte proprio al direttore, non il direttore generale, al responsabile proprio della segreteria.
2: Il direttore Chiavelli,
1: sì.
2: Amministratore delegato.
1: Amministratore delegato, bravo, non mi viene il termine, che praticamente ha parlato del nuovo stadio e ha aperto una sorta di discussione in diretta anche col presidente della Regione Fico e col sindaco di Napoli, Manfredi, presente in sala, guardate.
3: Abbiamo a valle questo sopralluogo comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Cuvetti in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto compiutamente alla sua domanda.
4: Stadio da 70.000 posti e 120 Skybox.
1: Allora, prima di parlare dello stadio voglio dare un aggiornamento dall'allenamento del Napoli che si è concluso. Gli azzurri hanno fatto questa partita in Anfibia, i gialli hanno vinto per 3-0. Doppietta di Holm e gol di Lindstrom. E quindi, insomma, parte bene questa avventura, diciamo, anche se è una partita in famiglia, chiaramente, sì. Non vuol dire nulla, però parte col piede giusto, almeno questo.
2: L'entusiasmo c'è, questo è importante, questo è l'ha importante. Detto anche il mister Allegri, no?
1: Andiamo allo stadio, prima Pietra, non prima Pietra, adesso Marianella, poi lo portiamo a Monteruscello e poi lo portiamo a Ponticelli, adesso è l'area Kuwait, poi andiamo a Caserta. Ma questo stadio dove dobbiamo fare?
2: Allora, io credo che il punto di partenza è che Napoli non è interessato, l'ho detto più volte, al rifacimento, diciamo così, di Maradona, ma vuole uno stadio tutto suo, perché ritiene, secondo me giustamente, che con uno stadio tutto suo ci sia un fatturato diverso e quindi il livello della società dal punto di vista finanziario, economico, naturalmente tenderebbe a salire in maniera esponenziale. Napoli ritiene che se non dire giustamente, ripeto, senza lo stadio, chiaramente arrivi ad un limite oltre il quale poi non riesci ad andare, perché quel fatturato non lo riesci ad implementare. Naturalmente invece dall'altra parte si spinge per rifare un po', diciamo, il Maradona. Ma le due posizioni sono due posizioni diametralmente opposte che difficilmente si potranno incontrare, perché il Napoli viaggia su un'altra direttrice. Ora poi, diceva il direttore Chiavelli, c'è questa lettera d'intento ed un progetto che è replicabile sia in una zona che magari era quella che forse il Napoli aveva trovato qualche tempo fa, ma è replicabile, diceva, anche in questa eventuale area con questa lettera d'intenti che è stata fatta. Ma poi però, dalla progettualità, poi a quello che...
1: Alla fattibilità,
2: diciamo, il passo è abbastanza importante, perché al di là di quello che poi, diciamo, sa l'iter, come dire, burocratico, che sappiamo comunque in Italia non essere una cosa particolarmente semplice, per usare un eufemismo, poi però c'è anche un impegno economico che...
1: Bravo, hai detto bene. Immagino. Perché poi, scusa, ti completo la domanda su questo argomento, perché tu eri presente alla conferenza stampa, hai sentito l'intervento del sindaco, poi quello di Fico e dopo quello di Renzi precedentemente, però da quello che io ho cercato di capire è: ma questi soldi, no? Ma chi li deve mettere?
2: Il Napoli.
1: Li mette il Napoli. Ah, due punti a capo. Ma il Napoli ce l'ha questi soldi?
2: Ma devi trovare gli sponsor.
1: Virgola. Aspetta, ti completo la domanda. Ce l'ha questi soldi, virgola. Non è che il Napoli sta cercando un sovvenzionamento per i soldi che perderebbe dagli eventuali incassi che nel momento in cui si costruisce questo stadio dovrà giocare al Maradona, che nel frattempo dovrà fare i lavori per l'euro del campionato europeo?
2: No, ma io credo che, perciò ti ho detto, le posizioni, secondo me, sono molto distanti, non si incontrano, perché da una parte...
1: Ha voglia di dire facciamo un tavolo, ma che tavolo dobbiamo fare?
2: No, perché ognuna delle parti in causa, secondo me, legittimamente, spinge per quella,
1: allora,
2: che è la...
1: Il comune è stato chiaro.
2: E quella che è la soluzione che è più unico, come dobbiamo rifare in
1: Maradona? Non abbiamo i soldi.
2: Ma
1: la regione ha detto non li possiamo dare, attenzione, non ha detto non li abbiamo, ha detto non li possiamo dare. A che titolo diamo a un imprenditore privato per costruirsi lo stadio proprio?
2: Ciò ti sto dicendo, ognuna delle parti...
1: Sì, però hanno detto ti aiutiamo burocraticamente, permessi.
2: Legittimamente c'ha un indirizzo e segue quel tipo di indirizzo. Ci ho detto che le posizioni sono mentalmente opposte e non si incontreranno mai. Quindi il Napoli quello stadio se lo dovrà fare. Però io dico che poi dalla progettualità alla fattibilità, alla realizzazione, non è proprio, come dire...
1: Quanto tempo potrebbe passare?
2: Non è una passeggiata di salute, ci vorrà tempo, ci vuole del tempo. Poi, non lo so se il Napoli, io lo spero, me lo auguro da napoletano, da tifoso del Napoli, che il Napoli riuscirà a fare questa... quest'impresa, perché secondo me è un'impresa, però non sarà facile.
1: Senti, il dottor Chiavelli ha detto che per il 50% quell'area già è bonificata. Io ho dei dubbi, comunque. Al di là dello smantellamento di queste industrie, bisognerà bonificare tutta l'area e poi bisognerà mettere in mano per la costruzione. Quanti anni ci vorranno per costruirlo?
2: No, ma al di là della costruzione, Angelo, lo stadio, tu, quando fai un'opera così strutturale, così importante, poi tu devi mettere anche i servizi a corredo,
1: certo,
2: perché se no fai una cattedrale, diciamo, in un deserto. Lì c'è la metropolitana, diciamo, in quella zona che ci arriva, però è abbastanza distante. Devi migliorare, il percorso, magari
1: viario.
2: Anche viario, devi realizzare un congruo numero di parcheggi, perché hai sentito il presidente, 70.000 spettatori, 100.000 skybox. 70.000 spettatori, devi fare i parcheggi. No, queste persone dove la mettono? Qualcuno potrebbe dire, ma perché dove la mettono al Maradona? Sì, ho capito, ma se noi andiamo a fare una cosa nuova, la vai a fare cercando di migliorare quelle che da altre parti...
1: La mettono che se la prendono i carattristi.
2: Quindi devi fare tutto un discorso che non attiene solamente l'area legata alla costruzione dell'impianto.
1: È tutta un'urbanizzazione dell'area.
2: L'urbanizzazione necessariamente,
1: sì,
2: riguardare tutta l'area costante.
1: Antonello, voglio chiudere con te. Stai guardando i mondiali?
2: Sì,
1: ecco, che impressione hai avuto?
2: Guarda, devo dire, non è che mi sono piaciuti particolarmente, un po' perché io ho sempre in mente i mondiali dove noi vedevamo tanto fuori classe in tante squadre. Oggi fuori classe ce ne sono pochissimi, c'è un calcio che fa molto più di intensità, di agonismo che non di tecnica. E dove questo mondiale con tante squadre sinceramente è diventato interessante solo nella parte estremamente finale, insomma, ottavi, quarti. Prima non è che ho visto grandi cose. Quindi devo dire che è sembrato più un fattore, diciamo, di sviluppo economico che non tanto sportivo. Però anche di questo, caro Angelo, dobbiamo farcene una ragione. Il calcio è sempre un'azienda legata inevitabilmente ad un fattore di business. Quindi abituiamoci. Quest'anno quante sono state? 48 squadre. Io non escludo che i prossimi mondiali potranno essere anche fatti di tutte le squadre. Cioè non ci saranno proprio i gironi e le eliminazioni, ma ci partecipano tutti. E poi alla fine si vince. Quindi potrebbe diventare un mega torneo che invece di durare un mese e mezzo dura addirittura 3 mesi se dovessero partecipare.
1: Senti, Antonio, Argentina-Spagna è la finale, domenica alle 21, ma che cosa... innanzitutto la finale è giusta?
2: Mi sembra di sì, onestamente. Ecco. Io mi auguro che l'Argentina scenda in campo con una squadra un po' più offensiva. Non mi è piaciuta molto la scelta di Scaloni iniziale nelle partite. Sempre un po' guardi i giocatori.
1: Anche lo sembiego di Lautaro, forse non l'ha
2: messo. Ma mettilo prima.
1: Sempre 10 minuti, sempre che fa gol. Però.
2: È uno che fa sempre gol, cioè, mettilo prima.
1: Senti, ti faccio vedere...
2: è più forte secondo me, però l'Argentina mette in campo i giocatori più offensivi e più tecnici, secondo me la finale sarà tutta.
1: Ecco, oggi sul Mattino, primo quotidiano del Sud, c'è un articolo che riguarda l'Argentina. Se possiamo mandarlo, grazie Rino. Napoli e Argentina, eccolo qua, esplodono i quartieri spagnoli. Perché? Perché sapete che lì è Morales, ma c'erano anche centinaia, anche migliaia di argentini che hanno visto la partita a Napoli, festeggiando al termine della gara come se stessero a Buenos Aires e creando un'atmosfera nei quartieri spagnoli pazzesca e straordinaria. Insomma, Napoli, tollerante, accetta anche questo.
2: Ma noi tifiamo per l'Argentina, noi siamo fratelli. Ma scusa, tu sul tavolino chi c'hai là?
1: C'ho Diego qui.
2: Per chi vuoi ti fa, scusa? Noi dopo il Napoli tifiamo per l'Argentina, non c'è... Cioè io tifo per l'Argentina, non ci sta niente da fare. Perché per me Maradona è come devo dire, è nella nostra anima.

0: col piede giusto, anche perché Inter e Milan, quest'ultima anche se è rinforzata sulla carta, bisogna capire l'allenatore se riesce a capire il calcio italiano. L'Inter sarà una conferma, la Juve è ancora un'incognita, sei d'accordo?
1: Sono d'accordo, posso aggiungere alla tua disamina il Como, Angelo? Sì? Il Como per me è forte.
0: Fa la Champions.
1: Como già quest'anno fa la Champions. E ha preso un paio di giocatori interessanti, bravi. Secondo me...
0: Poi è l'allenatore.
1: L'allenatore fortissimo, è un progetto fantastico, però che non è un progetto così, un progetto che costa anche tanti soldi, è bene rimarcarlo, non è che sono... Non è un'idea nata per caso, sono bravissimi a Como. Io dico che se il Como prende un centravanti molto forte, o forte come Dovikas, il Como quest'anno è una delle squadre che
0: sorpresa.
1: Può puntare allo scudetto.
0: Senti, il Como che sorpresa, vedi?
1: Ma sai, io dico che le squadre sono sempre quelle...
0: Meno male, sempre fuori?
1: La Roma, secondo me, è più forte della Lazio in partenza, senza dubbio. Il Napoli lo vedo sicuro nelle prime quattro, non voglio mai pensare che non ci saremo. E la Juve deve prendere gli attaccanti, la Juve non ha attaccanti forti, perché è andato via Vlahovic, gli altri che c'ha non mi sono sembrati giocatori sicuramente in grado, almeno l'anno scorso, di fare la differenza. Senza attaccanti, il problema è che Napoli anche deve comunque in qualche maniera migliorare, perché caro Angelo, ti ricordo che senza attaccanti non si cantano.
0: Senti, io mi sbilancio, appunto, sull'Atalanta di Sarri, perché credo che Sarri possa trovare proprio a Bergamo quel materiale atto alle sue idee, senza grossi grilli per la testa.
1: E anche la Fiorentina, vorrei dire. La Fiorentina quest'anno, secondo me, ha preso già un paio di giocatori buoni, molto buoni, Dragosin, Nattà, dell'Udinese. Ecco, può diventare la squadra, diciamo, sorpresa. Sicuramente fare un campionato molto importante di quello che ha fatto gli ultimi.
0: Molto più importante.
1: Sì, ma il Como lo vedo bene, io il Como lo vedo molto bene.
0: Ecco, l'Inter si riconferma sicuramente.
1: L'Inter è forte in questo momento, dopo ci siamo noi.
0: Dopo ci siamo noi. Sì. Va bene, i campionati del mondo li vince l'Argentina?
1: Io me lo auguro, perché farò un tifo sfegatato per l'Argentina, però devo dire che la Spagna è fortissima, c'è questi ragazzi che sono clamorosi, soprattutto in mezzo al campo. Un paio di loro mi farebbe tanto piacere vederli in maglia azzurra, ma so che è un sogno che resterà tale. Vederla giocare la Spagna sicuramente ti lascia. Ecco, il Como, Fabregas, ragazzi.
0: Però
1: c'ha quell'impostazione.
0: Però Antonio, lo sai, sentire parlare poi i tecnici di turnover, questo si deve riposare, quello non può giocare. E quando poi vedi Messi che ha 39 anni, gioca tutte le partite del mondiale ogni giorno senza problemi e senza manco uscire mai.
1: Beh, lui però ha fatto un campionato, ha partecipato a un campionato con l'americano che non è un campionato.
0: Mi aiuti a dire, non
1: particolare...
0: è
1: Però ne ha guadagnato, diciamo,
0: stabilità.
1: Sì, perché non ha magari dovuto profondere tante energie. Tu pensi a un campionato come quello inglese, come quello italiano.
0: A 39 anni sono quasi 40.
1: No, cioè, ma è chiaro che parliamo di un super atleta.
0: Quando vai sul fondo,
1: parliamo di un super atleta, di un giocatore ancora oggi nel mondo a 39 anni capace di fare la differenza. Chapeau.
0: E di decidere per un mondiale, ragazzi.
1: No,
0: sta decidendo un mondiale.
1: È un giocatore straordinario. Non vorrei, come sempre, si fanno sempre i paragoni, io non li faccio perché parliamo di epoche diverse, di giocatori diversi, di contesti diversi, di calcio diverso, fermo restando che per me Maradona resta il numero uno inarrivabile nei secoli dei secoli, però di quello che ha fatto me...

0: Un incontro cordiale e fattivo, quello che si è svolto presso il Consiglio regionale della Campania tra il presidente Massimiliano Manfredi e il presidente del Consiglio della Basilicata Marcello Pittella. Sullo sfondo tanti argomenti, dall'automotive al turismo, passando per i trasporti e il commercio delle merci attraverso i porti. Le parole del presidente Pittella ai nostri microfoni.
1: La Campania e la Basilicata, che è un po' cerniera, possono rappresentare una locomotiva che può spingere

0: spingere verso il governo regionale, sul governo nazionale, chiedo scusa, può spingere su progetti interessanti regionali, oggettivamente.
1: L'appuntamento di elevata rilevanza politica e amministrativa si propone di consolidare quindi il dialogo e la collaborazione tra le due regioni meridionali confinanti. Il presidente Manfredi sottolinea.
2: L'utilizzo corretto dei fondi europei e dei fondi di coesione abbia fatto in questa fase in passato molto bene alla Basilicata, ma abbia fatto molto bene in Campania, considerando che sono 4 anni che il sud cresce più del nord, che siamo un po' la locomotiva del paese, e dentro questo ragionamento che ruolo importante abbia avuto diciamo, la rinascita di Napoli, che come avete visto nei dati del comune fallito, quasi fallito sull'orlo del fallimento 4 anni fa, e diciamo in porzione prima per attrazione di sviluppo, prima spesa PNRR, che sono altri fondi, però molto difficili nei tempi da spendere degli altri fondi, quindi una grande prova di sé, diciamo che abbiamo insieme a tutti gli amministratori dell'area metropolitana.
3: Troppo alte le percentuali di contenziosi che vedono protagonisti i lavoratori della regione Campania, in particolare quelli della sanità, ed è per ridurre il numero con l'obiettivo di non gravare sul già eccessivo carico di lavoro dei tribunali e non far pesare.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon venerdì. Mi viene da dire purtroppo 17, che vuoi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare. Speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo, però questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io l'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui e quindi vanno eventualmente cancellati, con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli e Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria o in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato. Ieri arriva un colpo della Juventus in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche da di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti col Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manager, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro, quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione arbitropoli penso di aver detto poi tutto. Poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi riscontrare.

0: subentrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo una, due parole.
1: Mi sembra tanto rumore per nulla. Cioè, io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno posizionate da Chiné. Tanto rumore per nulla, caro mio.
0: Detto questo, Fabri, torniamo, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel?
1: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo, al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più una arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so, occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
0: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
1: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo,
0: perché proprio con inizialmente la testa giusta. È stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
1: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia, certo,

0: sta male uscire così, non dico che sia ok, va bene, se arrivati in semifinale che bello, però proprio non hanno giocato, non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai, anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché no, non è uno che sa gestirsi, quindi ecco, quello per me è stato un azzardo. Però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e De La Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
0: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati.

0: per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, eh? Ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. E il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi, bravo, insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti in quel concetto di squadra faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
0: Sì, poi Cucurella sta facendo un mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol e hanno un Yamal al 50%. Che si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra onestamente di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinto 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benissimo, visto che ha fatto gli europei.
1: Sì, sì.
0: Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
0: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo e ben che meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono

0: più, cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come è normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, cioè, così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Ha detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lukumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Celik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus? Ti ho perso, Fabri?
0: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
0: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa.
1: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa tipo... C'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
0: Sì.
1: Ah, vai, ci vai. Sono. Ok, ti sentiamo, vai.
0: Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come Carnevali bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata la notizia 20, no? Una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
1: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
0: Sì. Guardate dello sport.
1: Ah, ok.
0: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
1: Assolutamente.
0: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
1: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché è una notizia sicuramente...
0: Non volevo dare questa notizia in diretta.
1: No, ma hai fatto benissimo, di fatto evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu ovviamente l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, avevano 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85. L'allenatore del leggendario scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio, e probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
0: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè quel Verona ha sorpreso l'Italia ma il mondo, quindi Elkier, veramente una squadra incredibile, un allenatore

0: e poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva dai fai fretta che devo andare. Quindi un uomo sì. Per bene,
1: genuino,
0: per
1: molto
0: bene.
1: Genuino, devo dire.
0: Sì, assolutamente.
1: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Parlo
0: sì.
1: Dell'umanità.
0: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Elas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
1: Te ne devo dare un'altra di brutta notizia.
0: Che mattinata.
1: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia. E Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina a 30 anni. Ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
0: Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
1: Veramente.
0: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
1: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seri, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini. Oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci? Perché è un giocatore che, dal punto di vista della regia, è bravo, bravissimo. Secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni, 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
0: Allora, sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi, se motivato, fa la differenza.
1: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai, che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare, ancora una volta soffiato dal Como, in questo caso, perché Cialoba sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa suspense dopo

0: aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter quest'anno?
1: L'Inter sta avendo qualche difficoltà, secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di palestra di andare al Chelsea secondo me ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
0: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare la multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
1: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari assi che hanno.
0: Non solo, quindi... ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante,
1: però io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi, alla prossima.
0: Ci fermiamo qui con lo spazio di Torre, tra poco comincia Roto Calcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'albiceleste che andrà a difendere la coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e a gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'ha. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, forse è stata la partita migliore che ha fatto, e dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del

0: del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione, questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano, insomma se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì a 33-34 anni si smetteva di giocare, invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare, illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno, però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto a allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me Messi merita, non sta a me a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente, non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti, insomma qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma, che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni,

0: Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possano giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche i sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
1: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
0: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, no, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona, e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero d'area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
1: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
0: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento, e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
1: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto a onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Ken da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
0: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved, e anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved, perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono gli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Paratici farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
1: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata.
0: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
1: Chiusa la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma, che riparte con Giampiero Gasperini, che continua il suo progetto avviato un anno fa. Roma che appunto si sta ricostruendo, perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine, dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera, in cui spiccano i gol di Dovbik e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini, che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus, con un blitz di 12 ore, è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sicuramente va data un'accelerata perché ad oggi la Roma ha

0: parliamo domani, va bene? Anzi, facciamo così, senta lì.
1: No, no, Presidente, non mi permetterei.
0: La destra tu e la sinistra.
1: No, no, no, non mi permetterei mai di rubarti.
0: Allora, Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco. Buonasera Antonio, e poi alla nostra sinistra li presento tutti e due insieme, perché questa mattina nell'ambito della mostra dei trofei del Napoli, i cimeli, le maglie, tanti dettagli della storia centenaria del club arrivano da Momenti Azzurri SRL. I due creatori di Momenti Azzurri sono tra i più grandi collezionisti del mondo e collezionano cimeli del Napoli, sono l'ingegner Giuseppe Montanino e il dottor Dino Alinei. Buonasera,
2: buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, con loro parleremo ovviamente della mostra dei trofei allestita.
1: Montanino non è un cognome del mio paese, perché è un cognome storico del mio paese, di Palma Campania.
0: Lei è di Palma Campania?
1: No, no, no.
0: Non parente. Non ha qualche apo da quelle parti? No, nessun. Va bene. Giovanni Scotto dal quotidiano Roma,
3: buonasera. Ciao Gianluca, buonasera a voi.
0: Tutte le novità di mercato in entrata e in uscita da Giovanni Scotto. Gaetano Imparato, Gaetano, buonasera.
4: Buonasera, consentitemi una botta di tristezza, perché poi dopo dobbiamo andare veloci come un treno e penso di rappresentare anche il vostro stato d'animo. È morta la figlia di Francini, un giocatore che nel Napoli ha dato tanto, ha vinto lo scudetto. Oggi pomeriggio alle 13 una ragazza dolcissima, bellissima e mancata stava facendo la sua battaglia contro quel male incurabile. Non era previsto succedesse in questo periodo, che almeno la vita potesse darle ancora altro tempo, e purtroppo non è stato così. Io penso, ripeto, di essere come voi vicino a Francini, perché lo vedevamo spesso in televisione qui a Napoli, è uno innamorato di Napoli, e quindi anche questo è vita, e speriamo che si riprenda presto il papà e possa essere comunque quello sorridente che abbiamo imparato a conoscere sul campo e fuori.
0: Un abbraccio davvero a Giovanni Francini, che è una parte della storia del Napoli che ci apprestiamo a raccontare e che racconta questa mostra di trofei allestita nel villaggio qui a Di Mare, nel villaggio del Napoli qui a Di Mare. Poi c'è la tegola Buongiorno. Io comincerei un attimo da questa, dalla tegola Buongiorno. Poi faremo l'excursus della giornata sin dalla mattina, partendo dai trofei, dall'arrivo della squadra, dall'allenamento, da tutte le indicazioni che ha dato la prima seduta agli ordini di Allegri. Però Giovanni Scotto, buongiorno, questa mattina il Napoli ha comunicato che Buongiorno non era al ritiro per problemi al ginocchio.
5: Sì, il Napoli si è fermato a questa valutazione di un possibile intervento chirurgico, perché Buongiorno si è sottoposto a giugno, a fine campionato, a un intervento di pulizia del ginocchio in artroscopia, un intervento dal quale però non è mai guarito, nel senso ha sempre avuto un fastidio. Ha fatto una visita in Francia nelle settimane scorse, ha atteso qualche giorno per capire se sparisse questo fastidio. Nei test a 13 e medici fatti a Castelvolturno è emersa una sospetta ciste all'interno del ginocchio, probabilmente dovuta a questo intervento forse non perfettamente riuscito. Ora farà un altro consulto, forse già domani, per decidere come intervenire per rimettere il ginocchio a posto. Buongiorno salterà sia il ritiro di Dimano che il ritiro di Castel di Sangro, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi bisogna capire che intervento dovrà sostenere e con che tempi. Per il Napoli è un problema serio.
0: Non è muscolare.
6: No, non può essere traumatico.
0: No, non è traumatico, non è muscolare. Sì. Non è
5: muscolare. Ma era ironico Antonio, penso.
6: Posso dire una cosa? No, era una battuta.
0: Vabbè, anche la
6: però,
0: mia.
6: Se c'è una cisti,
5: è un po' sospetto. Sospetto. No, sospetto. Siamo sempre.
6: Allora, io quando nel mio piccolo,
7: quando un problema è fino pure si mette a giocare a calcio, quando un problema al ginocchio, faccio una risonanza e viene fuori quello che ci sta. Ma è possibile che se è una cisti non se ne siano mai accorti?
8: Posso intervenire?
0: Prego,
8: perché è mia materia, al di là del calcio. Io sono radiologo, quindi allora se c'è una formazione cistica all'interno del ginocchio si vede immediatamente o con un attacco o una risonanza magnetica, addirittura anche con un'ecografia è possibile vedere.
5: Forse non ha fatto l'esame però, dottore.
8: Capisci? No, l'ha fatto solo adesso. Comunque è delicato procedere a un intervento chirurgico, sia pure di pulizia in artroscopia, senza aver prima eseguito un esame del genere.
0: Comunque questo dal punto di vista, al di là dell'aspetto medico, dal punto di vista del mercato,
5: io uso sempre i condizionali sospetto, perché sono notizie che il Napoli non comunica, quindi è sempre bene anche per una questione di privacy.
8: Siamo usare
0: sempre di ipotesi.

0: Raffaele Spettrotico, non c'è Raffaele Carone, l'ex responsabile, facciamo questo modo di dire. Della...
1: Non è stato convocato. Lo aveva annunciato ieri anche Giovanni Scotto, devo essere sincero.
2: No, veramente io mi sono permesso. Io mi sono permesso di
1: scriverlo. Sempre canonico,
2: io mi sono permesso di scriverlo un mese e mezzo fa, quel gioco, e adesso il posto del dottor Canonico è stato preso dal
3: Gennaro del
2: Vice, quello che era il vice di Canonico. E permettetemi anche di fare un in bocca al lupo a Enrico D'Andrea e a Sannino, che facevano parte di quello staff di eccellenza, quello staff sanitario di eccellenza del Napoli, capitanato da Alfonso Nicola, e ora sono nella Juve Standard.
1: Bene, allora in bocca al lupo anche ad Andrea e Sannino, dottori D'Andrea e Sannino, sul buongiorno, e chiudiamo poi il capitolo. Si aprono scenari di mercato, forse inattesi, perché a questo punto Rafa Marin ha chance in più certamente rispetto a ieri di restare nella rosa, e il Napoli comunque in un modo o nell'altro dovrà capire cosa fare con Buongiorno, e quindi forse sarà costretto a prendere un altro difensore centrale. Ma vedremo, di tutto questo parleremo tra poco. Questa mattina però, primo appuntamento del giorno numero uno di ritiro del Napoli a Di Marmo. Noi qui siamo in diretta sul palco allestito a Piazza Madonna della Pace, proprio al centro di Di Marmo, dove si svolgono e si svolgeranno tutte le iniziative del club, dalla presentazione della squadra, dello staff tecnico, dalle proiezioni della finale di Mobile Mondiale, dalle proiezioni dei film in prima visione. Ci troviamo sul palco. Dicevo, questa mattina per il giorno numero uno è stata presentata la mostra dei cimeli e dei trofei del Napoli, in una bella astronave allestita a due passi dal campo di Carciato, nel villaggio del club azzurro. Tra poco ne parleremo nel dettaglio con Giuseppe Montanino e Dino Linei. Guardiamo il video e le immagini di questa presentazione, i trofei del Napoli a Di Marmo.
4: Possiamo proseguire con la Coppa di Lega tutta l'inglese, ci sono anche dei trofei salari, c'era anche un Palo Firma, evidentemente, perché Bruscolosci è il 13 giugno, il Napoli si conta la Coppa di Lega, il 13 giugno 1987, partita che finì 3-0, nella sua serie cronaca, e ancora super Juventus 5-1 insieme di Silenzio, e Marica stendono la Juventus e brindano in Coppa. Ecco la Coppa di Taricco Letti, Lorenzo e Ciro Mertens con Marek Hamsik che solleva la Coppa Italia per il 2013 di rigore, ancora con Hamsik che solleva il trofeo del Napoli Benitez, cioè dopo, durante i calci di rigore, la sesta Coppa Italia per il Napoli come dopo i calci di rigore, ripeto, una coppa un po' particolare, un momento un po' zero contro i l'azione più bella di tutti i tempi, un attirone cosmico, diceva Morales, la quale è una che presto non c'è
1: meraviglioso davvero, l'astronave allestita con i trofei, i cimeli dei 100 anni del club più significativi all'interno del villaggio qui a Di Maro da parte del Napoli. Noi siamo con Gaetano Imparato, Giovanni Scotto, Antonio Corrado, Salvatore Soviero e Giuseppe Montanino e Dino Alinei, che sono i creatori di Momenti Azzurri, che hanno foraggiato, possiamo dire così, tra virgolette, al di là dei trofei, la mostra che è stata allestita qui a Di Maro, tra le altre cose. Giuseppe Montanino, quali sono i cimeli che voi avete fornito al Napoli?
5: Noi abbiamo dato la possibilità di celebrare i trofei con dei trofei con cimeli correlati a questi trofei vinti. Quindi partiamo dal 61-62, prima Coppa Italia vinta dal Napoli stando in Serie B, come ben sai, unica squadra che dalla Serie B vince la Coppa Italia, con una maglia di Girardi. Antonio Girardo. Poi andiamo alla Coppa delle Coppe, altra particolarità. La prima bacheca celebra due trofei che non ci sono. Perché i trofei che tu sai della Coppa Italia sembra trafugata anni fa, non so in quale sede, probabilmente al Chiatamone una vita fa. La Coppa Italia 61-62, la prima Coppa Italia. E la seconda è la Coppa delle Alpi, che pure non c'è tra i trofei del Napoli, perché era un trofeo challenge.
1: Approfitto per dire che il Napoli forse è l'unica squadra italiana ad aver vinto una Coppa Italia in Serie B. Unica squadra italiana.
5: Alpi è particolare perché è il primo trofeo internazionale vinto al Napoli, e quindi nel 66 fu la Coppa delle Alpi Italo-Svizzere, quindi quattro squadre italiane, quattro squadre svizzere, e classifica totale, con la particolarità che nell'ultima partita eravamo insieme, noi dovevamo giocare con il Servette e la Juventus con una mista Losanna-Zurigo, e la Juventus fu espulsa integralmente in quella partita dall'arbitro. È una cosa divertente. Due contro andarono a protestare tutti e furono espulsi l'intera squadra. Però il Napoli avrebbe vinto lo stesso per differenza di rete. Lo abbiamo scritto nelle cose.
1: Insomma, vi invito, per chi sta per raggiungere Di Maro, andatelo a visitare, prenotatevi, perché ci si prenota sul sito del Napoli ad orari, quindi è tutto molto organizzato. Andatelo a seguire gratuitamente, andatelo a vedere, perché è veramente bella la mostra dei trofei del Napoli. Alinei, Dino, insomma, è una cosa bella, doverosa, che però credo il Napoli e Valentina De Laurentiis abbiano voluto fortemente, abbiano organizzato bene insieme a voi.
6: Fare un complimento pubblico a Valentina, perché ha fortemente voluto questa iniziativa, soprattutto perché spera di legare maggiormente alla maglia e diffondere la storia del Napoli attraverso appunto i suoi cimeli di un tempo. È stata molto molto vicina a questa iniziazione, e devo dire è stata un'ottima collaborazione.
1: Cosa pensa della maglia, poi dico anche a Montanino, della nuova maglietta?
6: È bellissima perché rispecchia la storia davvero della società. E poi credo che ci saranno ancora altre novità sotto questo aspetto.
1: Allora, io ho saputo che la terza sarà rossa, proprio come quella in lanette, con il bordo bianco e azzurro, il filino azzurro qui, proprio come quella del 86-87, 87-88, di quei due anni lì, Mars. Sì. Devo dire che la particolarità che ho notato io da giornalista, e anche da appassionato di situazioni aziendali e commerciali, è che il Napoli forse a livello europeo oggi è l'unica squadra che crea le maglie nel design non staccate dal logo dello sponsor. Mi spiego meglio. Il disegno della maglia, poi si crea la maglia, va lì, lo sponsor è una casa farmaceutica, si prende il logo, si cerca di capire qual è il migliore, il carattere migliore, si stampa ed ecco la maglia. Il Napoli ha creato questa maglia integrando all'interno del disegno della maglia il logo dello sponsor tecnico, che è una novità. È una novità.
6: Faccio notare una cosa, che rivedendo un po' nella storia le maglie del Napoli, loro hanno fatto una grandissima ricerca, e questa maglia ha moltissimo

0: della prima Buitoni dello scudetto 86-87. Se fate caso, il colletto, il bordo e anche il tessuto si ricalca moltissimo. Valentina sta facendo un grande studio sulle maglie del Napoli.
1: Capire però l'amore con cui le tratta, le sistema,
0: Si è appassionata.
1: appassionata moltissimo, le respira molta,
2: Quasi come voi.
0: Quasi come noi.
1: diciamo, noi purtroppo da tanti anni,
3: Però c'è una differenza, se mi posso permettere, Valentina le magliette le produce, i collezionisti purtroppo le comprano, quindi c'è una bella differenza, insomma.
1: Le indossate, quindi immagina tu, le indossate e cominciano a diventare qualcosa di ben diverso.
3: Quindi solo pochi fortunati hanno la possibilità di avere il regalo delle maglie così belle. E ormai 100 anni di storia rappresentano una carrellata di divise che da sole parlano.
0: Diciamo, stiamo parlando dell'estetica.
3: Esatto.
4: Le maglie del negozio erano completamente diverse da quelle che si giocavano, quindi la vera ricchezza era la maglia scambiata, vero? Lei mi può insegnare, adesso sono le stesse sia quelle.
2: No, ci sono delle differenze.
4: Okay.
1: Il ragionamento è questo: tu oggi la maglia indossata la puoi anche scoprire all'interno di foto in altissima risoluzione, perché spesso quelli che erano i LED dell'epoca, diciamo, Mertens, o quelli che erano delle trame interne, si ritrovano in maniera random rispetto alla scritta MSC o al per cui non c'è mai una maglia identica all'altra.
0: Ci sono dei trucchi,
1: cioè tu non avrai mai cose... una maglia uguale, perché la paglia del primo tempo del giocatore X è esattamente diversa, è diversa
4: dalle cambiavano fra prima e secondo tempo,
1: cambiano sempre nel secondo tempo.
2: Chiudiamo il discorso delle maglie dicendo che, per esempio, il logo MSC nel Napoli è fatto con caratteri, con le ombre in sovraimpressione, con una cornice sottile dorata, ripeto, come se fosse un disegno, un dettaglio della maglia creato appositamente per quella maglia, quindi è integrato all'interno della maglia.
5: Sopra.
2: No, non è a parte, a sé stante, ma è integrato in quella maglia. Però 32 convocati, ti aspettavi qualche convocato in più che hanno imparato?
6: No, io aspettavo alcuni in meno che magari riuscissero a sfoltire più presto possibile, anche perché è un elemento molto importante quello di dare ad Allegri una squadra ormai svelta, veloce, con pochi nodi da sciogliere, e mi auguro che, come si è detto anche ieri, il direttore sportivo possa fare una grande impresa nel piazzare un bel po' di giocatori, anche perché, tra l'altro, come giustamente hai detto tu, che sei un acuto osservatore soprattutto durante l'estate negli allenamenti, hai visto 2-4-3-3 confrontarsi l'un con l'altro. Quest'anno il modulo del Napoli non lo sceglierà Allegri, non lo sceglierà De Laurentiis, lo sceglierà Manna. Cioè lo sceglierà quello che succederà al mercato, a seconda di quello che poi Allegri si ritroverà, potrà scendere e fare una difesa a 3, una difesa a 4. Una cosa certa, secondo me, è che si attaccherà a 3, e quindi questo è un elemento già importante. Però la rosa va sfoltita il più presto possibile, e mi auguro che vadano a prendere un po' i vari De Rossi che vogliono Caiusto, gli altri allenatori che hanno mostrato interesse, per accelerare i tempi, perché oggi si è visto un bello allenamento, però troppa folla, troppa gente che non ha futuro nel Napoli.
4: Però la difesa a 3 sarà una delle poche in Europa se farà la difesa a 3. La difesa a 3 non la fa più nessuno.
7: Nessuno, ma non la farà.
2: L'Italia la fa, però.
4: Ma Gasperini, solo Gasperini la può fare, perché ha un determinato tipo di gioco collaudato e lo fa da 20 anni.
2: Per l'Inter chi? No.
4: Nessuno, fa nessuno. Ma raga, ma se siamo sempre ultimi e fanno noi un determinato tipo di gioco, significa uno di cambiare tipo. Se noi vogliamo scimmiare gli altri squadre, ma siamo stati sempre bravi nel 4-4-2 e nel 4-3-3, l'abbiamo sempre fatto, cioè con queste ripartenze.
2: La difesa a 3 onestamente non funziona, lo dicono i dati, i risultati. Le italiane tutte a 3 in Champions, tutte eliminate da più. Tutte. Quindi sto questo
4: dicendo, quindi io penso che sia un po', poi qua tutto succede, perché tanto è tutto nella testa dell'allenatore. però obiettivamente
3: da quello che

0: E si è capito un po', e si è visto anche oggi, Allegri vuole puntare sul regista e sulle due mezze ali, una di qualità e una più fisica. Ha messo Asa, Vergara e Folluscio. Asa ha fatto però, regista. Ovviamente mancano da titolare, non c'è De Bruyne, però credo che l'idea di Allegri è il regista. E quindi per sfruttare bene il regista, metterlo al centro del terzetto di centrocampo, la difesa a 4 è penso sia più idonea.
1: Allora, prima di tornare a parlare di tutto questo, voglio sentire anche Antonio Corrado, poi Nino Anè e Giuseppe Montanino, perché entreremo anche nel
2: anche perché loro hanno un appuntamento proprio con Valentina Della Vecchia.
1: E allora, prima giornata di ritiro, dopo la presentazione della mostra dei trofei, intorno alle 14, poco dopo le 14, è arrivata la squadra. Ecco l'arrivo del Napoli a Di Marco, l'inizio ufficiale della stagione agonistica 2026-2027.
3: Grande Napoli!
4: Edoardo De Laurentiis, ecco Massimiliano Allegri. Massimiliano sta pronto. Eccomi il PS Giovanni Magno, vediamo il nostro
2: la notizia Lindstrom.
1: Lindstrom, voglio capire una cosa. Salvatore Sovira, io non so, tu te lo ricordi Lindstrom qualche anno fa, insomma, nel Napoli giocò poco e giocò molto poco.
5: Poco e male.
1: È male, onestamente. Forse ricordo una partita decente, diciamo, in cui fu
0: io neanche quella
1: protagonista. Possibile che Allegri, che ha questa caratteristica, cioè una propensione alla valorizzazione dei singoli, anche è creativo nelle soluzioni tecnico-tattiche, possa riqualificare un giocatore del genere che si è presentato in allenamento in perfetta forma fisica?
5: A parte che tutti si presentano fisicamente
6: perfetto, è quasi tutti, ma voglio dire la tolleranza è su uno la percentuale 1% che fisicamente si presenta, ma a queste qualità obiettivamente, di che se ne dica, possa piacere o non possa piacere, alla comunicazione nei confronti dei calciatori, e quindi riesce a tirare il meglio da quelli là un po' scartati dagli altri allenatori. Vi voglio dire che Conte, quando ha lasciato la Juve, l'ha lasciato in ritiro del primo anno e aveva detto che con quella squadra non riusciva a vincere lo scudetto, e poi qua ha ribadito, se ne è pentito. Lui ne ha 25 di seguito, ha fatto due finali Champions, voglio dire, ha perso con Real Madrid e Barcellona, la seconda la poteva anche vincere, gli episodi l'hanno condannata, anche se gli altri erano più forti, però voglio dire, a recuperare i calciatori non è facile, bisogna entrare proprio nella psiche dei calciatori, e poche persone, pochi allenatori lo fanno. Conte è molto schematico, è molto... molto rude, va sempre allo scontro perché non accetta compromessi. L'allenatore invece, l'allenatore che accetta compromessi, riesce a recuperare gente che normalmente sono scarti.
1: Allora, la formazione che oggi ha vinto nella partitella in famiglia, che ha proposto 2-4-3-3, quindi un indirizzo, un'indicazione embrionale, chiamiamola così, poi capiremo già da domani mattina, domani c'è il doppio allenamento, è stata Milinkovic-Savic in porta, in difesa c'erano Di Lorenzo e Gutierrez laterali, e centrali c'erano Marianucci e Obaretin,
5: che tra l'altro è stato convocato all'ultimo
0: minuto al posto di Buongiorno.
1: Buongiorno. Poi a centrocampo c'erano invece Anghissà, Lobotka e Lindstrom, mezzala, nel ruolo che è di McTominay, quindi come mezzala sinistra. In attacco, esterno alto a destra Giovane, esterno alto a sinistra Alisson Santos,
0: Rao,
1: il giovane Emanuele Rao, centrale Højlund, attaccante centrale Højlund.
0: Ha vinto 3-0.
1: Ha vinto 3-0 contro...
2: Io dopo dico la mia cattiveria.
1: Dilla subito.
2: Dico subito, praticamente.
5: No, senza parlare.
2: Praticamente 3-0. Milinkovic ha fatto delle buone parate.
1: C'era Meretta
2: e dall'altro lato Meretta non ne ha preso
1: uno.
5: Però voglio dire, al di là del dualismo,
6: al di là della scelta dell'allenatore, lui è un po' prevenuto.
2: No, ho fatto la battuta,
6: però ho piacere o non piacere.
2: Porto di una constatazione di fatto.
1: Avete una maglia di Lindstrom, perché è l'unico ricordo che ci resta al momento. L'unica cosa che ci resta. Avete una maglia di Lindstrom.
7: Avete visto che bella mediana questa qua che ha vinto? Ah, scusa, se ricordo bene
1: al Barcellona. Una partita a Barcellona. Allora,
7: no, dicevo, che bella mediana, questa mediana che ha vinto, dove dico sempre io che lì si decide tutto, e poi ho rivisto,
1: cioè,
7: e presto
1: Lindstrom
7: adattato, Lobotka, Anguissà, ho visto un Anguissà, un peperino, un fringuellino, come se nulla fosse, come se non avesse vissuto quest'anno con i problemi dell'ernia e tante altre cose, quindi sono delle situazioni che vanno valutate punto per punto, uomo per uomo, perché è fondamentale. Sul fatto del modulo è uscita un'intervista molto interessante fatta proprio da Conte. Oggi come oggi, noi che siamo, soprattutto la nostra trasmissione, Salvatore da tempo, Antonio lui che la organizza, tu che la presenti, cioè abbiamo sempre parlato di tattica, come si schierava, il 3, il 4 e così. Antonio Conte ha giustamente detto che quando ha vinto il campionato, e anche l'anno scorso, ma soprattutto quando ha vinto il campionato col Napoli, diceva: ma io che modulo ho fatto secondo voi, che vi attaccate a 4-3-3? O al 3-4-3 via scorre. Facevamo un 2-3-5 addirittura in altre situazioni quando era nella versione d'attacco. Quindi oggi come oggi il vecchio schema di dire gioca a 4 in difesa non rimarranno mai a 4, soprattutto quando ci sono esterni che vanno, si inseriscono, giocano a centrocampo. Quindi secondo me è soprattutto una questione di duttilità e di forza degli uomini che si vanno a prendere. Tutto il resto sono numeri che non vanno cancellati del tutto, sono importanti, ma non sono più determinanti come lo erano prima.
1: Torneremo su questo diffusamente, anche se Salvatore Sottiero voleva intervenire, lo faremo dopo la pubblicità, però noi prima di salutare Momenti Azzurri, Giuseppe Montanino e Dino Alinei, io l'ho fatta anche stamattina questa domanda, ve la ripeto, di tutti i trofei del Napoli che sono nella mostra dei trofei, a quale sei più affezionato, caro ingegnere Montanino? Trofei.
8: Microfono. Coppa UEFA.
1: 89. Alla Coppa UEFA. Che, devo essere sincero, mentre oggi realizzavo il video...
8: Anche se era quella, la replica, quella piccola.
1: Sì, però mentre realizzavo il video è quella che mi ha colpito di più. Ho realizzato un video, avevo il telefonino davanti, girando per il ciclo, diciamo così, la circonferenza della mostra... È la cosa che mi ha colpito di più, non lo so, è stata una cosa, ho notato questo. Quindi
8: forse per gli slogan che abbiamo inserito sopra, quella Achtung, Alemao, Achtung, questo tedesco, oppure l'Auffiedersen finale, meraviglioso. L'Auffiedersen finale, e il giorno dopo i giornali tedeschi ci dicono: ma questi napoletani sono meravigliosi,
1: anche per
8: educativi.
1: È più affettuoso quando comunque c'è sempre quando parla del trofeo.
8: La foto è quella di Diego col Torino, che Ferlaino entrò nelle mani contro il Torino. Ma guarda, perché si restituiva, dovevi all'epoca forse avere la possibilità di farne fare una replica delle stesse dimensioni, o ti prendevi quella che ti dava la UEFA.
5: Siamo stati un po' avari.
8: No, va bene, insomma, ci sta.
1: Allora, invece del trofeo...
9: Come diceva Pesaola, mi ha rubato la idea. Comunque,
1: siete in sintonia,
9: sintonia, però a questo punto metto la riserva e mi ricordo con grande entusiasmo e gioia quella vittoria contro il Verona della Coppa Italia del 75-76.
1: Fu una,
9: fu una soddisfazione incredibile.
1: C'era Savoldio Clerici?
9: Allora, però non era Vinicio allenatore, perché c'era Del Frati in panchina.
1: Andò via,
9: perché poi se ne scappò alla Lazio.
8: La Lazio e...
1: Del Frati, certo.
8: La cosa bellissima, scusami, è la maglia con cui Totò Iuliano va a ritirare la Coppa. È la maglia del Verona.
1: Perché e voi ce l'avete, ovviamente.
8: Io abbiamo anche la maglia del Verona, perché c'era la Ciccio Esposito, perché loro a fine partita
9: tutta la
8: squadra del Napoli scambia la maglia del Verona, fanno il giro di campo per salutare
9: in giallo
8: con la maglia del Verona in giallo e ritirano la coppa in giallo. Infatti, da vedere.
1: E c'è una storia infinita dietro i collezionisti, veramente. Si potrebbero fare romanzi e enciclopedie.
7: Parlo, ma se fosse diventasse un business, davvero c'è una voglia da folle di andare a spendere e a fare.
1: Noi dobbiamo salutare e ringraziare Giuseppe Montanino.
9: Grazie a voi.
1: Azzurri, restate lì, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco torneremo a parlare di gol, di tridenti, dell'aziendalista Allegri, dei movimenti di mercato in uscita e in entrata, tra poco.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi, è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: grande esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.
2: Madonna della Pace a Di Maro, giorno numero 1 di ritiro degli azzurri, noi in diretta sul

0: palco proprio al centro della cittadina con Salvatore Soviero e Giovanni Scotto alla mia sinistra, con Antonio Corrado e
1: Eccoci.
0: Gaetano Imparato alla nostra destra. 32 convocati dunque, poi torniamo sugli allenamenti, sulle indicazioni embrionali che Allegri ha dato oggi. Guardiamo i 32 convocati, c'è la lista, l'abbiamo preparata, guardiamoli. Ci sono degli esclusi, qualcuno non illustre, però insomma qualche nome c'è tra gli esclusi. Eccolo qua. Ecco qua, allora. Sono qua mischiati, sono Alisson Santos, Anguissa, Baridò. Allora, della primavera ce ne sono 5. E sono Baridò, che è un centrocampista. C'è Garofalo, che è un difensore. C'è Pereira, che è un attaccante, Prisco centrocampista, e Pugliese, che è un portiere. Che è il portiere. Quindi ci sono Prisco e Prisco, ci sono due centrocampisti, Prisco e Baridò. C'è Garofalo, che è un difensore, c'è Pereira, che è un attaccante, Pugliese, portiere. Sono 5 tra 32, sono 5 dalla primavera. Dopodiché, ecco lì tutti i convocati. Non ci sono Khedira, non c'è Caiuste,
1: Zerbin,
0: Colisacò, Zerbin e Gong.
2: Non c'è neanche Ambrosino. Chiaramente ci sono i 5 assenti per i mondiali, e poi c'è l'infortunato Buongiorno, che chiaramente non è presente.
0: Allora, questo significa che questi illustri o meno illustri esclusi sono in procinto di lasciare il Napoli? Sono delle trattative in corso per Caiuste, per Ngonghe, per esempio, per Zerbin?
2: Sì, sono calciatori talmente prossimi all'uscita o talmente fuori dai piani che non sono stati convocati. Allora è stato comunicato per un motivo numerico, chiaramente. Khedira in trattativa con il Padova. O meglio, il Padova sta cercando di convincere Khedira a giocare in Serie B. Caiuste, citiamo il Genoa, però in realtà il Genoa si è un po' fermato. Manna sta aspettando notizie. Comunque l'agente di Caiuste gli sta cercando squadra anche in Germania. Colisacò ha giocato nella Casertana in Serie C, aspetta una chiamata sempre dalla Serie C. Gonga piace al Palermo, che vuole anche Rao, vorrebbe prendere entrambi. A questo punto non so se il Palermo aspetterà ancora, perché Rao è impegnato qui in ritiro con la squadra, o se comincerà a prendere Ngonghe. Il Napoli vorrebbe una formula a titolo definitivo, il Palermo chiede il prestito, insomma c'è una trattativa aperta. Ambrosino andrà al Modena, sempre in prestito.
0: Ecco, Rao è un oggetto di valutazione da parte di Allegri, che oggi l'ha schierato nel tridente della squadra che ha vinto, insieme a Højlund, insieme a...
3: Le valutazioni di Allegri non riguardano queste qua, sono altre secondo me. C'è Ambrosino, ragazzi, per l'amor di Dio.
0: Bravo, detto, bravo, eh.
3: Però secondo me le valutazioni, ho detto, sono l'ernia di Anguissa, Bekema, Lang, Lucca, se può riuscire a cucugnare qualcosa, visto che sembra legname che non produca manco fuoco. Qui ci sono varie cose, sono quelle le valutazioni importanti da parte del
0: Bottet. All'Indestrom daresti fiducia?
3: No, al di là All'Indestrom che darei?
0: Fiducia.
3: Guarda, io mi sto curando il fegato per motivi personali. Se vuoi paga direttamente con Cutugno, mi chiudo là. Ma come? Scusa, non ce l'ho con te. Ci sono tifosi Lindos. Questo ogni anno. Un anno, forse l'anno scorso ha cambiato due squadre perché aveva deluso anche alla prima. Quando io faccio valutazioni possono sembrare un po' più esigente. Io sono rimasto all'anno scorso quando De Laurentiis disse: voglio portare il Napoli tra le prime 10-15 d'Europa. Con l'Lindstrom andiamo tra le 10-15 d'Europa. Tra le 10-15 dell'Intersociale. Dimmi.
4: No.
3: Perché...
4: Vai.
3: Dimmi.
0: I nomi che hanno fatto avanti e indietro, cioè sono arrivati a ritiro e sono andati a giocare nel Napoli, tra tutti quelli convocati oggi, io ricordo due sono clamorosi, nel senso che lo hanno fatto più volte, sono Folaruscio e l'Lindstrom.
3: Ci troviamo. Sono Russo
0: e Lindstrom. No, sono due giocatori che sono arrivati di Dio, poi sono andati via, poi sono andati, tornati.
3: Ma Paolo Russo non so perché. Lindstrom proprio in cefalogramma di
0: atto. Secondo te? Perché di Folaruscio?
3: Ma Folaruscio ha una sua fisicità, va bene in squadre come quelle del Cagliari, metà classifica, una certa tipologia di gioco. Quando noi ci siamo trovati ad andare a giocare contro il Benfica, avevamo quei problemi che temevamo di incappare quando infortuni vari andammo lì a giocare con la mediana con Elmas e non con i senatori importanti, e lì Raiola ci ha preso a pallonate e lì abbiamo perso, e lì siamo usciti sostanzialmente dalla Champions con Lucca quando entrava lui in Champions League e via discorrendo. Queste sono le scelte importanti da fare, sono queste, bisogna andare a capire perché non si voglia mettere mano in qualità a centrocampo. Cioè andiamo a prendere tutti questi doppioni e sono bravi, Zappellone, l'ultimo che sta arrivando dal Boca, a me non è che mi convinca tanto, però dribblomane, vediamo, ok, ma sempre doppioni, doppioni, gente che dribbla, che fa, via. Ma la sostanza di centrocampo e di mediano, mai, mai, mai. Mai.
0: Io se Boca Juniors...
3: Se voglio nel Boca Juniors, è uno che è stato 8 anni là, ha fatto 12 gol. 8 anni al Boca, 12 gol, e ha avuto anche un po' di infortuni. Però allora, questo...
0: dico che Rao, che è nato a Rovereto qui vicino, che il Napoli notò con la spalla in un amichevole proprio nel 2025, qua, un anno e mezzo fa. Va bene, no, un anno fa, due anni fa. Voglio capire una cosa, Zeballos è quello che ci hai detto tu, Lang lo abbiamo visto, voglio capire qual è il motivo per il quale il Napoli non dovrebbe puntare sul Rao e andare a prendere un giocatore da fuori?
1: Allora,
0: tutto qui.
1: Scusa, Zeballos una cosa va detta, è il classico
3: giocatore di Blomane che si arriva in Italia, può fatuare qualche società, qualche club, gli passa qualche annata e riesce a fare una plusvalenza, però non è niente.
5: È un giocatore che tatticamente è difficile è difficile da addestrare, nel senso che è uno che gioca con la palla,
3: esatto.
5: A calcio si gioca anche senza pallone, quindi soprattutto senza palla, e quindi un giocatore con quelle caratteristiche secondo me avrebbe difficoltà, specialmente con un allenatore come Allegri.
0: Bene, Giovanni, stavi dicendo qualcosa?
6: Volevo aggiungere che l'integrazione di questi esuberi, chiamiamoli così, ex esuberi, futuri esuberi, vediamo come Folonuncio, come Obaredin, eccetera, sono Lindstrom, sono dovuti anche al fatto che Gilmour, Neres e Benzema sono attualmente fermi, perché il Napoli oggi tra l'altro ha ripreso a fare bollettini medici dettagliati, quindi è un altro indizio, anzi una conferma che Conte preferiva non diramare queste informazioni. Però
0: dipende da Allegri?
6: Con Allegri ha dato il via libera nel ufficializzare un po' tutte le notizie dell'infermeria. Oggi Napoli ha comunicato che Gilmour prosegue il recupero dopo la lesione al ginocchio, quindi di fatto si allena a parte. Neres sta lavorando a una terapia rigenerativa del ginocchio sinistro perché è rimasto fermo tanti mesi, evidentemente deve recuperare un po' di forza sull'arto. E poi c'è Benzema, che ha una patologia cronica bilaterale del tendine di Achille che si è riacutizzata dopo i test atletici. Quindi,
0: patologia cronica.
6: Cronica, così scrive il report del Napoli. Quindi sono tutte situazioni che, sommate all'infortunio di Buongiorno, secondo me portano Allegri a fermarsi un attimo e a capire anche se tra questi calciatori che sono tornati dai prestiti qualcuno può dare una mano, perché oggi il Napoli ha un bollettino medico già pieno di infortuni.
0: Di plurinfortunati.
6: Esatto.
0: Di plurinfortunati, diciamo subito. Allora, Buongiorno...
5: Ecco, chi se la prende la destra? No, voglio capire con chi se la prende.
0: Prima con chi se la prendevano?
5: Con Conte.
0: Con Conte.
5: Tutti d'accordo e tutti coalizzati contro l'allenatore che ci ha fatto fare. Primi, secondi.
0: Neres è un super con Conte.
5: Ma là è stato traumatico Neres.
0: Sì, è vero.
5: Si è fatto male con Conte, ma i medici l'hanno rimesso in campo che era rotto.
6: Non è molto chiaro se è traumatico o no il problema di Neres. Diciamo, chi vuole difendersi, dicono, dalle accuse, dice che è traumatico. Chi vuole attaccare dice che non è traumatico. Parlo di dispute interne negli scorsi mesi. Questo è quello che è emerso. Sicuramente non voglio entrare troppo nel dettaglio, anche che Napoli non ha fatto nessuna comunicazione sul dottor Canonico. Questo va detto perché abbiamo citato i calciatori. Però io credo che semplicemente ha pagato... il responsabile, il capo dello staff, qualcuno doveva pagare evidentemente.
5: Però
6: ha pagato
5: Gianni, alla fine se lo staff sanitario il Napoli tiene che abbia delle lacune, non cambia il capo, se restano tutti quanti,
6: esatto,
5: tutti
6: sì,
5: quanti lì, perché significa che non risolve il problema.
0: Va bene, 4-3-3 dunque, indicazione embrionale. Nel frattempo voglio chiedere ai nostri telespettatori di scriverci attraverso WhatsApp al numero in sovraimpressione. A proposito delle indicazioni del 4-3-3 che ha dato Allegri nella parte finale del primo allenamento oggi a Di Maro con una partitella in famiglia. Salvatore Sorrido si è già espresso su questo tema. Tu pensi che Allegri varrà questo modulo e basta o sarà duttile?
7: Siamo partiti con un

0: modulo e siamo arrivati con un altro.
1: Si è partiti col 4, e se, dopo poi, Bologna 3.
0: Ma il problema è quando tu non hai fiducia nei giocatori che poi fanno quel ruolo. Allora il problema principale è stato McTominay, che lui aveva il problema che poi ha fatto giocare tutti e quattro e quindi ha tolto l'esterno e ha messo il trequartista. L'allenatore, uno ha detto ma non dobbiamo essere provinciali, poi alla fine li ha messi tutti e ha cambiato lui. Noi dobbiamo dire sempre, come dice Antonio, dobbiamo difendere. Se uno fa il calcio o lo sport, quando uno parla, non voglio dire che uno deve capire più degli altri, però quando uno parla e dice delle cose, poi alla fine devi dire che se sono state confermate quelle che ha detto. Lui aveva il problema con McTominay e quindi ha il 4-3-3, poi l'ha ritirato, che secondo me perché non ha dato fiducia all'Ang.
1: Il 4-3 l'aveva varato qui a Di Marco, poi a Castelvice Ang ha fatto il 4-1-4-1,
0: ha provato tutto il periodo, che sono stati 12 giorni sempre con 4-3-3, e poi si è sconfessato a Castel di San. Voglio dire, quindi neanche lui aveva fiducia in alcuni giocatori, perché ripeto, alcuni giocatori quando arrivano al primo anno, tranne l'anno dello scudetto con Quara, che aveva preso 4-5 giocatori, sono risultati tutti decisivi, qualcuno lo deve aspettare. Non è che alla prima uscita, alle prime 2-3 uscite, anche i calciatori si devono adeguare alla vita anche extrasportiva, perché non è sempre festa, voglio dire, quando le cose non vanno proprio per il verso giusto, anche questi tipi di giocatori devono fare un passo indietro. Cioè, se uno non va bene, gioca male, cioè, non è che tutte le sere deve uscire, perché a Napoli è bello.
1: Fabio Corrado, oggi la prima mossa che Allegri ha fatto dopo essere entrato in campo, gli applausi del pubblico, il saluto, è andato a sedersi in panchina accanto a Giovanni Manna, e i primi 10 minuti dell'allenamento li ha trascorsi parlottando con Manna. Cioè, in questo momento l'impressione è che sia le valutazioni di cui parlavo io, parlava Gaetano, lo dicevamo tutti, siano la priorità di questo mercato di scremature.
2: Però Gianluca, cioè, noi non possiamo essere così ingenui, perché vuoi che Massimiliano Allegri non conosca i calciatori del Napoli, vuoi che non se li sia visti qualcuno che non si ricordava come giocavo, qualche altro nuovo che lui non ha visto, vuoi che non se li sia visti anche in TV riguardandoseli, lui le idee ce le ha, sicuramente le idee chiare ce le ha, ecco perché ha parlato con Manno, perché altrimenti non si guardava l'allenamento.
1: Le idee chiare su tutti?
2: Le idee chiare ce l'ha quasi su tutto. Allora adesso bisogna capire soltanto come opererà il Napoli in uscita, perché altrimenti eventuali aggiusti a questa rosa non si potranno fare, come ha detto chiaramente De Laurentiis. Quindi il quadro è chiaro, secondo me è chiaro a noi, è chiaro ad Allegri.
3: Io credo che hanno parlato della difesa, però.
2: Perché anche il problema, buongiorno,
4: è un guaio, è una tegola, perché hai Begema fermo, oggi abbiamo appreso che Begema
1: ha una patologia cronica, c'è scritto,
4: esatto, come sì.
1: Cronica. Ora, significa che il problema non è da poco.
4: È una noia.
2: No, che non è un problema che è venuto adesso, no, o che passa.
4: Ma se Buongiorno salta tutta la preparazione estiva, significa che non è pronto per l'inizio di campionato. E quindi il suo rientro è, diciamo, a tempo indeterminato. E questo comunque apre un problema nell'allenatore.
2: Però
4: che già si aspettava chi.
2: Già bisogna capire Napoli... che cosa c'ha.
4: Esatto.
2: Perché noi non possiamo.
4: Ma allora come mai Napoli ha cercato? A questo punto io col senno di poi faccio solo senno di poi, però capisco perché Manna ha provato a prendere Ghila, perché evidentemente Begema dava dei segnali non buoni, Buongiorno dava dei segnali non buoni perché aveva già la problematica al ginocchio dal mese di giugno, e Manna ha provato a prendere Ghila, diciamo, a un costo favorevole. Non c'è
1: Ghila non c'è riuscito. E le alternative quali sono oggi?
4: Oggi sono Rafa perché Marin e Marianucci.
1: Quindi il Napoli avrà i centrali e forse Olivera a questo punto.
4: Olivera quando tornerà, quando però tornerà. Il Napoli non, a mio parere, non si deve indebolire, e questo è il nodo, perché se Napoli perde, tra virgolette, vedremo Buongiorno per quanto tempo, però ad oggi lo perde, Begema non è al meglio, e il Napoli non deve indebolirsi. Rafa Marin deve garantire un miglioramento se diventa il titolare. Se Rafa Marin fa la riserva è un conto, però se Rafa Marin diventa il titolare, il Napoli deve assicurare Allegri di essersi rinforzato, altrimenti bisogna intervenire.
1: C'era qualcuno che tra i tifosi che oggi invocava diciamo così,

0: nuovamente Juan Jesus, che il Napoli ha lasciato, a cui il Napoli ha lasciato scadere il contratto dopo la stagione dell'ultimo anno che veniva da
1: e
0: due...
1: quelli di Elmas, ne vogliamo parlare?
0: Juan Jesus è senza contratto in questo momento, ma io dico sempre che questo Napoli, no, ha una difesa di titolari con media età di 32 anni, un centrocampo dei titolari con media età di 32 anni e un attacco un po' più giovane. Per me una squadra che comincia, è improponibile cominciare una stagione con una difesa e un centrocampo che hanno età media tra i titolari di 32 anni.
1: Ma scusa, tutto una cosa, il centrocampo come fa ad avere la media di 32
2: anni? Se lo botta che ne ha 30 e se Anguissani ha 30.
0: Non è a 30, non
2: è
0: più di 30.
2: Eh?
0: Lobotka non è a 30.
2: Anguissà a 30.
0: De Bruyne, Lobotka, Anguissà e McTominay.
2: Insieme non arriva a media di 32. Io penso che i perni, quelli là, a cui ci facciamo riferimento come Anguissà, lo stesso Lobotka, McTominay e De Bruyne, se lo vede Allegri in una certa maniera, possono tranquillamente giocare il biennio decisivo, che è quello del centenario e quello successivo. A Roma mandarono via Paredes, che sembrava bollito, è andato in Argentina, ha vinto scudetti col Boca, sta vincendo un titolo mondiale. Cioè, sul fatto che ha una certa età, è come quando tu squidi la macchina, tieni 70 anni, via, leva la patente, pure se viva. Cioè, è un dato di fatto che non sta in piedi, bisogna puntare, metterci, e bene fatto, bene ho sentito, bene ho letto, che De Laurentiis vuole media di 25 anni di quelli che arriveranno, ok, ma quello che c'è, che sono i pilastri, non va assolutamente depauperato, perché sono giocatori che possono tranquillamente fare la differenza in questo biennio.
3: Tu parli Juan Jesus, ma come se quando Napoli prende gol, ma buongiorno i campionati l'anno scorso, raga. Ma voi parlate come buongiorno, è l'ultimo Baresio, ha fatto due campionati, il campionato l'anno scorso. Voglio dire, scusa.
0: Napoli eliminato dalla Champions con l'uomo in più per un rigore ingenuo, di un'ingenuità clamorosa, provocato da buongiorno, tra le altre cose.
3: Sai come, no, come nuovo Baresi, cioè noi stiamo aspettando buongiorno, che buongiorno deve, e noi, tu ti lamenti di Juan Jesus.
4: Il primo anno però ha fatto bene, ha giocato solo 16 partite, però ha fatto bene.
0: Sei fortunato anche il primo anno.
4: Però quando ha giocato ha fatto vedere ottime cose.
0: Ho capito, si era fortunato l'anno prima a Torino, insomma è un pure infortunato.
4: Gaetano ha citato Paredes che si va a giocare la Coppa del Mondo domenica. L'Inghilterra, che è appena uscita, ha come perno della difesa Stones, che ha 32 anni e che ha vinto tutto con il Manchester City. È svincolato, ha un ingaggio altissimo, ha chiesto 6 milioni di euro all'Inter. Però, ora non dico il Napoli, però una squadra ambiziosa che vuole competere per lo scudetto e che ha delle problematiche secondo me già molto gravi in difesa, forse un pensiero per provare a prendere un giocatore di questo tipo, fortissimo, un grande campione che ti risolve automaticamente i problemi, secondo me non è un'idea da scartare totalmente per una società ambiziosa, però questi paletti evidentemente stanno condizionando un po' tutte le decisioni.
0: Oggi Allegri col fischietto in bocca, dopo aver parlato con Manna, ha dato indicazioni anche abbastanza brillanti e intense durante la seduta di allenamento, ha guidato poi, ha seguito con attenzione la partitella in famiglia. Vedremo se domani nella doppia seduta, mattina e pomeriggio, ci saranno ulteriori indicazioni e sarà confermata l'attenzione al 4-3-3 come sistema di gioco di partenza. Tra poco parleremo proprio del sistema di gioco, della ricerca del gol, perché il Napoli lo ha smarrito l'anno scorso, il gol, e poi dell'Allegri aziendalista, delle scelte del club e del tecnico, l'una in relazione all'altra, l'una in relazione alle esigenze dell'altra. Tra poco.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fay Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

0: GSM, Innova System Multimedia.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Rieccoci in diretta da Piazza Madonna della Pace a Di Maro Folgarida, al centro di Di Maro per il giorno numero 1 del ritiro del Napoli dopo l'arrivo della squadra, la presentazione in mattinata della mostra dei trofei dei 100 anni del Napoli, l'arrivo della squadra e il primo allenamento agli ordini di Allegri nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio di oggi. Già una buona parte di spettatori erano sugli spalti del campo di Carciato. Domani e sabato ne arriveranno tanti, ma tanti altri, tra domani e dopodomani. Ieri il sindaco Marco Pancera ci diceva saranno confermati più o meno le 60.000 presenze in questi 10-11 giorni in Trentino per il Napoli.
1: Ti aggiungo una curiosità. Da lunedì, da Napoli, anche da Bologna, da Verona, non ci sono più treni, né Italo e né Trenitalia,
2: per Trento.
1: Che possono arrivare da Napoli, Bologna, Roma, Verona a Trento. Non ce ne sono più.
0: Quindi sono tutti pieni.
1: Tutti pieni.
0: Tutti pieni. E Gaetano Imparato, Antonio Corrado, Giovanni Scotto, Salvatore Soviero.
3: Grazie che mi hai insultato.
0: Ti ho menzionato. Va bene. Allora, guardiamo questa slide legata, perché vorrei parlare un attimo dei due gol di Lindstrom. Abbiamo parlato, sarà una casualità, vedremo. Però oggi ha segnato anche Højlund, anzi ne ha segnati due, uno gli è stato annullato se non vado errato.
1: Fallo di mano.
4: Anche protestato.
1: Ragazzi, però io, cioè noi siamo, dobbiamo parlare, perché dobbiamo parlare.
0: Io voglio
1: però la cosa divertente, no scusami, perché io poi sentivo. Vero, il 4-3-3, già stiamo facendo
0: i
4: conti senza l'osso.
1: Alla fine, tu allenatore, se sei un allenatore bravo, intelligente, il modulo lo fai in base ai giocatori che hai. Cioè non è che adatti i giocatori al modulo, ma adatti il modulo ai giocatori. E allora, con una squadra che oggi ancora non si sa per quante unità sarà quella che si è presentata qua a Di Maro, cioè tutti i discorsi che facciamo comunque dovranno essere presi col beneficio dell'inventario, perché stiamo parlando soltanto, certo, di congetture in questo momento, perché di cose attendibili oggi cose non le possiamo dire.

0: sono incognite in difesa. Ci sono incognite a centrocampo.
1: Allora, tu vai incognita a porta, voglio, perché oggi non sappiamo chi
0: io chi voglio parlare chi va di attacco. Via. L'attacco le incognite.
1: L'unica certezza è Højlund.
0: No, non è vero.
1: L'unica certezza è Højlund.

0: Abbiamo visto Alisson, nonostante la buona volontà che ha dimostrato nel fare le due fasi, non lo vedo ancora tanto pronto per fare le due fasi. L'ho visto, è stato chiaro, lampante l'anno scorso, e non credo che in questi 20 giorni, mese di vacanza, abbia migliorato sotto questo aspetto.
1: Puoi smantellare le ali? L'unica cosa che Napoli ha insieme a Højlund.
0: Gianluca, tu devi avere gli esterni con determinate caratteristiche a secondo del modulo che vai a fare. Perciò dico, e poi non è che utilizzare tutti gli tre esterni, se due esterni.
1: Poi se non dipende, c'è dipende la difesa,
2: Antonio l'ha detto Allegri martedì. Ha detto abbiamo tanti esterni, quindi giocheremo con gli esterni. Ha fatto già capire.
0: Però posso dirti una cosa, anche Conte l'anno scorso disse che avevamo tante manifestazioni e tante competizioni, e che quindi una volta giocava un'altra, e avrebbe giocato il 4-3-3.
1: Politano, Vergara, Neres, Alisson Santos sono quattro esterni alti.
0: Io dico che l'unico sicuro del posto è Politano.
1: Ok, Politano, voglio capire una cosa: l'anno scorso ebbe un ruolo diverso. Bartolo Salvatore, vero, volevo un attimo un'opinione di tutti quanti su questo tema, perché di Politano si parla poco. L'anno è sempre stato un esterno alto nel Napoli, ha giocato nel tridente con Spalletti, successivamente. Improvvisamente l'anno scorso, quando Conte ha varato nel post Bologna la difesa a tre, lo ha spostato esterno più basso, era il di Lorenzo a metà campo. Ora credo che Politano se la sia cavata bene in quel ruolo nuovo
0: sacrificato da Dago.
1: Qual è il ruolo di Politano oggi? Ce l'ho preso vero? Perché
3: 4-3-3, perché è l'unico esterno, è l'unico esterno che gli dà garanzia anche in fase di copertura, perché c'è l'altro che è Lang, che è un esterno più puro.
1: Ma io
3: voglio dire perché loro devono recuperare Lang, perché pensano che Lang è quel giocatore che tutti si aspettano. E allora se tu hai un esterno pure come Lang, c'hai tre punti, c'hai Lukaku, c'hai
1: Højlund e Luca.
3: È giovane, Luca di testa, se c'hai, però ti voglio dire, ma se c'hai una punta che sono forti di testa e c'hai gli esterni forti che vanno dentro o vanno sugli esterni e mettono la palla, c'è qualche qualità, questi attaccanti la dovranno pure avere. Non è che devono sempre accentrare il gioco per far spazio agli altri, deve cambiare modulo. Allora, con i giochi di Conte siete arrivati secondi, bravissimi, tutto bene, è stato fantastico, ma sei arrivato là e sei arrivato molto corto. Ora devi fare qualcosa di più ad attacco. È vero che la difesa ha sofferto, ma perché ha sofferto tutta la squadra. E allora tu devi sfruttare gli attaccanti per quella che è la forza degli attaccanti. Se li tieni sempre al centrocampo, sto Luc a venire a fare la sponda al centrocampo, ma nell'area avversaria...
2: A patto che gli fai una diga bravissimo dietro al centrocampo, degna di essere chiamata tale. Una grande diga che oggi
3: così
2: non
3: è.
2: C'è.
3: Se voi il centravanti viene sempre a poggiapalle sulla tre quarti, poi si deve inserire con gli esterni che poi puntano sempre in mezzo. Ma l'attaccante fa gol di su.
1: Prevede lo Botka anche, prevede il regista, la dica, secondo te il centrocampo deve essere strutturato in maniera diversa?
2: Mi sogno la notte, non mi sogno più Belen, ma mi sogno questo Napoli. Ah, Anguissa, lo Botka, Rabiot e a sinistra McTominay. Questo è il mio Napoli, no. Bisognano. Non mi sogno più le belle cose.
3: Allora, posso dire una cosa?
2: A 4 e poi se ne gioca a 3 fai il turno.
3: Lo stesso errore che hanno fatto l'anno scorso. Allora, il Napoli è nato con i
0: 3-3.
3: Con i 3 centrocampisti più forti ce l'ha il Napoli. Il problema ce l'ha quando doveva mettere
0: De Bruyne.
3: Che poi quando... Allora, il Napoli c'è il centrocampo più forte. E si è sfaldato un po' per il fatto di dovevano ruotare o dovevano giocare, non sono complementari, è inutile che dite, uno c'ha una prettamente forza d'attacco che
0: è De Bruyne
3: e gli altri sono proprio forti nell'inserimento. Tu hai perso Anguissa e per questo tu hai perso pure la difesa, perché senza filtri, senza gente che contrasta, ma scusa, ma sta difesa si trova, io ho visto alcune partite dal vivo, non dal divano di casa, e ho visto la partita di Genova. Cioè, raga, là ci sono errori gravissimi.
1: È il 2-1 per il Napoli? È il 2-1 per il Napoli a Genova?
3: Sì.
1: Finì 2-1 per il Napoli? No,
3: sì. 3-2.
1: 3-2.
3: Cioè, pronti via, tu prendi gol. La squadra pronti via prende gol. Significa che mentalmente non sei predisposto, cioè avrai qualche problema di tutti i tipi. Non sta a me dire quali erano i problemi, perché tu non vivi lo spogliatoio, ma comunque ci avevano problemi mentali. cioè di un approccio

0: ma una squadra come Napoli, raga, ha preso 2-3 gol i primi 2 minuti. Cioè, ma voglio dire, l'Udinese, il Parma può prendere pronti via.
1: Sette partite
2: col Parma l'abbiamo
0: preso. No, voglio dire,
3: Parma, però, Verona.
1: L'anno però, scorso, sette partite, Napoli ha preso gol nei primi 10 minuti di gioco.
0: Però ti voglio dire, cioè, il Lecce può prendere gol nei primi minuti. Cioè, ma noi in Napoli può succedere una volta, perché il calcio è così, ci sta l'imponderabile.
1: Sette partite
0: significa che è un difetto. Quindi se lavorate, ma non si è mai lavorato su quelli che erano i difetti, perché il caro Conte, mo, con tutto bene, a volte fare delle scelte anche drastiche. Qua ha parlato di scelte drastiche, dovevamo essere provinciali, dobbiamo cambiare, dobbiamo ruotare, ma poi di fatto non l'ha fatto.
1: Io voglio capire una cosa da voi.
2: No, però voglio aggiungere una cosa. Diceva Salvatore, la Liga, no? Questo centrocampo pure Gaetà, ma ancora diventa ancora più funzionale proprio con Politano, perché Politano è uno che poi si abbassa sulla linea centrocampista, quindi non è più in fase di non possesso, diventa a 4. E Neres lo stava facendo molto bene dall'altro lato, finché
0: non si abbassa, non è che non si abbassa, cioè che si abbassa. Lui ce l'ha per qualità fisiche,
2: sì,
0: ma non è facile che attaccante
2: andare avanti e indietro.
0: Allora, c'ha proprio qualità
1: voglio
0: fisica.
1: Capire una cosa, l'anno scorso il Napoli ha segnato pochi gol, perché ti dava poche volte in porta.
0: Ma perché?
1: No, adesso cerchiamo di capire. Adesso molti tifosi, io sai che sono a contatto con i tifosi ogni giorno, più volte, per tante ore, per tanto tempo.
0: Però Gianlu, scusa.
1: Cosa sta facendo, cosa farà il Napoli per aumentare la propensione al gol? La voglio vedere questa slide, alla ricerca del gol perduto si chiama, va bene, il Napoli deve aumentare la sua propensione al gol. Ora voglio capire, vedi qui c'è un tridente, Neres a destra, Højlund al centro e Alisson Santos a sinistra. A me piacerebbe molto, perché sono due brasiliani come esterno.
2: C'è,
1: e ho il vaccino.
2: C'è una cosa nel calcio che si chiama equilibrio, e qua non lo
1: rispetto. Però se con la diga di Gaetano
3: ce l'hai, te la puoi permettere.
2: Non ce l'hai perché con un centrocampo a 3 e con quei due esterni là non ce l'hai.
3: Ma non c'è più il centrocampo a 3. Il Napoli ha giocato con un centrocampo a 5, ha vinto lo scudetto. 2-5-3. 2-5-3. Non fanno più statici. E chi era? Non è adesso quando non si è fortunato. Santos ha fatto quest'anno, ha fatto ottime cose alla grande, Politano ha tirato la carretta alla grande.
2: Che tu hai a 5 al centrocampo.
3: Ma quando vanno ad attaccare, nell'intervista ha fatto capire, noi stavamo due in difesa. Che modulo vuoi dire? Che modulo facciamo? 4-3-3, non è quello.
0: Però
2: sei troppo sbilanciato.
0: Con due in difesa, Conte si è visto qualche
1: sbilanciato, io mi Nere, Højlund, Alisson Santos. Non è il miglior tridente che possa proporre il Napoli oggi.
2: Ma con un centrocampo a 3.
1: Oggi voglio dire, il miglior tridente che può proporre il Napoli con i giocatori che ha a disposizione è Neres, Højlund, Alisson Santos? Sì o no?
4: Quindi, assolutamente sì.
3: Neres, Højlund
1: e Alisson Santos.
3: Certo.
1: E questo
0: perché Neres,
2: io dico no.
0: Neres non può ha giocato bene anche a sinistra, voglio dire.
1: Tu chi metteresti?
0: È Politano, raga, ma che fate voi a Politano? Ma voi il Napoli
2: è l'unico che non puoi
0: togliere. Guarda, prima che tu si paventa l'idea, puoi togliere a tutti. Allora, il Napoli deve partire, per me, questo è un mio pensiero, da 3-4 punti fermi. A centrocampo, anche Sa era indispensabile. Poi, sa, voi perché sono quelle annate dove ci stanno dei diverbi, delle cose, delle incomprensioni, uno non rende per quelle che sono il capito. Ma il centrocampo senza l'interditore, che prende la palla e appoggia la palla. Scusa, anche Sa. Cioè c'hai Politano dall'altra parte che ti dà una mano anche in fase difensiva, ma in fase d'attacco ti distrugge. Neres dall'altra parte, ma oggi metti, però se tu pigli sempre la prima punta, che vuoi fare sempre sto gioco, ma poi gli altri hanno imparato, appoggi sulla prima punta, fai sponde, poi si appoggia.
1: No, infatti voglio capire, perché ho proposto questo tridente, voglio capire, il fatto che Napoli tirasse poco in porta l'anno scorso e abbia segnato pochi gol, dipende dai giocatori. O dal fatto che Conte abbia voluto far giocare Højlund in un certo modo, con sponda, senza lanciarlo in profondità.
0: Ma posso dire una...
1: Quindi Allegri cosa deve fare? Deve scegliere giocatori diversi per segnare di più o giocare in modo diverso?
3: Posso dirti da cosa dipende? Dipende da tre cose. Uno, che il centrocampo era il Vietnam con tutti gli infortunati che ci sono stati. Prima uno, poi un altro, alla fine quello è stato più infortunato di tutti, anche chissà. e quindi una volta ha dovuto rabattare, una volta ha dovuto modificare, si è inventato Gutierrez che era esterno di sinistra, centrocampo a destra per interdire, qualcuno che ha visto la prima volta la formazione, ma questo Conte proprio non ci ha capito nulla, lo vedo sbandato, uomini fuori posizione, è obbligatorio, quindi gli infortuni, la tipologia di certi giocatori a centrocampo che da lì parte tutto, la preparazione atletica di cui non si parla mai, qua ci sta una cosa da dire in punta di piedi ad Allegri, per l'amor di Dio. Caro Allegri, noi veniamo da un anno in cui la preparazione atletica è un punto interrogativo, non ci siamo più posti il problema, Conte ha salutato, ok. Ma anche tu l'anno scorso, fino a quando è durato Modric, sei stato a correre, a fare un certo tipo di gioco, però anche il Milan ha avuto la flessione. Avete idea di come migliorare e come fanno in altre nazioni e come hanno fatto i mondiali squadre e nazioni che dicevo, ma che è sto presepe e per poco non pigliavano a pallonate tutti? Correre 100 minuti, e questo è un altro motivo per cui il Napoli non riusciva ad essere arrembante, non riusciva ad essere martellante, pressing alto e poi ripartire. E poi il fatto che tatticamente c'aveva questi problemi con Højlund che aveva una posizione in campo di quella maniera.
0: Scusi, ma ti stai lamentando, ma Højlund Lukaku, Højlund è la prima punta che ti attacca lo spazio, ma se tu lo fai venire sempre incontro, si appoggia e poi deve ripartire.
1: Quindi questo è il problema,
0: per Højlund è certo.
2: Ragazzi, noi abbiamo visto quando c'è stato De Bruyne, Højlund quando viene lanciato e parte, è devastante. Io lo vedevo mortificato in quella posizione a fare quel gioco là. Però ragazzi, mi devo fare un saluto perché ci sta scrivendo il nostro amico Sandro Mosca, da Piacenza,
1: lo salutiamo. Ciao Sandro.
2: Collega, collaboratore di Tutto Sport, ci sta seguendo. Sandro, noi stiamo qua, se vuoi venire a trovarci ti aspettiamo.
1: E complimenti per la figlia, bravissima.
5: Napoli riparte da 31 gol in meno rispetto all'Inter, è un dato pesante,
1: clamoroso.
5: Allegri risponde che bisogna guardare la differenza reti, lui fa sempre così, però io credo che Allegri oggi due pensieri ce l'ha, uno è la difesa, ne abbiamo parlato, e l'altro è l'attacco, perché
1: mettere in condizione Højlund di segnare più gol,
5: no, ma poi mettere in condizione Højlund di essere sostituito da un attaccante che dia garanzie. Oggi Luca non le dà, e Lukaku bisogna capire se è l'uomo della panchina che fa 10 minuti o se è un attaccante completo, però affidabile al 100% che può fare anche il titolare.
2: Højlund, ragazzi, però quasi tutte le vacanze, però io dico una cosa, la valutazione su questi due giocatori Lukaku e De Bruyne va fatta in maniera molto attenta, perché stiamo parlando di complessivi 19 milioni di ingaggi. E allora a quel punto io posso anche pensare di tenere Luca come terza scelta, andarmi a prendere un altro attaccante, perché 19 milioni con 19 milioni di ingaggio, ragazzi, io vado a pigliare, non dico tutti 19, ma vado a pigliare a cercare un bel attaccante,
1: un attaccante che non faccio il mercato Højlund, magari
2: tenendomi Højlund,
1: tagliandogli gli ingaggi, alternarsi o sostituire all'occorrenza Højlund,
2: hai tre competizioni.
0: L'unico difetto che
5: Vlahović, sei sempre Vlahović svincolato, ecco, però
1: una squadra vuole 10 milioni di ingaggio.
5: Antonio ha fatto il conto del
2: ingaggio,
5: io dico che riesce a prendere Vlahović con quei soldi.
0: Ragazzi,
3: il Napoli ci sta mettendo allo specchio.
0: L'unico problema che non c'ha, secondo me, è l'attaccante. Il problema vero e proprio è come farli giocare.
2: Però ce n'è uno, oggi c'è un attaccante. C'è cioè solo Højlund.
0: Ho capito, ma fra 10 giorni
2: arriva.
0: Fra 10 giorni arriveranno anche gli altri.
2: Lukaku. Lukaku, se col Belgio ha fatto 10-15 minuti, perché di più non ne aveva. Cioè, tu non è che hai un attaccante che viene squalificato, non dico che si fa
0: sono male. Scelte andò, non devi dire, ha fatto 10 minuti per scelte tecniche.
2: Però io,
0: perché l'allenatore ha delle sue idee.
2: Però Salvatore, se Højlund viene squalificato, perché non voglio dire pensare,
0: non può giocare Lukaku. Non può giocare Lukaku. 90
2: minuti può giocare Lukaku.
0: È perché Luca non può giocare 20 minuti.
2: Luca può giocare 20 minuti. Raga,
0: ma se giochi con
2: Luca può giocare anche 90 minuti. Ascolta, ma io non glieli farei fare.
0: Tu lo sai, l'anno scorso ti ho detto che Luca qua dicevano che partiva titolare, ti ricordi? Siamo stati qua, io ho detto.
2: Qualche amico.
0: Però se tu giochi con 4-3-3 e c'hai gli esterni che mettono palla in mezzo, quello più adatto al 4-3-3 con palla lanciata dagli esterni è Luca.
2: Luca
0: e Luca.
1: Va bene, non si parla mai di Giovanni. Che il Napoli ha preso a gennaio insieme a Alisson Santos, non si
2: ti ha mai convinto?
1: non si è distinto per grandissime prestazioni, ha giocato poco, però è un giocatore che è stato presentato come un talento, il Napoli lo ha pagato.
3: Ci sono dei misteri nel calcio, no?
1: 20 milioni di euro.
3: Ci sono dei misteri nel calcio, delle operazioni misteriose che tu vai a chiedere.

0: E se dici, come giustamente Antonio l'altra sera ricordò, proprio ieri sera, Gonge fu una scelta del presidente Laurentiis, io lo voglio io, l'ho voluto io, l'ho deciso io, e anche da lì veniva da Verona. Lo stesso giovane da Verona viene. Altre situazioni, cioè sono delle scelte che a volte, secondo me, nessun illecito, nascondono però degli equilibri, delle alleanze, delle cose quasi scommesse per poter dire questo, fallo venire a Napoli e lanciamolo perché è bravo che... Ma Giovanni, fino adesso non puoi pensare di andarti a fare un anno dove in Champions League sei uscito per una baggianata di buongiorno e andarti a fare un altro anno in Champions League dove devi andare tutto bene per superare il turno e lo devi superare anche per motivi economici, con una scommessa come Giovanni, con una scommessa come Luca e via discorrendo. Non si può più scommettere. Non si può...
1: Purtroppo non sono scommesse. Purtroppo sono delle scommesse perse.
2: Voglio chiarire una cosa. Giovanni, che era lo stesso agente di Lucca, e cioè Beppe Riso, il Napoli, ricorderete quando prese Giovanni, Alisson Santos aveva il freno del mercato per l'indice del lavoro, eccetera, eccetera, e quindi doveva fare mercato a saldo zero. Si inventò, e per farlo deve... quindi creò, diciamo, una soluzione, si inventò una soluzione per prendere Giovanni, che è quella, se non ricordo male, di inserire sul contratto tutto il guadagno in bonus, quindi il Napoli è come se non avesse speso nulla per inserire tutto il guadagno del giocatore, la spesa del cartellino, nei bonus.
0: Facilmente, sì, però quando vai in campo e giochi
2: un escamotage che non puoi fare evidentemente con grande spontaneità,
0: tutto quello che vuoi tu, poi vai a giocare col Benfica, a Copenaghen, dove devi fare punti, e il difensore non se leva davanti, dice: ma chi è Giovanni? Ah, questo c'è il bonus, ah, facciamo così. Cioè, il pallone diventa trentro per altre cose. Ho capito, è una forzatura che ti dico, ma quando vai sul campo le situazioni sono queste, cominciamo a noi. Sono i maccheroni che regnano avanti, cioè qua non puoi fare altre scommesse. Qua c'è gente che deve andare in campo e deve essere competitivo.
1: Ragazzi, ma tutti, cioè tutti, gran parte dei giocatori che sono qui, quanti hanno deluso? Quanti, per esempio, come Lindstrom, che è andato girovagando un po' per l'Europa e non ha trovato mai nessuno che lo riscattare? Cioè, noi ci dobbiamo fare queste domande. Non è che oggi Lindstrom ha fatto due gol, eravamo a Lindstrom.
0: No, dammici una tua opportunità.
1: No, il ragazzo ha fatto bene a Bari, in Serie B. La Serie B oggi è
2: il processo.
1: La Serie B oggi è una... E Salvatore lo sa perché ne ha masticato pure di Serie B. Non è nemmeno lontanamente paragonabile alla Serie B di 20 anni fa. Questi non si spogliavano nemmeno per giocare in Serie B.
2: Però quindi, a questo punto...
1: Non può, Gianluca, con tutto l'affetto a questo ragazzo, io lo manderei a giocare in una squadra di Serie A e fare un po' le ossa e testarlo.
2: Posso dire una cosa? Vergara è stato protagonista nel campionato del Napoli la stagione.
1: Confermarsi è più difficile.
2: Io vedo un Raul alla Vergara quest'anno. Poi
3: posso dire una cosa che ho visto per la prima volta da quando sono 7 ritiri, andò che...
1: Questo è il nostro 17° ritiro.
3: Io sono 7-8 ritiri che vengo. È la prima volta che inizio preparazione o comunque che i portieri fanno un allenamento. Allenamento da portiere.
1: Ha notato che i portieri hanno fatto.
3: Cioè, prima venivano questi portieri che devono giocare. La prima cosa è il portiere di preparare. Io poi sento parlare sempre di tecnicamente. Io dico in generale un po' a questa gente che parla della bisettrice, ma uno che non ha mai giocato a
1: calcio. Quelli che stanno sul divano.
3: Ma uno che parla della bisettrice, che non ha mai giocato a calcio, non ha mai fatto il portiere, non ha mai fatto. Allenate perché sai, delle cose arrivano nella vita, delle amicizie, mo ci vuole. Prima lui parlava delle amicizie, che poi si ritrovano ad allenare in Napoli, parlano della bisettrice, gente che non ha mai giocato. E parlano di tecnico, no, questo è più tecnico dell'altro perché... Io non faccio i nomi dei portieri, però ti voglio dire, ma se un portiere da 35 metri piglia sempre gol ed è sempre impreparato, ditemi voi come fa ad essere forte tecnicamente.
2: E dicelo tu.
3: No, ti voglio dire, se uno piglia gol sistematicamente... Non è forte tecnicamente, quindi sta fantasia che si sono inventati del forte tecnicamente, l'altro è goffo. Allora, il Napoli c'ha due buoni portieri, di cui uno c'ha più personalità e un altro un po' di meno. Se va via Milinkovic, sai, ci ho detto un po'
4: con lo sconto,
3: però voglio dire.

0: giocherà Meret, perché il Napoli ha Meret. Ma il Napoli, se va via un portiere, deve prendere un altro portiere. Per forza.
1: Infatti segue Colombo della Falcone.
0: Vi voglio dire un'altra cosa di Falcone, perché giustamente in Italia è così. In Italia le squadre le fanno i procuratori. E così è. Falcone, sono 5 anni di seguito, che è uno dei migliori portieri. Uno dei migliori portieri in Italia.
1: Scusa, Colombo che ha giocato al Genoa, questo è un attaccante, com'è?
0: Fortissimo. A me giovane, piace, contrariamente alla piazza, a me piace. È il mio punto di scontro con gli altri, perché è un centravanti completo.
1: Ex Empoli.
0: Però voglio dire, ti parlavo di Falcone, solo una cosa. Che loro pensano, o si pensa, che qui, ma lo posso dire già, che Falcone verrà qua e farà il dodicesimo. Falcone è uno dei portieri più forti d'Italia.
1: Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità, abbiamo l'ultima tranche prima della chiusura, Giorno numero 1 di Di Maro, fuori gioco, il calcio come nessuno me lo racconta, e domani doppia seduta di allenamento per il Napoli di Allegri, in mattinata e nel pomeriggio, e capiremo qualcosa in più sulle sue idee tattiche per costruire il nuovo Napoli. A tra poco.
2: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi, è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Stiamo andando, ci siamo.
1: Rieccoci in diretta, giorno numero uno di ritiro del Napoli a Di Maro. Siamo in piazza Madonna della Pace al centro di Di Maro.
0: Gianlu, prima che vai avanti, però, io devo fare un saluto, un altro saluto.
1: A chi?
0: Agli amici miei di Caffè Moreno. E volevo, gli voglio stringere un abbraccio fortissimo perché io sono di famiglia con loro. E ci ha lasciati il papà, il fondatore di Caffè Moreno.
1: E quindi, un grande dispiacere.
0: E quindi, no, li ho abbracciati già tanto in questi giorni, li abbraccio ancora qua da lontano.
1: Un abbraccio da tutti noi, veramente, alla famiglia di Caffè Moreno. E chiudiamo così, siamo per chiudere la trasmissione, vorrei chiudere con Giovanni Scotto, con le operazioni. Oggi Giovanni Manna era a bordo campo, poi in panchina, ha parlato molto a telefono e sicuramente sono ore e giorni molto intense dal punto di vista del lavoro. Quali sono le operazioni in uscita e in entrata più calde, Giovanni?
2: Ma in uscita, abbiamo detto, i calciatori che non sono qui a Di Maro sono quelli più vicini a partire, quindi che dire, in trattativa con il Padova, Ambrosino dovrebbe andare al Modena, Zerbin andrà a Frosinone, che aspetta anche Asa, quindi sono questi movimenti. Caius sta cercando acquirenti sia in Premier League che in Bundesliga, aspettando un segnale dal Genoa. Napoli ha avuto un'offerta per Lucca, un prestito dalla Turchia, ha risposto di no Manna, il Trabzonspor, perché vorrebbe cederlo a titolo definitivo. E sul fronte entrate, Zeballos viene visto come un esterno sinistro più che altro, quindi la sensazione è che se Lang partirà, troverà squadra, Zeballos può arrivare subito, altrimenti arriverà a gennaio a parametro zero, quindi Napoli risparmierebbe 9 milioni.
1: Poi c'è Falassu, perché ricordiamo che a dicembre scade il suo contratto con il Boca,
2: esatto,
1: Juniors.
2: Sì, sarà lì, Napoli aspetta. Ha già una parola col Napoli, quindi mal che vada arriverà a gennaio se Lang non dovesse partire. Napoli piace anche Favasulli, ormai è chiaro che gli obiettivi del Napoli sono principalmente due: l'esterno, se parte Lang,
1: un esterno alto.
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. @gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Benvenuti cari amici di Gosvi, benvenuti in questa nuova puntata di Nexon, su Nexon Channel, canale 403, benvenuti sul canale Roma 56. Gosvi per il salottino delle amiche, oggi è venerdì, oggi ho lasciato le finestre aperte, è mattina, probabilmente per voi ora è sera, a meno che non sia una replica. Nel caso io cercherò di non avere una voce disturbante, cercherò di avere una voce un po' più comoda, più vellutata, ma io ho tenuto le finestre aperte, non ho acceso l'aria condizionata, ho detto sì, vorrei aria fresca, in studio non c'è un filo d'aria, l'aria è condizionata, mi sono resa conto che ieri ho lavorato da casa tutto il giorno, sono uscita la mattina a fare le classiche commissioni, abbiamo, perché io e Mauro praticamente siamo come due gemelli siamesi, dopodiché, dopo l'1 e mezza, ci siamo tappati in casa a lavorare e non siamo più usciti. È stato un giovedì dove era necessario stare in casa, un giovedì dove se uscivi, probabilmente, nonostante la nostra giovane età, avresti rischiato un malore. E oggi è uguale. Io ve lo giuro, non ho i baffi, non ho i baffettini. Mi suda il labbro superiore, mi sudano le palpebre. Ovunque, quindi ho detto: vabbè, se voi sentite, sono gli uccellini che stanno un po' sulla terrazza dello studio, ma gli uccellini non ci disturbano. Se li sentite, io li sento, ma probabilmente perché il microfono e le cuffie amplificano. Spero non vi diano fastidio. Ma gli uccellini a chi danno fastidio? Non danno fastidio a nessuno, solamente che non ho voglia di accendere l'aria condizionata perché ieri ne ho fatto un abuso e non va bene. Perché il corpo comunque si deve acclimatare. Non dico che dobbiamo stare per forza in agonia con 40 gradi, un tasso d'umidità che manco le banche te lo potrebbero fare così alto, però non ci giurerei. Comunque, io mi sono resa conto che sto studiando tantissimo, ho passato una notte infernale, anche con il ventilatore infernale, mi rifiuto di usare l'aria condizionata perché condiziono il mio corpo. Ora io mi reputo, mi regolo anche con questo, no? È vero, più andiamo avanti con l'età, più è comunque complicato. Non vedo l'ora di arrivare a quell'età della mia nonna dove comunque la mattina metteva il golfino perché non aveva più sangue praticamente. In realtà, chi ha comunque la fortuna di lavorare in un luogo, io non so se è esattamente una fortuna, però chi ha comunque la fortuna di lavorare in un luogo con l'aria condizionata passa dalla macchina al fresco della fresco, diciamo all'aria che si può sopportare la mattina, entri in un luogo con l'aria condizionata, ci stai tutto il giorno, probabilmente ci pranzi anche, quando esci hai una mazzata se la macchina non l'hai messa, che ne so, nel garage sotterraneo, se la macchina è rimasta fuori tutto il giorno, hai ben d'onde di mettere il questo come quell'affare parasole che riflette, no, che respinge. Cioè, tu entri nella tua macchina ed è un forno e lo sbalzo fa malissimo. La tua macchina è comunque rovente e tu esci da un posto dove hai ballato con e lavorato con i pinguini. Non va benissimo questa cosa. Allora cerco un attimino di acclimatarmi, ma come posso vedere nella mia figura in piccolo, faccio una fatica a essere dignitosa, ragazzi, scusatemi, ma veramente questo caldo mi sta portando veramente all'esasperazione. Però lamentarsi non serve a niente. Però quanto è bello lamentarsi! Cioè, non è che non posso lamentarmi perché sto male lamentando, lamentiamoci un attimo, perché non è vita così. Dicono che però da domani dovrebbero abbassarsi le temperature, arrivano dei grossi temporali, dei cumulonimbi dal nord e speriamo che arrivino qui in fretta, perché davvero non credo che sia cristiana questa cosa, io non volevo usarlo, credo che non sia cristiana questa cosa, non è possibile, veramente giuro, non credo che sia, è colpa mia. È colpa di chi come me usa l'aria condizionata e quindi non ha predisposto il corpo a sentire questo caldo. Vabbè, non fa niente. Parliamo di altro. Prima vi ho detto che ieri ho fatto diverse commissioni e tra l'altro stamattina ho
il compleanno anche di una mia cara amica, la Flora. Ciao Flori, ciao, tanti auguri a te, tanti auguri a te. E oggi andrò a comprarle un bel regalo, stamattina, in mattinata, andrò a comprarle un bel regalo. E allora, non so per quale motivo, mi è venuto in mente un articolo che ho letto tempo fa, delle prime commissioni. Perché io ricordo, che con grande sgomento da parte di mia madre, da parte dei nonni, quando il mio ex cognato mandò la sua prima figlia, all'epoca aveva 8 anni, a prendere le pizze. Allora, la nostra è, dunque, 12 anni fa è successo, perché Ginevra ora ha 20 anni, quest'anno fa 20 anni, quindi è successo 12 anni fa, insomma, diciamo che il quartiere, perché Crema il centro e poi ha tanti satelliti, che è San Carlo, Santa Maria, San Bernardino, quartiere di Umbriano Sabbioni, insomma ha tanti piccoli quartieri, io li chiamo satelliti, che orbitano intorno al centro storico, che è piccolo ma è deliziosa, se vi capita andate a vederlo, c'è uno dei gelati più buoni del mondo, il signor Bandirali tiene alta la bandiera, e non solo il signor Bandirali, scusatemi, ma c'è anche Unica, che ha vinto il premio come miglior gelato, è entrato proprio a far parte dell'elite dei gelatai, e sono molto contenta perché ci mettono molta cura, trovate gelati stranissimi, dai gusti stranissimi, quindi lì c'è anche studio della materia prima, studio dell'abbinamento dei gusti, sicuramente in piccolo lui farà delle sperimentazioni, e io questa cosa ne vado pazza, io vado pazza per le sperimentazioni, perché sono io stessa una che ama sperimentare. Oh, è arrivato il nostro, buongiorno, è arrivato Mauro in studio, è arrivato Mauro, che silenzio che noi, poi guarda tutte le cose, lui li ascolta, però c'ha da fare le sue carte, le sue cose. Tornando a noi, parlando di commissioni, ho trovato questo articolo tempo fa, se si apre diversamente, faccio un balletto nel frattempo che mi si apre la connessione, perché secondo me anche il caldo qua ha dei suoi grossi problemi, crea grossi problemi anche ai circuiti. Comunque, noi dicevamo che c'è in Giappone, alle prime commissioni, c'è tutto il quartiere si prepara. Ora, all'epoca in Italia non è così, in Italia mia madre credo che abbia tirato fulmini a non finire al mio ex cognato, perché è una bambina, allora praticamente da dove era la loro casa alla pizza ci saranno stati 300 metri. Però è una bambina piccola, 8 anni, è una femminuccia, tu non ti puoi permettere di. Lui invece, dal canto suo, fiducioso probabilmente del fatto che non le sarebbe successo niente, perché Ginevra è andata solo a ordinare le pizze, poi ce le avrebbero portate a casa. Cosa succede? Succede che la bambina si mette in marcia e va a fare questa commissione, con veramente un tripudio di insulti da parte di tutti, pure miei, se ricordo male, nei confronti di mio cognato, perché non solo devi avere fiducia in tua figlia e ci sta bene perché le dai la responsabilità, ma devi anche pensare di avere veramente così tanta fiducia nel prossimo. E noi nel nostro quartiere passa un vialone dove c'è un via vai di chiunque, a camion, di chiunque, c'è un via vai infernale infinito, e capisco la fiducia, ma è stata una pazzia secondo me, ma in Giappone no, in Giappone non pensano così. A 3 anni va a fare la spesa da solo. Beh, noi sappiamo quanto sono incredibili i bambini giapponesi, ma c'è tutto un sistema. Prima che lui esca di casa, il quartiere viene avvisato, il negoziante, i vicini, tutti sanno che sta arrivando, solo lui non lo sa. Amorino, si chiama Hajimete no Otsukai, la prima commissione, il rito giapponese in cui un bambino piccolissimo viene mandato fuori da solo per la prima volta. 3 anni sono veramente pochi, noi, no, 8 anni per noi abbiamo creato scandalo, cioè a casa non è stato veramente frustato, ma solo per un miracolo. Il bambino porta un piccolo omamori.
cucito a mano e dentro di nascosto c'è un microfono. I genitori gli dicono: dentro c'è un piccolo Dio che ti protegge, non guardarci dentro. Lui ci crede, stringe in mano un Dio che in realtà è un'intera rete di persone che lo tiene d'occhio. Io adoro questa cosa. Il bambino crede di essere solo e proprio per questo, quando torna a casa, sa di avercela fatta da solo. Ma noi che guardiamo da fuori vediamo la rete che non l'ha mai lasciato. C'è una persona nella tua vita che fai fatica a lasciare andare. Hai finito per crederci con l'unico argine che l'unico argine sei tu, che non vegli tu. Che se non vegli tu non veglierà nessuno, ma guarda di nuovo quel bambino, non sapendo della rete, ha imparato a camminare, la rete c'è proprio perché lascia spazio. Sì, io l'ho letta veramente molto male. C'è una persona nella tua vita che fai fatica a lasciare andare, hai finito per crederci che l'unico argine sei tu, che non vegli, che se non vegli tu non lo veglierà nessuno, ma guarda di nuovo quel bambino. Non sapendo della rete, ha imparato a camminare. La rete c'è proprio perché lascia spazio. Io lo so quanto è difficile crederci. Mi è capitato di restare sveglia a controllare col pensiero tutto quello che dipende da me. Oh, sì, è capitato anche a me. Ci sto provando a lasciare un po' spazio e ogni volta che nessuno cade scopro di nuovo che non ero da sola a reggere il tutto. È bellissima questa cosa. Allora, io non, cioè, credo che si possa fare questa cosa solo nell'ambito nella nostra via. Tipo, qui a Salerno, ogni via ha il suo fruttivendolo, ogni via ha il macellaio, ogni via ha un mini market. 3 anni sono veramente pochi, perdonatemi, ma solo i giapponesi possono pensare una cosa di questo genere, di mettere un microfono e di... è veramente presto. Io penso che già 5-6 anni noi possiamo farlo, possiamo fidarci. Ma perché? Perché non solo ti fidi di che tuo figlio può farlo perché ha visto la mamma, la nonna farlo milioni di volte, è perché ti fidi anche del tuo paese, ti fidi anche delle persone che ti vedono tutti i giorni, nella quale comunque hai una interazione. E a me sta cosa fa veramente, mi mette apprensione, ma loro non so come fanno, veramente sono veramente bravissimi. Hanno questa fiducia. Lui, perché, cioè, io, allora, da donna italiana, da zia, da super zia, farei fatica io a fare una cosa del genere. Penso che ostacolerei in tutto e per tutto una cosa di questo genere, ma non è che perché non mi fido di mio nipote, non mi fido degli altri, e questa cosa mi brucia tantissimo. E di questa cosa, che sia da parte magari dei miei genitori, che mi hanno responsabilizzata tardi, intorno ai 12 anni, contro i 3 dei giapponesi, cioè dare fiducia ai bambini creare questo evento, creare questa catena di persone che gli vogliono bene, che gli credono, perché è come un battesimo, no? È come la sicurezza che lui può fare tutto. Io non credo che questo bambino si renda conto solo dei suoi 3 anni, ma non credo proprio. Però lui dice: mamma e papà si fidano di me. Ma non credo che neanche a 3 anni tu possa avere la consapevolezza di cosa significa avere fiducia. Penso che a 3 anni tu possa dire: voglio fare un buon lavoro. A 3 anni tu puoi dire: se sono stato bravo. Però pensare alla fiducia, a questo genere di pensieri contorti, cioè a 3 anni non sai neanche che c'è il male, non lo so, è tutto molto, mi piace, mi fa paurissima. Però ho pensato alle commissioni e mi è venuto in mente questo articolo che avevo letto tempo fa e mi è piaciuto molto l'idea di condividerlo con voi. Voi lo fareste mai? Voi dareste mai, creereste mai una rete, che la rete è fatta di persone? Per permettere a vostro figlio, facciamo 6 anni, perché a 3 anni mi viene l'ansia solamente il pensiero che possa inciampare nei nostri marciapiedi, e capite com'è la differenza tra il Giappone e l'Italia.
facciamo sei anni, quindi prima elementare, fargli questa iniziazione, vuoi andare a fare tu la spesa per la nonna, oppure mi vai a prendere il pane? Sapete come si riempie d'orgoglio un bambino al quale si dà una commissione? È bellissimo, perché lo facciamo sentire importante, lo facciamo sentire che ci fidiamo di lui. Però nel frattempo tu hai preparato il fornaio, hai preparato i vari negozianti, di cui comunque se è nel tuo quartiere sai chi sono, anche se non li frequenti, e comunque sai che per strada, magari dietro una macchina, piuttosto che dietro il classico giornale, ci sono zii e nonni che preparano questo evento straordinario. Non sarebbe male questa cosa. Ma non sarebbe affatto male, cioè lui, la rete.

In sicurezza siamo tutti noi, che lui va con la sua sportina dal panettiere a prendere il pane che mamma o nonna mi ha detto di comprare. E perché no? Possiamo anche dargli i soldini, perché del pane credo che con 2 euro ti possa bastare, poi non credo che il panettiere lucri su un bambino. No, se il tuo panettiere di fiducia del quartiere non lo farebbe mai e poi mai, e quindi gli dai anche i soldini, perché poi arriva la bellezza di crescere dei piccoli esseri umani, è che sono veramente delle lavagne bianche sulle quali tu, mi auguro, sia una persona stupenda e sufficientemente intelligente da non dirgli un no categorico quando fa le cose, ma di spiegargli perché è no. A volte no è perché sono tua madre, quindi è no, e quindi va bene così. Diversamente spiegargli il no, fargli capire, magari cominciare a fargli capire quali sono i soldini, 50 centesimi, insomma la prima matematica, ecco. Però secondo me già cominciare a fargli capire quanti soldini sono, il rispetto del denaro, è già una cosa buona, è già un'ottima cosa. Parlando anche di pane, di cibo, questo l'altro giorno, mercoledì antica, vabbè, se, chi non lo sa è che io sono uno chef che mi diciamo che ho abbandonato questa carriera perché satura. Perché assolutamente diciamo che mi hanno fatto odiare questo lavoro, o comunque lavorare per gli altri. Io amo molto cucinare, io amo molto sperimentare, ma non invento nulla di nuovo, attenzione. Però avendo un master in cucina senza glutine, questo è perché io stessa sono celiaca, questo mi ha aiutato a sperimentare anche tanti gusti, tanti sapori, perché non mi posso annoiare. Amo molto cucinare per gli altri, di questo me ne sono accorta, e diciamo che se ne sono accorti anche quelli che hanno voluto farmi delle fotografie, tipo un reportage di quello che ho fatto, ma che me ne fotte, cioè, nel senso, io ormai non amo neanche più farmi le fotografie, perché sono un'età in cui la forza di gravità, la decadenza si sta impossessando di me e non riesco neanche più a vedermi, cioè, di questa nuova età, ma ne abbiamo già parlato, io come tante altre donne, ragazze della mia età, infatti il fatto di essere chiamata signora, la cosa mi dà un po' fastidio. Io sono una ragazza, cioè io sono ferma a 35 anni, sì, no, un pochino di più, però non riesco. Questa nuova età mi ha portato tanto, ma nello stesso tempo il rifiuto di questo nuovo aspetto. Io non ce la faccio, così, ma arriverà il momento in cui mi adeguo e ne faccio. No, devo perdere ancora 11 kg, ma non ce la farò mai, può darsi che ne perda ancora 4, ma potrebbe andare anche bene, ma anche questa nuova forma non va bene, non è che, vabbè, come tutte noi stiamo affrontando un momento abbastanza difficile, non cambia solamente la nostra fisicità, ma cambia anche l'aspetto, perché ripeto, ti svegli la mattina e dici, ma perché ho la salerno Reggio Calabria che va da qui a qui, oppure non so, cioè, tutto di te sta diventando molliccio, perché in realtà il mio corpo è sempre stato il corpo di una donna dell'Ottocento che se ne stava bella paciosa. Sì, cammino, mi piace camminare, no, adesso perché ci rimetto le penne, però ho sempre stata da giovane molto sportiva, la corsa, la bici, tante cose, infatti il mio fisico rispondeva molto bene. Dopodiché a un certo punto ho detto, ma sai che cosa c'è, preferisco mangiare, e i risultati poi si vedono. Comunque, parlando di questo, vi do delle ricette veloci per fare una super figura, ma una super figura. Allora, oggi è venerdì e noi tendenzialmente parliamo abbastanza di cibo. Allora, io una cosa ve la devo dire, sto cercando come una pazza i pomodori quelli viola, perché vi dico questo, dovete trovarli, trovate i pomodori viola, prendete i pomodorini gialli,
prendete quelli fatti a pera, che non so, non mi viene in mente come si chiamano, quelli i pomodori da insalata, quelli rossi. Ci sono i cuori di bue o i pomodori di Sorrento, che non a

piena maturazione, ma già grandi, sono rosa. Create una favolosa misticanza di pomodori. Cosa succede? Succede che voi dovete prendere dei pomodori di tutti i colori che trovate, gialli piccoli, rosa grandi, rossi fatti a pera, anche le forme vanno bene diverse. Una volta che rate, potete farli in due modi. Sotto io creo sempre una base di insalata, che non, io suggerirei di non condirla subito. Perché? Perché se mi condite subito l'insalata, sa moscia. E a seconda anche delle temperature che ci sono, secondo me non sta benissimo, ma non cambierà poi molto e vi spiego perché. Allora, creiamo un piatto molto fresco e comunque il pomodoro è pieno di acqua e quindi è saziante. Trovate tutti i pomodori della varietà che volete, colori diversi. Prendete un bel piatto bianco, sotto l'insalata verde, sopra create una sorta di ventagli fatti con questi pomodori. Ok, dopodiché potete utilizzare l'effetto crunch, ci sta sempre bene, quindi potete creare un crumble di pane croccante fatto semplicemente in padella. Come fate? Dovete aromatizzare prima l'olio, quindi metteteci dentro uno spicchio d'aglio, uno schiacciato possibilmente, degli aromi, le piantine, tutte le piantine che avete, avete dell'origano, avete della maggiorana, avete non mi viene in mente come si chiama, aspetta, rosmarino, avete qualsiasi cosa, voi lo dovete mettere dentro, fate scaldare bene bene bene l'olio, questi aromi si perdono e vanno a insaporire l'olio, che non deve essere tanto, ma deve essere il giusto. Dopodiché cosa fate? Ci mettete, non mi ricordo più, ma santo cielo, aspettate, perché, ah sì, scusate, ci mettete il pane fatto grosso, scusate, grossolanamente, l'avete frullato, l'avete tagliato a pezzettini, mettetelo in padella, togliendo se volete anche tutti gli aromi. Se invece avete usato solo le foglioline, tipo le foglioline di timo, voi lasciatele dentro, l'importante è che non ci sono i gambetti, perché è una cosa che non sta proprio bene. Una volta che avete aromatizzato il pane, lo mettete da parte. E una volta che avete cominciato a preparare il piatto con i pomodori, dovete semplicemente mettere il crumble sopra. Io l'altra sera ho utilizzato il crumble di pane aromatizzato, ho frullato dei semi di zucca salati e anche delle mandorle salate. La sapidità che dà questo tocco, diciamo che la sapidità di questa frutta secca mi ha aiutato a gestire meglio il sale nel piatto. Io dico sempre, prima di salare o pepare qualcosa, assaggiatelo, sempre lo dico, sempre, ma ci sono persone, e come io ne ho in casa una, che no, non lo fanno, loro salano, pepano, anche se io l'ho già fatto, perché? Perché conoscono i suoi pollici, lui mi conosce, sa che io salo pochissimo, quindi lui in automatico, sì sì, non ti preoccupare, e lui sala, ma va benissimo, lui lo sa che salo poco, però i miei commensali, la gente che comunque, con la quale io cucino con tutto l'amore possibile, non lo può sapere, quindi cerco di aggiungere sempre un tocco di c'è Mauro che mi fissa, perché mi ascolta quando parlo, e quindi la cosa un po' mi mette in imbarazzo, però è qua con me e mi guarda. Dicevo che la sapidità è fondamentale quando soprattutto sei sicura e non metti il sale in tavola. La mise en place l'ho fatta, ho messo il sale in tavola, però quando sai bilanciare perfettamente una pietanza non c'è bisogno. Ho utilizzato dell'olio normale, ho messo anche della glassa di aceto balsamico, ma cosa ho creato? Ho creato come contorno una crema di ho usato la feta, se non ricordo male, no? Il tofu, ho utilizzato il tofu al basilico. L'ho fatto, è buonissimo, ragazzi. Allora, un mixer normale, avete presente di quelli i mixer, quelli quelle boule con le lamette.
Vi do due ricette, ma semplicissime, ma veramente molto molto molto semplici. La mia ospite, per esempio, era allergica al lattosio, non voleva assolutamente, sì, le dice i derivati.

Sì, perché è vegetariana, ma non è di quelle così integraliste, quindi comunque sia sono stata nelle regole. E cosa ho fatto? Ho fatto questa crema semplicemente asciugando il tofu. È fondamentale asciugare il tofu perché altrimenti perde la sua acquetta e a me non piace. Quindi ho asciugato il tofu, l'ho fatto a pezzettini, l'ho messo nel mixer, l'ho frullato. Dopodiché ho messo un goccino d'olio, un pizzico di sale e qualche goccia di limone che aiuta a bilanciare l'acidità. Dopodiché ci ho messo delle foglie di basilico che ho lavato prima ed asciugato e ho frullato tutto. Allora, la cosa bellissima di questi piccoli mixer è che potete controllare proprio all'istante se si possano mettere un pochino più di olio, un filino più di acqua. Mi raccomando, in queste preparazioni l'acqua va messa fredda possibilmente. Okay. Quindi la cremosità, io volevo metterle nelle sac à poche, quindi la cremosità era perfetta perché poi uscisse da un beccuccio piccolo. E ho creato delle spirali con questa crema adornando tutto il piatto, che si potevano mangiare tranquillamente e in maniera molto gustosa insieme ai pomodori. Dopodiché ho creato per il crostoni. Che ho fatto con la percoche, ho creato una crema di feta semplicissima. Prendete la feta, in questo caso la mia era senza lattosio, l'ho frullata, gli ho messo solo un pizzico di sale e un pizzico di latte vegetale, bevanda vegetale, perché il latte non è corretto, bla bla bla. Quindi di liquido vegetale, in questo caso avevo in casa di solito ho l'avena o le mandorle, sempre mi raccomando, non devono avere lo zucchero. E ho creato il composto perfetto, la crema perfetta, anche questa è una crema senza lattosio, sapida al punto giusto, perché la feta comunque, cioè, è perfetta. Ho usato un beccuccio, in questo caso tutto zigrinato, per creare quasi come se fosse un dolce. Ho tostato il pezzo di pane, ho messo sopra la crema di feta, sopra ho messo le percoche che avevo cotto alla piastra, sopra ho messo l'olio di fico, il mio olio di fico. Io vi giuro che delle cose buone che posso aver preparato grazie alla natura, penso che questo l'olio di fico sia il più buono in assoluto. Al limite lunedì, perché adesso non so se abbiamo tempo, no, non ho tempo, vi dirò la ricetta perfetta. Si deve usare per forza un robottino da casa perché dovete utilizzare la temperatura di 60 gradi, che siano comunque fissi 60 gradi e quindi non ci devono essere oscillazioni per un fatto di clorofilla bla bla bla, però vi spiego tutto lunedì. In questo modo sopra poi gli ho messo anche dei mirtilli rossi, sembrava quasi un dessert, ma era salato, perfettamente bilanciato ed era una cosa che nel piatto ha creato un'armonia di colori e di benessere, anche perché mangiamo prima con gli occhi. È stato veramente, guardate, io non sono una persona che ama vantarsi, però la ragazza, in questo caso la mia ospite, mi ha riempito di complimenti, ma non solo per una mise en place, che probabilmente sono ancora più ossessionata dalla mise en place che neanche dall'idea di tutto il resto, che mi ha ringraziato, ha detto che ha passato una bellissima serata e ha amato molto la cura con la quale io ho rispettato il suo voler mangiare vegetariano. Io non, francamente sono molto lusingata da questi complimenti e amo molto il fatto che poter esaudire, perché è molto più facile per me venire incontro a determinati gusti che neanche fai tu. Il fai tu mi si apre veramente millemila possibilità. Creiamo un menù insieme è molto più bello. Io ora vi saluto, vi auguro un fantastico weekend che dovrebbe veramente avere delle temperature più umane, non da inferno in terra. Vi auguro una buonanotte, vi auguro un bellissimo weekend. Un bacio grande.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430.

La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: viali, ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Buon venerdì 17 di luglio a tutti. Metto la giacca, dice, ma come? Fa caldo, sì, per nascondere l'abbronzatura, perché sono molto abbronzato e non vorrei farvi provare invidia. Cerchiamo di fare un punto, perché un punto si impone, è un mercato difficile, è un mercato un po' lento, è un mercato di obiettivi che non si è riuscito a raggiungere. Vengo dopo il Celic, che sarebbe una rivisitazione di Vengo dopo il TG, la memorabile chiave di lettura che ci aveva dato Renzo Arbore e quelli della notte. Vengo dopo il Celic perché nel momento in cui pensavi a una firma immediata con la Roma, arriva la Juve e glielo porta via. Perché glielo porta via? Intanto volevo dirvi una cosa, che io non devo ricevere, mi fa piacere, dice, ma hai citato il collega? Sì, i colleghi vanno citati tutti o quasi tutti, al 90% cito, quindi ho citato chiaramente Romeo Agresti, che ha avuto la primogenitura della notizia. Per me, quando si lavora e si lavora seriamente, è giusto citare il collega, e dovrebbe essere una legge, un principio per tutti. Invece leggo molti copia e incolla anche di notizie che me le ritrovo riprese senza alcun tipo di citazione, quindi sono molto tranquillo e contento di citare chi lavora, perché io vorrei andare sempre a dormire tranquillo la sera senza scrupoli e tutto quanto. Premesso questo, per rispondere anche a voi che mi avete fatto queste domande, è stata una cosa clamorosa. Adesso io ho letto dei commenti da parte vostra su Celic, dice, ma la Juve come fa a prenderlo, la costruzione delle squadre chiama in causa l'allenatore, stiamo parlando di un discreto interprete del suo ruolo, non deve fare il titolare. Ho letto anche dei commenti, ma guadagnerà quasi 3,8-4 con i bonus, alla Roma avrebbe guadagnato 3 milioni e qualcosa in più forse con i bonus, per un titolare va bene, per un'alternativa di Kalulu no. È finito questo tempo, il tempo delle mele, il tempo in cui dicevi gli 11 titolari e gli altri sono delle riserve. Non è più così, quindi è stata una scelta legittima, voluta, sentita, ed io lo interpreto anche come lo schiaffo, la vendetta calcistica di Massara nei riguardi della Roma, perché non si sono lasciati bene, perché non hanno avuto mai un rapporto buono con Gasperini, perché è stato un rapporto tormentato, conflittuale, di scarsa reciproca soddisfazione. In alcune fasi di quella stagione, secondo me, Massara non ha fatto bene. Gli auguro le migliori cose alla Juve, e quando ha potuto sfilargli via per necessità, con l'avallo di Carnevali, un calciatore che doveva solo firmare, gli avevano prenotato l'aereo, stava per arrivare a Roma dopo il mondiale per mettersi a disposizione di Gasperini, ecco, per me è uno schiaffo, è una vendetta che è figlia dei rapporti ed è anche una necessità. Non è che ti vada a spostare gli equilibri, non è il Cafù della situazione, però è un mestierante, un professionista, uno che potrà dare una mano, e sotto questo punto di vista credo che sia stato stata un'operazione che faccia da apripista alle altre operazioni. La Roma ci avrà un problema, perché la Roma è concentrata sui nomi che non vi ripeterò in questo video, perché li stanno ripetendo a cantilena un po' tutti, ma mi aspetto di ripeterne qualcuno se dovesse andare in porto. C'è un problema, perché dovrei trovare una soluzione a destra con Wesley, che può giocare su tutte e due le fasce, un'alternativa a Wesley a destra, visto che il titolare a sinistra lo vorresti prendere facendo un investimento, e devi aggiungere un'altra operazione che non avevi programmato, perché con Celic ti sentivi tranquillo.

Però è una cosa che appartiene alle storie del mercato e non credo che si possa disquisire troppo sul fatto che ci siano questi contrattempi. Ed è la conferma, soprattutto in questa operazione cotta e mangiata, che la Juve chiude in poche ore facendogli fare segretamente le visite, la conferma che fin quando non c'è la firma possiamo anticipare notizie, scoprirle, poi la firma diventa decisiva. Adesso attenzione perché mi fa piacere che dopo la nostra ricostruzione che abbiamo fatto in TV con Gianluigi Longhi su Matteo Pellegrino, adesso si stanno accodando tutti perché è un nome caldo, caldissimo ancora di più, è una scelta che la Juventus ha fatto all'interno di quella strategia. Qual è il tipo di strategia? La strategia è quella di portare a casa una punta che sappia essere diversa dalla prima scelta, che conoscete bene il nome, quale sia, è una punta che possa sbloccare le partite giocando di testa, con un colpo di testa, con un'irruzione, riempiendo l'aria, facendo quello che deve fare, e siamo molto molto vicini. L'accordo contrattuale con il ragazzo c'è, ma ce l'ha anche la Roma con Tresoldi, ce l'ha anche la Roma con tutti gli obiettivi che sta perseguendo, con lo stesso Garnacho che non è sicuramente tramontato. E poi questa operazione deve avere una formula intelligente, un pagherò intelligente, un acconto di qualche milione, magari più di qualche, di 4-5 milioni di prestito, e prepariamoci perché questa è una storia molto avanzata. Mi avete chiesto in tanti dell'Inter e della vicenda Romero, che anche questa abbiamo segnalato in tempi non sospetti. Allora, ci sono delle condizioni. Intanto parlare di Romero, di Molina, del Dibu Martinez a 2 giorni da un evento che ti cambia la vita perché giochi la finale contro la Spagna. Se dovessi fare il bis rispetto a 4 anni fa, entreresti sicuramente nella storia e diventeresti probabilmente leggenda. Quindi lasciamoli tranquilli questi signori che giocano le partite decisive. Per me Romero è un grande difensore, lo ha dimostrato in Italia. Tra l'altro è stata quella famosa storia che Paratici l'avrebbe voluto riprendere alla Juve per 20 milioni, e poi da dirigente del Tottenham lo pagò per una cifra nettamente superiore al doppio rispetto a quei soldi, quindi una crescita importante. Cosa deve accadere per rendere possibile l'operazione con l'Inter? Deve accadere che intanto scende il prezzo, che è di 50 milioni, per De Zerbi non è fondamentale. E diventerebbe importante trovare una formula nel momento in cui lui finisce sul mercato. Io so che lui in Italia tornerebbe molto volentieri, pur avendo altre proposte dall'estero, dalla Spagna in modo particolare. È una pista che secondo me dobbiamo seguire a quelle condizioni e probabilmente ne riparleremo a partire da lunedì. Parliamoci chiaro: secondo me, se l'Inter dovesse prendere sia Romero che Stones al centro della difesa, Stones è legato a Pavard, è inutile disquisire sul contrario. Poi magari ci sarà un momento in cui Stones può andare da un'altra parte, Pavard ti è rimasto e magari decidi lo stesso di fare quell'operazione. Se prendi due difensori di questo spessore, fai un salto di qualità esponenziale e cancelleresti le paturnie di questa fase di mercato. Sul resto, volevo dirvi che per quanto riguarda il Bologna ha chiuso delle operazioni per la fascia con Alassane, sta cercando di chiudere con il centrocampista dell'Estudiantes, e che ha cercato davvero Puerta offrendo 16 milioni al Racing di Santander. E Puerta per me è un altro profilo che in Italia ci starebbe bene. Penso una cosa e vorrei condividerla con voi: se il Bologna, che ha offerto 20 milioni per Rowe, offre 16 milioni per Puerta, significa che quel buongustaio di Sartori ha individuato la possibilità di fare un affare, perché questo è un centrocampista che può valere molto di più. In colombiano lo conoscete bene. Ci fermiamo qui e mettiamo il punto. La Lazio non smette di inseguire Sergi Dominguez, questa è un'esclusiva che vi ho dato diverse settimane fa e che vi confermo come tentativo in corso concreto. Bisogna aspettare la formula, bisogna far combaciare una formula che possa soddisfare la Dinamo Zagabria con l'ingaggio da dare al ragazzo all'interno di situazioni da costo zero e da saldo che deve essere accompagnato tra entrata e uscita. Il mercato per ora della Lazio è questo, però vi consiglio di seguirlo ancora perché
è una situazione

aperta, non è una situazione complicata, non è una situazione chiusa al 100%, ma non è sfumata come ho sentito dire. Quindi anche su questo argomento vi aggiornerò molto presto. Io vi auguro una buona giornata, di sicuro ci vedremo, ci stiamo vedendo mediamente 2 volte al giorno. Può darsi che alzeremo la posta con un altro video quando il mercato entrerà nel video, però è sempre un piacere. Volevo anzi dirvi un'ultima cosa: i video di oggi e i video di ieri, scusatemi, stracommentati, apprezzati, vi ringrazio, non ho la possibilità di ringraziarvi singolarmente per quello che scrivete, ne approfitto per ringraziarvi di vero cuore collettivamente, abbracciando un po' questa grande comunità ormai di 127.000 e passa che mi segue e ci segue con grande continuità. Un abbraccione, ciao!

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Siamo ancora alle prese con l'anticiclone africano che sta portando un'ondata di calore davvero intensa, specialmente al centro-sud, però qualcosa già sta cominciando a cambiare, almeno al nord. Li vedete qua, questi ammassi nuvolosi sono temporali che stanno interessando già nella giornata di venerdì in nord Italia e poi continueranno a interessarlo anche nel weekend tra sabato e domenica. Sono attesi infatti altri temporali. Sintomo dell'anticiclone che comincia a cedere sotto la spinta di correnti più fresche da nord e quindi finalmente è in procinto poi un calo delle temperature. Intanto guardiamo l'anomalia presente questo venerdì sull'Italia. Ancora vedete i valori a 1500 metri, sono sopra la media, tra i 4 e gli 8 gradi su gran parte d'Italia, ma soprattutto al sud vedete si registrano le anomalie maggiori. Ma poi da domenica cominciano ad affluire correnti più fresche da nord che, guardate, entro la metà della settimana avranno spazzato via definitivamente il caldo dall'Italia con questo break estivo che porterà davvero temperature anche sotto le medie, soprattutto sul versante adriatico per quanto riguarda l'Italia, perché poi i settori tirrenici comunque rimangono un po' più protetti dalla barriera appenninica in queste situazioni. Però nel frattempo dovremo ancora soffrire un po' il caldo in questi giorni. Vediamo i propri picchi termici previsti nella giornata di sabato. Vedete punte di fino a 42-43 gradi in Sicilia, in Sardegna e anche sulle aree interne di Calabria, Basilicata e Puglia. Fino a 40 gradi al centro, mentre al nord comunque si sta sotto i 35 gradi per l'arrivo dei primi temporali. Domenica si scende ancora al nord, temperature che cominciano a calare, si starà intorno ai 30-32 gradi, anche al centro, specie sul versante adriatico, un primo lieve calo termico, ma farà ancora molto caldo, vedete, al sud, con le punte più alte ancora una volta tra Sicilia e Sardegna. E lunedì, ecco, finalmente, vedete, il caldo ormai è scomparso dal nord Italia, con temperature nella norma, poi scenderanno anche sotto la norma nel corso della settimana. Ancora un po' di caldo invece sul versante tirrenico e al sud, dove sarà soltanto tra martedì e mercoledì che il caldo se ne andrà definitivamente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli seguite tutti gli aggiornamenti sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che voi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare. Speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo però, questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io l'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui, e quindi vanno eventualmente cancellati con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria o in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato. Ieri arriva un colpo della Juventus in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus, con un anno dopo

0: ufficiale Juventus, che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan, che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti col Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
1: Ah sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro, quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
0: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
1: Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla, e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate a Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
0: Detto questo, Fabri, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare? Noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel.
1: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo, al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina. Dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai. Quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più una rabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so. Occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
0: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
1: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo,
0: perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
1: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto, e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai. Anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché non è uno che sa gestirsi. Quindi ecco, quello per me è stato un azzardo, però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
0: E la Spagna che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e della Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con lo conoscevano in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
1: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro, hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol, tu hai Cubarsí che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista, cioè non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone. e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal

0: al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta all'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. E il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi,
1: bravo,
0: insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti in quel concetto di squadra faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
0: Sì, poi Cucurella sta facendo mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol, e hanno un Yamal al 50%. Che si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra onestamente di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinto 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benissimo, visto che ha fatto gli europei.
1: Sì, sì.
0: Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
0: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo e benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più, cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili, leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, eh? Cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Ha detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lucumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e così all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Celik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus? Ti ho perso, Fabri?
0: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
0: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa. La dimostrazione
1: ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa tipo c'è il

0: C'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
1: Sì.
0: Ah, vai, ci vai. Ok, ti sentiamo, vai.
1: Magari qua, sai, il tempo è quello che è.
0: Lo
1: so. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come ne vai, bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata la notizia 20, no? Una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
0: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
1: Sì. Gazzetta dello Sport.
0: Ah, ok.
1: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
0: Eh beh, assolutamente.
1: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato, sì, il Verona allo scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
0: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché è una notizia sicuramente...
1: Non volevo dare questa notizia in diretta.
0: No, ma hai fatto benissimo, di fatto evidentemente insomma sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu ovviamente l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85, l'allenatore del leggendario scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente diciamo a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio, e probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
1: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè Osvaldo Bagnoli è riuscito in un'impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè quel Verona ha sorpreso l'Italia ma il mondo. Quindi Elkier, veramente una squadra incredibile, un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva dai fai fretta che devo andare. Quindi un uomo, sì, per bene,
0: genuino, per molto bene. Genuino, devo dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio.
1: Il
0: valore,
1: sì,
0: dell'umanità.
1: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
0: Te ne devo dare un'altra di brutta notizia,
1: che mattinata.
0: Io avevo detto venerdì, vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia, e Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti i messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina, a 30 anni, ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
1: Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
0: Veramente.
1: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
0: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio, stavamo commentando appunto l'arrivo di Seric, è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus sempre dalla Roma sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena secondo te puntarci, perché è un giocatore che dal punto di vista della regia è bravo, bravissimo, secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
1: Allora sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? No. Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi se motivato fa la differenza.
0: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como, in questo caso è che Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa a suspense dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter?
1: L'Inter sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea secondo me ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
0: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
1: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità, quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano, No, no, no, il fumo, poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari assi che hanno.

0: Non solo, ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente lei è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo. Lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo. Però vedi, è calcolato, dici tu. Vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante. Là la scure diventa pesante.
1: Io ho grandissima fiducia nel pool, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi alla prossima.
0: Ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Ma allora, cioè, certe cose dispiacciono, e lo so, sono partito anche un po' impappinato, perché certe cose ti dispiacciono. C'è una band come i Cranberries che non c'è più, che non ci dà più la musica, la grazia della musica. È una perdita, lo so, ovviamente lei ci ha lasciato, ci dispiace tantissimo, ma la musica però rimane. Fortunatamente la musica è ciò che rimane e continuerà a rimanere, come Ode to My Family, quindi ode alla mia famiglia. E quale miglior testo, quale miglior canzone? Lei poi, figurati, ambientazioni irlandesi, Irlanda del Nord, quindi che richiama un po' anche quella che è la storia, no? di sicuramente di periodi difficili per quella terra, e ode alla famiglia, è proprio un inno bellissimo. Cari amici, ben ritrovati, venerdì, ultima puntata, o meglio, ultima della prima parte della puntata del primo programma diffuso che si chiama Yes We Are. Sono Mauro Caputi, vi do il benvenuto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì, e purtroppo oggi è venerdì, ma la prima parte la faccio da solo, dopodiché ci sarà e verrà lei, Simona Monaco, che si sta riprendendo dalle fatiche di una, perché sapete, lei oltre ad essere una vostra amica, una vostra, la presentatrice di questo programma con me e del suo programma che è Gossip, lei fa la chef. Fa la chef, ieri sera in barca aveva degli ospiti e lei quindi si è dovuta mettere a cucinare, perché giustamente c'era un anniversario. E dove vai a festeggiare l'anniversario? In barca. E lo festeggi come? Come? Facendo... No, poi purtroppo non c'è lei, ma vi giuro, vi vorrei raccontare una cosa che mi è successa quando ho accolto gli ospiti in barca. È successa una cosa veramente che mi ha lasciato decisamente perplesso, perché mi hanno dato la valigia mentre le portavo su e ho sentito vibrare la valigia. Ora io nella mia bontà d'animo, perché io sono una brava persona e quindi non mi immaginavo, e ho detto: guardate che forse c'è un telefonino che vibra. E lui mi ha guardato e mi ha detto: no, non è un telefonino. E io ho detto: a posto. Ragazzi, lo so, non è che ogni tanto c'è qualcuno che dice: va bene, sai, quasi quasi vado in barca, festeggio la cena, la chef a bordo, tutto quello che è, mi porto anche un giocattolino per ravvivare la serata con la mia fidanzata o la mia partner. Però vibrava troppo intensamente quella borsa, ammazza, bravi, bravi giovani. Lui era anche giovane, quindi figure, tutte e due erano giovani, una coppia giovane, però è stato molto disinvolto, nel senso che adesso io non so, magari voi non ce l'avete, ma adesso andate a capire, però è stato molto... Io

mi ha dato la borsa. Normale, sai quando sali in barca, aiuti, posso prendere la borsa? Sì, dai, prego, venga, prendo la borsa. No, esatto, perché non era troppo veloce, era... cioè, aveva una sua intensità. Ora, dentro una borsa, che ci può stare? E io giustamente ho detto, guardi, forse c'è un telefonino che vibra, forse potevo fare a meno di dirglielo, però magari che sia una cosa o che l'altra, si vibra troppo si scarica e dopo vai al culo, al momento che tu aspetti che zzz, e poi non zzz. E allora, e lui ha detto, non è un telefonino, punto. Bravo, è stato molto bravo, mi è piaciuta la sua risposta. Avrei voluto tanto vedere la faccia della chef Simona, ma Simona stava cucinando e quindi gliel'ho potuto raccontare solo dopo, ed era decisamente carina la cosa, cioè, mentre la chef Simona e via, mentre lei cucina. Bene, allora, di che cosa vi voglio raccontare oggi? Di fatti che... io non lo so, cioè veramente abbiamo degli inverosimili. Non è che sono inverosimili, però dici, ma porco cane, davvero siete arrivati a questo? Sentite qui, cioè geni, fenomeni, poi dopo anche i giornalisti, mo vi voglio bene, ma definiteli nella... arrestati il cantante solo e l'attrice Jenny Matai. Ora, chi minchia è uno solo e soprattutto io che so, il grande attore e l'attrice Jenny Matai, non so chi siano, sono accusati perché li hanno arrestati, ma sentite la meraviglia del perché sono stati arrestati questi due, ma Jenny, sono accusati di aver picchiato e sequestrato insieme a un loro amico un ragazzo 22enne in un B&B nel cuore di Trastevere. Ragazzi, applausi per loro, Jenny, cioè ora lo sanno tutti che se sequestri una persona e questa persona ti vede in faccia, la devi per forza far fuori. Cioè qualsiasi film giallo che voi andate a vedere, quello lì viene rapita, appena quello si leva il passamontagna, quelli di solito chiudono gli occhi perché dicono, no, io non ti ho ancora visto, non ti ho ancora visto, quindi non mi uccidere, per piacere. Solitamente è un serial killer che comunque ti uccide uguale, però finché tu non vedi la faccia del sequestratore non potresti star tranquillo. Questi due invece, cioè una fa l'attrice, quindi conosciutissima, un altro dice che fa il cantante, però leggiamo. La trappola sessuale, il ricatto e poi il pestaggio. Cioè questi qua, siccome non riescono a campare facendo il loro quello che dicono di fare come lavoro, allora decidono di fare le truffe. E quindi probabilmente l'attrice Jenny Matai, vado a immaginazione, poi leggiamo prima. La trappola sessuale. Il ricatto, quindi la trappola, il ricatto poi il pestaggio. Per circa 2 ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un B&B nel cuore di Trastevere, insultandolo e umiliandolo. Non vali niente, sei sotto ai miei piedi. E c'è anche un giovane cantante, appunto, tra le 3 persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura di Roma. Si tratta di Luigi Augusto Bellini, c'è scritto qua, non lo dico io, è un articolo della Repubblica, in arte solo, con la O sbarrata, sol zero, solo, vabbè, che era tra i finalisti di Area Sanremo 2025, che cazzo lo dico, e che nel 2024 si era fatto conoscere con il brano Mancati, vicino ai 2 milioni di ascolti su Spotify. Bravi. Nei confronti di Solo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La stessa misura cautelare è stata eseguita nei confronti della sua compagna, l'attrice Jenny Matai, il cui vero nome è... è così, è Xensila Oxa, vabbè, è di un loro amico.
e di un loro amico. Questo qua, il nome del loro amico non si poteva dire, cioè magari che nome c'aveva, Giovan Battista Bertillo.

Va bene, comunque di un loro amico. Per tutti l'accusa a vario titolo è di, in concorso tra loro, di sequestro di persona, tortura e rapina.

a orecchio, cioè proprio vado così a sentimento per cosa potrebbe essere mai successo. Allora, praticamente secondo me, guarda, vi dico, fansi dell'attrice, bene, loro dicono, sai che facciamo? Facciamoci spellare un po' di soldi, spendiamo un po' di soldi a questo qua, magari gliel'ha detto il terzo. Usiamo la fama di questo per far venire sto ragazzo che voleva fare all'amore con lei, con l'attrice. Viene in camera, fanno i primi ammuine, eccetera, eccetera. Poi prende lei, lo prende, lo spoglia, lo fa, gli fanno un video mentre magari lui si umilia un pochino. E dice, sai, mi piace essere dominante, zzz, mi piace che tu, e ti posso dire le parolacce? E lui, ah, certo, sei la mia fans. E lei gli dice giù le parolacce, fanno il video, lo umilia un po', poi vanno e lui dice, senti Ciccio, adesso sei in mutande, magari quella che ti dice che... e tutto il resto delle cose, o mi dai 1.000 euro, che ne so, oppure mettiamo tutto sui social. E da lì parte il ricatto, quello dice no, io non ti do niente, e quello boom, mazzate da quello cattivo, e quell'altro bing de bung de bang, bing de bung de bang, come dicono queste parti, ed ecco che scatta il rapimento, la tortura. Ragazzi, cioè, ma fatevi furbi, volete fare i malandrini, ma fateli come si deve, ragazzi. Il malandrino va fatto come si deve, non potete inventarvi, cioè, non solo siete conosciuti, siete dei cantanti, uno è cantante, l'altra attrice, l'altro boh, e mi mette, grandi, bravi, ma cioè, grandi. Detto questo, vi regalo una canzone bellissima, altro che quella, poi scaricherò una canzone di questo solo, voglio ascoltarla io, per i cacchi miei, poi dopo me, e Stereo MC in questo caso, canzone interessante, Connected.

Stereo MC, la canzone si chiama Connected. Torniamo indietro nel tempo, andiamo indietro a quando ero bambino e mi facevo le cassettine da solo a casa e mi divertivo tantissimo, e questi erano i pezzi che c'avevo e che ho, e vorrei tanto ritrovare quelle cassettine comunque per riascoltarle anche con voi. Adesso sto per dare per la prima volta in tutta la storia di questo programma un premio, il premio Mona, cioè nel senso il primo ti sei stupido, cioè ero indeciso tra due, notizie, e quindi non sono ancora sicuro, però ho una certa idea, perché uno è Mona, l'altra è solo Mona, cioè in generale Mona, lo sapete, in Veneto sei un Mona, quello è il... Allora, perché la notizia è Mona, è quando uno con un quoziente intellettivo normale, non lo so, fa una di quelle cretinate che no. Sentite un po' e poi ditemi voi, scegliete, facciamo così, lo faccio scegliere a voi. Decidete voi chi è il più Mona tra i due. Il primo Mona è un turista israeliano partito da Tel Aviv con ben 7 valigie in stiva, quindi caricate, pagate e messe in stiva, e con dentro droga, o meglio con dentro una pianta africana che poi sintetizzata, quindi erano piante in realtà sintetizzate, poi sarebbero diventate tipo MDMA, tutte le varie droghe specifiche. Ma l'ha detto, sai, vedi che c'è mamma, io parto 7 valigie, e secondo lui, quando poi alla dogana dell'Italia, dove arrivi a Fiumicino, ti carichi 2 carrelli con 7 valigie, secondo te il doganiere non ti ferma. Cioè sei proprio Mona. A me mi hanno fermato, sono tornato dall'America, avevo 3 valigie, perché comunque eravamo in 2, avevamo 3 valigie grandi piene di roba, e mi hanno controllato, perché appena arrivato dall'America, da dove vieni? Da New York. Quante valigie hai? 3 valigie, ti sarai comprato il mondo. Quindi fammi vedere un po', vieni qua, fammi vedere che c'è. Subito mi hanno fermato. E te, secondo te, tu arrivi da Israele, da Tel Aviv, quindi già periodo che non sei proprio quello tra i migliori, con 7 valigie, secondo te non ti fermano e non ti perquisiscono e non ti carcerano? Bravo, te sei proprio Mona. E questo è il premio 1. La seconda invece va a una studentessa statunitense che viene in Italia in gita con la scuola, vanno a dormire in albergo, però siccome questi giovani sono Mona e sono un po' nel loro mondo, perché loro, se gli togli il telefonino, gli togli, non capiscono niente, ci devono stare, lei si perde per Roma, perde il telefono, perde la borsa, perde le chiavi dell'hotel, non si ricordava il nome dell'hotel, niente. Cioè questa va in gita, non sa il nome dell'hotel, se perde tutto o se fa rubare tutto, non si sa, comunque perde tutto, l'aiutano i vigili urbani che tramite TikTok, quindi lei chiede ai vigili urbani cortesemente, potresti andare sul mio profilo di tutto questo in americano? Please, can you help me to go to my TikTok profile to catch my teacher? Esatto, va lì e gli beccano la professoressa sul TikTok, e così poi riescono a trovarla e a riportarla in albergo. Sei Mona? Da una chi è il più Mona tra di voi, secondo voi? Per voi chi è il più Mona tra i due? Io non lo so, perché ti ho detto quello delle valigie, 7 valigie, secondo me è lui il più Mona, perché cioè come fai a non sapere? Fanno anche airport security, lo fanno anche in televisione, come fai a non sapere che se tu arrivi con tot valigie non ti fermano? È proprio matematico. Se arrivi con uno zainetto, che puoi portare su uno zainetto? Niente. Ma arrivi con 7 valigie, dai, ma non si può, veramente. Comunque, cari amici, questo è il primo appuntamento con il premio Mona, magari lo faremo ogni settimana, decreteremo chi è il più Mona in generale arrivato in Italia o nel mondo, magari, ecco, perché la ragazzina è che sono giovani, stanno col telefonino in mano, non si informano di niente, ma che mezzo in gita, da dove sto, a Roma, a Pisa, qualsiasi cosa, se c'è
Gente che è scesa con la nave a Salerno, ha chiesto: ma quando andiamo a vedere Pisa? Ma se sei a Salerno, dove vuoi andare a vedere Pisa? Per piacere, quando venite in vacanza, almeno fate finta di informarvi sul dove siete. Bene, oh, siamo già giunti al termine, vi aspetto tra poco, continuiamo la puntata con Simona e parleremo anche di quello magari che è successo ieri nella sua cucina, se avrà voglia di parlare, sempre se ne avrà voglia. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo più tra poco, per voi sigla.

0: E questa era la versione fatta da Mixed by Harry, famosissimo duplicatore di cassette. Abbiamo visto la serie TV e il film, comunque molto bello, simpatici loro, che hanno ripreso la canzone di Peppino Di Capri, che recentemente, ahimè, è scomparso a Capri. Tra l'altro, bel funerale, quindi comunque un momento importante nella sua Capri. Ultimamente abbiamo parlato molto di Capri, poco di Peppino Di Capri, quindi in questo caso. Vabbè, a fine settimana abbiamo voluto rendere omaggio appunto al nostro Peppino. Dicevi?
1: Sai che ho quasi capito tutto quello che hanno detto? Cioè, e mo, innanzitutto vuol dire adesso?
0: Sì, sì, e mo, esatto, ci sta, è qua, lì.
1: Però dici, se poi però dici, e mo, significa, e adesso che facciamo?
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: A seconda della connotazione...
0: È rafforzativo, cioè,
1: ma proprio... adesso che facciamo?
0: Esatto, sì.
1: E invece mo vuol dire che...
0: Mo è ora, adesso, ora. È lì, capito?
1: E invece... Che facciamo?
0: Esatto, in base...
1: Io credo che sia una delle lingue...
0: cioè, sì.
1: Una delle lingue più...
0: Imparando man mano, sì. Allora, tu devi ricordarti alcune piccole cose, cioè, devi fare tutto collegato. Cioè, nel senso, spaghetti a vongole, è tutto attaccato. Cioè,
1: non esiste lo spaghetti alle
0: spaghetto
1: vongole.
0: Lo vuoi uno spaghetto a vongole? Punto. Lo vuoi un cornetto a marmellata? Metti a marmellata. E che ne so, vuoi un succo a pera? E succo a pera è tutto attaccato, capito? Cioè, non è...
1: Io amo questa cosa tantissimo. Succo a pera. Del resto è tutto attaccato, perdi delle consonanti, alcune vocali.
0: Fai prima. Esatto.
1: E anche a Roma, tendono a troncare le parole, perché dirlo tutto perdi tempo,
0: sì.
1: Poi fa fatica.
0: Ma è proprio un fluire, capito? Fragola a panna, cioè nel senso è tutto, cioè, fragole alla panna.
1: Fragole a panna,
0: spaghetti a vongole.
1: Sai che se io dovessi andare a casa e parlare così, mia madre...
0: Vabbè, ma non ti verrebbe, ma perché non è la tua... Cioè, nel senso, neanch'io lo faccio.
1: No.
0: Cioè, nel senso che uno è brutto da sentire, proprio perché uno che vuole imitare il napoletano...
1: Esatto, da un'imitazione... Però da gente autoctona è bellissimo. Cioè,
0: da chi ci vive, però vedi, fai l'esempio, tu ce l'hai in casa, il marito di tua sorella, Mario, che salutiamo, genitori napoletani, Napoli, quindi di un certo livello, sì, però hanno la loro influenza, la loro cadenza, come magari possono avere i miei. E Mario, cresciuto con genitori che comunque parlavano, avevano la cadenza napoletana, quando prova a parlare con loro imitando il napoletano è tremendo. È come se lo facessi io rispondendo ai miei parenti o agli amici di qua. Non si può sentire zen, cioè noi del nord dobbiamo continuare a parlare.
1: Ti dirò una cosa. Delle mie quattro nipoti, allora tre sono figlie di un papà e l'ultima è figlia di questo ultimo mio cognato, e che è napoletano. Mia nipote infatti è l'unica delle mie nipoti che ha, diciamo, un accento tutto suo, mentre le mie nipoti hanno il nostro, diciamo così,
0: certo,
1: la nostra cadenza,
0: certo,
1: anche se
0: certo,
1: non particolarmente forte, perché studiano e quindi non hanno una cadenza. Ma l'altra, l'ultima, ha totalmente diverso.
0: Sì, perché è influenzata molto dai nonni dall'altro lato.
1: È
0: e
1: affascinante,
0: quindi dico,
1: comunque questa cosa.
0: Assolutamente, ma io me lo auguro per lei, perché probabilmente lei riuscirà a parlare, come nel mio caso, un italiano, diciamo, un po' più corretto, una dizione magari, perché io vedo le ragazze di qua, per esempio, hanno tutte la O chiusa, hanno tutta una cadenza che purtroppo è brutta, magari invece per lei, prendendo un po' la cadenza del nord, prendendo un po' la cadenza del sud, va a creare la giusta,
1: sì,
0: non dico dizione,
1: sì,
0: perché magari sicuramente certe cose...
1: I nonni paterni, i nonni napoletani, quando vogliono parlano proprio napoletano, però parlano un italiano
0: corretto,
1: con un'edizione, probabilmente quello.
0: E quello sicuro. Bene, siamo pronti a partire? Io immagino di sì. Cari amici, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì e oggi e me siamo arrivati all'ultima puntata della settimana e ci dispiace. Salutiamo gli amici che ci guardano la mattina, salutiamo gli amici che ci guardano la notte. È bellissimo, io la notte lo aspetto solo per vedere il momento Gigi D'Agostino che arriverà tra poco. Tra poco arriverà perché è il momento che a noi tutti diverte, ma ora invece... E invece no, adesso andiamo a parlare di cose successe, cioè cose abbastanza assurde. Uno stamattina, cioè nel senso ieri, avevo accennato di quel video di Francesco Totti che ha fatto...
1: Ah, quello?
0: Esatto, sì.
1: Spider-Man, qualcosa
0: di Spider-Man. Adesso esce il film Spider-Man, no? E Spider-Man, come tutti i supereroi, è celato dietro una maschera.
1: Sì.
0: Nessuno sa chi è. E quindi hanno fatto questo spot... Per dire, voi vi immaginate se un supereroe come Francesco Totti in questo caso non fosse riconosciuto, cioè a Roma, come il supereroe che è? E quindi fanno vedere Francesco che va al bar e dice, ma lo metti sul conto di chi? So io, sono Francesco, che viene da Roma, vabbè, quello del cucchiaio, ah tieni, gli dai il cucchiaio. E so, vanno a fare una foto, scusa ci fai una foto? Ah bene, lui si mette a fare il selfie e lo dico, no, no, non con te, noi. E lui dice, ah va bene, ok, che ne so, si mette in fila, il vecchietto fa, oh, mettete in fila, prendi il numeretto, lui prende il numero, è il 10. E dico, quindi delle cose... carine, però poi quando va a giocare con dei bambini a calcio il supereroe esce fuori, quindi comunque gioca sempre, gioca benissimo, tutti wow eccetera, ma non è Francesco Totti, ma è un supereroe che è i bambini, e quello è molto carina, come molto carino come spot, e quindi è interessante. Da Spider non lo vedrò, mi dispiace dirvelo, non lo vedrò. Noi ci siamo già prenotati a novembre.
1: Il 20 novembre
0: per un altro film, che è quello
1: I Play Rocky,
0: che sicuramente è interessante da vedere. Racconta la storia di Sylvester Stallone, non di Rocky, ma di Sylvester Stallone. Quindi come inizia a scrivere Rocky, i suoi inizi, come va a creare questo film.
1: Ci abbiamo messo 3 giorni a scrivere Rocky.
0: Sì, anche perché volevamo bene Sly. Non è che stiamo a parlare
1: dell'Odissea,
0: che pure l'Odissea, vabbè,
1: no, magari no.
0: C'è un filmone fatto da Christopher Nolan,
1: sì, però
0: quindi...
1: Omero, cioè ne ha tirati,
0: sì,
1: due Omeri.
0: Abbiamo studiato io di Omero, come molti di noi, almeno io mi ricordo la scena di tutta l'Odissea, che ho letto diverse volte, che mi piaceva, tutta i libri della mitologia, a me piacevano molto. E la parte più triste è il cane Argo.
1: Ma io ho letto l'Odissea solo per lui, perché comunque è impossibile che Argo, per tutto il bene che gli ho voluto, sia accampato 20 anni.
0: Ma lui ha aspettato, vabbè, erano altri tempi, quindi ha aspettato che tornasse il suo padrone, come continuava a tessere, sì, la sua tela. A me piaceva molto la storia, perché me la ricordo, di Teseo e il Minotauro,
1: sì,
0: il filo di Arianna,
1: sì,
0: erano tutte cose avventurose che mi piacevano.
1: Che a parte Pollon, mi sono fatta regalare, me lo ricordo, ero bambina, mi sono fatta regalare a Natale, perché a casa nostra c'era Santa Lucia che portava i doni, i giocattoli eccetera, tassativamente a Natale arrivava Babbo Natale solo con i libri, e la Befana invece portava i pasticcini, i dolciumi,
0: pasticcini.
1: Mi feci portare da Babbo Natale il libro della mitologia, scritto ovviamente per una ragazzina delle medie,
0: certo.
1: Ma da qualche parte
0: non
1: c'è
0: pesante,
1: ancora.
0: Esatto.
1: No, ma era un tomino così, però è un tomino.
0: Il tomino, sempre a mangiare. Ci stai sempre facendo mangiare, che cosa ci fai mangiare? Anzi, vi invito a seguire la sua pagina, che è Simona Monaco, Simona su Poetica, ma anche Poetica Salerno, perché lì mette alcune ricette, alcuni piatti che... hai fatto dei paccheri alle zucchine, che te lo dica a fare, hai fatto una crema di tofu, visto che mo te sei lanciata col mondo del giappo, vietnamita, kong, coreano, cioè mo lei voleva andare a mangiare, voleva mangiare kimchi. lei vuole andare a mangiare, che è piccantino, lei non mangia piccantine. Spigne, come si dice, allora lei vuole andare a mangiare.
1: Ho un mal di spalle oggi.
0: Vuole andare a mangiare.
1: Però siamo andati a mangiare kimchi,
0: siamo
1: però.
0: Andati a mangiare kimchi, ma... però lo vuoi, ci vuoi tornare, ma perché invece...
1: Ma cosa abbiamo fatto però? A un certo punto ci guardiamo e ci siamo...
0: 70 euro dei kimchi.
1: Non è vero.
0: Dai, non voglio fare...
1: Costa 5 però... euro... Ciccinino così, perché...
0: sì, è tutto il resto.
1: Esatto, però allora tutto il resto non lo prenderei onestamente, però andrei a mangiare kimchi stasera o le prossime sere, perché avrei proprio voglia di kimchi. Cioè l'altro giorno ci guardiamo e non so se capita anche a voi di avere questa sorta di telepatia col vostro compagno, la vostra compagna, noi ci guardiamo e mi dite, ma sai che mi ha voglia di kimchi, e lui di kimchi, ha finito la mia parola. L'unica cosa è che essendo molto piccante e io non abituata al piccante, abbiamo chiesto una ciotola di riso, come quelli veri, e mangiato tutto quello.
0: Però quelli non ce la dovevano portare, c'era, perché il kimchi va portato. Ma io la sfida che faccio, ti lancio, no, fallo tu il kimchi.
1: Allora potrei farlo,
0: no,
1: ma
0: può non essere fa, è un cavolo, il cavolo si trova, voglio trovare cavoli.
1: È un cavolo macerato, è un cavolo comunque.
0: Ma in qualche modo studia come si fa il kimchi.
1: Va bene, va bene.
0: Cioè nel senso,
1: magari
0: non sarà una cosa complicata.
1: Magari faccio,
0: no?
1: Il kimchi con l'induia senza.
0: Con l'anduia.
1: Con l'anduia.
0: Con l'induia.
1: Faccio il kimchi.
0: Sente la tua amica calabrese che deve dire.
1: Faccio quella
0: Anduia. Anduia. Anduia.
1: Anduia. Vedi. Induia,
0: no,
1: mia...
0: è Nduia.
1: Hai capito, però per me suona I, Induia, invece Nduia. Comunque, so che c'è
0: Nduia.
1: Come cavolo, Induia.
0: No, togli la I, perché ce le metti la I? Perché
1: la
0: Induia
1: sento.
0: Non la sento, non c'è Nduia.
1: Nduia. Ecco, cioè, so che c'è la Nduia.
0: Esatto.
1: Che è
0: la stessa cosa No, è perché è la stessa cosa che parlavamo la settimana scorsa. È l'apostrofo Nduia, l'Anduia. Per quello ti sembra di però è Nduia.
1: Non c'è nessuna consonante.
0: Non c'è, però è l'apostrofo Nduia, è l'Anduia.
1: Ma c'è l'apostrofo perché la prima parola
0: sarebbe la Nduia. La staccato Nduia.
1: Sì, però magari dico una cagata, però l'apostrofo arriva dal momento in cui la parola che segue LA è un'altra vocale. Tipo se la qualsiasi vocale sia A,
0: sì, e ma okay. Siccome è calabrese, fatte tua, e che minchia fa, e sta sempre a parlare, e anduia
1: va bene, ma quello che io volevo dire è che facciamo il cavolo fermentato, perché in realtà è un cavolo fermentato,
0: e che cavolo,
1: e però voglio dire loro ci mettono dentro il peperoncino eccetera. Se io trovassi, e c'è penso in commercio, la Nduia, che so che c'è dentro dei pezzettini di maiale in alcune.
0: Certo, cioè invece, è fatta con...
1: Però
0: cioè
1: so che c'è in commercio anche quella senza la carne.
0: Impossibile, davvero. Non è Nduia.
1: Davvero?
0: Non è Nduia. L'Nduia è tutta è una sorta di salame molto piccante.
1: Ma perché
0: e non
1: cremoso?
0: È...
1: Perché è cremoso?
0: Perché è cremoso, è quella la parte bella, che non è un salame duro, ma è spalmabile. È molto
1: morbidoso. Amici e amiche calabresi, non me ne vogliate. Però... Mi serve senza carne.
0: Non può, allora non è Nduia, è peperoncino. E che cacchio?
1: Cioè... Vabbè, allora facciamo così. Possiamo fare il cavolo fermentato con l'Anduia, così com'è. Così...
0: Fai una versione tua diversa, nuova. No, non è che... Fai una diversa tua.
1: Va bene, ora la studio.
0: Una versione tua. Bene, detto questo, vi lascio con un pezzo degli anni 90, più o meno. What's a Frequency, Kenneth? Quindi... La frequenza, ok?
1: Sai perché zia Malgi ha sempre le mani così?
0: Sì.
1: Perché gli cade la faccia come a me.
0: Ma non è vero, vai!

0: Il momento in cui gli R.A.M. decisero di lasciare quello che era un sound tipico dei R.A.M. e passare a quello che era il momento grunge, quindi con chitarre distorte, un suono bellissimo. Io da ragazzino impazzivo sia per le sonorità grunge sia per quello che era il mondo del rock, e quindi iniziai a suonare quello stile. Provate a indovinare cosa stava cercando Simona, perché giustamente poi quando l'intelligenza artificiale le dà il là e le dice niente in Java e le dice ma perché non ti lasci la cuffia quando te le metti in addio? Quando l'intelligenza artificiale le dice è un'idea geniale, lei si gasa tantissimo e quindi parte in quarta. Ecco qua, quindi vai, hai 2 minuti, vai col 15.
1: Allora, innanzitutto esiste l'induia senza maiale, sì. Te lo giuro. Sì, perché gli ho chiesto, ma esiste? E lei mi dice, sì, assolutamente, esistono diverse versioni di induia vegetale o vegana.
0: Non è induia.
1: Induia, sì. Che replicano il concetto del salame calabrese, ovvero una crema spalmabile, piccante, rossa e ricca di sapore, utilizzando ingredienti vegetali al posto della carne di maiale.
0: Ok, questa per i vegani e tutto il resto, ma non è vera induia. Cioè, nel senso, un calabrese, adesso chiama la tua amica, dopo, la seconda parte,
1: no,
0: chiamiamo la tua amica. No, dai, dopo la chiamiamo, dopo, ti giuro, dopo chiamiamo la tua amica calabrese, diciamo guarda Simona, ti vuole fare l'induia vegetaliana,
1: vorrebbe usare
0: l'induia vegetaliana. Vediamo,
1: allora,
0: cosa ti risponde.
1: Gli chiedo all'intelligenza artificiale, carissimo, posso fare il kimchi con l'induia, una versione italiana? L'idea è assolutamente geniale.
0: Beh certo, è la pavoneggio.

0: Muoviamoci, eh? E avanti.
1: Ed appassionata sperimentazione, perché così io sperimento un sacco di cose, lui e la cavia e anche altri amici, assolutamente sì, si può fare. Praticamente si unisce la tecnica di fermentazione coreana con la bomba di sapore calabrese. Il risultato sarebbe un kimchi fusion che gioca su note sapide, piccanti e grasse, perché c'è il maiale, ecco perché non lo vorrei io il maiale, che nessuno si offenda, per amor del cielo, non è una questione di vegetariana, che non mangi carne, no, anche perché nella fermentazione il fatto che non ci sia della carne dentro forse va meglio, eh? Come funziona il piccante? L'hindui è ricca di peperoncino, esattamente come il gochugaru, cioè il peperoncino coreano usato nel kimchi.
0: Certo.
1: La nota grassa, l'hindui aggiunge una componente di grasso suino che nel kimchi classico non c'è, ma che potrebbe dare una profondità alle verdure.
0: Dopo.
1: La sapidità, entrambi sono prodotti che fanno largo uso di sale, il che aiuta il processo di conservazione. Devo trovare solo un cavolo cinese, sì, che è quello con i capelli.
0: Allora amici, restate con noi perché poi chiameremo la sua amica calabrese in diretta e scopriremo la sua reazione non tanto al kimchi ma all'anduia con cose vegetali. Allora giuro, la chiamo io, voglio proprio vedere. Cari amici, che dire, state con noi, grandi sorprese arriveranno in questa puntata.
1: Non vuol far sgridare.
0: E come fanno i propri presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.
0: Dai.

0: Ridere questo video, ridere perché come al solito Robbie Williams è dietro tutta la sua super figaggine e come vedete in questo caso doveva correre e doveva fare il gran premio, ma invece purtroppo gli è scappato ad andare al bagno e quindi di conseguenza non ha partecipato al gran premio e non ha vinto, e da lì è cambiata la storia, ecco. In questo
1: lui
0: è un po' quello
1: comunque
0: che
1: è sempre avanti,
0: sì,
1: a tutti.
0: sì assolutamente cari amici, ben ritrovati, terza e ultima parte di questo programma di SWR, appunto. Ma prima di iniziare, poi prima di andare a chiamare, speriamo che possa rispondere, perché voglio fare un'improvvisata totale alla sua amica, perché poi riprenderemo l'argomento di prima. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla. Mi sgridano.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci seguono. Ma allora, questo sarebbe il momento de... dell'almanacco, ma invece no. Andiamo a... voglio adesso vediamo, capiamo. Vediamo un po'. Si è messo in viva voce. Aspetta che togliamo l'audio da qua, facciamo una cosa un po' improvvisata, vediamo un po' se risponde, se ci sente, se non ci sente, se sta lavorando o non sta lavorando, però pronto? Vediamo. Sabri, ciao, sono Mauro, come stai?
1: Ma non so tu chi sei, c'è un altro numero.
0: Ah, scusa, no.
2: Che bello.
0: Non lo dire che siamo in diretta televisiva, poi dopo pensano che ci abbiamo una... Siamo in diretta televisiva, ti dovevo fare una domanda.
1: Ma siete inventati?
0: No, è perché allora tu ti faccio alcune domande. Ah, tu sei Sabrina
1: Cavalli?
0: Perfetto. No, non mettere il cognome, sei Sabrina? Sì, sì, sei Sabrina, bene. Sei di origine milanese?
1: No, direi di no.
0: Ecco, sei origine
1: sono un ibrido, papà è di Paderno Dugnano e mamma è calabrese.
0: Calabrese, e qui qua siamo venuti, qua ti voglio che fai uscire la tua anima calabrese, ti voglio che voglio perché
1: tutta io donna Sabrina sono.
0: Brava donna Sabrina. Ecco. Allora, la tua amica del corazon, del cuore, che tu
2: nonché sorella
0: soprattutto. Allora, si è permessa di dire in diretta TV, e io chiedo scusa già agli amici calabresi che ci stanno guardando, non solo quelli italiani che sono in Calabria, ma anche tutti i calabresi che sono emigrati al nord, sono emigrati in tutti i 48 paesi dove ci guardano.
1: Se mi fa sentirmi male, io ve lo dico, dimmi che è successo, che ha fatto.
2: Che ha fatto? Perché devo aver fatto qualcosa, per favore?
0: Deve aver fatto. Vuole prendere...
1: Se sta già scusando, hai fatto qualcosa.
0: Stavamo parlando della famosa 'nduja. Innanzitutto, le puoi dire, spiegare come si dice correttamente la parola 'nduja?
1: 'Nduja.
0: Perfetto, perché lei dice che sente una I e quindi la chiamava 'nduja.
1: No. Allora, si scrive apostrofo N, la I non so dove l'hai vista.
2: È 'nduja.
0: Si scrive apostrofo N. E l'nduja di base è fatta con, tutta la parte piccante, ma con il...
1: maiale.
0: Il maiale.

0: mondiale che viene messo all'interno.
1: Ma se non gioco a premi, vinco qualcosa alla fine.
0: Sì, brava, esatto. Okay. Vinci quello che lei vuole preparare. Perché okay. Dice: ma secondo te, né, l'anduia, ma la sì. Possiamo fare vegetale? Al posto del maiale ci mettiamo qualche cosa di vegetale?
2: Cioè, io chiedo se ci fosse un'induia vegetale, l'ho chiesto anche allora, all'intelligenza artificiale.
1: Cioè, mi sto sentendo male, veramente, cioè, c'è un mancamento, perché mi siedo che c'è un mancamento, però, allora, l'anduia di Spilinga, perché diciamolo, da lì viene, poi che sia stata esportata in tutta la Calabria e everywhere in the world, ok, ma nasce lì, ok, anduia di Spilinga fatta con la carne e il grasso, non solo la carne, e il grasso di maiale.
0: Buonissimo. Okay.
1: Poi negli anni sono nate varianti per chi la vuole più leggera, perché il maiale non lo riesce a digerire, l'hanno fatta con il manzo, ma la fanno pure con il tacchino e il pollo, secondo me è una
0: cacata pazzesca.
1: Ma la fanno, ok? Diciamo che se vogliamo quella che si assume, ci si avvicina di più come gusto è quella di manzo, ok? So che esistono delle varianti vegane fatte con i peperoni, con i pomodori secchi, il tofu, i legumi, e lo sapete come Simo da celiaca, io tante cose le ho rivisitate in versione fatte con i legumi, la pasta con i legumi,
0: esatto,
1: pane, queste cose qua. Ma sostituire la carne e l'anduia con i legumi, cioè non ho.
2: Piuttosto non mangiare.
1: Perché hai un ospite o comunque devi adattare un menù in versione vegana, vegetariana.
0: No. Non metto l'anduia, non metto l'anduia. Cioè, nel senso, adesso anche.
1: Guarda, ti mangiati qualcos'altro.
0: Mangiati, brava, mangiati qualcos'altro, anche perché, cioè, ora tu mi vieni, mi dai l'anduia però vegetale. No, ti metto il peperoncino e basta. Se vuoi il piccante, metti il peperoncino.
1: Fai una salsina di quello, ma l'anduia è fatta con il maiale, se mi togli il maiale non è più un.
0: Che anduia, esatto. Oh, esatto, grazie, io ti ho disturbato, so che stavi lavorando, stavi fatturando miliardi.
1: Io vorrei davvero che passassero i messaggi importanti nella vita, quindi per queste cose disturbami quando vuoi.
0: Esatto, no, perché ti ripeto, la cucina, ma soprattutto la regionalità, perché comunque... cioè, capito, Don Calabresi dice, no, te ti ho preparato l'anduia con il tofu, quello là gli prende, torna in Calabria, prende il fucile, lo taglia, lo sega, fa un cannamozze e ti spara, giusto per...
2: Col tofu. Senti, ma tanto che ci siamo, presentiamo Sabri.
0: Già l'avete conosciute, sì. Ma Sabri, quando tu poi verrai qua a Salerno, già sai che non parlerete solo di anduia, ma
2: non ci parleremo proprio di anduia.
0: Ma no, beh, potrebbe essere
1: un po' più attinente.
0: Ma perché l'anduia non potrebbe essere un
1: amico con l'anduia, magari ha degli effetti.
0: Brava, quello che sto dicendo, l'anduia non potrebbe avere degli effetti benefici sul viso.
1: Congestionante probabilmente, si ama.
2: Beh, se la metti sulle labbra sicuramente è rimpolpante.
1: Beh, rivitalizzante, effetto super plumping, può darsi.
0: Ma avete capito, cari amiche, nel programma Gosvip, non nel mio, ma nel programma nel programma Gosvip parleranno, magari la intervisteremo anche qua, dai, perché magari qualche amica ci guarda anche la notte.
2: Qualche amica ha visto un pochino.
0: Qualcuna delle nostre amiche. E quindi Gosvip, tuo Gosvip invece, che è molto seguito dalle amiche, parlerete di tutto quello che è il mondo del beauty.
2: Scusami, ti rubo un attimo Sabri.
0: Guarda che in viva voce, non è che mi rubi il telefono.
2: Sabri, tanto che ci sei, il telefono tutto per te e il microfono anche, presenta alle nostre amiche quello che di cui parleremo poi la settimana prossima.
1: Allora, di che cosa parleremo? Parleremo di tutto quello che è il mondo skincare, non il make-up in senso stretto, ma proprio quella che è la cura della pelle, soprattutto per quello che è un settore non tanto di nicchia per quanto ci riguarda, che è lo skincare dedicato alle pelli non più tanto giovani, ecco, non le voglio
2: diciamo
1: definire,
2: così, over 40, anche, over 40.
1: Sì, perché no? Perché comunque adesso spopolano le Gen X, perché tutto il mondo ormai è loro, ci sta, sono il futuro e sono quelle che ci portano tutte le novità di questo mondo, ma Si sa, noi comunque abbiamo delle esigenze diverse, quindi...
2: Però tu ci parlerai di tutte queste cose, ci parlerai anche di come utilizzare alcuni prodotti, perché alcuni prodotti sì, altri no, sfatiamo alcuni miti, troviamo il modo di anche di dire di no a determinati...

0: nati
1: Io con
0: proprio.
1: la mia idea troverai il tuo benestare, vorrei parlare proprio a tutto tondo di quelle che sono le cose che fanno bene, ma in generale partendo da come struccarci meglio, come detergere, come curare, come preparare la pelle per la notte, come prepararla ad una
0: Ah,
1: giornata,
0: certo.
1: soprattutto se è una giornata di
0: Perfetto,
1: sole,
0: perfetto.
1: perché siamo sempre prese,
0: Allora,
1: tutte queste cose.
0: Sabri, prima di salutarci, presentati a tutti i
2: Ma
0: nostri
2: perché
0: amici.
2: la presenta
0: No,
2: la
0: perché
2: tua?
0: mi piace che lei dica chi è una cosa stupenda. Io sono Sabrina Papai e sono tutto il mondo del. Io sono quella che governa i sì e i no dell'universo.
2: Ma perché? Ma salutiamo, ma perché devi mettere in mano la presentazione? La fa sempre il presentatore, non si ha.
0: Tu sei
2: Ecco,
0: bravo a presentare,
2: è
0: presentala
2: come se
0: allora,
2: arriva. È come se arriva.
1: presentala. Perché lei vuole che i commerciali facciano i commerciali, dice.
2: Sì, ho capito, ma non è che vai a Sanremo, arriva Stefano De Martino, ciao, allora, presentati, Juan.
0: Perché no?
2: No, ma no,
0: Perché
2: ma
0: no? Non è
2: no.
0: mancanza, non è
2: Allora,
0: mancanza di
2: intanto
0: stima.
2: arriviamo, settimana prossima, poi tanto vi informerà senza dubbio Simona, day by day, man mano, e con Sabrina Favalli parleranno appunto di quello che si è parlato fino adesso, quindi tutto quello che è il benessere per voi amiche, per voi donne.
0: Ma anche per
2: Grazie
0: uomini.
2: ancora, anche per uomini, grazie ancora Sabrina per
0: Grazie
2: avermi
0: Sabri, ci
2: risposto al
0: sentiamo
2: telefono
0: dopo.
2: e ci vedremo, spero, presto. Grazie ancora.
1: Sicuramente, a presto. Buon
0: Ciao,
1: Antonio.
0: ciao, ciao.
2: Sabri, ti regalo Romeo Santos e Zaccaria Sferreira con una bella baciata. Vai.

0: Romeo Santos, ok, ma Zaccarias Ferreira mi è sempre piaciuto, anche se è uno dei vecchi cantanti baciateri e cantanti di musica latinoamericana, mi piace perché è uno dei vecchi, ha fatto la storia e si sente l'influenza. C'è stato il concerto di Romeo Santos e Prince Royce assieme a Milano. Il panico, gente che, sì, gente che si è lamentata perché non c'era acqua, non c'erano bagni, era uno schifo, gente che si picchiava, la sicurezza zero.
1: Gente che ha sottovalutato questi nomi, gente, probabilmente, vero?
0: Sì, no, ma allora...
1: cioè non è che perché non lo conosci tu, tutto il resto non deve
0: conoscerlo. No, ma la gente ci... cioè, nel senso, è che poi attirano purtroppo qua in Italia... e un certo tipo di pubblico. Allora, se tu fai il concerto dentro un locale dove vai a ballare, la gente va e balla e comunque ascolta e c'è un certo tipo di atmosfera. Purtroppo questi cantanti qua in Italia, proprio perché per qualche motivo non si capisce, per le mille influenze che ci sono, attirano una marea di maranzoni o maranzacce.
1: Ma attirano la seconda generazione, quelle più pericolose.
0: E quindi di conseguenza ecco che vai a un concerto e magari quello ubriaco va a rompere le scatole tumorosa che vuole per forza ballare, tu gli rispondi e quindi è un peccato, capito, che certa bella musica stia diventando sempre più antipatica e più proprio perché non si può più ballare. Ma lo so, ci siamo spostati un pochino, era il momento del almanacco. Purtroppo adesso, giusto per, abbiamo 3 minuti, lo faccio un po' velocemente al volo.
1: Come
0: tutta
1: fai in 3 minuti?
0: Che è la storia, dobbiamo fare 3 minuti, dobbiamo fare.
1: Beh,
0: sì,
1: di le cose più importanti.
0: Sì, ci siamo spostati un attimino con il discorso dell'anduia perché andava.
1: Ma ogni tanto a diversificare, perché un po' di brio, di piccantino.
0: Esatto, assolutamente. Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del fine settimana. Oggi e domani è sabato 18 luglio 2026. La chiesa celebra San Federico di Utrecht, vescovo e martire del secolo. Ricordate il coraggio e l'annuncio della giustizia e verità. Guarda il cielo e la terra, 5:44, 20:45, questa sera auguri più sinceri. Il 18 luglio,
1: no, ti prego, vai avanti.
0: Il 18 luglio, per essere la storia dei 20 che hanno segnato la cultura immaginario collettivo. Nel 1817 c'era Jane Austen, una descrittrice più amante e influente della letteratura mondiale, capace di scrivere con aguzia straordinaria modalità le sfumature dell'animo umano. Molti anni dopo, nel 1976, i Giochi Olimpici di Montreal, la 14enne di ginnastica rumena Nadia Comăneci incantava il mondo ottenendo il primissimo 10 perfetto della storia della ginnastica artistica parallele, parallele asimmetriche, traguardi di grazia, determinazione e talento continuano a ispirare intere generazioni. Andando a natura e orto, la natura e orto d'eccellenza, il girasole conosciuto la tendenza a svolgere un bocciolo sempre verso il sole, allegria e vitalità.
1: Andiamo allegria,
0: allegria. La cucina del giorno, per la cucina di sabato vi proponiamo un'idea fresca e colorata che si richiama richiama la vivacità del girasole, un'insalata tiepida di quinoa con pomodorini basta questi pomodorini con riso. Settimana che mi fa, anche oggi a pranzo ho fatto pomodorini.
1: Sì, ma non li hai mangiati?
0: Io so.
1: Hai fatto 2,5 chili di paccheri.
0: Sì, ma mi hai fatto una confezione da 0,5 chili di pomodorini tagliati a metà, non li mangio tutti, come faccio a mangiarli tutti? Quindi vabbè, la ricetta è salata tiepida di quinoa con pomodorini confit, mai dolce, saltato in padella, cubetti di avocado maturo e semi di girasole tostati. Li hai messi ieri? Cosa hai messo ieri?
1: Semi di zucca.
0: Ah, semi di zucca, molto buono, va bene. Allora, andiamo poi con l'intervista, manco un minuto, la grazia senza tempo della scrittura di Jane Austen, tu immagino avrei letto, la precisione millimetrica del 10 perfetto di Nadia Comăneci, bravissimo, ci mostrano due sfumature diverse della ricerca dell'eccellenza. Spesso pensiamo che la perfezione sia una meta da raggiungere a tutti i costi, accumulando stress e aspettative.
1: Guardate me.
0: In questo sabato sera l'invito a celebrare invece la bellezza dell'imperfezione. Concedetevi il lusso di non dover essere produttivi. Facile da dire quando uno deve mandare avanti una famiglia, avanti, senza fare qualcosa unicamente per il piacere di non farlo. Niente, non posso dire quello.
1: Stavi dicendo quella cattiveria che mi hai detto stamattina.
0: Sì.
1: Cattiveria. Ieri ho lavorato 10 ore di fila.

0: Oh, vedi, ci sono anch'io. Grandi conquiste per i gemelli, nuove conoscenze, tutte il femminile.
1: Non è vero.
0: Allora, la Luna stabilizza il legno d'aria della bilancia, portando un forte desiderio di armonia estetica, eccetera. Quindi il segno più luminoso è l'acquario, ma poi c'è anche ottimo cielo per i gemelli. E poi risale anche la bilancia, ma siccome doveva esserci e io non voglio chiudere il
1: Rinunciare.
0: programma e rinunciare a questi 3 minuti, anzi 1 minuto, 20, 30 secondi, ve lo voglio lasciare per salutarvi perché ovviamente il passo lento, violento ci vuole, quindi.
2: Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento.
1: Lui lo ama.
2: Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: E sul passo lento ma violento vi ringrazio per essere stati con noi. Ci vediamo lunedì. Seguiteci sempre comunque. Da Mauro Caputo è tutto. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco. E come fanno i bravi presentatori, signore
1: signori,
0: e signori,
1: per voi sigla.
2: Violento.

Buon giovedì 16 luglio a tutti, spero di non avervi svegliato, sto scherzando chiaramente. Volevo partire con due considerazioni. La prima sulla semifinale di ieri tra Inghilterra e Argentina, con la qualificazione dell'Argentina che giocherà la finale contro la Spagna. Cosa mi ha colpito? Non posso dire Messi perché sarei superficiale, sarei banale soprattutto, perché le giocate di Messi sono sempre le giocate di Messi. Mi colpisce, ne parlavo ieri in TV, la forza clamorosa mentale dell'Argentina che quando sembra tutto perso riesce a tenere botte in un modo clamoroso. E secondo me questo è un aspetto che conta più della tecnica, della tattica, delle diagonali, dell'incrocio dei pali che prendi. Poi sì, ci sono gli assist di Messi, le lacrime di Lautaro, la dedica al papà, tutto quello che volete, sono storie umane. Però l'Inghilterra non dico che sembrasse in controllo, ma aveva trovato quel gol. E di solito quando subisci un gol hai un calo, eri sotto di due gol contro l'Egitto di Salah e la forza mi fa pensare che questa sia una squadra di grandi risorse extratecniche. Premesso questo, volevo anche dire, facciamo in modo che la corsa al commissario tecnico non sia una partita 1x2, la Serie A deve decidere se va bene Pirlo, però c'è Mancini, però no Pirlo. Facciamo in modo che non sia questo, perché altrimenti io voto Maldini, vuole votare per Pirlo, Mancini è più gradito, Tizio non è secondo me una votazione elettorale. Mi auguro che sia almeno questo, perché altrimenti diventerebbe una cosa abbastanza difficile da interpretare e da spiegare. È una mia considerazione. Volevo tornare su argomenti che si sono sviluppati nelle ultime ore e che hanno un filo conduttore, una traccia, una trama che chi segue questo canale aveva colto. Tutti e due, che significa Juve tutti e due gli attaccanti che ha scelto e che adesso deve formalizzare. Tutti e due, Colomuani e Pellegrino, sono i due attaccanti che la Juventus vorrebbe prendere. Colomuani è un tormentone che vi ho raccontato in tutti i dettagli del ritorno in pista quando sembrava per tutti chiusa, poi si riapre, poi si chiude, poi si riapre, poi c'è uno spiraglio, poi c'è un portone aperto, poi chiudono le finestre. Ma fondamentalmente l'idea della Juventus è quella di uscire dall'equivoco Pendà, di uscire dall'equivoco Jonathan Davis e di fare due attaccanti tatticamente e tecnicamente compatibili, che non dico possano giocare in coppia tranne emergenze. Comunque Colomuani non è una prima punta classica, può fare anche la seconda punta, ma vai a centrare il doppio obiettivo e ci stai lavorando. Dobbiamo aspettare che le cose arrivino al traguardo andando a prendere l'attaccante che Spalletti ha sempre chiesto. Se arrivassero altri, non escludo niente, fino alle firme dobbiamo sempre stare allertati, sarebbero delle alternative a quello che è il suo riferimento. Perché Colomuani più Pellegrino? Perché Colomuani è l'uomo degli ultimi 30 metri che gioca anche fuori dalla porta, che va a finalizzare.

che gioca per la squadra, che è potente, esplosivo, che conosce il campionato italiano, che ha lasciato nello spogliatoio della Juve tanti amici e che quindi è un plebiscito, e quindi vi sto annoiando perché voi non vorreste ascoltare ancora i discorsi legati a Columoni, scherzi a parte. Pellegrino perché è un buon attaccante che il Parma per il momento ha bloccato rispetto alle richieste che sono arrivate anche dalla Premier. Perché ha bloccato? Perché c'è la Juve. Vediamo se perseguirà questa strategia. Vi ho detto, vi ho raccontato la storia del difensore centrale. Dibu Martinez è in finale, al netto di tutte le smentite diplomatiche, non diplomatiche, la Aston Villa sta raccontando una bugia perché vuole i soldi dalla Juve. Queste cose ormai le vedremo. Se la Juve aspetterà soltanto dopo la finale in programma domenica, e quindi prima non mi sembra neanche opportuno parlarne. Però ci sono degli incubi che ti trascini dietro. Io vorrei fare un fioretto, ma con tutto il rispetto per i ragazzi, io non vorrei più parlare di Arthur, perché Arthur è diventato davvero un incubo, ma un incubo di quelli veri. C'è un incubo che io ricordo che quando la Juve chiuse quell'operazione con il Barcellona cedendo Pjanic, quell'operazione venne venduta anche mediaticamente come la plusvalenza del secolo, non soltanto dal punto di vista economico, ma perché tecnicamente era stato fatto un salto di qualità, dicevano, straordinario. Ora, ogni anno, da 2 o 3 anni a questa parte, dal prestito alla Fiorentina, ma anche prima, Arthur sta diventando un tormentone anche patetico, con rispetto, mi riferisco al tormentone, non al ragazzo, che ha avuto un contratto assurdo alla luce del rendimento e della resa che ha dato e alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte per celebrare quella magnifica operazione che invece purtroppo la Juventus si è portata dietro, quella come tante altre. Quindi io non so se questo colloquio porterà alla richiesta di restare, che mi sembra una cosa tecnicamente non compatibile, non idonea a una risoluzione di contratto, ma c'è un altro anno da trascorrere con un salario enorme che la Juve deve pagare, deve contribuire, deve intervenire, deve capire su una cosa che è stata venduta come l'evento del secolo, perché di questa plusvalenza se ne parlerà per una vita. Esattamente il contrario. Mi avete chiesto in tanti del Napoli su Ceballos. Io resto a quanto vi ho detto in esclusiva una settimana fa, cosa che il Napoli ha già presentato l'offerta da 10 milioni dollari o euro, cambia poco, 10 milioni al Boca per prenotare Ceballos dopo aver avuto la priorità da parte di Ceballos, che aveva altre 2 o 3 proposte, ha deciso di, tra virgolette, sposare calcisticamente il Napoli, perché al Napoli lui sarebbe contentissimo. Quindi non è l'offerta deve essere presentata, la ripresenteranno, dobbiamo rimodularla, è stata presentata, è un'offerta importante, perché comunque siamo quasi ad agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gli scade il contratto, dobbiamo soltanto aspettare i tempi tecnici. La Fiorentina è sempre molto attiva, dovrò dire delle cose su Ulai quando finirà questa storia. Mi avete chiesto in tanti di parlarne, l'hanno già dato per fatto dalla Turchia, fonti fiorentine già nella giornata di ieri mattina, ma anche avantieri. Io devo dire soltanto delle cose con grande serenità quando sarà tutto a posto. Sul centrocampista trequartista Torsvest, vi ho già dato tutti i dettagli una quarantina di giorni fa come priorità, perché Torsvest è un calciatore duttile che conosce il sistema di gioco di Grosso, che può giocare in più ruoli, che può fare la mezzala, che può agire negli ultimi 30 metri, quindi è una cosa che dobbiamo seguire. L'ultimo argomento lo vorrei dedicare alla Roma, perché si è parlato di Zioliz e io l'ho tolto, nel senso che so che la Roma non l'ha mai trattato e c'è l'Arsenal. Si è parlato di Nusa, sinceramente a me non è mai risultato il discorso legato a Nusa, che ha tanto mercato in Premier, è un grande giocatore, ma la Roma ha certificato quegli obiettivi. Cosa deve fare adesso la Roma? Correre sulle fasce, e metaforicamente, uscendo dalla metafora, significa andare a stringere con Somerville, che è l'obiettivo principale. Per Somerville, come vi sto raccontando, è in corso un'avanzata. Volevo chiarire il concetto, non con il West Ham, perché c'è una clausola che smentisce il discorso di una richiesta di 50 milioni di sterline. Siamo molto sotto e la Roma sul cartellino deve investire. La corsa è all'ingaggio. Oggi la Roma ha la sponda favorevole, ma deve chiuderla, perché nel caso

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Diamo uno sguardo al satellite che ci mostra ancora la presenza della bolla calda anticiclonica sul Mediterraneo e sull'Italia, però leggermente disturbata da delle infiltrazioni più umide che interessano l'Europa centrale e lambiscono anche il nord Italia. Vedete, ieri i primi temporali hanno interessato il nord e replicheranno poi nei prossimi giorni. Andiamo infatti a vedere le piogge attese nella giornata di venerdì, quando transiteranno dei temporali già tra la notte e la mattina su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle pianure. E poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali sparsi, fenomeni che poi sabato interesseranno soprattutto le Alpi e il nord-est, con rischio di fenomeni localmente anche intensi, quindi possibilità di grandinate e colpi di vento. Il centro-sud invece vedrà sempre tempo stabile per tutto il weekend. Le temperature in quota, eccole qui, andiamo a vedere proprio la bolla calda che ci sta interessando, con i valori più alti a 1500 metri sulle nostre isole maggiori. Però quest'area calda viene via via schiacciata dall'arrivo di correnti atlantiche più fresche, quindi sarà più prevalentemente verso il Mediterraneo, e nel corso della prossima settimana arrivano queste correnti di aria un po' più fresca in quota che poi metteranno fine all'ondata di calore. Intanto fino a weekend però farà ancora molto caldo al centro-sud, con temperature massime prossime ai 40 gradi, queste sono quelle di venerdì. Punte di 38-40 gradi sull'area interna del centro, ma anche sulle isole maggiori, qualcosa in meno sulle zone costiere, ma ci sarà molta afa, molta umidità, mentre già a nord del Po avremo un primo lieve calo termico proprio per il passaggio dei temporali. Però diamo una speranza per la fine del caldo, eccola qua la grafica riassuntiva che abbiamo preparato. Quando smetterà questa ondata di caldo, quando finirà? Si smorzerà intanto domenica già al nord, con temperature che torneranno al di sotto dei 32-33 gradi. Entro lunedì anche sul medio versante adriatico, mentre continuerà a fare piuttosto caldo sul resto d'Italia. Poi martedì si smorza anche nel resto del centro, e infine queste correnti di aria più fredda riusciranno a dilagare entro mercoledì anche al sud e metteranno fine alla canicola su tutta l'Italia. Con questo è tutto, rimanete però aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su canale 403 Nexum Channel e canale 56 Roma che ci ospita. Grazie mille, saluto, ne approfitto per salutare tutti gli amici di Roma, che spero di rivedervi presto. E nel mio scorrere i vari quotidiani, le varie pagine, ho trovato due articoli veramente molto carini. Diciamo che è qualcosa che riguarda tutti noi, che siamo o papà di femmine o ovviamente figlie, ma questo ne parliamo dopo. La cosa che invece tutti abbiamo indistintamente tra figli maschi, figli femmine, papà, bambe, cioè, sono i vicini di casa. Allora, tutti noi abbiamo visto Friends, chi più chi meno, ma tutti sappiamo chi sono questi vicini di casa, questi amici che trovano casa insieme, perché chi studia, chi lavora, comprarsi casa è costosissimo, a invece poter affittare una bella casa con più stanze è decisamente più economico e anche molto più bello. E allora nella vita tutti abbiamo bisogno di un doorbell friend, quell'amica che ormai è di casa e con cui è facile vedersi, che è la tua vicina di casa. Allora, io non sono mai stata molto fortunata come vicina di casa. Quando ero ragazzina le mie vicine di casa erano più grandi di me e non mi si proprio filavano di pezza. Quando ci siamo trasferiti nella casa grande non avevamo vicini. Quando sono diventata adulta che ho preso casa per conto mio, non ho mai avuto vicini interessanti, ma nessuno. Allora sì, tu dici sei del nord e fai più fatica, verissimo. Ma è verissimo, questa cosa tra nord e sud, secondo me è un divario tra vicini di casa è abbastanza significativo. Per esempio, mia sorella che è del nord ha però sposato in seconde nozze un uomo del sud, Mario, mio cognato, è un uomo di straordinario. È veramente un uomo dai mille talenti, un uomo molto devoto alla famiglia, profondo, un grandissimo lavoratore ed è in sé, ha in seno proprio l'ospitalità tipica di questa terra e ha insegnato a mia sorella, Norda, proprio tipica donna del

del nord, cosa sia l'accoglienza. Infatti spesso hanno tanti amici a casa, mia sorella tratta con molto riguardo, ha due vicini di casa, una coppia anziana da una parte e un signore anziano dall'altra, che mia sorella ha preso a cuore la coppia anziana nella casa a fianco, e spesso quando magari la domenica c'è un surplus, no, di cibo preparato, allora lei allunga sempre ai suoi vicini di casa, non so, un po' di lasagne, un po' di carne arrosto, insomma, qualcosa del genere, vizia questi signori anziani. Ma mia sorella ha sempre avuto un grande debole per gli anziani, una cosa che ho sempre molto ammirato in lei. Allora, mentre io nella casa sempre a Crema, nella mia casa a Crema, avevo una vicina di casa che però era una signorina Lamentini, cioè non l'ho mai fatta venire a casa mia, lei non mi ha mai fatto venire a casa sua, c'era proprio questa, probabilmente perché lei, nonostante i suoi 50 e rotti anni, viveva ancora con i suoi genitori, quindi non c'era questa intimità per invitare gli amici a casa, perché effettivamente a tutti gli effetti era casa dei suoi genitori. Io a casa mia potevo tranquillamente invitarla fuori nel mio giardino, perché all'epoca in quella casa avevamo un giardino che dava la cucina e un giardino che dava la sala. È veramente bello, l'avevo creata questa casina in 10 anni come un'isola felice. Non so spiegarvi, era rilassante entrare in quella casa, non che fosse particolarmente lussuosa, era una bella villettina in un contesto di residence, ma stavo molto bene, c'era un nido felice, però poche amiche che comunque dovevano venirmi a trovare. È un contesto, ma da quando vivo qui a Salerno tutto è cambiato. Io ho conosciuto Flora, che è un'ostetrica, che prima o poi, ma lei si vergogna molto, intervisterò, perché nel salottino delle amiche ci sono tante ragazze, tante mamme, neomamme, c'è chi ha il pensiero, quindi devo preparare delle domande da fare a Flora, perché è molto timida, è molto molto molto timida, ma è una giovane ostetrica che è molto amata dalle sue pazienti, quindi come per Sabrina Favalli, come vi dicevo, senior manager di comprovata bravura, e che si occupa di make-up, di tutto quello che è anche le formule chimiche, Flora è un'ostetrica straordinaria, quindi devo riuscire a combinare le cose in modo che lei non si vergogni troppo, in modo che lei si senta a suo agio, in modo che di fare prima le domande, così gliele faccio vedere, così lei magari si prepara già le risposte, semplicemente per evitare magari di metterla a disagio, perché mi ha già detto di no una volta, ma io sono come la goccia cinese, tic tic tic tic tic, e ti faccio cambiare idea. E quindi mi piace l'idea di avere delle ospiti che possono essere interessanti, con argomenti assolutamente interessanti. E lei è la mia nuova vicina di casa e spesso mi dice: tu sei la cosa più bella della mia nuova vita a Salerno. E questo è un complimento meraviglioso, è un complimento che non sono avvezza ai complimenti, non sono abituata a ricevere complimenti se non da Mauro o comunque dalle persone che hanno il tempo di conoscermi veramente. E a queste persone, ma come capita sicuramente anche a voi, ci sono delle persone che meritano che ci conoscano per quello che siamo. Mi spiego. Parlando con un'altra ragazza che ci stiamo conoscendo, perché è la fidanzata di un amico di Mauro, lei sta cioè, all'inizio stai sulle tue, è la fidanzata dell'amico del tuo fidanzato, quindi insomma, però piano piano il tempo passa, avete modo di uscire insieme, di frequentarvi, ci si fanno anche dei piaceri a vicenda, perché non è tutto così scontato. E lei dice: sai che sei una persona meravigliosa, sai che sei veramente un'amica d'oro. E non mica ha fatto niente di che. Semplicemente, quando so che mi posso fidare delle persone, sono me stessa. E a volte mi stupisco anche, ormai sono passati 5 anni da che io e Mauro siamo fidanzati, però mi stupisco a volte anche di come io riesca a essere me stessa e quindi anche incredibilmente divertente con Mauro. Cioè, io mi stupisco di sentirmi così a mio agio, perché è vero, io ho un'età per la quale ho incontrato Mauro tardi. Ho avuto le mie vicissitudini, ho avuto le mie esperienze, come tutti noi, ma Mauro è la prima persona con la quale io sono veramente me stessa. E
Ma nel bene e nel male, eh. E quando è male, che butta male.

0: butta male serio, perché mi rendo conto di essere insopportabile. Vabbè, ma già nessuno è perfetto, voglio dire.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Che ho sempre solo visto nei film, tipo preparo un dolce, ne do sicuramente una fetta anche a lei. Preparo una granita, quella con i limoni fatti qui, la facciamo noi in casa, cioè perché è la cosa più buona che esista. Ne porto un po', lei è uguale, però cioè, ovviamente c'è la minuzia che io sono celiaca, quindi spesso quando prepara qualcosa la può mangiare solo Mauro, però non fa niente. Apprezzo comunque il gesto. Quindi, Flora, so che ha, non so, tipo un qualcosa, tipo deve fare, vuole fare il basilico fatto con il Bimby, ci metti 30 secondi, te lo presto. Lei ha qualcosa che io non ho. Gli chiedo per favore, hai questa ciotola che mi serve di queste dimensioni? Lei ce l'ha. Insomma, si instaura questa cosa. Qui poi, essendo lei napoletana, lei mi dà sempre per il caffè. Oppure le dico, Flora, sei a casa? Ci vediamo mezz'ora, perché a volte non serve passare le ore, perché nessuno ha più, a meno che non abbia 15 anni, non ha più, nessuno ha più le ore da passare a chiacchierare. Cioè ce l'hanno le persone che ormai sono beatamente in pensione, che possono incrogiolarsi in nelle loro chiacchiere meravigliose. Tra l'altro, se avete tempo, guardate su Netflix, se c'è ancora, si chiama Gioia Mia e parla di un luogo che non si specifica, ma un luogo della Sicilia, nelle estati, dove già ci sono i cellulari, però dove c'è ancora un'armonia, una confidenza, un rispetto tra donne anziane che mi piace molto e soprattutto donne che usano il ventaglio ed è fighissimo. Scusate. Allora, ciao, sei a casa? Passo a farti un saluto. PS, metti sulla moca, perché è così. O alla macchinetta, quella a cialde, oppure metti sulla moca. E il fatto di mettere sulla moca, e qui l'ho imparato tantissimo, ma per esempio anche mio fratello ha questo, come si dice, questo gesto romantico. Perché? Perché con la cialda fai prestissimo. Con la moca, nel frattempo che la prepari, fai le chiacchiere. Nel frattempo che il caffè romanticamente sale, fai le chiacchiere. Poi bevi il caffè e fai le chiacchiere. Quindi si allungano i tempi, ma quell'aroma che si propaga per casa di caffè è unico. Solo la moca lo fa. Il caffè a cialde non lo fa. Fa magari un caffè più veloce, più cremoso, sicuramente, ma quanto è romantica la macchinetta del caffè, perché c'è tutto un contesto. E questo è il messaggio tipo che potresti ricevere o scrivi, un cosiddetto Darbel Friend, l'amica a portata di campanello, per cui vale il detto mi casa es tu casa e viceversa. Niente organizzazioni che vanno avanti per giorni, anzi mesi, niente incroci di calendario, appuntamenti in agenda, nessuna pianificazione complessa, semplicemente un'amica o un amico che ti passa o che tu passi a trovare con cui trascorrere un po' di tempo a chiacchierare, anche a poltrire sul divano insieme. Allora, ovviamente non è per tutti così, il tempo di un caffè ce l'hanno tutti, il tempo per fare le chiacchiere e poltrire sul divano probabilmente ce l'hanno solo i ragazzi giovani, ma è fighissimo comunque. Allora, io dico che purtroppo anche quando era crema, le mie care amiche, con le quali abbiamo comunque delle chat e dei gruppi, le mie amiche, per organizzare e per esserci tutte, siamo tre, è difficile. Venerdì va bene, allora prendevamo sempre un giorno sfigato durante la settimana, che di solito era il mercoledì, perché sapevamo che bene o male il mercoledì, che è quel giorno che spezza la settimana. Sì, è il giorno che nessuno prende impegni, cioè non c'è il weekend che balla, capite? Il weekend che parte dal venerdì, c'è gente che finisce a mezzogiorno alle 3 di lavorare, poi prende parte, oppure ha impegni più importanti, non che le amiche non siano importanti, però sai che quel momento, che non ti importa che momento, che giorno della settimana è, ma è il momento che sì, ci sono ed è bellissimo, però questa cosa viene difficoltosa, cioè anche con le amiche del club del libro, per vederci, a volte devono passare anche dal momento in cui ragazze ci vediamo, tu puoi, eh no, e io qua, e io là, e passava un'altra settimana, dalla settimana precedente in cui avevamo pensato di chiedere se c'era. Lo stesso alla mia amica Sabrina. Sabri, ci sei? No, allora ho i bambini di qui, o Emi, il fidanzato, e qua è, forse riesco a venire. Perché poi questo, ti devi incastrare nelle cose, ma è normale, non c'è niente di così, ecco, non volevi dire, non ci si deve prendere sul personale per queste cose, assolutamente. Anzi, è la quotidianità purtroppo, ma con una vicina di casa, questa cosa non esiste. Perché? Perché sei a casa? Sì, sono a casa. Hai tempo? Mezz'ora? Sì, passa per il caffè. Oppure te lo dice direttamente lei. Sei a casa? Sì, passa per il caffè. E quello è. Poi abbiamo tra noi due, c'è la nostra vicina di casa che è la signora Cristina, una signora anziana. Cristina avrà, penso, un 80 anni abbondante, che parla salernitano stretto. Quando parla italiano ci butta sempre dentro una parola di dialetto e io sto sul chi va là, mentre Mauro, che mi salva sempre la vita in questi casi, mi traduce. Oppure dice ripete quello che dice lei in maniera molto elegante per farlo capire a me senza far vedere alla signora Cristina che lui mi sta traducendo. Sta benissimo, soprattutto nei confronti miei, sempre quella, sempre arrivata dalla Padania con furore. E la signora Cristina, anche lei è una vicina molto carina, perché lei non ha ben

capito cos'è la celiachia, però Flora gli ha spiegato in maniera molto che io non mangio pizza, non mangio pane, non mangio lasagne, non mangio niente. E allora lei prepara delle cose ma le regala a Flora. A me no, perché dice: questa è malata. E per la signora Grisina è anche lei una vicina di casa stupenda. Lei e il marito sono due persone molto, molto a modo, sono due care persone anziane, sono veramente due persone a modo. E quindi noi stiamo benissimo in questo pianerottolo. Poi dal pianerottolo dall'altra parte, allora noi siamo lo spartiacque sul pianerottolo. Da questa parte sono degli appartamenti dove nessuno ha figli, dall'altra parte sono pieni di figli. Quindi io e Mauro siamo lo spartiacque di questo pianerottolo un po' strano, ma devo dire, abitato bene. Sai che sapete che dov'è l'importanza anche di quando vai ad affittare casa? L'importante quando vai ad affittare casa è che sia abitato bene. Ma non voglio, non sono una persona che ha pregiudizi, mi vengono dopo. Però quando hai dei vicini di casa che sono persone a modo, tu sei sicuro che puoi dormire sogni tranquilli, che non avrai mai nessuno che schiamazza, che fa odori stranissimi, non c'hai nessuno che ha dei comportamenti, diciamo, diversi dal nostro senso civico, buttiamola così, sono stata bravissima, Mauro dovrebbe essere orgoglioso di me. E tutto questo fa il vicino di casa. Poi dice: non c'è bisogno di troppo preavviso perché il vicino di casa è quell'amica con cui puoi essere pienamente te stessa, per cui non puoi mostrarti anche nelle peggiori, cioè, per cui puoi mostrarti anche nelle peggiori condizioni, idem la tua casa. Devo aprire una parentesi qui. E non c'è nemmeno bisogno che interrompi quello che stavi facendo. Lei sarà lì pronta ad aiutarti, anche semplicemente a farti compagnia. Allora, casa mia è casa di Flora. Per esempio, la butto lì così, ma quante come noi sono Flora o sono me? Io sono in un appartamento grande. Perché parliamo di 110 metri quadri, due stanze, due bagni, un salone, una cucina. Ma ho tutto quello che avevo nella casa a Crema, cioè anche tutto quello che stava fuori in giardino, tutto quello che stava nel box, in più di 100 metri quadri, sopra e sotto. Io ho tutto stipato in questa casa. Alcune cose sono ancora nei cartoni, perché figurati se io ho il tempo di aprirli. Probabilmente vorrò cercare anche le borse che ha fatto mia madre come si chiama, con la coda di topo, con rattan. Non so se non me ne intendo, comunque mia madre fa delle borse fatte a mano che sono meravigliose. E dico: caspita, cioè, anche se è pulita, perché è pulita la casa, sembra sempre perennemente in disordine. Tant'è che a volte dico: amore, a Mauro, per favore, dammi una mano a sistemare, perché tutto questo caos in casa mi provoca un nervosismo che non va bene, che non mi piace, che non merito di subire. Perché? Perché tante volte, quando siamo, a volte semplicemente in due che lavorano dalla mattina alla sera, che fanno tante cose, il caldo che ti squaglia veramente, che veramente sei in risparmio energetico, a volte io capisco che siano scuse o attenuanti, come ne parlavamo l'altra volta, però è così. Cioè, l'aspirapolvere in casa, o lo passi la mattina presto, se lo passi nel pomeriggio, sei una folle. Sei veramente, cioè, aspira anche te perché ti stai liquefacendo. Quindi ci sono tante cose. Comunque, casa mia è pulita, ma piena di cose. Sembriamo degli accumulatori seriali, in realtà non accumuliamo nulla, è quello che ci portiamo dalla casa più grande, che sta in una casa un po' più piccola, sebbene non sia così piccola. Flora, invece, da brava napoletana, perché più che in qualsiasi altra, diciamo così, regione d'Italia, la campagna si divide in due persone: chi è ossessionata dalle pulizie e spende veramente soldi, ma cifre favolose per ammorbidenti, detersivi per lavare i panni, i vetri, le tende, qualsiasi cosa, c'è detersivo per tutto e lei è una di quelle. Casa sua splende, ma perché lei dice: io vengo da un retaggio da mia nonna che ha insegnato mia madre e mia madre ha insegnato me, cioè me l'ha inculcato con la forza, perché mi ha detto che gli arrivavano anche dei bei patafoni, e in questo modo. Poi ci sono mamme come la mia che mi hanno insegnato a lavorare, che
che mi hanno insegnato che sì, è importante che la casa sia in ordine, ma è più importante